sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

0: Rete 1.
1: Si fa così. In caso di incendio o di fughe di gas, chiama subito i pompieri. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1. Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. La FIFA accantona il controverso progetto di apertura agli investitori privati a causa delle divisioni provocate e dalle minacce di boicottaggio giunte in particolare dalla UEFA. L'annuncio è arrivato questa notte con un comunicato. Il presidente Infantino punta sull'unità. Nei prossimi giorni e settimane, all'insegna dello spirito dello sport, intende concentrare gli sforzi per continuare a far crescere il calcio ovunque e soprattutto nei paesi che necessitano maggiormente di sostegno. In Italia ha provocato una ventina di feriti, di cui 2 gravi, il terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera poco prima delle 20 si è verificato ai Campi Flegrei. Il sisma, il più potente da 40 anni in Campania, ha causato alcuni crolli a Pozzuoli. Per precauzione 22 famiglie sono state sfollate. Diverse persone stanno trascorrendo la notte all'aperto. Le autorità che stanno completando i controlli sulla stabilità degli edifici hanno distribuito acqua e beni di prima necessità. Ieri sera l'Italia ha reintrodotto controlli mirati alle frontiere marittime e aeree con la Spagna dopo il massiccio afflusso di migranti dal Marocco a Ceuta. La sospensione del trattato di Schengen durerà un mese a partire da oggi. Il premier Sanchez, che ieri mattina si è recato sul posto per verificare la situazione, ha dichiarato che oltre 37.000 clandestini stanno già rientrando spontaneamente. Nell'ex clave iberica in poche ore erano approdate circa 60.000 persone. Almeno 57 profughi sono annegati. Centri di accoglienza ONG sono stati sopraffatti. Le autorità accusano le reti di trafficanti e gli analisti non escludono un allentamento dei controlli da parte di Rabat per aumentare la pressione migratoria su Madrid. L'attacco russo con missili balistici sferrato questa notte contro Kiev ha provocato almeno 4 morti e una dozzina di feriti. L'ha reso noto poco fa il sindaco della capitale ucraina. L'allerta non è ancora rientrata e le informazioni restano frammentarie. A Mosca è stato domato l'incendio divampato nella cattedrale di San Basilio. Le fiamme sono partite dall'ufficio del direttore al primo piano dell'edificio situato sulla Piazza Rossa. Non si segnalano feriti e le cause del rogo non sono ancora state rilevate. La Lega dei Ticinesi cerca di ricompattarsi dopo il caso Zali. All'assemblea di ieri sera è stato deciso di tentare di riavvicinarsi all'UDC in vista delle elezioni cantonali di aprile. I democentristi avevano annunciato la presentazione di una lista separata. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, con sviluppo di cumuli e qualche temporale isolato, soprattutto in montagna. Minime tra i 17 e i 22 gradi. In giornata le massime raggiungeranno i 34. Al San Gottardo, sia al portale sud sia al portale nord, ci sono 2 chilometri di colonna con ritardi fino a 20 minuti. Il traffico è sempre intenso anche sulla Nufenen, dove si segnalano rallentamenti in entrambe le direzioni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Rete 1.

Una comunità si riconosce nei momenti di festa, ma si costruisce ogni giorno, nell'ascolto di chi è solo, nella cura di chi è in difficoltà, nella responsabilità che sentiamo gli uni verso gli altri. Da più di 30 anni Fra Martino Dotta incontra chi è rimasto indietro e con leggerezza ricuce strappi, raccoglie storie e restituisce fiducia. Il 1° d'agosto, a Pane, Amore e Fantasia, Fra Martino Dotta racconta una vita spesa a costruire la speranza. Pane, Amore e Fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11:00.

Rete 1. Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. È stata rimpatriata dall'exclave spagnola di Ceuta oltre la metà dei 60.000 migranti provenienti dal Marocco. Bruxelles esclude flussi verso l'Europa e disapprova la decisione di Roma di sospendere il trattato di Schengen reintroducendo i controlli alle frontiere. Durante la traversata almeno 57 profughi sono annegati. Centri di accoglienza ONG sono stati sopraffatti. Le autorità accusano i trafficanti e gli analisti non escludono un allentamento dei controlli da parte di Rabat per aumentare la pressione su Madrid. Il terremoto che ha interessato ieri sera, poco prima delle 20, Campi Flegrei, ha provocato 21 feriti. 2 sono ricoverati in gravi condizioni. La scossa di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni in Campania, è stata seguita da un lungo sciame sismico. Per precauzione 22 famiglie sono state sfollate. Diverse persone stanno trascorrendo la notte all'aperto. Le autorità italiane, che stanno completando i controlli sulla stabilità degli edifici, hanno distribuito acqua e beni di prima necessità. L'attacco russo con i missili balistici sferrato nella notte contro Kiev ha provocato almeno 4 morti e oltre una dozzina di feriti. L'ha reso noto il sindaco della capitale ucraina. L'allerta non è ancora rientrata e le informazioni restano frammentarie. Infantino si ferma e la FIFA rinuncia all'apertura agli investitori privati per i mondiali. La decisione è stata adottata a causa delle divisioni provocate dal controverso progetto e dopo le minacce di boicottaggio espresse in particolare dalla FIFA. Il presidente, nella nota diffusa nella notte, dichiara di puntare sull'unità. All'insegna dello spirito dello sport, intende concentrare gli sforzi per continuare a far crescere il calcio ovunque e soprattutto nei paesi che necessitano maggiormente di sostegno. Dall'interno ieri sono stati pronunciati i primi discorsi in vista del 1° agosto. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin a Renen nel Canton Vaud ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. La consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider ha valorizzato la conoscenza delle lingue nazionali per favorire coesione e comprensione. Durante il suo intervento a Lucerna ha deplorato la tendenza contro l'insegnamento precoce del francese. Albert Rösti a Feraltorf nel Canton Zurigo e in Val Mustair nei Grigioni ha assicurato che la Svizzera dispone degli atu necessari a superare le sfide legate alle tensioni geopolitiche. Ha menzionato democrazia diretta, federalismo e neutralità. Beata Jans da Terville nel Canton Basilea Campania ha definito determinante la cooperazione con i paesi vicini e anche con l'Unione Europea. Per fare fronte a un mondo interconnesso e mobile occorre fare leva sui valori e gli interessi comuni. E anche Martin Pfister da Rorschach nel Canton San Gallo ha posto l'accento sull'importanza di guardare all'insieme delle immagini evitando di perdersi nei dettagli. Ha poi menzionato la solidarietà riferendosi alla catastrofe di Blatten. La Lega dei Ticinesi cerca di ricompattarsi. Dopo il caso Zali all'assemblea di ieri sera, è stato deciso di tentare di riavvicinarsi all'UDC in vista delle elezioni cantonali di aprile. I democentristi avevano annunciato la presentazione di una lista separata. Diamo infine uno sguardo al tempo, che sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, con sviluppo di cumuli e qualche temporale isolato, soprattutto in montagna. Minime tra i 17 e i 22 gradi. In giornata le massime raggiungeranno i 34. Rete 1.

Sull'autostrada 1 Ginevra-Losanna, tra il raccordo di Vangeron e Nyon, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A1 Ginevra-Losanna, tra il raccordo di Vangeron e Nyon, un veicolo circola contromano.

Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A1 Ginevra-Losanna tra il raccordo di Vangeron e Nyon.

La galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Sulla strada della Nufenen il traffico intenso è rallentato in entrambe le direzioni.

dimenticare. Prenderò per mano l'ansia e anche la rabbia, le accompagnerò per un aperitivo al bar, e al punto giusto le abbandono fra la nebbia. In un albergo verso il centro c'è una donna, vive nel lusso ma con gli occhi tristi.

Rete 1. Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. La Lega dei Ticinesi ha accolto la proposta di Antonella Bignasca, editrice del Mattino della Domenica, di incontrarsi con l'UDC in vista delle elezioni cantonali. La decisione è stata adottata ieri sera dall'Assemblea dopo le dimissioni di Claudio Zali dal governo. I democentristi, lo ricordiamo, un mese fa avevano annunciato di voler correre da soli. Per ora il movimento di Via Monteboglia non indica nomi per la sua lista, fatta eccezione per quello del suo consigliere di Stato uscente Norman Gobbi. Ieri sono stati pronunciati i primi discorsi in vista della festa nazionale. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin a Renen nel Canton Vaud ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. La consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider ha valorizzato la conoscenza delle lingue nazionali per favorire coesione e comprensione. Durante il suo intervento a Lucerna ha deplorato la tendenza contro l'insegnamento precoce del francese. Albert Rösti a Feraltorf nel Canton Zurigo e in Val Müstair nei Grigioni ha assicurato che la Svizzera dispone degli atù necessari a superare le sfide legate alle tensioni geopolitiche. Ha menzionato democrazia diretta, federalismo e neutralità. Beata Jans da Terwil nel Canton Basilea Campania ha definito determinante la cooperazione con i paesi vicini e anche con l'Unione Europea. Ha invitato a fare leva su valori e interessi comuni per fare fronte a un mondo interconnesso e mobile. E anche Martin Pfister da Rorschach nel Canton San Gallo ha posto l'accento sull'importanza di guardare all'insieme evitando di perdersi nei dettagli. Ha poi menzionato la solidarietà riferendosi in particolare alla catastrofe di Blatten. La FIFA accantona il controverso progetto di apertura agli investitori privati a causa delle divisioni provocate e delle minacce di boicottaggio espresse in particolare dalla UEFA. L'annuncio è giunto questa notte con un comunicato. Il nuovo attacco missilistico russo su Kiev ha provocato nella notte almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Le autorità della capitale ucraina precisano che il bombardamento ha incendiato anche un edificio di 6 piani nel distretto di Solomianskij. È stata rimpatriata dall'exclave spagnola di Ceuta oltre la metà dei 60.000 migranti provenienti dal Marocco. Bruxelles esclude flussi verso l'Europa e disapprova la decisione di Roma di sospendere il trattato di Schengen e reintrodurre i controlli alle frontiere. In Italia il terremoto di ieri sera, poco prima delle 20 ai Campi Flegrei, ha provocato 21 feriti, 2 sono ricoverati in gravi condizioni. La scossa di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni in Campania, è stata seguita da un lungo sciame sismico. Per precauzione 22 famiglie sono state sfollate, diverse persone hanno trascorso la notte all'aperto, le autorità che stanno completando i controlli sulla stabilità degli edifici hanno distribuito acqua e beni di prima necessità. In chiusura diamo uno sguardo al tempo che anche oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera. In giornata sviluppo di cumuli con temporali isolati soprattutto in montagna, massime attorno ai 34 gradi. La galleria del San Gottardo è ancora chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, c'è 1 chilometro di coda. Al portale nord, tra Wassen e Göschenen, la colonna è di 3 chilometri. Il traffico è sempre molto intenso sulla strada della Nufenen, dove si circola a rilento in entrambe le direzioni. La circolazione è fortemente rallentata anche sulla strada principale di Flüelen in direzione di Göschenen. Il traffico è congestionato tra Erstfeld e Göschenen.

0: La galleria del San Gottardo è ancora chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono 2 chilometri di coda. Al portale nord, tra Amsteg e Göschenen, la colonna è di 6 chilometri. Il traffico è sempre molto intenso anche sulla strada della Nufenen, dove si circola a rilento in entrambe le direzioni. La circolazione è fortemente rallentata anche sulla strada principale di Flüelen in direzione di Göschenen. Il traffico è congestionato tra Erstfeld e Göschenen.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1. Sono le 6. Buongiorno da Maria Armanda Trezzini. La Lega ha accolto la proposta di Antonella Bignasca di incontrarsi con l'UDC in vista delle elezioni cantonali. L'ha deciso ieri sera l'Assemblea dopo le dimissioni di Claudio Zali dal governo. Il coordinatore del movimento, Alessandro Mazzoleni.
1: Noi come coordinamento abbiamo sempre tenuto aperto questo tema, anche se l'UDC aveva già comunicato la sua decisione, ne abbiamo parlato in lungo e largo, abbiamo messo in evidenza punti positivi, punti negativi ed in conclusione l'Assemblea ha deciso di accogliere la proposta di Antonella Bignasca del Mattino della Domenica di essere convocati con l'UDC per discutere di un'eventuale ulteriore collaborazione. Come detto, quindi anche l'Assemblea non ha chiuso la porta in faccia a nessuno. Se questo incontro ci sarà, se troveremo un'ulteriore convergenza, andremo in quella direzione. Se non sarà possibile, invece, la Lega è prontissima ad affrontare anche la prossima sfida elettorale con una lista del Consiglio di Stato sicuramente molto forte, e lo stesso vale anche per i gran consiglieri.
0: Ieri sono già stati pronunciati alcuni discorsi del 1 agosto. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ospite a Rennes nel Canton Vaud, ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. Coesione evitando di sminuire la conoscenza delle lingue nazionali, valori e interessi comuni da riconoscere nei paesi vicini e l'importanza di allungare lo sguardo oltre i dettagli delle immagini sono stati tra gli altri temi di riflessione proposti. La FIFA accantona il controverso progetto di apertura agli investitori privati a causa delle divisioni provocate e delle minacce di boicottaggio espresse in particolare dalla UEFA. L'annuncio è giunto questa notte con un comunicato. Il nuovo attacco missilistico russo su Kiev ha provocato almeno 9 morti e 23 feriti. Il bilancio del massiccio bombardamento è stato appena aggiornato dalle autorità della capitale ucraina. È stata rimpatriata dall'exclave spagnola di Ceuta oltre la metà dei 60.000 migranti provenienti dal Marocco. Bruxelles esclude flussi verso l'Europa e disapprova la decisione di Roma di sospendere il trattato di Schengen e reintrodurre i controlli alle frontiere. In Italia il terremoto di ieri sera poco prima delle 20 ai Campi Flegrei ha provocato 21 feriti, 2 sono ricoverati in gravi condizioni. La scossa di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni in Campania, è stata seguita da un lungo sciame sismico. Per precauzione 22 famiglie sono state sfollate, diverse persone hanno trascorso la notte all'aperto. Le autorità che stanno completando i controlli sulla stabilità degli edifici hanno distribuito acqua e beni di prima necessità. Oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, in giornata sviluppo di cumuli con temporali isolati soprattutto in montagna, massime attorno ai 34 gradi.
2: Lo sport.
3: Bene ritrovati, dopo le coppe europee torna la Superliga di calcio con la sua seconda giornata e c'è subito un derby, quello delle 20:30 tra Thun e Young Boys, che sarà anche la nostra diretta su RSI La 2. Prima alle 18 Basilea contro Losanna e Zurigo Servette. Il Lugano giocherà domani alle 16:30 all'Alezzigron contro il Grasshopper. In Promotion League debutto stagionale per il Bellinzona che alla Comunale riceve il Bavois. Agli europei di mountain bike a Monteceneri oggi non vi sono gare elite, spazio alla prova di cross country per le categorie juniores e under 23 in attesa del gran finale domani. Restando in sella sono 2 gli appuntamenti su strada, la classica San Sebastian e la prima tappa della Tour de France femminile con partenza e arrivo a Losanna con Marlene Reusser sugli scudi.
4: Buongiorno, informazioni sul traffico. A2 Chiasso direzione San Gottardo, entrata Airolo chiusa. A2 Lucerna direzione San Gottardo, entrata Göschenen chiusa. Chiasso direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo, colonna 2 km, ritardi fino a 20 minuti. Lucerna direzione San Gottardo tra Erstfeld e Göschenen, colonna di 8 km, ritardi fino a 1 ora e 20 minuti. Zurigo direzione aeroporto tra Glattbrug e aeroporto, traffico rallentato. Mentre ancora sulla strada principale Bellinzona-Göschenen tra Faido e Airolo-Nuffenen in entrambe le direzioni problemi di traffico, ovvero con dei ritardi, così come tra Erstfeld e Göschenen sulla strada Flüelen direzione Göschenen, anche lì si prevedono lunghi ritardi. Queste le comunicazioni che arrivano da Bienne. Questa è l'Alba Chiara, buongiorno del primo d'agosto e buon primo agosto a chi è all'ascolto già alle 6:06. Sono Davide Gagliardi. Come va? Tutto bene? Partito bene questo sabato o questo fine settimana? Genericamente parlando, spero di sì. Allora, qui si parte col pacchettino musicale in due lingue. The Side Window Sleeps Tonight, all'inizio con REM o REM. E poi in italiano Un angelo disteso al sole, una quindicina d'anni fa questa canzone di Eros Ramazzotti. Allora vediamo un po' di viaggiare virtualmente nei luoghi dove sono nati gli artisti, le band di questo primo pacchettino musicale. I REM si formano in Georgia, Stati Uniti, ad Athens nel 1980, ovvero data ufficiale proprio di formazione della band. Questi rapid eye movement, fase del sonno in cui si sogna, chissà quante persone in questo istante si trovano magari in quella fase, quindi non stanno ascoltando la radio o la radio è accesa ma sono nella fase, quindi non sentono consciamente. Ma torniamo al gruppo. E Athens è una città nella contea di Clark, nello stato della Georgia, la sede dell'Università della Georgia, ed è proprio questa università che ha dato, diciamo, la pietra iniziale. La città è stata costruita attorno a questa istituzione, che affonda le radici anni fa. Fine gennaio 1785 la Georgia General Assembly rilasciò un documento firmato da Abraham Baldwin per l'Università della Georgia come prima università statale. 16 anni più tardi, 1801, una commissione del Consiglio di Amministrazione dell'Università seleziona un sito su una collina sotto Cedar Shoals, su cui fa sorgere proprio questa università. Posata la prima pietra. 25 luglio, un certo John Milledge, uno degli amministratori e successivamente anche governatore della Georgia, compra quasi 3 km quadrati di terreno da Daniel Easley e li dona all'università. Ma to, guarda che regalino. Milledge nominò l'area circostante Athens, proprio come Atene, come la città greca, no? Culla di filosofi. Ed è lì, infatti, poi che i primi edifici del campus vengono costruiti. I primi erano in legno e poi, insomma, le cose sono andate avanti. Da qua ci solleveremo con l'aeroplano virtuale di Rete 1, attraverseremo tutto l'oceano, torniamo in Europa, ma si atterra dove? In Italia, a Roma, dove nacque Luciano Walter. Sì, certo, meglio dire Eros Luciano Walter Ramazzotti. Lui a Roma nacque nel quartiere Lamaro Cinecittà, nella periferia sud-est della città. C'è ancora la casa, da qualche parte la si può vedere, non è una casa museo, c'è un normalissimo edificio, però qualche fan sicuramente passa ogni tanto a dare un'occhiata a questa casa. Via Carlo Calisse, vicino a Viale Palmiro Togliatti, non è visitabile chiaramente, anche perché penso ci abitino ancora, normale edificio residenziale, però c'è un luogo legato proprio a Mazzotti, anche lì a Roma, c'è un grande murale realizzato 6 anni fa, proprio nel quartiere dove è nato. E 3 anni fa, leggevo, Ramazzotti è tornato lì, pubblicato una foto davanti al murale, ringraziando gli amici del quartiere che l'hanno fatto. Quindi ottimo, ma andiamo su quella collina, quella Atene americana, dove si formarono i REM. E poi Un angelo disteso al sole, subito dopo. Buon inizio di mattinata, eh?

Ed eccolo qui, un angelo disteso al sole di Eros Ramazzotti, canzone di una decina, anzi quasi di più, una quindicina di anni fa. Buongiorno a chi anche in questo primo agosto, sabato mattina presto, è entrato, è entrata in studio, qui proprio davanti a me, sotto forma virtuale, chiaramente digitale, con il numero... lo 076 321 1113, ormai il nostro numero di contatto conosciuto da tutte le persone che ci scrivono. C'è Pietro Gruzzi, buongiorno, c'è Francesco, buongiorno anche a te, come va? Olivier, ecco qua, Olivier con la fotografia di oggi, cos'è? Non c'è l'alba, no? Infatti, dice alle 6 all'alba del Politecnico di Losanna, dopo una giornata ieri sera di teatro e poi tango durante il festival Architango. O meglio, non c'è l'alba, lui ha fotografato dalla tettoia vetrata del Politecnico il cielo, però si vede qualche nuvola, si vede già un azzurro, ma non il sole salire in questo caso, volevo semplicemente dire. Flavia, buongiorno anche a te, grazie per il bel messaggio, buona trasmissione, grazie, buona giornata a te, buon primo agosto, come tu scrivi, anche contraccambio. E Franca, buongiorno Davide, potrebbe dire buon Davide e buon primo agosto, buon sabato e sereno fine settimana, scrive Franca, anche a te grazie. E tra l'altro, se qualcuno ha dei consigli su come magari passare in modo particolare questa giornata diversa dagli altri sabati, perché è il primo agosto, lo scriva pure, è sempre bello dare qualche consiglio. Allora, vediamo qua, almanacco di oggi, non poteva non esserci un riferimento al patto federale concluso all'inizio di agosto del 1291, considerato il più antico atto costituzionale svizzero. Con questo le comunità di valle Uri, Svitto e Nidvaldo si impegnarono ad aiutarsi reciprocamente contro tutti coloro che avessero fatto loro violenza o torto, a rifiutare la presenza di giudici stranieri, ma anche a mantenere inalterati i rapporti di potere esistenti. Il patto contiene inoltre elementi di procedura penale e civile, oltre che regole per la composizione di controversie fra chi stipulò questo patto. Patto federale è considerato ufficialmente l'atto fondatore della Confederazione Svizzera soltanto dalla fine del XIX secolo. A renderlo tale contribuì in misura determinante il Consiglio federale, il quale, sulla base di tale documento, celebrò nel 1891 una festa di commemorazione nazionale e nel 1899 dichiarò quindi il primo agosto festa nazionale. Tra l'altro poi oggi qui giornali in forma digitale, sul Corriere del Ticino online, viene pubblicato un articolo che dice: ma perché e come mai oggi si celebra il compleanno della Svizzera? Fra poco vi leggo l'articolo e ve lo dico. Someday, somewhere, jungle.

Quindi dicevamo, perché si festeggia oggi? Questo è quello che prendo dalla CDT Online, Corriere del Ticino Online. Il primo agosto non è sempre stato il compleanno, virgolettato, no, della Svizzera. Per molto tempo si guardò infatti a un'altra data, l'8 novembre, legata alla tradizione del giuramento del Grütli. Fu soltanto verso la fine dell'Ottocento che il primo agosto cominciò ad affermarsi come data simbolica della nazione. La prima grande celebrazione nazionale si svolse nel 1891 in occasione del 600° anniversario del patto federale, e l'articolo cita anche la posizione di alcuni storici che affermano la scelta ebbe anche un importante significato politico, cioè contribuire a rafforzare l'identità nazionale e a favorire la riconciliazione tra le diverse anime del paese, no? Anime da una parte più liberali e dall'altra più conservatrici. Un'altra curiosità che emerge qui dall'articolo, il tradizionale suono delle campane che accompagna la festa nazionale risale alla fine dell'Ottocento, 1899, quando il Consiglio federale invitò i cantoni a farle risuonare ogni sera, la sera del primo d'agosto, cioè ogni anno. E nonostante la ricorrenza fosse ormai molto sentita, il primo agosto è diventato giorno festivo ufficiale in tutta la Svizzera soltanto pochi, per dire 30 anni fa, nel 94, dopo una votazione popolare approvata l'anno precedente con oltre l'83% dei consensi. Quindi falò, lanterne, bandiere, fuochi d'artificio, questo parlando nel corso degli anni, perché quest'anno ci sono anche diversi divieti di accendere fuochi all'aperto, quindi insomma in generale, no? Si parla di falò e lanterne, tradizionalmente parlando. Si nasconde però anche una storia fatta di miti, documenti medievali, scelte politiche, costruzioni dell'identità nazionale. Dettagli e curiosità, come dicevo, nell'articolo del CDT Online. Adesso invece andiamo in una bottiglia, no, in una lampada sarebbe meglio dire, Genie in a Bottle, il genio nella lampada, però magari lei, Cristina Aguilera, l'ho immaginato proprio in una bottiglia questo genio.

0: i Dire Straits, beh, il titolo lo cantano spesso loro anche all'interno della canzone Twisting by the Pool. Informazioni per chi è in viaggio. Sull'autostrada 2 Chiasso, direzione San Gottardo, tra Quinto e Airolo, colonna di un chilometro, ritardi calcolati fino a 10 minuti, mentre in direzione opposta, tra Erstfeld e Göschenen, 8 chilometri con ritardi calcolati fino a 1 ora e 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa e l'entrata autostradale di Göschenen è anche chiusa. Tra Faido e Airolo Nüfenen, questo sulla strada cantonale, in entrambe le direzioni anche lì lunghi ritardi per traffico, e anche sulla strada Flüelen in direzione Göschenen tra Erstfeld e Göschenen si prevedono dei ritardi. Buon viaggio a tutte le persone che ci seguono dall'auto.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Le ragioni del cuore, cantava Raff una quindicina d'anni fa, eccola qua. Adesso l'ascoltiamo qua su Rete 1 nel primo agosto.
2: Eccomi qui,

Ed ora invece preparata qui dalla nostra redazione musicale una canzone molto evocativa della Svizzera del primo d'agosto, questa signora svizzera, cioè la Swiss Lady della Pepe Lienhardt Band. Era il 1977, quindi di anni ne sono passati, quando questo brano con anche un celebre assolo di Corno delle Alpi rappresenta il nostro paese all'Eurovision Song Contest. Da quel momento è diventato uno dei simboli musicali forse tra i più riconoscibili dell'identità elvetica, per quanto quando si parla di musica, no? E ogni primo agosto torna puntualmente sulle radio, almeno qui nazionali, a farci respirare un po' d'atmosfera di questo primo d'agosto. Quindi Swiss Lady, Pepe Lienhardt Band.

0: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Allora, sono le 7:15, il momento da dedicare ai messaggi, ai vostri messaggi, con i saluti che arrivano anche dalla Thailandia. Buon primo agosto, scrive Andy dalla Thailandia. E lì che ore sono in questo istante? Ce lo dici? Grazie. Allora, Olivier ancora, benissimo, lui manda ancora le cartoline. Io anni fa dissi, chi vuole mandare una cartolina scritta a mano la mandi? E ne arrivarono diverse, quindi se non ho mai avuto occasione di ringraziare personalmente, lo dico anche adesso, riassumendo, un grazie a tutte le persone che avevano mandato le cartoline, grazie anche a Olivier che continua a mandarle, quindi sempre bello. Poi io le metto lì, a volte le appendo dietro alla scrivania, a volte invece sulla scrivania, non è che le appendo, ma le appoggio sulla scrivania. San Bernardino invece, Alberto e Graziella, buongiorno anche a voi, scrivono da San Bernardino, 13 gradi. E poi temperatura che poco a poco sale. E poi c'è Lucy, ciao!
1: Ciao Davide, buongiorno, buon sabato 1 agosto, buona festa nazionale. Che bello, Pepe Leonard Band con Swiss Lady, fantastica, fantastica scelta. Grazie Davide per la compagnia, buona giornata.
0: Ciao Lucy e buona giornata anche a te. Poi Valeria, buongiorno e buon primo agosto, auguri alla nostra amata patria, scrive un caro saluto da Valeria e Marco in viaggio per le vacanze in montagna. Beh, ma sapete che se scrivete così dovete anche dire dove, noi desideriamo sapere, si curiosa al mattino, bellissimo. Anzi, anche chi non ha ancora scritto lo scriva, no? Cosa sta facendo? Perché io mi dico, ma tutte queste persone già sveglie? Io pensavo, due o tre accendono la radio per svegliarsi. No, ma tantissimi, bravi, grazie. Quindi aggiungete ai vostri messaggi cosa fate già svegli alle 7:15 del 1 d'agosto. E Costabile da Salerno, ascolta da lì, buon 1 agosto a tutti gli ascoltatori di Rete 1. Non mi ricordo, Amato, si chiama Amato, se sei in vacanza o abiti lì e quindi ascolti sempre da lì. Poi c'è Roby, buongiorno da Besazio, bellissime le fotografie che ha mandato, una di questa bandiera svizzera che sventola e poi una della Luna, giusto? Perfetto. Marisa, saluti da Altanca, buongiorno, ciao Marisa, anche tu già sveglia, ma come mai? Perché? Che cosa ti ha portato a svegliarti? Poi ancora c'è Doris, bellissima la foto, una fontana con dei bei fiori vicini e poi il cappellino, quel famoso cappellino, sentito, visto anche l'intervista ieri sera al telegiornale, il cappellino di Guy Parmelin, cioè di Guy Parmelin, insomma, il cappellino rosso famoso. Poi Diletta, buongiorno da Baden, grüzi, questa notte c'è stato un gran temporale a Baden, scrive Diletta, grazie. E poi attenzione, attenzione, bisogna fare degli auguri di compleanno. Allora, vengono richiesti questi auguri dalla moglie Maria Luisa a René. Oggi è il suo compleanno e quindi... Ah, 1 agosto, compleanno, bella data, originale. Tanti auguri René da parte di Maria Luisa, ma anche da parte mia, sicuramente, e di tutte le persone che ascoltano. René, Maria Luisa, fedelissimi ascoltatori e messaggiatori della radio. Quindi grazie, buon compleanno a te. Lucio Battisti adesso con Si Viaggiare, poi a proposito di viaggi, sì, beh, continuerò anche a dedicare dei momenti alla lettura di tutti i messaggi che stanno arrivando al nostro numero WhatsApp. C'è sempre qualcuno che magari non l'ha segnato e allora ve lo dico: 076 321 1113. Lo si salva nei contatti, 076 321 1113, e poi si apre WhatsApp per chi ce l'ha e lì magicamente troverete il login Rete 1 e mi potete scrivere.

0: Lucio Battisti con Sì Viaggiare. Qualcuno prima diceva 13 gradi San Bernardino, 23 gradi in un'altra località. E a proposito di temperature e tempo, mi collego con meteo svizzero Locarno Monti. Stefano Zanini, buongiorno, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E confermi anche tu, perché tu le saprai a memoria, 13 gradi a San Bernardino, ma penso un'oretta fa, adesso magari è già salito qualcosa, dopo vado sul vostro sito e verifico le singole temperature delle città.
1: Sì, adesso si è già, no, non si è ancora alzata effettivamente, adesso addirittura la nostra stazione misura 11 gradi a San Bernardino, quindi
0: un po' più basso.
1: Una notte un pochettino più, diciamo, meno calda rispetto a quella passata, anche a basse quote, abbiamo avuto nelle zone pianeggianti 19 gradi circa, 22 in collina, quindi 2-3 gradi meno rispetto a ieri, anche un pochettino meno afoso qui su delle Alpi, quindi anche la notte è stata un pochettino più gradevole. La giornata di oggi non porterà grandissime novità, avevamo il tempo al sud generalmente soleggiato, molto caldo, con lo sviluppo di cumuli nel pomeriggio, e questa sera, diciamo tra il tardo pomeriggio e la serata, ci saranno dei temporali isolati più probabili verso le Alpi, che poi all'imbrunire si attenueranno abbastanza rapidamente. A nord delle Alpi abbiamo al momento la coda di una debole perturbazione che è transitata ieri, specialmente in pianura e nelle prealpi, nuvoloso, c'è qualche rovescio sparso, ma poi si passerà anche lì a tempo abbastanza soleggiato, anche se poi nel pomeriggio si svilupperanno di nuovo dei cumuli, e anche a nord delle Alpi avremo verso la serata qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature sono un po' diverse fra nord e sud, al nord abbiamo delle massime sui 28-29 gradi, al sud invece oggi ci spingiamo di nuovo fino ai 33-34 nel pomeriggio.
0: Diamo una breve occhiata per la domenica e magari un'evoluzione, se c'è qualche cambiamento, invece magari tutto fotocopia, no?
1: Cambia poco, domani anche nei giorni a seguire il tempo rimane prevalentemente stabile, quindi soleggiato, sarà di nuovo più caldo anche a nord delle Alpi, quindi domani 31 gradi al nord, 33 al sud, e poi a partire da lunedì avremo praticamente le stesse temperature su entrambi i versanti delle Alpi. Resta una lieve instabilità specialmente nelle Alpi, dove appunto nel pomeriggio verso sera si potrà trovare un temporale isolato, mentre le zone di pianura lì la probabilità di avere un rovescio, un temporale, è veramente molto molto bassa.
0: Grazie mille Stefano Zanini, meteo svizzero Locarno Monti, buona giornata, alla prossima, ciao.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

0: Manca pochissimo all'informazione delle 7 e io voglio regalare in questi 30 secondi il primo paio di Infradito che stiamo regalando qua a Rete 1. Ne ho alcuni anche qua in questa mattinata fino alle 9 da regalarvi. Modalità molto semplice. Adesso vi faccio sentire alcuni secondi di una canzone. Appena la riconoscete, scrivetemi il titolo di questa canzone allo 076 321 1113. La prima persona che azzeccherà vince il primo paio di Infradito. Che canzone è? Secondo me qualcuno l'ha già capita, dopo le 7 ve lo dirò e dirò anche chi si è aggiudicato le prime Infradito. Buona fortuna, sono le 7.
1: Rete 1. Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. La Lega cerca di ricompattarsi dopo il caso Zali. L'assemblea di ieri sera ha inoltre deciso di tentare di riavvicinarsi all'UDC per le elezioni cantonali di aprile. I democentristi avevano annunciato una lista separata. Pervin Cavacioglu.
2: Un'assemblea ordinaria, quella della Lega dei Ticinesi, che era anche l'occasione per confrontarsi dopo le recenti turbolente settimane che sono culminate con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. E il confronto c'è stato, ha spiegato il vice coordinatore del movimento Alessandro Mazzoleni.
3: Abbiamo discusso veramente a 360 gradi di tutto, ci siamo tolti diversi sassolini dalle scarpe e credo che ci siamo veramente chiariti. E siamo anche magari un po' più rinforzati, anche se è vero che quello che è successo a Claudio Zali ha comunque creato un dispiacere generale in tutti, ecco, perché al di là di quello che è successo c'è l'aspetto umano che personalmente e a tutti non è piaciuto, ecco.
2: Guardando alle elezioni cantonali di aprile, la congiunzione con l'UDC forse non è ancora saltata del tutto. Un mese fa i democentristi avevano annunciato che avrebbero corso da soli e ora, dopo le dimissioni di Claudio Zali, la Lega prova a riavvicinarsi.
3: Ne abbiamo parlato in lungo e in largo, abbiamo messo in evidenza punti positivi, punti negativi ed in conclusione l'Assemblea ha deciso di accogliere la proposta di Antonella Bignasca del Mattino della Domenica di essere convocati con l'UDC per discutere di un'eventuale ulteriore collaborazione. Se questo incontro ci sarà, se troveremo un'ulteriore convergenza, andremo in quella direzione. Se non sarà possibile, invece, la Lega è prontissima ad affrontare anche la prossima sfida elettorale con una lista del Consiglio di Stato sicuramente molto forte e lo stesso vale anche per i gran consiglieri.
2: Di nomi ancora non ne sono stati fatti, l'unico praticamente certo è quello del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi.
1: Ieri sono già stati pronunciati alcuni discorsi del 1 agosto. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ospite a Renen nel Canton Vaud, ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. E quest'anno i festeggiamenti saranno condizionati da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati con poche eccezioni e le grigliate tollerate lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Il punto con Christian Gilardoni.
4: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
5: Sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, i falò commemorativi e più restringente all'interno dell'area forestale e vicino a vegetazione infiammabile, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
4: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate?
5: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino a vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana e con diversi accorgimenti sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare.
4: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
6: Nel canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola Legia in Val Mesolcina, ogni anno effettuiamo il nostro brunch il 1° d'agosto con la nostra consueta grigliata. Abbiamo contattato gli enti preposti, ma purtroppo la risposta è stata negativa, in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
1: La FIFA accantona il controverso progetto di apertura agli investitori privati a causa delle divisioni provocate e delle minacce di boicottaggio espresse in particolare dalla UEFA. L'annuncio è giunto questa notte con un comunicato. In Italia ha provocato una ventina di feriti, di cui due gravi, il terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera, poco prima delle 20, si è verificato ai Campi Flegrei. Il sisma, il più potente da 40 anni in Campania, ha causato alcuni crolli a Pozzuoli. Per precauzione 22 famiglie sono state sfollate. Diverse persone hanno trascorso la notte all'aperto. Le autorità che stanno completando i controlli sulla stabilità degli edifici hanno distribuito acqua e beni di prima necessità. Ieri sera Roma ha reintrodotto controlli mirati alle frontiere marittime e aeree con la Spagna dopo il massiccio afflusso di migranti dal Marocco a Ceuta. La sospensione del trattato di Schengen durerà un mese a partire da oggi. Il premier Sanchez, che si è recato sul posto per verificare la situazione, ha dichiarato che oltre 37.000 clandestini stanno già rientrando spontaneamente. Nell'ex clave iberica in poche ore erano approdate circa 60.000 persone. Almeno 57 profughi sono annegati. Centri di accoglienza e ONG sono stati sopraffatti. Le autorità accusano le reti di trafficanti e gli analisti non escludono un allentamento dei controlli da parte di Rabat per aumentare la pressione migratoria su Madrid. Il nuovo attacco russo sferrato nella notte su Kiev ha provocato almeno 9 morti e 23 feriti. La difesa dai missili balistici, particolarmente difficili da intercettare e distruggere, è la priorità assoluta per l'Ucraina. Infine, all'ingresso dello stretto di Hormuz in Oman è stata colpita e danneggiata una petroliera. La Guardia Costiera regionale è stata informata. Non si segnalano vittime o danni ambientali. Gli autori dell'attacco non sono ancora stati identificati.
7: Lo sport.
8: Bene ritrovati, dopo le coppe europee torna la Superliga di calcio con la sua seconda giornata e c'è subito un derby, quello delle 20:30 tra Thun e Young Boys, che sarà anche la nostra diretta su RSI La 2. Prima alle 18 Basilea contro Losanna e Zurigo Servette. Il Lugano giocherà domani alle 16:30 all'Alezziron contro il Grasshopper. In Promotion League debutto stagionale per il Bellinzona, che alla Comunale riceve il Bavois. Agli europei di mountain bike a Monteceneri oggi non vi sono gare elite, spazio alla prova di cross country per le categorie juniores e under 23 in attesa del gran finale domani. Restando in sella, sono due gli appuntamenti su strada, la classica San Sebastian e la prima tappa della Tour de France femminile con partenza e arrivo a Losanna con Marlen Reusser sugli scudi.
0: Info viabilità delle 7:08 sulla A2 Chiasso direzione San Gottardo tra Quinto Airolo, colonna di 1 chilometro con ritardi di circa 10 minuti, mentre Lucerna direzione San Gottardo tra Erstfeld e Göschenen, colonna di 8 chilometri con ritardi fino a 1 ora e 20 minuti. Le entrate di Airolo e di Göschenen restano ancora chiuse. Sulla strada anche cantonale tra Erstfeld e Göschenen traffico, e tra Faido e Airolo Nüfenen anche. Buon viaggio a chi ci segue dall'auto.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Continua l'alba chiara di questo 1° agosto. Adesso la canzone di apertura, i Take That. Intanto vi dico che la canzone di prima era Acquarello di Tocchigno. Bravi, bravi.

Ed ecco la canzone che ha fatto vincere l'infradito a qualcuno, ma il gioco torna, fino alle 9 io qui ne ho alcune paia da regalare ancora, quindi sempre sintonizzati, poi giocheremo in modo diverso, ogni tanto un messaggino, ogni tanto la telefonata, e in bocca al lupo quindi. Acquarello, buon sabato mattina a chi si...

Allora, continuo a sfogliare le pagine dell'almanacco di oggi. 1 agosto 1774. Quanti anni? Joseph Priestley isola per la prima volta il gas che oggi viene chiamato ossigeno. Ne osserva il ruolo nella combustione e nella respirazione, ma lo interpreta ancora secondo la teoria del flogisto, chiamato

Mandolo, aria deflogisticata. Sarà poi Antoine Lavoisier a comprenderne la vera natura, ponendo le basi della chimica moderna. E qui si va in un campo complesso. Mentre, diciamo, comprensibilmente più facile, ma voglio dire difficilissimo, complesso anche questo nel suo mondo, quest'altra cosa che è successa sempre il 1 agosto del 98, però a Sankt Moritz il funambolo svizzero Freddy Nock entra nel Guinness dei primati. Cammina per 734 metri sul cavo della Signalbahn, sospeso a 72 metri da terra e con un bilanciere di 30 kg. Un'impresa durata 40 minuti che segna il primo di una lunga serie di record mondiali. 1 agosto 1998. Tanti ricorderanno, insomma, chi c'era, chi assisteva a questa esibizione col fiato sospeso, mozzafiato, come si suol dire. Adesso c'è Laura Pausini, canzone di una ventina d'anni fa, La prospettiva di me.

0: I Roxette con The Look. Allora, ho ancora in questo momento dell'infradito da regalare e quindi vi do già il numero WhatsApp per partecipare, perché poi il primo messaggio con la risposta corretta alla domanda che sto per farvi, che arriva qui al numero WhatsApp, vincerà l'infradito. Allora direte uno. Poi ho anche dei ventagli, ma quelli più tardi, abbiamo tempo fino alle 9. Allora, tante persone hanno il numero WhatsApp salvato, per chi non l'avesse, adesso ve lo faccio sentire, così ve lo segnate, create il contatto e trovate poi il contatto WhatsApp.
1: 076 321 1113.
0: Quindi questo è il numero, ma attenzione anche a chi è in viaggio sulla A2 Lucerna-San Gottardo tra Erstfeld e Amsteg, in entrambe le direzioni viene segnalato un pericolo per la presenza di persone sulla strada, quindi la tratta tra Erstfeld e Amsteg sull'autostrada, attenzione per la presenza di persone sulla strada. Allora, dicevo, adesso è il momento dell'agenda, di cosa si parla di oggi, del 1° agosto, magari non tutti hanno ancora deciso cosa fare, come festeggiare la festa nazionale questa sera. Allora, qualche consiglio ve lo dà nell'appuntamento d'agenda adesso la collega che si chiama, ma allora non mi viene in mente il nome, quindi io faccio così: il nome della collega che ha registrato questo appuntamento d'agenda me lo dite voi con il gioco, quindi la prima persona che mi dirà il nome della collega che sta per parlare vince l'infradito anche in palio oggi 1° agosto. Ma non mi viene il nome, come si chiama? Allora, attenzione, ecco qua.
2: Oggi sabato 1° agosto San Bernardino si prepara a celebrare la festa nazionale svizzera con un ricchissimo programma che vuole unire tradizione, convivialità, musica, suggestioni alpine. E allora ne parliamo con il direttore dell'ente turistico regionale del Moesano, Cristian Vigne. Bentornato su Rete 1.
3: Buongiorno Caterina e buongiorno a tutte e a tutti gli radioascoltatori. È un piacere potervi sentire questa mattina e soprattutto poter condividere con voi questa giornata di grande gioia e soprattutto di festeggiamenti. Oggi la festa nazionale a San Bernardino, come sempre, è un appuntamento che richiama grandi emozioni, grande partecipazione e soprattutto un grande mercato che è il fil rouge della giornata.
2: Allora, mercato che prenderà il via questa mattina, tra poche ore, alle 10. Dove sarà e che cosa si troverà, Cristian?
3: Il luogo è uno dei più suggestivi, che è proprio a Côté del villaggio ed è il lungo Moesa, una lunghezza diciamo contenuta ma estesa, quindi è facilmente percorribile più volte ovviamente al mercato a piedi, e saranno oltre 90 le bancarelle presenti con prodotti locali. Ricordiamo che a San Bernardino sarà possibile appunto partecipare al mercato e immergersi nella natura fresca del villaggio, ma soprattutto anche praticare le varie attività che comunque già di suo San Bernardino offre, quindi dal centro sportivo al parco avventura a quelle che sono le attività sull'acqua.
2: Sì, e poi le varie escursioni, i sentieri che si possono percorrere in giornata. Alle ore 11 la comunità è invitata a partecipare alla Santa Messa nella Chiesa Rotonda e poi la cerimonia ufficiale alle 12.
3: Esattamente, abbiamo quest'anno ospite e sarà ospite all'interno del Raiffeisen Alpine Lounge il consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni, Marcus Caduff, che terrà appunto il saluto ufficiale, e poi a seguire, sempre all'interno del Pala 20, quindi del Raiffeisen Alpine Lounge, proseguiremo col pranzo.
2: Con l'arrivo della sera la festa nazionale entra nel vivo per quanto riguarda il concerto molto atteso.
3: Il concerto che tra l'altro poi va a dare ancora più tono alla giornata è quello di Davide Van de Sfroos, e soprattutto gratuito, quindi l'iscrizione era ad obbligo per potersi tra virgolette riservare un posto all'interno del Pala 20. Chiaramente è già sold out da qualche giorno, ma diciamo dalle 21 sarà possibile assistere a questo bellissimo spettacolo e quindi terminare così un po' questa giornata di festeggiamento in allegria e soprattutto in buona musica.
2: Ecco, hai usato il termine terminare proprio perché, come da tradizione, sarebbero seguiti i fuochi d'artificio alle 23, quest'anno però non ci saranno.
3: Esatto, e noi noi purtroppo quest'anno le restrizioni sono evidenti, sono anche diciamo in modo assoluto quelle di non poter accendere nessun fuoco all'aperto, tra cui anche i fuochi, quindi per la salvaguardia del territorio questo ed altro chiaramente sono rimandati all'anno prossimo.
2: Una festa quindi che si conferma un appuntamento molto atteso nell'estate di San Bernardino. E allora, chi oggi volesse raggiungervi, Cristian, diamo magari qualche informazione pratica. Chi decide di salire in macchina, per esempio, avete organizzato i posteggi?
3: Certamente, di zone a parcheggio ce ne sono parecchie. Come si arriva nel villaggio ci saranno gli addetti che danno comunque le indicazioni da seguire con attenzione, in modo che man mano che le aree verranno completate per quello che riguarda la disponibilità dei parcheggi si passerà a quelle disponibili e sarà molto facile poter raggiungere in questo modo appunto il centro del villaggio.
2: E allora buon primo d'agosto, buoni festeggiamenti. Cristian Rigne, grazie per essere stato con noi su Rete 1.
3: Grazie Caterina e grazie soprattutto alle radioascoltatrici e agli ascoltatori che vorranno raggiungerci e passare con noi questa bellissima giornata.

Renato Zero con il triangolo. Allora, il gioco torna ancora dopo, è prima delle 9, cioè prima delle 8 e poi ancora fino alle 9 qualche gioco, anche perché non ho solo le infradito da regalare, insomma, da mettere in palio, perché non è che regalo così. Quel gioco con domande, quiz, insomma, infradito, ma ci sono anche i ventagli. Tutti direte uno, quindi rimanete pronti o a mandare messaggi o a chiamare per poi prendere la linea con un po' di fortuna e giocare. Tanto qui ho diversi metodi di quiz. Allora, sempre più persone, leggevo, usano l'intelligenza artificiale di vario tipo anche per scegliere dove andare in vacanza o pianificare addirittura le vacanze. C'è chi poi magari usa dei sistemi che hanno dei, a loro volta, dei contatti per prenotare, per poi anche prendere dalla carta di credito e pagare, quindi come se fosse proprio un'agenzia di viaggio completamente virtuale. Iniziano anche a circolare cifre, statistiche, no? I siti tradizionali del turismo stanno perdendo visibilità perché con l'intelligenza artificiale, anche i cosiddetti chatbot, non siamo più noi a cliccare sui vari siti, ma lo fa la IA, cioè l'intelligenza artificiale, al posto nostro, e ci dà un riassunto già pronto su dove andare. Leggevo un articolo tempo fa sulla Sonntag Zeitung e secondo i loro dati una persona su 5 in Svizzera usa ChatGPT o strumenti simili per pianificare le vacanze. Tra chi ha meno di 45 anni è addirittura il 29%. Non è solo un fenomeno svizzero, negli Stati Uniti l'anno scorso più della metà dei viaggiatori si era affidata all'intelligenza artificiale per organizzare i viaggi, il doppio rispetto all'anno prima. In Cina si arriva addirittura all'80%. Il viaggio fai da te, in questo senso, sta diventando quindi un viaggio fatto dall'algoritmo, fatto da internet, insomma. E ci sono conseguenze anche concrete. Il sito ufficiale del turismo svizzera, cioè switzerland.com, ha perso, segnalano gli addetti ai lavori, circa il 25% delle visite. Ma cosa consiglia l'intelligenza artificiale a chi vuole visitare il nostro paese? La redazione della Sonntag Zeitung aveva fatto una prova e aveva chiesto a diversi sistemi come ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity di creare un viaggio di 10 giorni in Svizzera, e quali sono stati i consigli? Ve lo dico fra poco.

Lola Young con Messi. Comunque la soluzione dell'ultimo quiz era Caterina Righenzi, che ha presentato l'agenda e tantissime persone hanno risposto esattamente, però l'infradito sono andate ai più rapidi. Allora, fra poco giocheremo ancora, però adesso volevo ancora dirvi di questo articolo che leggevo sulla Sonntagszeitung un qualche tempo fa. I sistemi di intelligenza artificiale spesso e volentieri, cioè quando vengono interpellati, consigliano viaggi, organizzano tutto, ma la redazione della Sonntagszeitung cosa aveva fatto? Aveva messo alla prova dicendo: beh, che cosa consigliate per la Svizzera? Ed è emersa anche una prova. Ci sono dei luoghi che vengono sconsigliati secondo l'intelligenza artificiale. Per esempio, alcune mete. Interlaken viene vista più come una base di partenza che come una vera destinazione, mentre per vivere l'atmosfera della regione vengono consigliati villaggi come Mürren, Wengen o Lauterbrunnen. Jungfraujoch, pur essendo spettacolare, dai sistemi di intelligenza artificiale viene spesso giudicata come troppo costosa e affollata. Anche St. Moritz ha diviso, affascinante, ma percepita soprattutto come meta del lusso e degli influencer, con alternative invece più autentiche in Engadina che vengono sempre suggerite dall'intelligenza artificiale. Poi sicuramente uno va da qualsiasi parte, crede, e si trova bene o male, dipende, non è che perché lo dice l'intelligenza artificiale allora è la Bibbia. Quando si parla di autenticità, i vari sistemi che sono stati interpellati dalla redazione del giornale sono unanimi per autenticità. L'Engadina è considerato uno dei luoghi più rappresentativi della Svizzera tradizionale, con villaggi come Ardez, Guarda, dove il tempo sembra essersi fermato. Molto apprezzato dai sistemi intelligenza artificiale anche l'Oberland bernese, con la valle di Lauterbrunnen nei panorami del Schilthorn, mentre Appenzello conquista per la sua identità forte i paesaggi dell'Alpstein e un turismo ancora contenuto. Sul Canton Ticino il consenso è stato quasi totale. Da queste risposte viene descritto come l'altra Svizzera, quella della dolce vita. Ecco qui qualche cliché, però insomma anche l'intelligenza artificiale non poteva fare altrimenti, andando poi a prendere esempi da siti di tutto il mondo ha trovato questo. Le palme, l'atmosfera mediterranea, più che le grandi località, vengono consigliati da ChatGPT eccetera luoghi come Morcote, Gandria, la Val Bavona, dove il contrasto con la Svizzera alpina è più evidente secondo questi sistemi. E poi anche Lucerna è una meta che ha diviso in un certo senso. Per alcuni è troppo turistica, per altri sistemi di intelligenza artificiale resta una tappa irrinunciabile e perfetta cartolina della Svizzera. Su una cosa però sembrano essere tutti d'accordo: la mattina presto, quando le strade sono ancora vuote, Lucerna sa essere incantevole. Ecco, questo insomma il riassunto di quell'articolo che diceva che cosa ha consigliato o sconsigliato l'intelligenza artificiale. Se qualcuno all'ascolto volesse essere di concorrenza a questi sistemi ChatGPT eccetera eccetera, mi dica al numero 076 321 1113 se voi foste un'agenzia viaggi artificiale o meno, che cosa consigliereste a chi viene in Svizzera per solo un giorno, che località? Beh, una bella sfida, perché uno dice: li faccio andare a sud, nord, est, ovest, Romandie, Grigioni, Svizzera tedesca, Svizzera italiana. Ditemi. Ray Charles, Hit the Road Jack.

Taylor Swift, You Belong With Me. Adesso in buone atmosfere di primo agosto c'è una canzone che è anche un po' un simbolo della Svizzera oggi, perché si celebra, no, questo compleanno. Ah, tra l'altro, ecco, mi stavo perdendo perché sono arrivate prima in risposta a quello che chiedevo un paio di messaggi. Roberta consiglierebbe, se fosse lei l'agenzia, dicevano, consigliate una località da visitare in Svizzera per chi viene solo un giorno. Lei dice Unbedingt, cioè assolutamente l'Oberland bernese. Mentre Patrizia dice no, a Basilea visitare a chi piace, ci sono tantissimi musei. E Luisella invece ha detto no, ecco, tutte le valli, ma proprio tutte del Canton Ticino, una più bella dell'altra. E lei da dove scrive? Dalla valle di Muggio, se non sbaglio. Quindi ecco, questi erano alcuni consigli. Adesso, dicevo, questa canzone nata proprio un paio di anni fa, in occasione di un programma della SSR che ha riunito le varie radio, tra cui anche Rete 1, Chantez-vous Suisse, lo ricorderete. E cosa è successo? Ci sono stati 5 musicisti, uno per ogni regione linguistica, più una persona che rappresentava la Svizzera con un passato migratorio, proprio in generale, quindi 5 persone, che hanno avuto solo 5 giorni per lavorare insieme, superare le barriere linguistiche, perché non tutti parlavano le 4 lingue nazionali, e creare una canzone in comune. Il risultato è stato questo qua, 5 dita in Maun, hanno deciso anche di dare questo titolo, quindi una canzone che ha voluto mescolare culture, lingue diverse, sensibilità diverse, un po' come la Svizzera, per quello dicevo occasione oggi per riascoltare questa canzone. Quindi è come se fosse anche, no, le 5 dita delle mani sono diverse, ma solo insieme formano una mano. Questo era stato anche il ragionamento degli artisti che hanno lavorato a questa canzone, ovvero Chiara Jacomet per la Svizzera che parlava romancio, Dom Sweden für Schweizerdeutsch, Alice Oswald, la Suisse romande, la Svizzera italiana, Andrea Bignasca, lo si sente anche in alcune parti parlate e cantate in italiano, e poi la fiammeggiante Claudia Masica, ricordo, in Svizzera dall'età di 15 anni, nata e cresciuta in Kenya, poi per il padre era svizzero, per dei motivi, o la madre, se non ricordo esattamente, per dei motivi ha dovuto venire in Svizzera, e sono loro 5 che avevano costruito questa canzone, 5 dita in Maun. 4 lingue diverse messe insieme, addirittura forse anche l'inglese era stato aggiunto simbolicamente, no? On va l'écouter maintenant ici à Rete 1.

0: Think di Aretha Franklin. È il momento delle previsioni del tempo. Fino a questa sera a sud ben soleggiato, verso sera in montagna temporali isolati. Al nord oggi al mattino nuvolosità estesa, qualche rovescio, al pomeriggio abbastanza soleggiato ma con tendenza a temporali nelle Alpi. Temperature a sud 33 gradi, a nord 29. Previsioni per domani: domenica in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e caldo, nelle Alpi verso sera temporali isolati domani. Minima compresa tra 19 e 22, massime domani domenica sui 33.
1: Rete 1.
0: Sono le 8.
1: In studio Maria Armanda Trezzini. In apertura all'attualità politica regionale, la Lega dei Ticinesi tenta di riavvicinarsi all'UDC per le elezioni cantonali di aprile. I democentristi avevano annunciato una lista separata. Pervin Cavacioglu.
2: Un'assemblea ordinaria, quella della Lega dei Ticinesi, che era anche l'occasione per confrontarsi dopo le recenti turbolente settimane che sono culminate con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. E il confronto c'è stato, ha spiegato il vice coordinatore del movimento Alessandro Mazzoleni.
3: Abbiamo discusso veramente a 360 gradi di tutto, ci siamo tolti diversi sassolini dalle scarpe e credo che ci siamo veramente chiariti. E siamo anche magari un po' più rinforzati, anche se è vero che quello che è successo a Claudio Zali ha comunque creato un dispiacere generale in tutti, ecco, perché al di là di quello che è successo c'è l'aspetto umano che personalmente e a tutti non è piaciuto, ecco.
2: Guardando alle elezioni cantonali di aprile, la congiunzione con l'UDC forse non è ancora saltata del tutto. Un mese fa i democentristi avevano annunciato che avrebbero corso da soli e ora, dopo le dimissioni di Claudio Zali, la Lega prova a riavvicinarsi.
3: Ne abbiamo parlato in lungo e largo, abbiamo messo in evidenza punti positivi, punti negativi ed in conclusione l'Assemblea ha deciso di accogliere la proposta di Antonella Bignasca del Mattino della Domenica di essere convocati con l'UDC per discutere di un'eventuale ulteriore collaborazione. Se questo incontro ci sarà, se troveremo un'ulteriore convergenza, andremo in quella direzione. Se non sarà possibile, invece, la Lega è prontissima ad affrontare anche la prossima sfida elettorale con una lista del Consiglio di Stato sicuramente molto forte e lo stesso vale anche per i gran consiglieri.
2: Di nomi ancora non ne sono stati fatti, l'unico praticamente certo è quello del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi.
1: Ieri sono già stati pronunciati alcuni discorsi del 1° agosto. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ospite a René nel Canton Vaud, ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. E quest'anno i festeggiamenti saranno condizionati da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati con poche eccezioni e le grigliate tollerate lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Il punto con Christian Gilardoni.
4: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
5: Sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, i falò commemorativi e più restringente all'interno dell'area forestale e vicino a vegetazione infiammabile, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
4: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate?
5: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino a vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana e con diversi accorgimenti sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare.
4: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
6: Nel canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola a Legge, in Val Mesolcina, ogni anno effettuiamo il nostro brunch del 1° d'agosto con la nostra consueta grigliata. Abbiamo contattato gli enti preposti, ma purtroppo la risposta è stata negativa, in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
1: Italia e Francia inaspriscono i controlli alle frontiere con la Spagna dopo l'eccezionale ondata di 60.000 migranti che dal Marocco si è riversata nell'exclave iberica di Ceuta. Verso mezzanotte numerosi giovani sono già rientrati spontaneamente. Centri di accoglienza e ONG sono stati sopraffatti. Le autorità accusano le reti di trafficanti e gli analisti non escludono un allentamento dei controlli da parte di Rabat per aumentare la pressione su Madrid. In Italia ha provocato una ventina di feriti, di cui due gravi, il terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera poco prima delle 20 si è verificato ai Campi Flegrei. Il sisma, il più potente da 40 anni in Campania, ha causato alcuni crolli a Pozzuoli. Per precauzione una ventina di famiglie è stata sfollata. Diverse persone hanno trascorso la notte all'aperto. Le autorità che stanno completando le verifiche strutturali degli edifici hanno distribuito acqua e beni di prima necessità. Il porto di Pozzuoli resterà chiuso, è invece ripresa regolarmente la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. Alle 10 di questa mattina si terrà la nuova riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi. In breve ancora dall'estero, Mosca sostiene di avere bersagliato con missili e droni attrezzature militari e impianti per la produzione di armi e altro materiale bellico a Kiev e nella regione della capitale ucraina. L'attacco ha provocato almeno 9 morti e oltre una ventina di feriti. All'ingresso dello stretto di Hormuz in Oman è stata colpita e danneggiata una petroliera. La Guardia Costiera regionale è stata informata. Non si segnalano vittime o danni ambientali. Gli autori dell'attacco non sono ancora stati identificati.
7: Lo sport.
8: La FIFA fa un passo indietro. Buongiorno da Thierry Fontana. Nella notte Gianni Infantino, a seguito delle massicce critiche, ha comunicato di rinunciare al tentativo di privatizzare parzialmente i mondiali. Il presidente della FIFA ha dichiarato che è emerso chiaramente che il progetto ha causato divisioni e che queste non sono nell'interesse dell'obiettivo perseguito e pertanto la proposta non verrà portata avanti. Sempre per il calcio, ma quello di casa nostra, dopo le coppe europee torna la Super League con la seconda giornata che vede impegnati alle 18 Basilea-Losanna e Zurigo-Servette, partita della sera invece alle 20:30 con il derby di Berna tra Thun e Young Boys, sfida che potete seguire in diretta su RSI la 2. Il Lugano, lo ricordiamo, giocherà invece domani alle 16:30 al Letzigrund contro il Grasshopper. In Promotion League debutto stagionale per il Bellinzona che al comunale riceve il Bavois. Agli europei casalinghi di mountain bike a Monteceneri oggi non vi sono gare elite, spazio alla prova di cross country per le categorie juniores e under 23 in attesa del gran finale di domani. Restando sulle due ruote, sono due gli appuntamenti su strada, la classica San Sebastian e il Tour de France femminile che si apre oggi proprio in Svizzera con la prima tappa, partenza e arrivo a Losanna. È tutto per ora, buon 1° d'agosto.
0: Informazioni viabilità delle 8:08, A2 Chiasso direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo, colonna di 1 chilometro con ritardi fino a 10 minuti circa. A2 Lucerna direzione San Gottardo tra Erstfeld e Göschenen, colonna di 8 chilometri con ritardi fino a 1 ora e 20 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse. Poi ancora A2 Gottardo direzione Chiasso tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda, colonna Poi a 9 Vevey, direzione Martigny, tra Galleria di Glion e Villeneuve, anche lì ci sono alcuni rallentamenti a causa di un incidente. Tra Faido e Airolo-Nüffenen, in entrambe le direzioni, problemi di traffico, anche in quel caso lunghi ritardi, vengono segnalati da Bien via Suisse e sempre ancora sulla strada principale Flüelen direzione Göschenen, tra Hersfeld e Göschenen anche in quel caso traffico intenso e ritardi.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Alba Chiara entra nella sua terza ora di questo sabato mattina, primo agosto. Ben svegliate a tutte quelle persone che hanno acceso la radio solo poco fa perché se la sono presa comoda, hanno detto dormiamo fin verso le 8, accendiamo la radio, beviamo un caffè, ascoltiamo Tina Turner con Open Arms.

0: Tina Turner adesso si gioca ancora per questo paio di infradito e adesso si gioca al telefono, però quindi vi do il numero di telefono da comporre e chiaramente sarà difficile magari prendere la linea, ma provate 0848 030808. Poi la modalità di gioco la definiamo appena qualcuno gioca e chiacchiera con me, 0848 03 0808, può essere una domanda, può essere un riconoscere una voce, può essere riconoscere il nome di una collega come prima, no? E avevano azzeccato in parecchi, ovvero era Caterina Righenzi, ce l'avevano fatta in tanti. Allora vediamo se qualcuno riesce a prendere la linea, perché le chiamate potrebbero essere anche diverse. Infatti qui abbiamo qualcuno in linea e prendiamo di qua. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, com'è il suo nome?
1: Mi chiamo Atos.
0: Atos, sento un rumore di sottofondo, quindi o è qualcosa tipo il forno o è l'auto ed sta viaggiando.
1: L'auto,
0: dove?
1: L'auto, sono in viaggio per andare a raggiungere la famiglia in montagna.
0: Ah, bello, dove?
1: A Savognin.
0: Benissimo, allora Atos, adesso giochiamo infradito, poi da vincere. Se Atos, sì, ma io non voglio portar male, ma se non dovesse farcela e all'ascolto c'è qualcuno invece che azzecca, chiamate e riprenotate via allo 0848 03 0808. Allora Atos, gioco facilissimo, faccio sentire il pezzettino di una canzone. Bisogna riconoscere il cantante con nome e cognome esatto. Ho già detto il, quindi facilissimo. Vado,
1: Va bene, ci proviamo.
0: Secondo me è uno di quei nomi che uno dice mi viene, ce l'ho sulla punta della lingua. No, ma aspetti, sto portando male. Dai, proviamo.

0: Atos è facile, vero? Lui è? Dai che lo conosce. Però lo conosce.
1: No, no, lo conosco. Però ai cantanti non ci arrivo.
0: Ma davvero? No, io volevo che arrivasse a Savognin con l'infradito di Rete 1.
1: Purtroppo non ce l'hanno.
0: Adesso
1: dirama, ma non...
0: A me piacerebbe far vincere, non è che suggerisco, ma piacerebbe che chi prende la linea per la prima volta. No, purtroppo niente, allora devo prendere qualcun altro. Mi spiace, Atos. Vabbè, buon viaggio a Savognin, eh. Alla prossima, ciao.
1: Buon primo agosto.
0: Altrettanto, ciao, grazie, ciao. Allora, sentiamo un po' chi invece si è prenotato, vuol dire che la sa. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, Daniela da Locarno.
0: Daniela, buongiorno. Allora, ha già capito? No, aspetti che la riascoltiamo, dai.

0: Però lei si è chiamato perché è sicura di sapere la risposta, Daniela, no?
1: Eh sì, Incoscienti Giovani di Achille Lauro.
0: Ma no, ma sì invece, bravissima. Ma da come l'ha detto, secondo me è una fan, le piace tanto, o è stato un caso?
1: È stato un caso perché si sente, si segue a volte anche, non so io, guardando le notizie della giornata, in frammezzo mettono le notizie dei cantanti.
0: Ah, perfetto.
1: Quindi...
0: Achille Lauro, poi nome particolare, è quello con i tatuaggi anche
1: poi
0: sugli occhi,
1: aiutano,
0: vero?
1: I
0: ecco, sì.
1: Figli aiutano.
0: Ah, i figli? Sì. Ci sono i figli che l'hanno aiutata?
1: No, dico in genere, i figli ci tengono a jour.
0: Ah, sì, perché appunto di solito si dice sono i giovani che lo seguono, però no, piace anche tanto a signore, magari là anche più
1: anche
0: con gli anni.
1: Sì,
0: ecco,
1: anche
0: infatti.
1: Per il suo aspetto fisico, la sua eleganza.
0: Sì, sì, sa essere.

0: essere elegante. Complimenti.
1: È
0: allora
1: molto particolare, ecco.
0: Adesso cosa fa oggi il primo agosto? Giornata normalissima o qualcosa in particolare?
1: Ma penso una giornata normalissima. Normalissima, ancora dobbiamo pianificare.
0: Una passeggiatina sul lungolago di Locarno, Ascona magari, no.
1: Se non è troppo caldo, ecco. Se magari al Lido pure qui, andiamo verso Cardada, ecco. Vediamo.
0: Respirare un po' d'aria magari un po' più fresca.
1: Un po' più fresca.
0: Bene, Daniela, grazie mille, resti in linea mentre ascoltiamo Antonello Venditti con il compleanno di Cristina, così mi dà la taglia dell'infradito di Rete 1 e l'indirizzo a cui spedirle. Rimanga in linea.
1: Perfetto, grazie.
0: Grazie.
1: Buongiorno a tutti.

0: Si gioca ancora, il numero è questo qua, 0848 030808, e il premio qui è grandissimo, non solo le Infradito di Rete 1, ma un bel pacchettino Infradito e Ventaglio di Rete 1, quindi bisogna guadagnarseli con questa manche breve. Anche qui o riconoscere una canzone o il cantante, oppure una domanda, una voce. Prima mi spiace per Atos, però insomma non aveva riconosciuto Achille Lauro. L'avevo detto io che sono quei nomi che uno magari ha sulla punta della lingua, e invece poi Daniela da Locarno ha riconosciuto subitissimo. Adesso invece pacchettino regalo con Infradito e Ventaglio, tutto per il caldo, l'estate. L'Infradito insomma da mettere per fare una passeggiata all'aperto, il Ventaglio per farsi un po' d'aria. 0848 030808, questo è il numero per cercare di prendere la linea ed entrare attraverso le nostre centrali telefoniche qui su Rete 1 e giocare con me in questo istante. Ho visto che ci sono anche delle domande, dei quiz che fanno anche online sull'app, per esempio RSI Info. E come sempre, se la persona che prende la linea non riesce e non azzecca la risposta, può tentare la persona successiva. Vediamo chi è stata la persona più rapida a prendere la linea adesso. Pronto, buongiorno, benvenuto o benvenuta su Rete 1. Con chi parlo? Pronto? Vediamo un po', potrebbe essere caduta la linea. Infatti è caduta, adesso qui abbiamo pronto, buongiorno. No, cade sempre, allora proviamo da quest'altra parte. è un po' così, no?
1: Buongiorno.
0: Ecco, adesso di qua si sente. Pronto, buongiorno, il suo nome per favore.
1: Sono Fedora.
0: Fedora con la F, giusto?
1: Sì.
0: Da dove?
1: Sono Fusio.
0: Sempre con la F, a Fusio. Ascolti per favore dalla cornetta del telefono, dal telefono e non dalla radio, altrimenti c'è questo ritardo ripetuto di suono digitale. Quindi lei ascolta dal telefono e risponde al telefono. Fedora, pronta per giocare quindi?
1: Sì.
0: Bene, allora le faccio una domanda e le do quattro possibili risposte, e solo una è quella esatta. Se non dovesse azzeccare, qualcun altro si può prenotare per rispondere e vincere Infradito. E ecco, sento che si sposti per favore dalla radio e ascolti attraverso il telefono, altrimenti c'è una eco che ritarda un po' tutto. Allora le faccio la domanda: quale tra queste invenzioni di uso quotidiano è nata in Svizzera? Il velcro, la cerniera lampo, la penna sfera o il nastro adesivo?
1: Penso la cerniera lampo.
0: Lei pensa la cerniera lampo, aia, e pensa male perché non è quella, mi dispiace,
1: mi dispiace.
0: Sì,
1: niente,
0: vede.
1: Grazie ugualmente.
0: Sarà per la prossima.
1: Buona
0: grazie.
1: Giornata.
0: Grazie anche a lei. Qualcun altro che
1: arrivederci,
0: che può provare a rispondere. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
0: Lei è la signora?
2: Attollino Maria.
0: Maria, perfetto. Allora, ha già sentito la domanda,
2: buongiorno.
0: Vero?
2: Sì, sì.
0: Bene, allora quale tra queste invenzioni di uso quotidiano nata in Svizzera? Le ripeto le possibili risposte o vuole già dirlo lei?
2: Me le può ripetere per favore? Vabbè,
0: sì.
2: Uno è cerniera lampo, quella che ha detto la signora.
0: Che è sbagliata, quindi già
2: che
0: sappiamo.
2: È sbagliata,
0: allora,
2: poi c'è il velcro.
0: Il velcro, la penna sfera o il nastro adesivo?
2: Penna sfera o nastro adesivo? Il velcro?
0: Come mai così sicura lei? Cioè, già proprio diretta la risposta?
2: Ah, non lo so, guardi, c'ho qua mio compagno che mi ha detto il velcro, io ho detto velcro.
0: Lei si fida?
2: No, puro.
0: Ecco, bravissimo il suo compagno, in effetti è il velcro, nel 1941.
2: Oh!
0: Bravo, vede?
2: Yeah.
0: Ma non si fidava fino ad oggi così tanto del compagno, scusi.
2: No, non mi fidavo tanto di lui, da adesso in avanti mi fiderò sempre.
0: Simpaticissima. L'ingegner vodese Georges de Mestral rientra da caccia, nota un frutto di bardana impigliato nel pelo del suo cane, lo guarda al microscopio e vede dei piccoli uncini, e allora sviluppa questo sistema, cioè gli uncini che si legano velour, velluto, e crochet, gancio, velour, crochet, velcro. Sa che forse il suo compagno è stato anche bravo bravo perché magari ha l'app RSI Info e lì oggi hanno proprio messo questo quiz sulla Svizzera e magari lui l'ha visto e ha già giocato, quindi perfetto.
2: Ma non lo so perché siamo in macchina, guardi, ecco, non
0: quindi
2: so.
0: Stamattina
2: stiamo andando
0: dove?
2: Siamo andati a festeggiare. Dov'è che stiamo andando? A Wallenberg.
0: Mi fa ridere perché lei appunto sale in auto, non sa neanche dove andate. Simpatica. Bene, allora rimane.
2: Mi metto in macchina e vado, tanto guida lui.
0: Bravissima, fiducia completa, vede anche il velcro e tutto. Ma sa quando tornate stasera o vi fermate a dormire?
2: Sì, ci fermiamo a dormire, anche non mi chieda dove, perché non lo so, vuole che glielo chiedo.
0: No, no, fa niente. Allora, rimanga in linea, così mi dà il suo nome. Lei è la signora?
2: Attollino Maria, 2T2L.
0: Maria Attollino, però adesso aspetti, io mando una canzone, poi mi dà l'indirizzo, così le spediamo il pacchettino. Vede, siete in due, quindi infradito e ventaglio. Non appenda il telefono, attenzione.
2: No, no, rimango in linea.
0: Bravissima, grazie.
2: Grazie.

Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Allora, a proposito di suoni e di canzoni, se c'è un suono che richiama immediatamente la Svizzera, e quindi oggi, primo agosto, è un suono che risuonerà da tante parti, è quello del Corno delle Alpi. E la storia nasce molto prima del turismo e delle cartoline, però secondo gli storici il corno alpino era uno strumento di lavoro. Serviva ai pastori per comunicare da un alpeggio all'altro, per richiamare il bestiame e persino per tranquillizzare le mucche durante la mungitura. Le prime tracce documentate, secondo questo articolo di Swissinfo, risalgono al 500. La più antica menzione conosciuta del termine Alphorn compare nel 1527 nel libro contabile del monastero di San Urbano, nell'attuale Canton Lucerna. Pochi decenni dopo, il naturalista zurighese Konrad Gesner ne fornì una delle prime descrizioni dettagliate. Il corno delle Alpi ha rischiato anche di scomparire, nonostante sia considerato un simbolo nazionale. Con il cambiamento infatti dell'economia alpina e lo spostamento della produzione del formaggio dalle montagne ai villaggi, il suo utilizzo diminuì drasticamente nel corso dell'Ottocento. Nel 1808 addirittura si presentò solo un suonatore alla festa di Unspunnen, una grande manifestazione popolare vicino a Interlaken. Poi però, nel XIX secolo, quindi a partire dai primi anni dell'Ottocento, arriva la rinascita. Grazie all'impegno di appassionati e promotori della cultura popolare, il corno alpino torna a essere suonato durante feste tradizionali e cortei folcloristici. Fu allora che da semplice strumento dei pastori si trasformò gradualmente in un emblema della Svizzera e, primi anni dell'Ottocento, 1827, un musicologo lo definiva addirittura lo strumento nazionale svizzero. Oggi il suo suono continua a risuonare nelle vallate, nelle grandi celebrazioni nazionali, quindi oggi anche chissà quanti corni delle Alpi che suoneranno. E, insomma, un modo per fare musica e comunicazione quando non esistevano né strade, né telefoni, né radio. E ho trovato in rete, da una produzione dei nostri colleghi romandi, RTS Option Musique, We Will Rock You, un medley dei Queen nel cuore delle Alpi con i corni delle Alpi, quindi occasione per farvi sentire qualcosa, eccolo qua, di RTS Radio Television Suisse.

La produzione si chiamava proprio Swiss Covers, quindi delle cover, delle riproduzioni di canzoni note, in questo caso i Queen, con i corni delle Alpi. Guarda lì, anche si vede, io vedo il video, lo trovate su YouTube di RTS. Paesaggio alpino innevato in questo caso, molto bello però. Sentiamo ancora un pochettino.

si erano trovati a Nanda. Antoine, Mathieu, Nicolas Deven, Jou, We Will Rock You and Another Bites the Dust. Questa idea originale di Philippe Martin e Thierry Schwab da RTS Option Music. Salutiamo i corni delle Alpi anche in questo caso per questo primo agosto, e lei invece è nata, mi sembra, sì, nel canton Lucerna, Caroline Hevin, e questa l'ha cantata in inglese, Lighthouse.

0: Una comunità si riconosce nei momenti di festa, ma si costruisce ogni giorno, nell'ascolto di chi è solo, nella cura di chi è in difficoltà, nella responsabilità che sentiamo gli uni verso gli altri. Da più di 30 anni Fra Martino Dotta incontra chi è rimasto indietro e con leggerezza ricuce strappi, raccoglie storie e restituisce fiducia. Il 1° d'agosto, a Pane, Amore e Fantasia, Fra Martino Dotta racconta una vita spesa a costruire la speranza. Pane, Amore e Fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11.
1: Rete 1. E dopo questa canzone che fece furore, nel 2017 Despacito ancora si gioca una volta, perché ho ancora qui qualche infradito da regalare. Preparatevi!

0: hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede con.
1: Primo agosto, mattina di festa, mattina quindi anche di gioco. Lo stiamo facendo anche in altre giornate, ma questa mattina ancora di più, quindi un altro paio di Infradito di Rete 1 da regalare. 0848 03 08 08 per prenotarsi. Avete visto e sentito, non è difficile, sono domandine brevi, facili, oppure riconoscere voci, riconoscere nomi, riconoscere canzoni, proprio così, quasi improvvisato, tanto per chiacchierare quell'attimo insieme e dare la possibilità a qualcuno di vincere. Prima bisogna prendere la linea 0848 03 08 08. Se poi chi riesce a prendere la linea, perché magari sentite suonare, però insomma il telefono, poi il computer seleziona sul binario della linea della telefonata qualcuno in particolare. Dicevo, se la persona che prende la linea e gioca inizialmente con me allo 0848 03 08 08 dovesse sbagliare o non dovesse sapere la risposta, prenotatevi e provate poi voi, no? Perché qualcuno che la sa, l'ascolto c'è sempre, quindi potreste avere più fortuna della persona che invece magari riesce a passare la selezione della linea. 0848 03 08 08 per giocare. Allora vediamo un po' chi c'è in linea, chi è riuscito a passare dai nostri centralini. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Lei è?
2: Non so se posso ancora chiamare, sono ancora alto.
1: Ah, ma sa che ho riconosciuto la voce? Allora, io direi così, purtroppo no, perché cioè, avendo già giocato prima, però mi dispiace, qua cosa si può fare? No, ma io lo farei anche, ma scommetto che se le dicessi ok, giochi pure, tutte le persone che stanno cercando di prendere la linea mi chiamano dopo arrabbiatissimo. Mi spiace.
2: Mi mancherebbe.
1: Facciamo
2: grazie,
1: così. No, lei riprovi, perché se dopo la prossima persona dovesse sbagliare e lei avesse la fortuna di rientrare, insomma la saluto perché dobbiamo giocare. Grazie. Buongiorno. Vedete, io chiacchiero, comunque mi perdo via. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
1: Lei è?
3: Io volevo... Sì, buongiorno.
1: Ecco.
3: Daniela.
1: Ha già giocato prima?
3: No,
1: ecco,
3: mai
1: allora,
3: giocato.
1: Le chiedo,
3: non so neanche la domanda.
1: No, adesso le spiego. Le chiedo per favore però di ascoltare solo dal telefono e di allontanarsi dalla radio o di spegnerla
3: allora,
1: in questo istante.
3: Che mi allontano.
1: Perfetto,
3: sì,
1: altrimenti c'è quel ritardo digitale e così. Chi sta provando a chiamare provi, perché se Daniela dovesse sbagliare, insomma potete provare voi. Ecco, mi sente Daniela, da dove? Non è andata via, vero?
3: Pronto? Ecco. Non è caduto,
1: no, no.
3: È caduto.
1: Da dove chiama?
3: Da Altanca.
1: Altanca. Allora, ha sentito che Atos ha provato prima, ha giocato, ha sbagliato, ha fatto bene a non farlo giocare, però, vero?
3: Sì, perché io non ho sentito niente.
1: È riuscito ad avere la linea due volte, aveva avuto fortuna, però, insomma, poi è entrata lei a prendere la linea. Allora, io le faccio ascoltare un pezzettino di una canzone. Lei deve dirmi il nome dell'artista che ha portato questa canzone, insomma, speriamo la conosca, Daniela di Altanca. Senta un po', sento già scettica, ma aspettiamo, sentiamo.

0: sento un silenzio di tomba, ma
1: sì,
0: ha capito?
1: Non la so la canzone, non lo so.
0: No, come, non la sa davvero?
1: Non lo so.
0: Aia, mi dispiace tantissimo. Allora purtroppo la devo salutare. Niente. Daniela, grazie, buongiorno. Arrivederci,
1: grazie, buongiorno.
0: Buon primo agosto lo stesso. Pronto, vediamo un po' chi c'è dall'altra parte, qua su quest'altra linea. Pronto, buongiorno. Pronto, pronto? No, non c'è più nessuno, invece di qua. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Ecco, lei è la signora?
2: Sabrina.
0: Da dove?
2: Da Claro.
0: Bene, lei la sa già, vero?
2: Sì, ho ascoltata, credo.
0: Aspetti
2: di saperlo.
0: Che riascoltiamo.

0: Bella, orecchiabile, ma il titolo della canzone sarebbe troppo facile. Io voglio sapere il nome dell'artista, del cantante. Vada, vada, Sabrina.
1: Fulminacci?
0: Bravissima! Le piaceva questa canzone, Stupida Sfortuna, presentata a Sanremo?
1: Sì, no. Era orecchiabile.
0: Ecco, perfetto. Comunque sia, Fulminacci, quindi per lei l'ultimo paio come si chiamano? Infradito. La L o la M vuole?
1: No, la M, grazie.
0: Ecco, perfetto. Allora resti in linea, così mi dà anche l'indirizzo a cui spedire queste ciabatte di Rete 1 e complimenti per aver vinto.
1: Grazie, gentilissimo.
0: Resti in linea.

Subito dopo le 9, punto a capo con Sara Tognola, si parlerà di Primo d'Agosto, Grigione Italiano, Locarno Film Festival, tanti bei temi anche lì. Io Davide Gagliardi vi saluto, vi do appuntamento a domani pomeriggio alle 13 con una nuova avventura nel programma. No, sapete cosa? Non dico quale programma, non dico il nome e lo faccio come ultimo giochino per regalare un ventaglio. Allora, noi ci sentiamo a partire dalle 13 domani in quel programma che va nelle fabbriche a raccontare come nascono alcuni prodotti iconici. Come si chiama? Ditemelo voi allo 076 321 1113 e la prima persona che azzecca il nome del programma riceverà questo ventaglio firmato Rete 1. Quindi noi ci sentiamo domani alle 13 con... A presto, buona giornata!

0: Rete 1.
1: Sono le 9.
2: In studio Fabio Degli Antoni, buon primo di agosto. In apertura, Basilea, dove nella notte una donna di 42 anni è stata investita sulle strisce pedonali ed è deceduta. Il conducente dell'auto che l'ha travolta è un 77enne del posto, risultato negativo all'alcol test. L'incidente è avvenuto nei pressi del ponte Markthallenbrücke. Ieri sono iniziati e sono già stati pronunciati alcuni discorsi del primo di agosto. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ospite a Renon nel Canton Vaud, ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. Oggi sono attesi i consiglieri federali Martin Pfister in Valle di Blegno, nel soprassosto tra il Bosco Alnei del Parco Saracino a Ghirone. Si recherà poi a Guarna, nei Grigioni. Nel pomeriggio a Villa Argentina, a Mendrisio, è attesa Karin Keller-Sutter, mentre Albert Rösti sarà a Sankt Moritz. Attese centinaia di persone nelle svariate fattorie della Svizzera per il classico brunch. Quest'anno i festeggiamenti sono condizionati comunque da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati, con poche eccezioni, e le grigliate tollerate lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Il punto con Christian Gilardoni.
3: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
4: Sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, i falò commemorativi, e più restringente all'interno dell'area forestale e vicino a vegetazione infiammabile, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
3: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate?
4: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino a vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana e con diversi accorgimenti sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare.
3: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
5: Nel Canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola a Legia, in Val Mesolcina. Ogni anno effettuiamo il nostro brunch del 1° d'agosto con la nostra consueta grigliata. Abbiamo contattato gli enti preposti, ma purtroppo la risposta è stata negativa, in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
2: Dall'estero almeno 9 persone sono morte, altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un raid russo su Kiev. Parallelamente la Russia ha chiuso o semichiuso temporaneamente 8 aeroporti a causa degli attacchi ucraini. Intanto il Pentagono intenderebbe rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti. La gestione passerebbe dunque a un altro paese membro. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni, insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Lo riportano diversi media americani. Teheran considera tali affermazioni come una forma di follia. Italia e Francia inaspriscono i controlli alle frontiere con la Spagna dopo l'eccezionale ondata di 60.000 migranti che dal Marocco si è riversata nell'exclave iberica di Ceuta. Verso mezzanotte numerosi giovani sono già rientrati spontaneamente. Centri di accoglienza e ONG sono stati sopraffatti. Le autorità accusano le reti di trafficanti e gli analisti non escludono un allentamento dei controlli da parte di Rabat per aumentare la pressione su Madrid. Ed è un primo agosto baciato dal sole al sud delle Alpi solo in serata e in montagna possibili temporali. Al nord stamane nuvolosità residua e qualche rovescio isolato. Nel pomeriggio abbastanza sereno ma con tendenza a temporali nelle Alpi. Temperatura al sud 33 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione Elvetica. In serata lungo le Alpi temporali. L'informazione continua più tardi e una felice giornata di festività nazionale.
0: Lo sport.
1: La FIFA fa un passo indietro. Buongiorno da Thierry Fontana. Questa è la notizia della mattinata, nella notte, a seguito delle massicce critiche, lo ricordiamo, con la UEFA che ha minacciato il boicottaggio di tutte le competizioni FIFA. Gianni Infantino ha comunicato di rinunciare al tentativo di privatizzare parzialmente i mondiali. Il presidente della FIFA ha dichiarato che è emerso chiaramente che il progetto ha causato divisioni e che queste non sono nell'interesse dell'obiettivo perseguito. Pertanto la proposta non verrà portata avanti. Sempre per il calcio, ma quello di casa nostra, dopo le coppe europee torna la Super League con la seconda giornata che vede impegnati alle 18 Basilea, Losanna e Zurigo Servette. Partita della sera invece alle 20:30 con il derby di Berna tra Thun e Young Boys, sfida che tra l'altro potete seguire in diretta su RSI La 2. Il Lugano, lo ricordiamo, giocherà invece domani alle 16:30 all'Etzigrund contro il Grasshopper. In Promotion League, debutto stagionale per il Bellinzona che al Comunale riceve il Bavois. Agli europei casalinghi di mountain bike a Monteceneri oggi non vi sono gare elite, spazio alla prova di cross country per le categorie juniores e under 23 in attesa del gran finale di domani. Restando sempre sulle due ruote, sono due gli appuntamenti su strada: la classica San Sebastiano e il Tour de France femminile che si apre oggi proprio in Svizzera con la prima tappa, partenza e arrivo a Losanna. Per quanto riguarda infine gli europei di canottaggio, in corso a Varese oggi prima giornata di finali con diversi svizzeri impegnati, a gare che potete seguire in diretta su RSI La 2 a partire da alle 10:30. È tutto per ora. Buon primo d'agosto.
6: Un aggiornamento sulla situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 al portale nord ci sono code di 8 km tra Hersfeld e Göschenen con attese di 1 ora e 30 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo, Lustra consiglia di utilizzare la Galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud invece, tra Quinto e Airolo, code di 2 km e attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Si ricorda infine che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
7: Punto a capo.
8: Buongiorno alle 9:08. Buongiorno e ben ritrovati a festeggiare questo giorno con Isabella Visetti e Sara Tognola. Primo agosto, una data che unisce storie diverse sotto lo stesso cielo. Cosa facciamo noi con il nostro pubblico? Perché la trasmissione questo sabato mattina lo facciamo con il pubblico, con le parole che ci porterà il pubblico.
6: Allora, tradizionalmente, per la piccola tradizione di Punto a Capo, noi chiediamo le tre parole che descrivono la settimana che sta finendo, ma oggi, festa nazionale, vogliamo chiedervi le parole che descrivono la Svizzera.
8: O la parola.
6: O la
8: sì,
6: parola.
8: La parola va bene.
6: 076-321-1113 per dirci quale diciamo termine descrive la festa nazionale, la Confederazione Elvetica, oggi nel 2026.
8: Esatto.
6: Il motto ce l'abbiamo già, Sara, te lo dico, perché
8: sì,
6: il motto è quello del cappellino rosso,
8: certo,
6: di chi parle melene.
8: Beh, ieri è stato
9: federale.
8: Intervistato sì. Anche in una fabbrica di bandiere svizzere
9: cappellino che lui ha sfoggiato durante i mondiali di calcio negli Stati Uniti, cappellino che è andato a Aruba, poi hanno fatto anche la maglietta, il motto è Switzerland great since 1291, Svizzera grande dal 1291, che fa, lo sappiamo, il verso al Make America Great Again di Donald Trump. Allora, il motto ce l'abbiamo, cerchiamo la parola. 076 321 1113.

0: La parola per questa festa nazionale, 1 agosto 2026, arrivano molti messaggi allo 076 321 1113. Diversità. Diversità è la parola della Svizzera.
1: Sì, esatto.
0: Diversità, unione, natura. Certo, qui c'è un paesaggio incredibile, una tutela del paesaggio naturale molto, molto forte. Qualcuno ci dice casa. Certo, la Svizzera può essere la casa
1: sicura.
0: Di molte.
1: Casa sicura.
0: Sicura, casa dove ritornare, dove partire e ritornare. Poi c'è un'ascoltatrice che ci dice prudenza. Mm-hmm. Ma io mi chiedo, prudenza? Magari le chiediamo perché.
1: Sì, io forse ho capito. Troppo prudente. Magari lo metto perché anch'io ho scelto una parola.
0: Sì, adesso ce la dici.
1: Ecco,
0: la
1: io ho scelto la parola equilibrio. Mm-hmm. E l'equilibrio, naturalmente, quando cerchi di tenere assieme tutte le tessere, è chiaro che chiede anche un po' di prudenza. Forse questo, non lo so. È vero, la Svizzera nasce da una sfida apparentemente impossibile, mettere insieme appunto prudentemente regioni, culture, confessioni religiose, lingue diverse, però senza annullarle. È un lavoro che fai ogni giorno, che facciamo, che la Svizzera fa ogni giorno dal 1291. È un lavoro veramente meticoloso. Perché è un paese questo che non è costruito sull'uniformità, ma al contrario tedeschi, francesi, italiani e romanci non sono diventati uguali per sentirsi parte della stessa comunità, hanno imparato a convivere conservando le proprie differenze.
0: Tu dici quindi, hanno imparato perché certo, è una ville nazione.
1: Cioè, sì, il valore della diversità lo impari.
0: Lo impari,
1: si vuole proprio
0: voluto valorizzare
1: tutti
0: la diversità.
1: Perché finché è la tua, cioè senza il confronto non impari il valore della diversità. E secondo me l'equilibrio svizzero nasce proprio da qui. E ci metto anche tutte le parole che ha scritto il nostro pubblico. Cioè non dall'eliminazione delle diversità, ma dalla loro composizione o combinazione. Quindi una sorta di puzzle. Io ricordo sempre in prima ginnasio quando ci raccontavano della Svizzera, lezioni di civica, ci dicevano la confederazione è un'arancia, no, la confederazione è una mela, cioè tu la tagli ma non c'è niente che la unisce, poi arriva come siamo adesso, noi siamo uno stato federativo, quindi l'arancia, tanti spicchi e poi la scorza che unisce questi spicchi. E potrei dire di più, che la Svizzera non è mai stata, diciamo, un monologo, è sempre stata una sorta di conversazione. La conversazione è sempre un evolvere, è chiaro, richiede anche conflitti, non
0: un
1: solo
0: racconto corale potrebbe
1: essere. Un racconto corale, mi piace di più. Brava Isa, grazie. Un equilibrio paziente, appunto, anche meticoloso, tra visioni del mondo diverse, tra montagne e città, un po' quello che diceva ieri sera il TG Guy Parmelin, che ha rilasciato l'intervista e ha sottolineato la forza, proprio una delle forze della Svizzera è la coesione nazionale, quindi questo equilibrio tra montagne e città, dicevo, tra maggioranze e minoranze, tra identità locali e appartenenza nazionali, naturalmente anche le istituzioni svizzere riflettono questa idea, cioè la democrazia diretta, il federalismo, la ricerca del compromesso sono strumenti anche qui che richiedono equilibrio e prudenza. E intanto puoi guardare, vedo orgoglio anche.
0: Orgoglio svizzero, e certo l'orgoglio che di essere riusciti in questo grande lavoro,
1: sì,
0: meticoloso.
1: E che non
0: attento,
1: è finito il lavoro, è un esercizio quotidiano.
0: C'è sempre da imparare dalle differenze, dalle diversità, c'è sempre da imparare nella ricerca dell'equilibrio.
1: Esatto. Quindi la libertà di decidere qui da noi è accompagnata dalla responsabilità di ascoltare.

0: ascoltare l'altro, anche in questo ci mettiamo la diversità. Cioè, allora, cosa vuol dire questo? Che nessuno può vincere sempre e nessuno può perdere sempre. In fondo è questo, la politica svizzera non ama gli strappi, preferisce i ponti, su questo potremmo anche discutere, ma non adesso. Talvolta questo può dare l'idea di un paese, come diceva, prudente, un po' lento, un po' conservatore, a volte un po' refrattario alle innovazioni. In realtà è il tentativo appunto costante di tenere insieme interessi e tessere differenti senza rompere il tessuto comune, potremmo definirlo così. Quindi è chiaro che oggi la parola equilibrio assume forse un significato ancora più forte, perché viviamo in un tempo di polarizzazioni, di slogan, di tifoserie ideologiche, i social che premiano le posizioni estreme, le reazioni immediate. Ecco, in questo contesto l'equilibrio rischia un po' quasi di apparire una sorta di debolezza, in certi casi addirittura un gesto controcorrente, ma comunque l'equilibrio ci invita a cercare, come dicevamo e come sottolineava ancora il Presidente della Confederazione ieri sera al TG, ci invita a cercare la complessità quando tutto ci esorta alla semplificazione, addirittura purtroppo alla banalizzazione, perché questo è quello che succede. Quindi siamo un paese, io oserei dire, neutralmente diverso, anche se siamo caldamente invitati a confrontarci ormai quotidianamente con le stesse sfide degli altri paesi, cambiamento climatico, migrazioni, trasformazioni tecnologiche, eccetera, eccetera. Ecco, vorrei dire altre cose, ma non c'è più tempo.
1: Non c'è più tempo, ma questo sarà un po' il nostro filo rosso, esatto. Il rosso della bandiera svizzera che oggi sventola anche qui nello studio di Punto a Capo, sarà il filo rosso di tutta la nostra mattinata. Elena ci scrive: la definirei così, la Svizzera, unica per il suo quadrilinguismo.
0: Scritto in maiuscolo.
1: Sì. Per il suo quadrilinguismo, per le diversità tra regione e regione, il tutto condensato in un fazzoletto di territorio rispetto alla maggioranza delle nazioni europee, e ci augura buona festa nazionale. In effetti è giusto, lei dice il tutto in un piccolo fazzoletto di terra,
0: sì,
1: l'esercizio è anche difficile per quelle
0: un tante piccolo grande concentrato di diversità.
1: E allora musica svizzera con i Gotthard.

0: 9:24, appunto a capo, Sara Tognola, Isabella Visetti e poi ci siete voi con i molti messaggi allo 076-321-1113 con le vostre parole che descrivono la Svizzera in questa giornata di festa nazionale, Natale della Patria. Allora arrivano tre parole: cuore per la Svizzera, coerenza, lealtà, trasparenza. Coerenza, lealtà, trasparenza, anche qui Sara scritte in maiuscolo.
1: Beh, ma grazie comunque che ci scrivete in tanti. C'è anche una bella storia che ci racconta un ascoltatore, la raccontiamo magari dopo, perché adesso noi abbiamo un ospite.
0: Sì, noi abbiamo un ospite
1: importante.
0: Importante,
1: tutti sono importanti.
0: Noi vogliamo aprire la nostra finestra dedicata alle riviste locali. Lo sapete, qui a Punta Capo è un po' questo quello che facciamo nella prima parte della trasmissione, e oggi andiamo a Poschiavo per scoprire il Grigione Italiano, che è lo storico settimanale delle valli del Grigione Italiano, in edicola ogni giovedì, in edicola perché è ancora una rivista stampata. Pensate, questo settimanale è stato fondato nel 1852, l'editore è la di tipografia Menghini a Poschiavo, dunque una realtà importante, una realtà storica.
1: Certo.
0: Importante.
1: Allora la prima domanda che farei all'ospite che adesso vi presentiamo è se questa rivista esiste o resiste, visto che esce in edicola ogni giovedì. Buongiorno Antonio Platz. Allo, Antonio Platz, giornalista, operatore della comunicazione, direttore di questo settimanale Il Grigione Italiano. Adesso sentiamo un sotto. Buongiorno. Eccolo Antonio Platz.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Antonio, ci diamo del tu. E tra l'altro l'altro giorno ci siamo sentiti, ti abbiamo lasciato in un posto che hai definito il posto più bello della Val Poschiavo, e ecco, ti abbiamo lasciato in questa valle e adesso immagino tu sia rientrato.
2: Sì, assolutamente, sono rientrato nel resto della bellissima valle.
1: Esatto. Senti Antonio, abbiamo detto prima, visto che la vita delle riviste non è la più facile, considerando tutto quello che succede, soprattutto quello che ci viene un po' propinato, ma una rivista come Il Grigione Italiano, così oserei dire antica, quindi importante, che esce ogni giovedì in forma cartacea, esce in edicola, fa un po' strano, quasi anacronistico. È una rivista che esiste o resiste?
2: No, è una rivista che esiste, ed è una particolarità il fatto è anche che noi praticamente non usciamo in edicola, ma quasi esclusivamente siamo vivi in abbonamento. Abbiamo quasi esclusivamente abbonamenti, avremo veramente poche decine di copie che vengono vendute in edicola, e questo per certi versi è un vantaggio, per altri naturalmente può essere anche uno svantaggio, ma è un vantaggio perché noi possiamo portare ai nostri lettori veramente la notizia, non abbiamo bisogno di strillare, di avere titoli che conquistano l'attenzione e che poi al loro interno invece poi si smentiscono, proprio per il fatto che noi comunque usciamo che siamo già venduti, e questo è un gran bel vantaggio.
1: Certo, però c'è anche il rischio di ghettizzazione attraverso questi abbonati e gli altri escluderli, i potenziali lettori di questa rivista.
2: Ecco, l'altro vantaggio che abbiamo è che siamo talmente diffusi che praticamente giungiamo in quasi tutte le famiglie della Val Poschiavo, in buona parte di quella della Bregaglia. Laddove siamo un po' meno presenti è nel Moesano, che comunque abbiamo un consistente numero di copie, ma nel Moesano la concorrenza dei giornalieri si fa sentire, e lì sì, lì dobbiamo naturalmente avere un occhio di riguardo anche per i lettori occasionali, e quindi riuscire a conquistare anche quelli.
0: Antonio Platz, prima di entrare nel dettaglio, nella linea editoriale del settimanale, vorremmo chiedere anche a te la parola legata alla festa nazionale, la parola che secondo te evoca la Svizzera in questo primo agosto del 2026. Che parola ci regali?
2: Ma forse la più scontata di tutte è coesione. Credo che la Svizzera sia un grande esempio di coesione in tutto e per tutto, in ogni ambito, ed è forse anche un miracolo di coesione. Siamo un esempio per tutto il mondo, ed è difficile trovare un altro Stato che riesce a far coesistere così tante realtà come riusciamo a farlo a Svizzera.
1: Praticamente, Antonio, è la parola che ha scelto anche ieri sera l'intervista al nostro TG, il presidente della Confederazione, coesione nazionale, cioè proprio a indicare che è la forza, no? L'ha definita proprio Parmelin una delle principali forze della Svizzera, soprattutto in periodi come questi.
2: Non sempre sono sulla stessa linea di Parmelin,
1: ma stavolta sì.
0: Antonio, però quando ci siamo sentite al telefono tu ci hai detto che hai una bella storia da raccontare al pubblico di Rete 1 legato al primo d'agosto, fra l'altro una storia che un po' anticipa l'editoriale che uscirà sulla rivista Il Grigione Italiano giovedì prossimo, già forse mercoledì online. Allora, ci possiamo gustare questa anticipazione?
2: Sì, per voi, per la vostra trasmissione, per come siete, per la vostra simpatia, mi brucio un po' quello che sarà il mio editoriale di giovedì prossimo.
0: Ma allora solo una piccola anticipazione.
1: No, noi non vogliamo che tu bruci il tuo editoriale.
2: No.
1: Incuriosisci e basta.
2: Non è un problema. No, penso che sia una storia che vale la pena raccontare perché rende bene l'idea di cosa sia la Svizzera, in particolare cosa sia la Svizzera dal basso e quante considerazioni abbiano i cittadini della propria nazione. Io adesso sto parlando del comune di Brusio, dove ultimamente è stato eletto il nuovo sindaco, e questo nuovo sindaco per la prima volta parlerà in pubblico proprio il primo d'agosto. Lui ha organizzato tutta la cerimonia facendo qualcosa secondo me di straordinario e che è proprio l'essenza della coesione svizzera. La sua prima uscita la farà una breve presentazione, e lui è un politico di area UDC, quindi politico di destra, però cederà poi la parola immediatamente per il discorso ufficiale a quello che è stato il suo avversario durante le ultime elezioni cantonali, che è nel comitato del Partito Socialista Grigionese. E questo la trovo una cosa, secondo me, straordinaria, nella sua semplicità, una cosa straordinaria.
1: Da copiare, da emulare.
2: Ma che secondo me rende bene l'idea anche della volontà della gente di collaborare tra di loro indipendentemente dalle diversità che possiamo avere tra di noi. C'è un sindaco appena eletto che cede nel suo primo atto ufficiale davanti alla sua popolazione, cede la parola al suo avversario dell'area completamente agli antipodi della sua, o a proprio dire voglio collaborare con tutti, voglio lavorare per il bene del mio comune. Ho le mie idee, che sia chiaro, ma sono disposto a parlare con tutti e per tutti per riuscire a raggiungere quello che è il mio obiettivo.
1: Questa è proprio la sintesi della diversità svizzera, eh? Da una parte io la mia identità, che però non esclude, anzi io arricchisco la mia identità confrontandomi con la storia di un altro, storia politica, umana, eccetera.
2: Esattamente, questo è proprio, ma è proprio la tipicità svizzera, il fatto che siamo confrontati costantemente con queste diversità e le sappiamo accettare. Abbiamo i nostri scontri, abbiamo le nostre, ognuno le sue idee, ma però riusciamo a discutere tra di noi, anche se non parliamo la stessa lingua, perché tra il tedesco e l'italiano, per esempio, c'è un abisso, cioè se uno non conosce la lingua praticamente è impossibile comunicare, ma in qualche maniera noi riusciamo comunque, con tutte le difficoltà che ciò comporta e anche con tutti investimenti che naturalmente ciò comporta.
0: La caratteristica particolare per la Svizzera è la collegialità più importante delle singole opinioni, ci scrive Alfonso allo 076 321 1113. A me, Antonio Platz, veniva anche in mente concordanza, che è l'altra parola assieme coesione che anche descrive la Svizzera proprio nell'esercizio democratico, nell'esercizio politico. Antonio, torniamo da lei dopo i ricchi e poveri. Sarà perché ti amo, magari sarà perché ti amo, Svizzera.

0: Sta ballando o sta cantando Antonio Platz? Stai cantando? Il ritmo l'abbiamo dato comunque, Allora, Antonio Platz, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, è giornalista, operatore della comunicazione della Valposchiavo, è direttore del settimanale Il Grigione Italiano. Gli abbiamo chiesto, come stiamo chiedendo a tutti voi oggi, la parola per descrivere la Svizzera. Antonio Platz ci ha parlato di coesione, ci ha citato questo esempio bellissimo, perché oggi a Brusio ci sarà il primo discorso del nuovo sindaco, e per questa sua prima uscita pubblico il nuovo sindaco cederà la parola al suo avversario politico, e questo è un esempio bellissimo, è un esempio bellissimo di coesione. Noi abbiamo detto oggi in apertura che la Svizzera non ama molto i monologhi, ma ama le conversazioni. Isabella, mi hai detto un'altra cosa.
1: Racconto corale.
0: Ecco, racconto corale. In fondo è un po' questa la rappresentazione, no? È il confronto. Il confronto tra diversità. Quello che succederà oggi a Brusio riassume un po' l'anima, lo spirito svizzero. Cosa ne pensi?
2: Assolutamente sì, è proprio l'anima della Svizzera che ritorna sempre più di sovente in diversi ambiti, non solo in quello politico, ma è probabilmente una delle nostre caratteristiche. Adesso forse noi la stiamo portando per il nostro giorno della festa nazionale, la stiamo esasperando un pochino, però è veramente questa. Questo non vuol dire che non sia sotto attacco, perché se pensiamo molto spesso a come viene trattato ad esempio il compromesso, che in uno stato di concordanza è naturalmente uno strumento importantissimo da utilizzare per poter raggiungere un equilibrio, il compromesso è diventato da una nostra virtù, è quasi diventato qualcosa di cui ci dobbiamo vergognare, e forse su questo dovremmo tornare a riflettere, nel senso che è pur vero che il compromesso vuol dire che abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa, su questo è
0: certo, ma questo fa parte sempre, oltre che del gioco democratico, della nostra vita di cittadini. Antonio Platz, allora intanto diciamolo, la Svizzera non è un paese perfetto, però da secoli cerca di tenere insieme ciò che altrove tende a separarsi.
2: Esattamente, ed è questa la nostra forza, e praticamente mettiamo in atto quello che sono state le promesse che si sono fatti sul praticello del Rütli. In fondo era questo, di aiutarci gli uni gli altri senza mettere dei paletti ben definiti. Con aiutarci intendiamo questo, semplicemente aiutiamoci gli uni gli altri, e su questo noi abbiamo costruito veramente la Svizzera che abbiamo oggi, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti.
0: Esattamente, non stiamo mitizzando niente, anche se il giorno si presta anche per mitizzazioni, come dicevi tu, Antonio.
1: Antonio, arrivi. Sì, prego.
2: Forse ancora da dire è che noi tendenzialmente, noi svizzeri, nel guardare a noi stessi molto spesso siamo relativamente, se possiamo dirlo così, umili, quindi avere un giorno in cui prendiamo coscienza che comunque abbiamo fatto qualcosa di grande, forse è importante anche quello.
0: Certo.
1: È vero, come diceva una nostra ascoltatrice, prudenti, diciamo che la Svizzera anche conosce l'understatement, no? Un po' la modestia, l'umiltà,
0: l'eleganza,
1: non i toni eclatanti.
0: Non urla, forza. La Svizzera non urla.
1: Esattamente. Allora, arriviamo al Grigione Italiano, 1852 la data di fondazione, una delle storiche testate della Svizzera Italiana. E allora raccontiamo un po' la linea editoriale e anche il territorio di riferimento, perché è rivolto a tutte le valli di lingua italiana del Grigioni. Antonio.
2: Esattamente, noi siamo rivolti a tutte le valli, abbiamo una redazione un po' più consistente in Valposchiavo, ma poi abbiamo una redazione in Bregaglia, una redazione nel Moesano, e adesso stiamo lavorando perché c'è una quarta valle italofono nei Grigioni, che sono praticamente gli italofoni nel resto del cantone. Ci sono tantissime comunità di gente che parla l'italiano sia in Engadina o anche a Coira, e questo vorrebbe essere il nostro prossimo terreno di conquista, se possiamo dire, da offrire anche a loro la possibilità di avere almeno un settimanale che parli di loro. Ecco, parlavate prima degli obiettivi del nostro giornale. Il nostro giornale è veramente quello di parlare del territorio e con questo di aiutare a crescere in maniera sana, così che la popolazione sia cosciente di cosa sta accadendo attorno a loro.
1: Antonio, ce la dice quella bella espressione che descrive i poschiavini che hanno dovuto lasciare poschiavo in dialetto? Cioè questa bella espressione per indicare chi ha dovuto lasciare poschiavo e abita in altre parti del cantone o anche fuori cantone.
2: Sono i puschiavini in Bulgia.
0: In Bulgia?
2: Questo termine, in Bulgia, sì.
1: E Bulgia era
0: l'etimologia, vogliamo
1: l'etimo. Del migrante, la Bulgia, no?
2: Sì, esattamente. I poschiavini migranti. Questo qui è una parola che ha preso un significato, tanto che è diventata un'associazione. Ci sono le associazioni dei puschiavini in Bulgia. In Svizzera stanno avendo un po' di difficoltà adesso, però continuano a convivere continuano a sopravvivere, scusate, che sono una realtà, nel senso che è un modo per i poschiavini di ritrovarsi, di quelli che sono fuori valle, di ritrovarsi tra di loro almeno, non lo so, una volta al mese, una volta ogni due mesi. Naturalmente una necessità che probabilmente con i nuovi collegamenti e le nuove possibilità che abbiamo al giorno d'oggi è diventata un po' meno presente, perché si può rientrare in valle molto più semplicemente adesso.
1: Sì, i collegamenti sono migliori, anche diciamo anche i modi per tenersi in contatto sono migliorati. Allora, in questa finestra che apriamo appunto a capo sulle riviste locali, riflettiamo spesso sul valore dell'informazione locale, del giornalismo locale, dell'informazione di prossimità. Cos'è per voi, Antonio, questo valore, e come lo esercitate? Dove andate a raccogliere le storie, le testimonianze, i ritratti delle persone? Come appunto quotidianamente create il giornale che poi esce il giovedì?
2: Ecco, noi cerchiamo di coinvolgere veramente tutta la popolazione. Difatti una delle nostre particolarità è che abbiamo sì una parte redazionale che è scritta dai nostri giornalisti, ma ne abbiamo un'altra che è scritta dalla popolazione, che ci manda i loro testi, le loro riflessioni, i loro spunti, anche le loro notizie. Diversamente da altri giornali dove hanno la pagina del lettore, la nostra non sono pagine del lettore, ma sono parte integrante del giornale. Non distinguiamo tra il giornalista o chi ce lo manda. Ovviamente c'è una distinzione, nel senso che quelli dei nostri giornalisti sono firmati in una maniera, gli altri vengono firmati in un'altra, così che si capisca esattamente che il pubblico abbia subito a capire immediatamente chi ha scritto il contributo. Però diciamo il nostro obiettivo è proprio quello di riuscire a coinvolgere tutta la popolazione, coinvolgerla leggendo, offrendo informazione, ma anche coinvolgerla diventando autori stessi di queste informazioni.
0: Questo è molto bello e aiuta attraverso la rivista a creare comunità ancora di più.
2: Assolutamente, e anche per quello dicevo, particolarmente in Valposchiavo, dove la rivista è nata, dove per diversi anni è stato il core business della rivista, del settimanale, è stato proprio solo la Valposchiavo, siamo talmente diffusi che possiamo veramente dire che raggiungiamo tutte le famiglie e andiamo oltre. Se guardiamo ad esempio a quelli che l'ufficio postale chiama i fuochi, noi abbiamo più abbonamenti che fuochi in Valposchiavo, quindi vuol dire che da qualche parte c'è qualche indirizzo postale che riceve fino a due o tre copie del Grigione italiano, tenendo conto poi che naturalmente naturalmente una sola copia venne letta da più persone.
0: Forse non ci rendiamo ben conto, ma nell'epoca digitale quello che fa una rivista, e vorrei anche unire le altre riviste, abbiamo parlato la rivista Tre Terre delle Terre di Cavigliano, la rivista La Voce un Sernonese e altre, ecco, hanno un ruolo importantissimo. Proprio in questo, visto che tu hai usato la parola coesione per definire la Svizzera, per creare o per legittimare in fondo quotidianamente la coesione tra persone che danno il proprio punto di vista.
2: Assolutamente, è un ruolo importantissimo, anche perché, contrariamente a quello che può essere il discutere di un argomento in un locale, o come diciamo noi, siamo soliti dire da noi, alla nostra latitudine, al Tauro Don, nei bar.
0: Bello.
2: Quello che offriamo noi è la notizia comunque verificata, perché facciamo comunque lavoro di giornalismo. Spesso questo viene un po' perso, i giornalisti locali vengono ritenuti i fratelli, ritenuti a torto, a ragione, non sto a discuterne adesso, i fratelli minori dei giornalisti.
0: No, ma la verifica delle fonti diventa una rarità sempre di più.
2: E invece noi puntiamo tantissimo su questo, perché per noi è importante, perché noi dobbiamo verificare le nostre fonti, perché poi la notizia che noi diamo si riflette sul territorio e si riflette di conseguenza sulla nostra quotidianità di tutti i giorni. Quindi per noi è fondamentale che la notizia sia il meno possibile inquinata dalla nostra visione del territorio, che non necessariamente deve essere quella che deve essere. Qui stiamo parlando di sviluppare un territorio tutti insieme. Noi nelle valli come la nostra, che sono valli un po' chiuse, un po' piccole, poi noi siamo addirittura, escludendo forse il Moesano che ha il collegamento con voi Ticino, ma noi Bregaglia e Valposchiavo siamo chiusi in zone tedescofone oppure da un confine verso l'Italia, quindi per noi fare comunità è ancora più importante, e fare comunità vuol dire avere la sincerità, avere l'onestà di dire le cose come stanno per poterle affrontare, perché il rischio di distorcere le cose
0: è un attimo,
2: si costruisca, certo, su basi sbagliate.
0: Alla fine non siete poi così chiusi, come dici.
2: No, non lo siamo, però abbiamo la necessità di fare comunità.
0: Chiaro.
2: Quindi siamo tra di noi siamo molto aperti, ma siamo anche aperti verso tutti che ci vogliono visitare, chi arriva, ma siamo comunque un popolo latino. Però siamo condizionati da questa nostra posizione geografica, che poi è la caratteristica che ci rende orgogliosi di essere valpostiavini. Credo che ci siano, o bregagliotti, adesso non credo che ci sia ben poche altre popolazioni dove i giovani tornano così volentieri ogni sabato e domenica nella propria valle, lasciando anche posti che hanno molto di più da offrire dal punto di vista della vita giovanile che non la stessa Valposchiavo, però ritornare nella propria comunità e incontrare i propri amici per noi è ancora un valore enorme.
0: È bellissimo.
1: Allora, potremmo aggiungere alla parola per questo primo d'agosto comunità, poi orgoglio, è ritornata anche nelle parole di Antonio Platz, ci scrivete ordine e bellezza, io sto sempre bene.

0: Un messaggio richiama la parola scelta da Sara per questo primo d'agosto, l'equilibrio, e è una visione di uno straniero che vive in Svizzera. La Svizzera è il potere, è una piramide rovesciata la cui parte maggiore risiede nelle mani del cittadino sovrano e dei territori. In Svizzera l'equilibrio si raggiunge tramite una competizione leale tra i territori per attirare risorse e investimenti. Ecco,
1: grazie
0: una competizione
1: mille.
0: Leale, mi piace questa definizione.
1: Sì, sì. E piace anche Antonio Platz, nostro ospite, giornalista, direttore del settimanale Il Grigione Italiano dell'antico settimanale.
2: In parte, sul reale, questo adesso potremo discuterne un attimo.
1: Certo, ma due parole le possiamo spendere.
0: Abbiamo
1: Antonio.
0: Un minuto prima di poi avvicinarci alla pagina informativa.
2: Stavo pensando alla polemica che è uscita ultimamente dal Canton Zugo, che con la perequazione finanziaria non vuol più essere chiamato a pagare così tanto, e poi naturalmente lui dal canto suo però fa una politica fiscale che non so se si può chiamare leale, quindi era semplicemente quello. No, in linea di massima il popolo svizzero è leale e per fortuna è una caratteristica che dobbiamo tenerci molto stretta, quella della realtà.
0: Volevo anche poi
1: lealtà.
0: Altra parola.
1: Il carniere si fa abbondante, prendere un altro, perché
0: Antonio, magari poi ci ritorniamo su questa parola della competizione, sul rapporto tra le valli del Grigione Italiano, perché penso che queste riviste fanno anche questo esercizio di coesione all'interno del cantone. Ho visto, sfogliando Il Grigione Italiano, che voi contenete in fondo un inserto che è la voce del San Bernardino, che a sua volta era il frutto della voce delle valli e del San Bernardino. Ma magari su questo ci ritorniamo, anche perché poi vogliamo parlare di GRI Media, questa piattaforma che vuole proprio riunire e valorizzare l'informazione online del Grigione Italiano. Ci ritroviamo dopo la pagina informativa delle 10 con Antonio Platz.

0: Sono le 10, c'è l'informazione.
1: Rete 1.
2: In studio Fabio Degli Antoni, buon primo agosto, sono stati pronunciati alcuni discorsi proprio del primo agosto. Il presidente della Confederazione Guy Pamelin ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrando nella diversità e la vitalità. Oggi sono attesi i consiglieri federali Martin Pfister in Valle di Blegno, nel Parco Saracino a Semione, e coincide col campo estivo scautismo Ticino. Si recherà poi a Guarna, nei Grigioni. Nel pomeriggio a Villa Argentina Mendrisio attesa Karin Keller-Sutter, mentre Albert Rösti sarà a St. Moritz. Attese centinaia di persone nelle svariate fattorie del nostro paese per il classico brunch. Quest'anno i festeggiamenti sono condizionati comunque da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati, con poche eccezioni, e le grigliate tollerate lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Attualità politica regionale, la Lega dei Ticinesi tenta di riavvicinarsi all'UDC per le elezioni cantonali di aprile. I democentristi avevano annunciato una lista separata. Pervin Cavacioglu.
0: Un'assemblea ordinaria, quella della Lega dei Ticinesi, che era anche l'occasione per confrontarsi dopo le recenti turbolente settimane che sono culminate con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. E il confronto c'è stato, ha spiegato il vice coordinatore del movimento Alessandro Mazzoleni.
3: Abbiamo discusso veramente a 360 gradi di tutto, ci siamo tolti diversi sassolini dalle scarpe e credo che ci siamo veramente chiariti. E siamo anche magari un po' più rinforzati, anche se è vero che quello che è successo a Claudio Zali ha comunque creato un dispiacere generale in tutti, ecco, perché al di là di quello che è successo c'è l'aspetto umano che personalmente e a tutti non è piaciuto, ecco.
0: Guardando alle elezioni cantonali di aprile, la congiunzione con l'UDC forse non è ancora saltata del tutto. Un mese fa i democentristi avevano annunciato che avrebbero corso da soli e ora, dopo le dimissioni di Claudio Zali, la Lega prova a riavvicinarsi.
3: Ne abbiamo parlato in lungo e largo, abbiamo messo in evidenza punti positivi, punti negativi ed in conclusione l'Assemblea ha deciso di accogliere la proposta di Antonella Bignasca del Mattino della Domenica di essere convocati con l'UDC per discutere di un'eventuale ulteriore collaborazione. Se questo incontro ci sarà, se troveremo un'ulteriore convergenza, andremo in quella direzione. Se non sarà possibile, invece, la Lega è prontissima ad affrontare anche la prossima sfida elettorale con una lista del Consiglio di Stato sicuramente molto forte, e lo stesso vale anche per i gran consiglieri.
0: Di nomi ancora non ne sono stati fatti, l'unico praticamente certo è quello del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi.
2: Francia, sabato sono previsti rinforzi a sostegno dei 720 vigili del fuoco già impegnati sul campo nel dipartimento del Var, dove l'incendio del Gros Bessillon ha ripreso vigore e si sta propagando più velocemente di un cavallo al galoppo, questo secondo la prefettura locale. L'area è attualmente interessata da un netto rialzo delle temperature. Al contrario, la situazione è migliorata venerdì nella Gironde, dove il vasto incendio è ormai circoscritto e le autorità e i vigili del fuoco sperano di riuscire presto a domare completamente le fiamme grazie a condizioni meteorologiche favorevoli. In Grecia venerdì sono invece scoppiati nuovi incendi a causa dei forti venti, spingendo le autorità a ordinare l'evacuazione di una parte di un sobborgo di Atene. Questo nuovo rogo si aggiunge ai numerosi focolai divampati in tutto il paese negli ultimi 4 giorni. In Italia ha provocato una ventina di feriti, di cui 2 gravi, il terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera, poco prima delle 20, si è verificato ai Campi Flegrei. Il sisma, il più potente da 40 anni in Campania, ha causato alcuni crolli a Pozzuoli. Per precauzione una ventina di famiglie è stata sfollata. Diverse persone hanno trascorso la notte all'aperto. Le autorità, che stanno completando le verifiche strutturali degli edifici, hanno distribuito acqua e beni di prima necessità. Il porto di Pozzuoli è chiuso. è invece ripresa regolarmente la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. Alle 10 di stamane si sta tenendo la nuova riunione del centro di coordinamento dei soccorsi. A Messina invece si conta una seconda morte dopo il crollo di un edificio. Si tratta di una donna, si cercano ancora 4 persone. È un 1° agosto in cui splende il sole al sud delle Alpi, solo in serata in montagna possibili temporali. Al nord, stamane, nuvolosità residua e qualche rovescio isolato. Nel pomeriggio, abbastanza sereno, ma con tendenza a temporali nelle Alpi. Temperatura al sud 33 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione Elvetica. In serata, lungo le Alpi, temporali.
1: Lo sport.
4: È arrivato l'inaspettato passo indietro della FIFA. Ben ritrovate, ben ritrovati da Thierry Fontana. Questa è la principale notizia della mattinata. Nella notte, infatti, a seguito delle massicce critiche, Gianni Infantino ha comunicato di rinunciare al tentativo di privatizzare parzialmente i mondiali. Il presidente della FIFA ha dichiarato che è emerso chiaramente che il progetto ha causato divisioni, lo ricordiamo, con anche la UEFA che aveva addirittura minacciato il boicottaggio di tutte le competizioni FIFA e che queste divisioni non sono nell'interesse dell'obiettivo perseguito e pertanto la proposta non verrà portata avanti. Il programma del calcio di casa nostra ora, perché dopo le coppe europee torna la Super League con la seconda giornata che vede impegnati alle 18 Basilea-Losanna e Zurigo-Servette, partita della sera invece alle 20:30 con il derby di Berna tra Thun e Young Boys, sfida che potete seguire tra l'altro in diretta su RSI la 2. Il Lugano invece, lo ricordiamo, giocherà domani alle 16:30 all'Etzigrund contro il Grasshopper. In Promotion League invece debutto stagionale per il Bellinzona che al Comunale riceve il Bavois. Agli europei casalinghi di mountain bike a Monteceneri oggi non vi sono gare elite, spazio alla prova di cross country per le categorie juniores e under 23 con la Svizzera che nei primi 2 giorni ha dimostrato, conquistando ben 5 medaglie tra juniores e under 23, di essere tra le nazioni migliori anche nelle categorie giovanili. E proprio del lavoro svolto da Swiss Cycling con i giovani abbiamo parlato con Patrick Müller, direttore sportivo di Swiss Cycling, partendo però dall'addio alle competizioni di Nino Schurter, storia ormai di un anno fa.
5: Nino è un fenomeno ed è difficile colmare questa lacuna, ma credo che abbiamo la fortuna di avere anche altri atleti affermati come Mathias Flückiger, che ha continuato a dare il meglio di sé negli anni ed è grazie a lui che si sta gradualmente assistendo a un passaggio dalla vecchia alla nuova generazione.
4: Quale eredità ha lasciato Nino Schurter?
5: Se si osserva l'evoluzione della mountain bike negli ultimi 10 anni, si nota che Nino ha lasciato un'impronta molto molto forte grazie ai suoi successi. Sì, ha sempre attirato l'attenzione su questo sport e per questo motivo si può dire sia il Mr. Mountain Bike. Ce ne sono stati altri prima di lui come Thomas Frischknecht, ma lui è un atleta davvero eccezionale che malgrado si sia ritirato continua a essere attivo in questo mondo e credo abbia ispirato moltissimi atleti e atlete che in questo momento stanno raggiungendo i vertici mondiali.
4: Ha ispirato tanti giovani, infatti a questi europei casalinghi sono arrivate diverse medaglie nelle categorie juniores. Come state lavorando con i giovani?
5: Ci alleniamo moltissimo sulla tecnica, anche con esercitazioni pratiche, per riuscire a superare la gara in modo efficace e senza sprecare troppe energie, potendo correre nel modo più economico possibile. Questo è un aspetto che ha contraddistinto Nino Schurter e che noi ora applichiamo con grande impegno e su cui poniamo l'accento. Giovedì abbiamo vissuto una giornata incredibile con 8 medaglie. In ogni gara c'era una svizzera o uno svizzero sul podio. Insomma, il lavoro sta dando i suoi frutti. Credo che proprio su questo tracciato, che è molto tecnico e non perdona alcun errore, abbiano dimostrato di saper guidare in modo pulito, di saperlo completare senza problemi. Ed è proprio questa la ricetta del successo, sia qui che nelle prossime gare. È sicuramente un modo di lavorare che adotteremo anche in futuro.
4: Quando vedremo invece un giovane ticinese seguire le orme di Filippo Colombo?
5: La gara si svolge proprio qui, presso il campo delle Veloclub Monteceneri e spero che un ragazzo di questa squadra riesca poi a farsi strada fino a entrare in nazionale. Filippo è un ottimo esempio di come le cose possono funzionare. Credo il Ticino abbia avuto in passato moltissimi ciclisti di strada di grande talento e ora ne ha uno che fa molto bene anche in mountain bike. È certamente una fonte di ispirazione, poiché la nuova generazione potrebbe riuscire a tenere il passo anche in questa disciplina.
4: La speranza ovviamente è di vedere Filippo Colombo al via anche domani nella gara di cross country elite. Restando sulle due ruote, sono due gli appuntamenti su strada: la classica San Sebastiano e il Tour de France femminile, che si apre oggi proprio in Svizzera con la prima tappa di 137 km, partenza e arrivo a Losanna. Per quanto riguarda infine gli europei di canottaggio, in corso a Varese oggi è la prima giornata di finali con diversi svizzeri impegnati, gare che potete seguire in diretta su La 2 a partire dalle 10:30. È tutto, buona giornata.
0: La situazione alla Galleria del San Gottardo alle 10:11 minuti. Sulla A2 al Portale Nord ci sono code di 9 km tra Hersfeld e Göschenen, con conseguenti attese di 1 ora e 30 minuti in direzione del Ticino. Quale percorso alternativo, Lustra consiglia di utilizzare la Galleria del San Bernardino sulla A13. Al Portale Sud invece, tra Quinto e Irolo, ci sono code di 3 km attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo infine che le entrate di Göschenen e Irolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: Punto a capo.
6: Buongiorno, buon primo d'agosto da Isabella Visetti, Sara Tognola con il magazine settimanale dei sabati mattina estivi di Rete 1, dove si fa il punto su ciò che è accaduto, si va a capo e si allunga lo sguardo su ciò che arriva. Ma noi abbiamo ancora aperta la nostra finestra dedicata alle riviste locali. Questa mattina stiamo sfogliando Il Grigione Italiano, storico settimanale di Poschiavo, pensate, fondato nel 1852. Collegato con noi il direttore Antonio Platz, che richiameremo diciamo al tavolo di Punto a Capo dopo Mario Biondi.

0: io voglio ringraziare mia nonna, che nel lontano 1922-24 dall'Italia ha preso su la sua valigia, forse anche con sua madre, e sono venuti in Svizzera. E da lì è partita la nostra storia, la nostra appartenenza alla Svizzera. E sono felice. Felice che mia nonna ha preso questa decisione con sua madre, perché poi sono nati 4 figli che hanno generato a loro volta figli, che siamo noi, e noi siamo qua da diverse generazioni. È felice di essere qui, di vivere in questo paese.
1: Grazie Irma per questa bellissima testimonianza. Io ne allego un'altra di un ascoltatore, Anacleto, che dice: mio nonno bergamasco riparò in Svizzera dopo la prima guerra mondiale. Ogni anno sul pennone della sua casa di Bergamo issava la bandiera svizzera. Quando gli dicevo: ma tu non sei svizzero, mi rispondeva sempre che la bandiera che issava era un segno di riconoscenza per ciò che il nostro paese aveva fatto per lui, dandogli la possibilità di lavorare e di mantenere la sua famiglia di 5 figli.
2: Eh sì, forse dobbiamo anche rendere omaggio a questo. Nel primo d'agosto, nel Natale della Patria, la Svizzera è anche fatta da storie di migrazioni, di popolazioni, di gente che si è spostata, è venuta in Svizzera e ha contribuito allo sviluppo del paese, al benessere della Svizzera. Antonio Platz, cosa ne pensi?
3: Sì, che è sempre comunque, forse la forza di questo è sempre un dare per avere, ossia noi abbiamo offerto loro e loro ci hanno ripagato, e soprattutto penso proprio con l'Italia c'è stato un grandissimo scambio in questo senso. Noi abbiamo avuto grandissima mano d'opera proveniente dall'Italia, in particolare nel mondo delle costruzioni, dal canto loro ci hanno portato una cultura enorme, per cui noi ci siamo anche arricchiti. Quindi è stato veramente un dare e avere, e probabilmente è così che dovrebbe essere, i flussi migratori dovrebbero essere così. Quando si sbilanciano troppo da una parte e troppo dall'altra, iniziano invece i problemi.

0: Diciamo, la Svizzera potrebbe anche essere un modello, per rispondere a questa domanda della migrazione, a questa questione della migrazione, che sappiamo è una delle questioni più vibranti in questo frangente storico. Mi viene anche in mente la lealtà, è stato anche un rapporto di lealtà. Lealtà, parlavamo prima di competizione leale, prima della pagina informativa. Antonio Plaz, dobbiamo dire due parole su questa piattaforma gri.media, questo portale sull'informazione online del Grigione Italiano, questo portale che è nato l'anno scorso, a fine dello scorso anno, se ricordo bene. Con che obiettivo e perché?
1: Allora, qui devo togliere il cappello del direttore della Grigione Italiana e mettere quello del segretario di Infogrigione, che è la società che ha promosso o che ha, la cui base c'è stata la promozione di questo progetto, ma è un progetto che è diventato celebre circa un anno fa, o è entrato nella sua fase culminante circa un anno fa, ma saranno circa 6 o 7 anni che stiamo lavorando a questo progetto, quindi non è stato un viaggio abbastanza intenso. È un viaggio che però adesso ci ha portato e ci ha messo nell'attenzione di diverse università, di diversi studi, anche di diversi cantoni, di diversi enti pubblici, proprio perché è un unicum che si potrebbe vedere di replicare per sostenere in maniera indiretta il mondo della stampa. Allora, bisogna dire che oltre al Grigione Italiano, il giornale cartaceo, abbiamo altri tre siti, con quattro col nostro siti online che danno informazioni. Abbiamo il Moesano per la regione del Moesano, la Bregaglia per la Valle Bregaglia e il Bernina e il Grigione Italiano.online per la Val Poschiavo. Ovviamente mantenere in piedi o mantenere attivi dei portali online non è molto semplice, anche perché gli introiti derivanti anche dalle pubblicità sono molto, molto relativi e i costi comunque sono importanti. Però il cantone ha rilevato che vi era una necessità che la popolazione regione italiana riuscisse a mantenersi informata anche su quello che veniva proposto a Coira, ma anche tra di esse. Quindi è nato questo progetto che ha messo assieme i quattro portali, ognuno indipendentemente. Abbiamo creato praticamente l'idea base, è quella di creare tutto ciò che sta alle spalle del visibile, ossia tutta la tecnologia che c'è dietro un sito internet, metterla assieme per i quattro giornali, raggrupparla per i quattro giornali così da farne uno solo, da riuscire ad avere un portale unico e quindi riuscire poi i quattro portali a rimanere indipendente dal punto di vista giornalistico. E in più si è aggiunto una collaborazione con ATS che praticamente si incarica sia di portare a noi nelle valli, ai nostri giornali, di offrire ATS, l'Agenzia Telegrafica Svizzera, mi scuso se magari qualcuno non l'aveva capito o non lo conoscesse, porta praticamente le notizie che da Coira o dal resto delle regioni sui nostri giornali, i nostri portali e viceversa, diffondere le notizie delle nostre valli oltre i nostri confini. E questo è veramente, può sembrare un processo banale, semplice. Il cantone ci ha investito abbastanza tanti soldi, sono soldi indiretti al sostegno dei media, quindi non vanno direttamente, quindi il cantone non ha praticamente contatti con i media, non può quindi influenzarli che rimangono, possono mantenere la loro indipendenza e al contrario però il cantone si garantisce che possano sopravvivere delle piattaforme su cui informare la cittadinanza di quanto sta succedendo.
2: Certo, Antonio Plaz, giornalista e in quanto anche direttore del settimanale Il Grigione Italiano che compone questa piattaforma Grimedia. Ecco, quali sono, proprio lo chiedo a te come giornalista, ma anche per il piacere di fare informazione, di scrivere, ecco, le sfide dell'informazione nelle regioni periferiche. È un vantaggio, è un privilegio dover raccontare, fare la cronaca di queste regioni o anche faticoso?
1: Assolutamente è un privilegio poter raccontare, perché si diventa veramente partecipe dell'evoluzione di una regione, però non bisogna dimenticare che è una responsabilità. Un privilegio comporta sempre una grossa responsabilità, perché naturalmente si è partecipi, in quanto essere partecipi bisogna essere coscienti di quanto si sta facendo, perché si potrebbe anche portare alla deriva. E poi c'è la difficoltà, bisogna ricordarsi che la difficoltà maggiore per un giornalista locale è che scrive e lavora su una comunità che la conosce bene. E non sempre gli argomenti sono così facili.
2: Esatto, è quello che intendevo, sì.
1: E quando l'argomento diventa divisivo, naturalmente ci si può creare, pur essendo naturalmente solo il giornalista, cioè spesso non siamo noi che creiamo il fatto, noi portiamo solamente alla conoscenza di tutti, ma si diventa molto spesso il capo espiatorio, perché se non lo diceva lui non succedeva niente.
2: No, certo, io alludevo proprio anche al piacere di raccontare nel tuo caso la Valposchiavo. Non è sempre facile, perché spesso hai più voglia, hai più piacere a raccontare qualcosa che è lontano da te, così lavori anche un po' di fantasia, lì non puoi o hai meno margine.
1: No, diciamo, bisogna saper distinguere qui, perché comunque a qualsiasi cosa dovrebbe essere, il giornalista non è uno scrittore, il giornalista non lavora di fantasia, il giornalista può lavorare con le parole, ma non dovrebbe lavorare di fantasia, deve lavorare sui fatti. E questa è la prima base, cioè è l'unica condizione che dico a tutti quelli, le persone che lavorano per me. Io dico, voi non siete degli scrittori, siete dei giornalisti, ricordatevelo sempre, la vostra opinione quando scrivete non vale niente, deve venire fuori il più possibile quello che vi è stato detto. Se uno vi dice qualcosa o vi riferisce qualcosa che va anche contro i vostri principi, voi dovete comunque riferirlo, perché è una vostra responsabilità. E questo naturalmente è la difficoltà con cui si scontrano specialmente chi inizia a fare giornalismo, perché si parte con una persona solitamente che è brava a scrivere, ma poi ci si rende conto che l'essere bravi a scrivere non è la stessa cosa di fare il giornalismo, perché il giornalista è sì bravo a scrivere, ma appunto non può mettere dentro quello che vuole, deve fare un lavoro che è spesso tutt'altro. E dopo la bravura dello scrivere rende più o meno attrattivo il testo per la lettura, che questo dopo è la nostra sfida, rendere attrattivo un testo che di per sé probabilmente sarebbe anche noioso. Spesso parlare di politica potrebbe essere anche noioso, in fondo sono i giornalisti che gli mettono il pepe, pur restando sempre entro questi limiti, che il giornalista non è colui che deve dire la propria opinione, ma deve riportare quella al limite, la può dire, ma lo deve specificare in maniera inequivocabile.
0: La regola aurea del giornalismo, che vale anche per il giornalismo locale, o appunto
2: anzi vale di più
0: forse per il giornalismo locale. Allora, ilgrigioneitaliano.ch è il sito di questo settimanale antico del Grigione Italiano. Gri.media è la piattaforma dove ritrovare l'informazione online e le testate online del Grigioni Italiano. Io ringrazio Antonio Platz, direttore del Grigioni Italiano, per essere stato appunto a capo e per averci regalato le parole coesione, comunità, per descrivere questo primo di agosto. La nostra raccolta di parole per la festa nazionale prosegue. 076 321 1113. Buon primo agosto, Antonio Platz, grazie.
1: Buon primo agosto a voi.
2: Con 150 stelle.

La situazione alla Galleria del San Gottardo alle 10:31 minuti sulla A2 al portale Nord. Ci sono code di 9 km tra Hersfeld e Göschenen con conseguenti attese di 1 ora e 30 minuti in direzione del Ticino. Quale percorso alternativo Lustra consiglia di utilizzare la Galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale Sud invece tra Quinto e Rolo ci sono code di 3 km e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo infine che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Encore un dimanche, je dis à chef. Encore un dimanche.

0: 10.34, punto a capo il magazine settimanale di Rete 1, dei sabati estivi di Rete 1. Con voi Sara Tognola, Isabella Visetti, poi ci siete voi allo 076 321 1113 che continuate a scriverci le parole che descrivono questo primo d'agosto, questa festa nazionale. Potete continuare a mandarci le vostre parole. Ora, con punto a capo è il momento che andiamo a capo, Sara.
1: Molto a capo. Andiamo a capo con una nuova voce, quella di Nicola Mazzi. Buongiorno Nicola, benvenuto.
2: Buongiorno a voi,
1: benvenuto a capo, perché dire punto a capo
2: grazie.
1: E sei a capo perché adesso veniamo. Intanto volevo presentarvi, perché tu sei locarnese, non è un caso se chiamiamo un locarnese per andare a capo, sei giornalista, hai lavorato tanto al Giornale del Popolo e oggi coordini, visto che qui parliamo di riviste, allora ci mettiamo anche la rivista di Bellinzona, appunto, che tu coordini. E nel 2017 hai fondato anche la prima rivista di cinema della Svizzera italiana, che la pronuncio giusto? Cinemani? O Cinemani?
2: Sì, sì. Perfetto,
1: ok. Perfetto. Senti, allora andiamo a capo. Ah no, sì. Prima sì, andiamo a capo, ma rimanendo sul filo del presente, perché oggi abbiamo chiesto a tutti, agli ospiti, al nostro pubblico, ce lo siamo chiesti, Isabella, vicendevolmente, la parola che tu dai alla Svizzera. Qui è uscito di tutto, ringrazio il pubblico, abbiamo parlato di coesione, abbiamo parlato di comunità, di ordine, di prudenza, casa. Ecco, per te cos'è invece, Nicola Mazzi, la Svizzera oggi?
2: Allora, io vi darei forse un paio di termini che sono modestia e umiltà, nel senso che in un momento storico come questo, un po' particolare, no? Dove si spara a qualsiasi cosa, dove l'arroganza è all'ordine del giorno, io credo che la Svizzera sia un paese modesto e umile, e dove appunto si fanno le cose senza tanti proclami, si dicono, e io credo che in questo senso, per il cappellino di Parmelin che abbiamo visto ai mondiali di recente, no? Che diceva: noi siamo grandi dal 1291, in risposta ai proclami di Trump, eccetera, sia proprio l'emblema perfetto.
1: Nicola, scusa, secondo te questa umiltà, questa prudenza, questa anche eleganza, aggiungo, è frutto di una storia che affonda le sue radici al 1291 oppure ci sono altre ragioni?
2: No, io credo che sia sicuramente legata alla storia, ma probabilmente anche legata al carattere che abbiamo in Svizzera, quattro culture diverse, quattro lingue diverse, che per forza, per necessità, ma anche trovo in modo tranquillo, ma ci sono state le guerre sicuramente, però siamo riusciti ad amalgamarci e a creare un'identità che è particolare, che è unica e che quindi va salvaguardata sicuramente.
0: Va salvaguardata. Il nostro ospite Antonio Plas del precedente diceva anche il compromesso, e diceva bisogna dare una connotazione positiva al compromesso e dunque anche una connotazione positiva alla modestia, all'umiltà, che sono dei valori che forse di questi tempi non vengono molto esercitati, ma che la Svizzera proclama ancora. Frequenta ancora?
2: Assolutamente sì, anche il compromesso mi piace molto, lo vediamo in politica, è il primo esempio che mi viene in mente, ma quando abbiamo, cioè noi viviamo in un paese che vige sul compromesso, sia a livello comunale, cantonale, sia a livello federale, per prendere delle decisioni più partiti, più ideologie devono andare d'accordo, devono trovare appunto un compromesso, e io credo che questo, insieme anche l'umiltà, la modestia che ci è propria, sono valori sicuramente svizzeri. In un momento storico, appunto, come dicevo, in cui tutto deve essere urlato, tutto deve essere sottolineato 50 volte, noi diciamo la nostra, ma lo diciamo con umiltà, appunto.
1: Esatto, però Nicola, le parole che tu hai evocato, e anche ci aggiungo quelle che ci ha regalato il nostro pubblico, anche l'ospite precedente Antonio Plazza, non ci portano a dire che tutte queste qualità sono una conquista definitiva. In fondo, ecco, io ho portato anche l'equilibrio, l'equilibrio e tutto il resto, la prudenza, eccetera, sono un esercizio quotidiano di democrazia, e forse è in questa continua ricerca di equilibrio che si riconosce anche la Svizzera.
2: Sì, sì, sono d'accordissimo, ma anche il fatto che siamo una delle poche nazioni che ha la democrazia semidiretta, in cui noi votiamo 4-5 volte l'anno su tutti i possibili immaginabili, è un valore che ci siamo conquistati nel tempo, nella storia. Quindi è un percorso, come hai appena detto, è un percorso che deve essere aggiornato di giorno in giorno in modo costante, senza perdere di vista appunto quello che siamo e quello che siamo stati e sicuramente saremo, ecco.
0: Nicola, ora possiamo dire, perché tu fai parte del a capo, come si diceva nei dettati alla scuola elementare, di questa magazine del sabato mattina, perché nella capo noi allunghiamo lo sguardo, teniamo d'occhio quello che arriva nella settimana che si apre, e chiaramente l'appuntamento per la Svizzera italiana e per la Svizzera è l'inaugurazione del Locarno Film Festival mercoledì. Noi parliamo anche con un esperto di cinema. E allora, come ti stai preparando a questa edizione numero 79 del Locarno Film Festival? Programma ricchissimo, come lo affronti? Tu sarai lì, poi dicevamo locarnese, dunque un rapporto speciale con il festival. Magari iniziamo da questo, dal rapporto speciale con il festival, Sara.
1: Certo,
0: perché anche tu comunque locarnese, c'è l'odio amore.
1: Esatto, allora non c'è una via di mezzo qui. In questo caso, visto una parola che avete portato per descrivere la Svizzera, c'è poco compromesso, Nicola. Il Festival del Film di Locarno, io lo dico ancora alla moda vecchia, o si ama o si odia, giusto?
2: È vero.
0: Ma è ancora così? Ma è ancora così, Nicola?
2: Sono d'accordissimo, perché c'è chi parte in vacanza durante il festival perché non lo sopporta, va benissimo, e c'è invece chi fa l'abbonamento e lo segue tutti i giorni durante la giornata e in Piazza Grande la sera, ecco. Sicuramente è un rapporto particolare.
1: Quello. Senti, invece il tuo primo ricordo, Nicola Mazzi Locarnese, qual è, legato al Festival di Locarno? Perché allora, noi quando diciamo festival è quello di Locarno.
2: Certo. Sicuramente nasce con la direzione di Marco Müller negli anni 90, quando io frequentavo l'Università Losanna e studiavo appunto storia del cinema. E lì, ecco, lì in quegli anni mi sono appassionato del cinema e quindi del dietro le quinte, di che cosa vuol dire fare un film. La direzione di Marco Müller negli anni 90 appunto portò a Locarno tutta una serie di novità, tra cui moltissimi film dell'Oriente, orientali, cinesi, ma anche, ci ricordiamo in molti, un film come La Ganda, l'India, che fece un grandissimo successo in Piazza Grande, 10.000 persone che guardarono questo film bollywoodiano di oltre 3 ore, incredibile, ecco. E quindi nasce in quegli anni, appunto, con questa visione di Marco Müller, che fu un direttore davvero importante per
1: dopo David Streif, giusto?
2: Anche Streif, sì, sicuramente prima di lui, ma appunto in quegli anni lì ci fu davvero una trasformazione.
1: È vero, anche della piazza. Sì. Si nota questo, cambia il direttore, cambia anche, tra virgolette, l'umore della piazza. Non dico che migliore o peggiore, cambia. Ed è giusto così, è vero, forse, Nicola?
2: Assolutamente sì, per esempio Daria Bignardi portò un'altra visione qualche anno dopo del festival, e probabilmente anche gli spettatori erano. Lei era una critica letteraria e portò diversi film ispirati a romanzi, per esempio, no? E quindi ognuno è giusto che porti qualcosa di suo al Festival del Film di Locarno, come anche il nuovo direttore Giovanna Nazzaro, che sta portando sicuramente delle cose molto interessanti in piazza, ma anche nel concorso, nei vari concorsi di quest'anno.
1: Allora, sono le 10:44, ti propongo un brano musicale. Nel frattempo avete 3 minuti se pensate a un'altra parola legata alla Svizzera o anche al festival, visto che siamo andati a capo, ci stiamo portando avanti, perché mercoledì inizia la 79esima edizione del Locarno Film Festival. Dicevo, potete scrivere le vostre opinioni, soprattutto le vostre parole. Adesso c'è Giorgia, il cielo sempre, eh sì, il cielo, anche quello di Piazza Grande, quello non cambia.

0: Appunto a capo siamo a capo e siamo a capo con Nicola Mazzi, giornalista, fondatore di Cinemani, la prima rivista della Svizzera italiana dedicata al cinema, anche coordinatore della rivista di Bellinzona. Andiamo a capo perché, l'abbiamo detto, parte il Locarno Film Festival. Nicola, come ti stai preparando? Come si affronta un festival con un ricchissimo programma e bisogna scegliere, forza vuole, cosa andare a vedere, cosa seguire? Ci hai già lavorato, hai già studiato tutto il programma?
1: Allora, non tutto, qualcosa già guardato sicuramente, è un'edizione molto, molto interessante, trovo, anche ricca sia di personaggi sia di film. Sicuramente vorrei seguire un po' il concorso principale perché è un po', il concorso che ti dà un'idea del cinema di adesso, no? Ti dà la direzione di dove sta andando il cinema di adesso. E poi però ci sono tantissime sezioni che vorrei scoprire, come la retrospettiva, mi piace anche guardare giorno per giorno, mi piace lasciarmi sorprendere, quindi all'inizio sicuramente mi faccio delle idee, mi ho una traccia, ma di giorno in giorno è bello poter andare a quella conversazione con quell'attore, con la regista, magari fare un'intervista, scrivere qualcosa sul film che hai visto. Quindi, visto che abbiamo con altri amici appassionati creato questa rivista, lo seguiamo anche in modo professionale, ma da appassionati veri, no? E quindi cerchiamo di lasciarci sorprendere anche da quello che ci sarà, dagli eventi che capiteranno durante questi 10 giorni che per Locarno sono un po' l'apice, no? Dell'anno.
2: Della stagione, certo. Certo. Nicola, tu non segui solo il Locarno Film Festival, ma per la tua rivista anche altri festival nazionali e internazionali come Cannes, Venezia, Soletto. Questi festival o un festival richiede sempre una preparazione specifica? Vuol dire avere anche delle aspettative, poi sostanzialmente. Sì.
1: Certo. No, sicuramente quando segui un festival hai delle aspettative. Se vai a Cannes sai che il festival insieme a Venezia è più importante al mondo, quindi ti aspetti qualità alta. Quando vai a Locarno invece hai un'aspettativa diversa, ti aspetti magari la scoperta, il giovane regista, il film particolare, originale, e quindi hai delle aspettative sicuramente diverse da un festival all'altro. Soletta, che propone il cinema svizzero, ti aspetti, eccola, la produzione elvetica, vedi un attimo dove sta andando in questi anni. Quindi sicuramente ogni festival ha la sua particolarità, ed è bello anche per quello, ecco.
0: Nicola, com'è nata l'idea di fondare questa rivista di cinema della Svizzera italiana, Cinemani?
1: È nata insieme a un gruppo di amici, tra cui Roberto Nicolò, che è stato lavora in RSI, tra l'altro.
0: Sì, nostra collega.
1: Certo, è stata un po' lei che mi ha suggerito, vista la mia grande passione per il cinema, di iniziare a fare una rivista, visto che non c'era. Abbiamo cercato di colmare questa lacuna, poi ci sono aggregati altri professionisti, Roberto Pellegrini che fa le fotografie e altri appassionati di cinema, e dal 2017-18 in avanti ogni 2 mesi esce. Cerchiamo di seguire appunto alcuni festival, ma cerchiamo anche di dare una visione su quello che sta uscendo nelle sale, perché sono importantissime le sale. Per fortuna dopo la pandemia si stanno riprendendo un po', grazie a film anche come l'Odissea, per esempio, che sta avendo un successo planetario incredibile, ma anche come film di Tom Cruise, che lui adora le sale e non va sulle piattaforme, ecco. E quindi cerchiamo di seguire sia le novità, ma anche i film storici, ecco, che ci piacciono, che adoriamo e che quindi cerchiamo di mettere in evidenza.
2: Nicola Mazzi, tu muori dalla voglia di parlare dell'Odissea, me lo sento. Ti è piaciuto?
1: Allora,
2: ti è piaciuto? Invito allora, al pubblico a unirsi anche a, perché ormai lo vediamo sui social. Qualcuno ha detto: chi non ha proposto una recensione sull'Odissea è una mosca bianca. Noi non siamo proposta, mosche bianche, non... vero?
1: Assolutamente no, no, ma è un film molto divisivo, un film molto importante perché ha riportato nelle sale tantissime persone e tantissimi giovani che magari l'Odissea non la conoscono, quindi fantastico, bellissimo. Poi io ho un problema con i film epici, con i film storici, non sono il mio genere preferito e quindi le battaglie, tutto il contorno non mi ha appassionato. Ci sono stati dei bellissimi momenti come quello con la Maga Circe, che mi è piaciuto molto, però ecco, è un film sicuramente divisivo, non è un film che andrei a rivedere, sono sincero.
2: No, anche perché tre ore le fai una volta, poi non è che è il caso di insistere, certo. Ecco, però è vero, sì, è incredibile come ognuno sceglie la sua scena. Tu hai scelto la Maga Circe, ne parliamo anche per chi non l'ha visto, perché comunque sono personaggi che più o meno tutti conosciamo, che appartengono un po' alla memoria collettiva, alla cultura collettiva. Isabella, certo. Tu avevi scelto Le Sirene, la scena delle sirene.
0: Beh, quel monologo, quel testo di lui, Ulisse, legato al palo e... cosa rappresenta le sirene, che non rappresenta solo appunto il desiderio ma anche tutte le promesse mancate, tutto quello che non siamo riusciti a fare, un po' il senso dell'essere molto umani e delle volte fallire, non riuscire a fare tutto al meglio. Ecco, quello è un passaggio che mi era piaciuto. Anche la Maga Circe è un bel personaggio, c'è questa attrice, ora mi sfugge il nome, ma Nicola lo sa, che sembra molto dimessa, eppure lascia il segno, vero?
2: Beh, lascia il segno anche perché trasforma i guerrieri che hanno ucciso, hanno stuprato, hanno distrutto i maiali.
1: Certo, no, è molto emblematica quella scena. Sì, sicuramente ci sono, appunto, come si diceva, ognuno ha la propria scena preferita, ma è un film sicuramente da vedere al cinema. Io sono contentissimo che ci sia tanta gente che sta al cinema poi d'estate, soprattutto, che non è è morto, no? come stagione.
0: Come stagione cinematografica.
2: Sì.
0: Nicola Mazzi, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ricordiamo, direttore, coordinatore della rivista di Bellinzona e anche del bimestrale di cultura cinematografica della Svizzera italiana, Cinemani. Noi ti auguriamo un buon Festival di Locarno, buone visioni,
2: buon viaggio dell'eroe, visto che abbiamo parlato dell'Odissea. Ciao Nicola Mazzi, buon festival
0: tra scoperte, riscoperte e meraviglie. Dopo di noi, dopo la pagina informativa, ci sarà Pane, Amore e Fantasia con Michela Daghini, ospite della puntata, e fra Martino Dota, Capuccino, lo conosciamo, instancabile operatore sociale da oltre 30 anni accanto alle persone più fragili del Ticino. Con lui si parlerà di responsabilità in questa società e ritorna anche qui la parola comunità. Allora, buon primo d'agosto da Sara Tognola e Isabella Visetti.

0: Il tempo scorre, sono le 11. Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Buon 1° agosto. Sono stati pronunciati alcuni discorsi. Il presidente della Confederazione Guy Pamon ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone la diversità e la vitalità. Oggi sono attesi i consiglieri federali Martin Fister in Valle di Blegno, nel Parco Saracino a Ghirone, e coincide con il campo estivo scautismo Ticino. Si recherà poi a Guarna, nei Grigioni. Nel pomeriggio, a Villa Argentina, a Mendrisio, è attesa Karin Keller-Sutter, mentre Albert Rösti sarà a St. Moritz. Attese centinaia di persone nelle svariate fattorie del nostro paese per il classico brunch, ed è in corso la consueta messa con l'amministratore apostolico Monsignor de Rémy sul passo del San Gottardo, in diretta la messa su RSI La 1. Quest'anno i festeggiamenti sono condizionati da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati, con poche eccezioni, e le grigliate tollerate lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Il punto con Cristian Gilardoni.
1: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
2: Sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, i falò commemorativi, e più restringente all'interno dell'area forestale e vicino a vegetazione infiammabile, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
1: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate?
2: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino a vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana e con diversi accorgimenti sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare.
1: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
3: Nel Canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola Legia in Val Mesolcina, ogni anno effettuiamo il nostro brunch il 1° d'agosto con la nostra consueta grigliata. Abbiamo contattato gli enti preposti, ma purtroppo la risposta è stata negativa, in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
0: Attualità politica regionale: la Lega dei Ticinesi tenta di riavvicinarsi all'UDC per le elezioni cantonali di aprile. I democentristi avevano annunciato una lista separata. La Svizzera ha prolungato le operazioni antincendio in Corsica. L'assistenza, inizialmente prevista per una settimana, è stata estesa di 4 giorni a causa delle necessità. Lo ha annunciato stamane la Confederazione. 3 elicotteri Super Puma dell'esercito sono operativi. Da mercoledì hanno trasportato circa 157 tonnellate di acqua. Notte di tensione nell'exclave spagnola di Ceuta, dove un migrante marocchino è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Contemporaneamente, diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea, ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza nella struttura, battendo una parte della recinzione perimetrale. Intanto aumenta il bilancio delle persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati su circa 60.000 che hanno varcato il vicino confine marocchino in questa maniera. Non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana, lo riferiscono alcuni media americani dopo che avevano annunciato nuovi raid contro le infrastrutture energetiche iraniane. Infine, Italia, controlli straordinari svolti tra giugno e luglio nel settore turistico alberghiero hanno evidenziato che oltre il 63% delle aziende ispezionate è irregolare. Verificate 3.825 posizioni lavorative e accertate 742 situazioni irregolari. 559 violazioni in materia di sicurezza, sospese 157 attività. È un primo agosto in cui splende il sole al sud delle Alpi, solo in serata in montagna possibili temporali. Al nord stamane nuvolosità residua e qualche rovescio isolato. Nel pomeriggio abbastanza sereno, ma con tendenza a temporali nelle Alpi. Temperatura al sud 33 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione Elvetica. Al sud al mattino banchi di nuvolosità bassa. In serata lungo le Alpi temporali.
4: Sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 al portale Nord ci sono code per 6 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti attese di un'ora in direzione del Ticino. Al portale Sud, invece, tra Quinto e Airolo, code per 3 km e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo infine che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
5: Pane, amore e fantasia.
6: Buongiorno e benvenuti per questa nuova puntata di Pane, Amore e Fantasia. Io sono Michela Daghini e Enea Ponzio con me in regia tecnica in questa giornata di festa che spero stiate trascorrendo nel migliore dei modi, come vi piace. Nel giorno del primo agosto, festa nazionale, Pane, Amore e Fantasia dedica questa puntata al significato del vivere insieme, di cittadinanza, per riflettere sui legami che ci tengono uniti, che tengono unita una società, e sulla responsabilità che ciascuno ha nei confronti degli altri, della comunità. Ne parliamo con Fra Martino Dotta, cappuccino, instancabile operatore sociale che da oltre 30 anni è accanto alle persone più fragili del Ticino, come è noto, promuovendo esperienze di accoglienza, di ascolto e di sostegno sul territorio. Nel giorno quindi in cui celebriamo il nostro paese, un invito a riflettere su ciò che rende davvero forte una comunità, la capacità di costruire relazioni, relazioni forti, profonde, di costruire fiducia, di prendersi cura degli altri e di sentirsi parte di un destino condiviso. Sempre Enea Ponzio, lo dicevo, in regia tecnica, saremo assieme fino alle 12.30. Scriveteci come sempre se vi fa piacere, 076 321 1113, 321 1113, per commenti, apprezzamenti, critiche, condivisioni di pensieri, riflessioni, emozioni, quello che volete, quello che vi fa piacere. La comunità nasce spesso da piccoli gesti, un incontro, una mano tesa, qualcuno che si accorge di noi al momento giusto. Allora ci accorgiamo di quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri. Philip Funkhauser canta proprio quella gratitudine silenziosa che ci lega gli uni agli altri, un brano pieno di energia che mette allegria, scritto dopo una rinascita, una seconda opportunità, una nuova vita dell'artista svizzero. Ain't That Something.

Ditemi che non mette allegria questo brano, è davvero uno di quei brani che danno la carica. Era Philipp Funkhauser, quindi un artista svizzero perfetto per aprire la nostra giornata di festa nazionale, la nostra puntata di Pane, Amore e Fantasia del 1° agosto. Nostro ospite, come dicevo, oggi è Fra Martino. Nel corso degli anni ha contribuito a creare e a sostenere numerose iniziative, realtà di aiuto concreto, dalla mensa dei cappuccini al dormitorio pubblico di Lugano, al centro invernale per persone senza dimora Lumino, fino a Casa Martini a Locarno, al centro Bethlehem della Fondazione Francesco e naturalmente la bellissima masseria della solidarietà a Cornaredo, tutti i luoghi dove accanto a un pasto caldo, a una doccia, a un sostegno pratico, a una parola d'ascolto, si offre soprattutto presenza, ascolto, aiuto, orientamento anche e la possibilità di trovare

speranza che le cose possano migliorare, ce lo auguriamo sempre che ciascuno possa contribuire e che il cammino continui insieme. Lo sguardo aperto che attraversa Up and Up dei Coldplay.

0: E allora do il benvenuto a Fra Martino Dotta, cappuccino e instancabile operatore sociale che da oltre 30 anni è accanto alle persone più fragili del Ticino, promuovendo esperienze di accoglienza, ascolto e sostegno sul territorio. Ben arrivato, Fra Martino.
1: Grazie mille, buongiorno anche alle radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: È davvero un piacere averla con noi in questa giornata poi speciale e di festa. Chissà come trascorrerà poi la seconda parte della giornata.
1: Sarò in montagna, in solitudine, perché è l'aspetto che mi risulta utile ogni tanto ritemprarmi, quindi avrò.

0: avrò 3 giorni di pausa in montagna dopo questa diretta.
1: Quindi c'è bisogno anche di ricaricarsi ogni tanto con spazio mentale e silenzio, natura.
0: Sì. Sì, sì, di solito vado in montagna, degli amici mi prestano la loro baita, sono isolato da solo e ne approfitto per riposare un po' di più, per cucinarmi qualcosina, per mangiare, ma poi anche e soprattutto per pregare, per leggere. Pregare perché durante la giornata ci sono sempre dei momenti che riesco a ritagliarmi, in particolare durante i viaggi, le trasferte da Bellinzona a Lugano, a Locarno o dove sono impegnato durante il giorno, però le vacanze sono anche per questo, per lo spirito, poi delle letture spesso un po' impegnative che non riesco a fare durante l'anno. E quest'anno, tra l'altro, ricordiamo gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, per cui è anche l'occasione per approfondire la sua conoscenza, leggere dei saggi che da un po' di tempo che sono sul comodino e non riesco a leggere perché necessitano comunque di concentrazione.
1: Certo, e poi quest'anno ne sono usciti davvero molti.
0: Sì, sì. Ma è un po' una rincorsa, dopo a volte sono testi divulgativi e di presentazione anche molto, molto semplice, molto spicciola, altri sono degli approfondimenti, magari sono delle tematiche specifiche della vita, della spiritualità di San Francesco e quindi c'è effettivamente una quantità di libri, bisogna anche saper scegliere i più opportuni da leggere.
1: Quindi è, diciamo, in una solitudine ricercata ma assieme al suo santo preferito.
0: Esatto. Quindi sono in buona compagnia.
1: In ottima compagnia. Allora, Fra Martino Dotta, nel giorno della festa nazionale le parole comunità e coesione tornano spesso nei nostri discorsi. Cosa significano per lei, che le vive quotidianamente sul territorio?
0: C'è il famoso motto svizzero, uno per tutti, tutti per uno, che esprime un po' questa volontà di coesione del nostro paese, delle varie popolazioni che si sono aggregate per promuovere anche delle condizioni di vita migliori. E quindi per me è fondamentale, ma non solo il primo di agosto, in realtà, come ricordava, ogni giorno promuovere, curare, avere attenzione di contribuire a creare delle occasioni di incontro, di coesione, di sostegno reciproco, perché quello che riscontro nelle persone che vivono situazioni di fragilità è proprio questo bisogno di essere ascoltate, accolte senza giudizio, di poter avere anche un momento di sollievo, magari di svago, di gioco, ad esempio al centro Betlemme, anche a Casa Martini a Locarno, e spesso i nostri ospiti si fermano, giocano a carte, a scacchi o ad altri giochi di società, a ping pong piuttosto che a calcetto. Sono dei
1: momenti... bravo lei a ping pong.
0: No. Non sono per niente sportivo, a parte camminare, però diciamo mi piace vedere i nostri ospiti con i nostri operatori, le nostre operatrici che condividono anche questi momenti di svago, di gioco e quindi vivono durante la giornata non solo la soddisfazione dei propri bisogni primari, che può essere il cibo, può essere l'igiene personale, ma proprio la condivisione, l'ascolto, il gioire insieme in maniera molto, molto semplice.
1: Abbiamo bisogno di svago per alleggerire la mente a volte.
0: Sì, poi penso che proprio l'incontro con le altre persone, senza voler sapere perché, per come, di ogni singola situazione, può aiutarci anche a uscire un po' dalla tentazione di ripiegarci su noi stessi, di vedere solo le nostre piccole o grandi problematiche e senza spaziare attorno a noi. Il gioco è di società, ha anche questo effetto positivo di di aprire un po' gli orizzonti, aprire la mente e dal mio punto di vista anche il cuore, perché penso che l'aspetto emotivo dei sentimenti e degli affetti sia importante nelle relazioni umane, interpersonali.
1: E ci nutre. E la masseria di Cornaredo, questa masseria antica riportata a nuovo splendore, che ospita chi ha bisogno, ospita chiunque abbia voglia di incontrare gli altri, durante l'estate in che modo fiorisce? Perché c'è certamente un'atmosfera diversa, si può stare di più all'aperto. Come vive la masseria d'estate?
0: Beh, abbiamo la fortuna di poter avere anche un piccolo appezzamento di terreno, un prato o l'orto, quindi anche questi sono spazi che i nostri ospiti utilizzano, a volte danno anche una mano magari ad innaffiare il prato, l'orto o a strappare le erbacce. È anche il loro modo di partecipare un po' alla vita della struttura del centro Betlemme e dei nostri spazi, quindi di sentirli magari anche un po' più loro come spazi, quindi non solo un luogo di ospitalità, ma proprio di vita, di condivisione. È chiaro che all'aperto è molto più piacevole durante l'estate, anche se poi all'interno abbiamo un impianto di climatizzazione che permette di affrontare la canicola in maniera un po' più, un po' meno impegnativa.
1: Un motivo in più per frequentarvi.
0: Esatto. Però sì, effettivamente il centro sociale Betlemme, ma anche Casa Martini a Locarno, vogliono essere prima di tutto dei luoghi di incontro, di socializzazione, quindi aperti a chiunque, non solo a persone in difficoltà, ma perché il dare l'occasione a chiunque di incontrarsi con altre persone, indipendentemente dalla propria situazione, fornisce in fondo anche un quadro, se vogliamo, di normalità, quindi permette di togliere quello stigma che a volte si appiccica sulle persone: ma quello è in difficoltà, quello ha dei problemi, quello non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, quell'altro non ha lavoro, quel terzo è un fannullone, perché poi ci sono anche questi apprezzamenti. Invece il potersi incontrare, condividere un momento di svago, di gioco, di lettura, oppure condividere il pasto, permette proprio ed è il lavoro principale anche dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici, permette di vivere queste situazioni di normalità, quindi di non sentirsi estranei, emarginati, perché ci si trova in difficoltà.
1: E poi c'è anche chi viene a fare l'aperitivo al ristorante, perché è un luogo molto bello la masseria, e poi incontra, si ferma, perché ha uno spazio di incontro.
0: Sì, beh, si chiama, l'avevamo designata come progetto iniziale insieme a Rotary Club Lugano Lago, che ci ha accompagnati in tutta la fase di progettazione e di realizzazione dei lavori alla masseria. L'avevamo chiamata volutamente Masseria della Solidarietà, quindi solidarietà nel senso proprio di condivisione, di partecipazione, di incontro, quindi anche di gioia di stare insieme, di godere di uno spazio che per decenni era abbandonato a se stesso, era disabitato, anche in pessime condizioni di struttura, e che abbiamo potuto, diciamo, trasformare di nuovo in un luogo di incontro, di condivisione, con due, se vogliamo, elementi che si completano, quindi uno spazio dedicato soprattutto all'accoglienza sociale, come dicevamo, ma poi c'è anche la locanda con alloggio, quindi delle camere d'albergo e una sala multiuso, il locale del torchio, la corte interna che durante l'estate è pure utilizzata per il servizio dei pasti o degli aperitivi da parte della locanda, quindi un luogo dove le persone transitano ma si incontrano, e volutamente abbiamo voluto anche mantenere degli accessi aperti, quindi ci sono quattro punti di accesso alla masseria, ma non ci sono dei cancelli o dei tornelli o altri elementi che differenziano l'utilizzo degli spazi, proprio perché
1: chiunque arriva è benvenuto.
0: Chiunque, esatto. E capita a volte che le persone parcheggiano al piano di sopra, scendono, transitano davanti al centro Betlemme, poi vanno alla locanda e viceversa, quindi c'è questa possibilità di interagire senza troppe formalità.
1: Ecco, nel giorno del 1° agosto, coesione, cittadinanza, che cosa tiene davvero assieme una società, Fra Martino Dotta?
0: Beh, da un lato penso l'avere degli obiettivi comuni, che sono degli obiettivi di un benessere collettivo, condiviso, se vogliamo anche di un successo come società. Non penso solo al successo sul piano economico, quindi un PIL che è sempre in crescita o altri elementi, ma il fatto che le persone possano sentirsi bene, quindi anche in un qualche modo accudite dalla collettività in un determinato territorio, nel nostro caso nel territorio della Svizzera, che però comporta ovviamente anche una responsabilità collettiva e individuale, perché non è che una società si crea così dal nulla e va avanti per inerzia. È come un albero che va coltivato, ogni tanto va anche potato, ogni tanto va concimato, innaffiato, e quindi ci sono degli atti di accudimento, di cura che sono necessari, ma che non possiamo delegare semplicemente alle istituzioni, allo Stato, al Cantone, ai comuni o ad altri enti collettivi. Credo che ognuno, e quindi la cittadinanza è anche questa, deve essere una cittadinanza attiva, dove ognuno ci mette del suo per il bene collettivo e per il proprio benessere, perché poi è un processo di reciproco benessere, di in fondo anche di reciproca crescita, di reciproco sviluppo, di sostegno vicendevole. E quindi una realtà in fondo molto dinamica, ma che parte proprio da obiettivi comuni e un senso di responsabilità condiviso. Perché come dicevo, ognuno è chiamato a metterci del suo, poi indipendentemente dalla propria condizione o dal proprio stato sociale, quindi non possiamo in fondo delegare ad altri quello che ci spetta come diritto, ma anche come dovere di cittadine e cittadini di un determinato territorio. Siamo esseri umani, quindi siamo tutti sullo stesso piano. Se posso permettermi, su un piano religioso, spirituale, ma anche francescano, siamo tutti fratelli e sorelle, quindi membri della stessa famiglia umana, e in questo senso credo sia importante coltivare dei rapporti paritari, che vuol dire rispetto vicendevole, sostegno reciproco, vuol dire riconoscersi a vicenda senza considerarsi né migliori né peggiori degli altri, perché ognuno ha delle opportunità che all'interno di una società deve poter sviluppare.
1: Siamo tutti fratelli e sorelle anche della luna, del sole, delle piante, degli animali. Quest'estate, 1° agosto, ci porta anche tante tragiche notizie che riguardano questi incendi. Il mondo brucia. Qual è la riflessione, il sentimento di Fra Martino Dotta davanti a queste immagini così forti, tristi?
0: C'è la consapevolezza che apparteniamo in realtà allo stesso pianeta, quindi non siamo solo noi esseri umani, la nostra tecnica o tecnologia che può anche darci l'illusione di trasformare il mondo. In realtà siamo una delle specie più giovani sulla Terra, se pensiamo ai miliardi di esistenza del sistema solare, milioni di esseri viventi che sono transitati su questo pianeta, e noi come umanità siamo un po' gli ultimi, però siamo quelli che stanno devastando questo pianeta, e in fondo gli incendi, lo sappiamo, sono anche effetti dei cambiamenti climatici e aumenti di temperatura dovuti anche all'azione umana. È vero che la natura ha avuto sempre i suoi cicli, e si fa un gran parlare anche dello sterminio dei dinosauri a seguito di un impatto con una meteorite, ma anche di eruzioni vulcaniche importanti sull'intero pianeta, però la scienza...
1: Qui l'eruzione non c'è stata.
0: No, diciamo ci sono forse i prelievi dei fossili, del petrolio, del carbone, di tanti altri minerali che ovviamente mettono un po' a soqquadro l'equilibrio che il pianeta ha sviluppato in milioni di anni, no? E credo che anche questi episodi drammatici di incendi boschivi, che poi comportano a volte l'evacuazione di migliaia di persone, debbano farci riflettere, ma anche spingerci a cambiare il nostro atteggiamento nei confronti della natura nel suo insieme, ma poi anche nel gestire il nostro quotidiano. Quindi concretamente vuol dire prestare attenzione all'uso dei mezzi vitali che abbiamo, l'acqua, ma anche l'energia, il cibo, il vestiario, e quindi c'è anche poi un'ecologia umana, quindi nei rapporti interpersonali che possono influenzare positivamente il nostro essere sulla Terra. Primo d'agosto per me vuol dire anche rendersi conto che in fondo come umanità siamo ospiti di una realtà, di un pianeta, di un sistema solare che non ci appartiene, e quindi siamo tenuti a custodirlo, a governarlo in maniera ragionevole, non a sfruttarlo a più non posso per smania di arricchimento, eccetera. Mi lascia alquanto perplesso sentire che l'attuale presidente degli Stati Uniti e la sua famiglia si sta arricchendo a più non posso proprio grazie anche alle situazioni di contrasto, di tensioni internazionali, eccetera. È un paradosso che però denota anche, dal mio punto di vista, un'assenza di senso civico, di buon senso, di ragionevolezza, di rispetto degli altri, perché vuol dire uno che vuole accaparrarsi delle ricchezze solo per sé non pensa agli altri, e quindi si desolidarizza con se stesso e con l'umanità.
1: E tra l'altro il presidente degli Stati Uniti nega il cambiamento climatico. Qual è la sua emozione davanti a queste immagini, questi incendi con gli animali in fuga, questi fumi incredibili? A parte che molti incendi, lo sappiamo, purtroppo sono dolosi, ma chiaramente trovano facile espansione e diffusione grazie alla siccità, che appunto ci riporta al cambiamento climatico, a queste temperature eccessive.
0: Ma di tendenza, anche per scelta di vita, cerco di essere ottimista, quindi di vedere comunque una possibilità anche nell'affrontare queste situazioni drammatiche, il fatto che ci sia poi la partecipazione da altri paesi, di personale specialistico. Sono partiti anche dalla Svizzera romanda dei
1: certo,
0: pompieri verso la Francia, verso la Spagna, eccetera, che ci sia un meccanismo internazionale, europeo da un lato, ma anche ad altri livelli di sostegno reciproco in casi di catastrofi, eccetera. Questo lo ritengo molto positivo ed è senz'altro da incentivare, malgrado determinate decisioni politiche dei cosiddetti grandi della Terra che hanno deciso di seguire delle vie solitarie, ma che rischiano di portarle a sbattere contro il muro loro stessi e i loro rispettivi paesi, con delle conseguenze in fondo non valutabili per l'intera umanità. Però credo che anche i piccoli grandi gesti di condivisione e solidarietà che riusciamo a compiere ogni giorno contribuiscono invece a cambiare un po' le sorti di questo mondo e di questa umanità.
1: Certo, valorizzare il bello e concentrarsi sul bello.
0: Sì.
1: Attorno alla Fondazione Francesco Fra Martino Dotta stanno crescendo tutta una serie di esperienze, penso a Girotondo Tre Valli, Un Cuore per Casa Martini, intrecci della solidarietà che incontrano la Fondazione Francesco, perché in fondo c'è un punto di incontro di queste diverse nuove iniziative.
0: Sì, diciamo da un lato la Fondazione come tale, la Fondazione Francesco per l'aiuto sociale, per scelta non vuole dipendere dagli aiuti pubblici e quindi deve generare le proprie risorse personali ma anche finanziarie da altri canali e per me è sempre stato un aspetto importante di coinvolgere la collettività nel suo insieme, quindi partendo da ogni singola persona, le famiglie ma anche le ditte, i vari club di servizio, i vari enti, le parrocchie piuttosto che istituti scolastici, gruppi eccetera. E quindi con un impegno, se vogliamo, trasversale e aperto a chiunque, perché la Fondazione Francesco è una fondazione civile, pur facendo riferimento a San Francesco d'Assisi come ideale, un frate che è direttore, però vuole essere proprio una, in fondo il fulcro, uno snodo di tante forme di collaborazione. E nel corso di questi ultimi anni ci siamo resi conto dell'importanza di collaborare in maniera anche per certi versi strutturata con questi diversi gruppi che ha portato a creare delle associazioni di per sé autonome ma il cui scopo è di sostenere e promuovere le attività della fondazione. Quindi Girotondo Tre Valli ad Acquarossa è un gruppo prima di tutto di volontari e di donne che da ormai 6-7 anni contribuiscono a rimettere in circolo soprattutto vestiti ma anche oggettistica, libri per giochi per i bambini eccetera, quindi oggetti usati a cui viene data una seconda volta e una terza vita, perché poi le famiglie con i bambini vengono a prendere dei vestiti, però li riportano quando i bambini sono cresciuti, prendono altri vestiti, quindi c'è un circolo in fondo di condivisione a un prezzo simbolico, perché ogni capo d'abbigliamento, ogni oggetto viene venduto a un prezzo simbolico, e quanto incassato, oltre a permettere di coprire le spese di gestione degli spazi messi a disposizione del comune di Acquarossa, permette alla fondazione di far fronte ai propri aiuti sociali, quindi al proprio fondo solidarietà. Devo dire, in questi anni di attività sono migliaia e migliaia di franchi generati da questo tipo di aiuto, quindi un risultato che mi commuove perché dico da piccole cose si possono fare veramente grandi cose. Per quanto riguarda Casa Martini a Locarno,
1: tra l'altro mi permetto di aggiungere, Fra Martino Dotta, quanto sia importante dare una seconda vita ai nostri vestiti, che spesso hanno una vita brevissima, e sappiamo quanto sia importante il problema dello smaltimento dei vestiti, soprattutto per la fast fashion, insomma vestiti che noi con troppa leggerezza compriamo e buttiamo, no?
0: Esatto, sì, tra l'altro sia al centro Betlehem che a Casa Martini mettiamo a disposizione dei nostri ospiti vestiti usati, ma a volte sono vestiti nuovi, perché riceviamo anche quelli da persone che hanno acquistato, so, delle magliette, dei pantaloni, non li hanno mai usati, sono ancora confezionati magari con l'etichetta del prezzo, quindi non sono solo vestiti di seconda mano, a volte addirittura di prima mano. Anche questa è una forma di condivisione tra le persone, che è una condivisione di base, ma che penso
1: importante.
0: Perché si parte proprio dalle piccole cose di ogni giorno.
1: E si evita lo spreco.
0: Esatto. sappiamo l'impatto ecologico della produzione di abbigliamento a livello planetario, che non, è qualcosa veramente di insensato, per non dire dei rifiuti, no? di quanto viene buttato e quindi anche inquina interi territori, no? Ci sono a volte queste immagini provenienti dall'Africa o dall'Asia di montagne di abbigliamenti, di scariche di abbigliamenti, dove le persone in difficoltà cercano di recuperare quello che possono, lo rivendono per vivere o sopravvivere, eccetera. Qualcosa di veramente assurdo.
1: La fast fashion poi spesso viene prodotta con colori tossici, ad esempio, che inquinano le acque, e quindi insomma meno ne acquistiamo, più le riutilizziamo, meglio è per tutti.
0: Esatto, esatto. Beh, proprio di recente l'Unione Europea ha deciso di obbligare le case di moda a non buttare i vestiti che producono, soprattutto per le sfilate, eccetera, ma proprio a rimetterli in circolo, a rimetterli a disposizione della popolazione. Anche questo è, mi sembra, una scelta positiva che ci aiuta a riflettere e anche a cambiare atteggiamento e comportamento, anche quindi le nostre abitudini di consumo.
1: Certo, i nostri stili di vita.
0: Sì.
1: La lascio finire, stava finendo.
0: Sì, beh, volevo accennare a Un Cuore per Casa Martini a Locarno, un'associazione che è nata nel maggio dello scorso anno proprio con lo scopo di far conoscere non solo nella città di Locarno, ma nel locarnese nel suo insieme, nel Sopraceneri, questa realtà di prima accoglienza gestita dalla fondazione, ma di proprietà della società di mutuo soccorso maschile di Locarno, un ente che ha più di 160 anni di vita, che è tuttora attivo, quindi una rarità nel nostro cantone, una rarità positiva. Però appunto spesso ci capita di accogliere persone sia durante il giorno che durante la notte che sono prive di mezzi finanziari, quindi l'accoglienza che offriamo loro è completamente a carico della fondazione, da parte del cantone non riceviamo nessun contributo in questo senso, e quindi si rende necessario anche attivare altri canali di finanziamento. Un Cuore per Casa Martini ha proprio anche questo scopo, quindi di organizzare o partecipare degli eventi benefici, di collaborare con altri gruppi e associazioni, eccetera, per allargare un po' la cerchia di sostegno attorno a Casa Martini. E nel mese di maggio di quest'anno, attorno al centro Betlemme, è nata un'altra associazione, Intrecci della Solidarietà, che abbiamo tra l'altro presentato in occasione del mio recente compleanno, che ha lo stesso scopo di promuovere, di far conoscere, di sostenere le attività del centro Betlemme, e quindi di attivare anche altri canali di sostegno, di partecipazione.
1: Quindi è stata una bella festa di compleanno,
0: sì.
1: Fra Martino.
0: Sì, diciamo, in realtà sono state più feste, perché da un lato ne abbiamo organizzate due, se vogliamo, un po' istituzionali a Casa Martini, a Locarno, e poi un'altra al centro Betlemme. Ho avuto anche una festa familiare con mia mamma, i miei fratelli, le cognate, le nipoti, quindi qualcosa di più intimo, però ovviamente lo scopo è anche della fondazione e di queste associazioni che le stanno attorno, di sostenere, insomma, e quindi di far conoscere, di creare delle occasioni di condivisione e di partecipazione.
1: Si è emozionato alla festa di compleanno che le hanno preparato?
0: Diciamo che ci sono stati degli elementi di sorpresa che quindi mi hanno veramente emozionato, ma soprattutto la partecipazione numerosa. È vero che in parte erano delle feste a invito, Quindi ho invitato delle persone o anche dei gruppi, delle associazioni a cui tengo proprio per il tipo di vicinanza da un lato, di amicizia, ma anche di collaborazione. E però una partecipazione così numerosa all'inizio di luglio, quando tutti vanno in vacanza o quasi, la calura che non ha aiutato, però una buona partecipazione che ovviamente mi ha riempito il cuore di gioia e di gratitudine.
1: Elementi di sorpresa?
0: Ma i piccoli gesti, io avevo detto e fatto dire che non volevo regali. Però poi ci sono comunque delle persone che han voluto chi regalare un biglietto di auguri, quindi delle parole, chi magari una maglietta o una bottiglia di vino o anche del denaro per la fondazione. Quindi in realtà questa è stata una delle sorprese principali. Però poi soprattutto la presenza, la partecipazione di tante persone.
1: Una parola, un biglietto, un gesto che l'ha commossa?
0: Mi commuovo a ricordarle. Beh, c'è un amico che mi ha scritto: tu per me sei una persona importante, per te ci sarò sempre. Quindi questo è un messaggio molto bello, anche per me, abituato a essere in contatto con tante persone, a promuovere dei progetti, delle occasioni di incontro, di condivisione, di sentire un riconoscimento, un apprezzamento della mia persona, del mio impegno.
1: Non se l'aspettava?
0: No, anche se è una persona a cui sono molto legato, per cui c'è diciamo anche un non detto, un non necessario di dirselo, perché siamo legati, e tra l'altro tutte e due anche molto, molto impegnati in campi simili, però fa sempre piacere quando una persona poi esprime in maniera esplicita i propri sentimenti.
1: È molto, certamente, ed è importante, ed è un bel dono da ricevere. Fra Martino diceva poco fa che la solidarietà non riguarda soltanto gli esseri umani, riguarda la terra che ci sostiene, gli alberi che ci accompagnano, gli animali con cui condividiamo il mistero della vita. Siamo custodi, non proprietari, lo ha ricordato poco fa, siamo ospiti di questo pianeta e chiamati a custodirlo. Custodi della bellezza fragile del mondo, del volo degli uccelli, dello sguardo degli animali, del silenzio dei boschi e del respiro della terra. Lei ricordava l'importanza di prenderci cura del pianeta che ci ospita e che non è nostro, e di tutti i viventi che lo condividono con noi. E forse il senso più profondo della comunità è anche riconoscere di appartenere a qualcosa di più grande di noi, una trama che comprende tutte le forme di vita. Michael Jackson dà voce a ciò che non può parlare, ci ricorda che ogni ferita inflitta al pianeta è una ferita che ci riguarda tutti. Earth Song.

ce lo diceva già Michael Jackson di avere cura del nostro pianeta. Il video era molto potente, mostrava queste immagini di distruzione, di devastazione, di foreste in fuoco, in fiamme. E, insomma, un grande classico che non smette di emozionarci ed è anche un monito importante che non deve restare inascoltato. I colori dell'arcobaleno, gli alberi, i bambini, i piccoli gesti quotidiani, la bellezza semplice delle relazioni in tempi rumorosi, un altro grande classico, lui è Louis Armstrong, che ci invita a rallentare lo sguardo, a riconoscere la meraviglia del mondo che condividiamo.

0: È sempre bellissimo con questa voce incredibile, questo brano che ci tocca sempre nel profondo. Adesso ci sono i titoli, poi la locuzione, il salmo e torniamo a parlare con Fra Martino Dotta tra poco.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Gino Ceschina, vediamo i titoli del radiogiornale delle 12.30. Prima di tutto si riavvicina la possibilità di una congiunzione di liste tra Lega dei Ticinesi e UDC alle prossime elezioni cantonali. C'è stata infatti ieri all'assemblea leghista un'apertura ed oggi alla festa dell'UDC non si è detto un no. Lega UDC che sono riunite entrambe oggi per festeggiare il 1° d'agosto che il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, quest'anno ha voluto invece marcare registrando la sua allocuzione da una fabbrica di bandiere. Un discorso, come sentirete subito dopo questo intervento, è molto concreto il suo. 1° d'agosto caratterizzato anche dall'entrata in vigore di alcune nuove norme, tra queste le multe per il littering, ovvero l'abbandono di rifiuti, mozziconi di sigarette compresi. La crisi di migranti a Ceuta sta rientrando, buona parte delle persone che avevano varcato il confine sono infatti ritornate in Marocco, ma intanto però non si placano le polemiche tra Spagna e Italia dopo che quest'ultima ha sospeso gli accordi di Schengen. E poi infine ricorderemo la figura di Don Antonio Mazzi, educatore attivista italiano impegnato in attività per il recupero dei tossicodipendenti e fondatore della Fondazione Exodus. È scomparso ieri sera a 96 anni.
3: Via radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di Caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
4: Va ora in onda la locuzione del presidente della Confederazione Guy Parmelin in occasione della festa nazionale.
5: Chers compatriotes, célébrer le 1er août dans une fabrique de drapeaux, c'est célébrer la Suisse dans un lieu de circonstance.
6: Care concittadine, cari concittadini, festeggiare il 1° agosto in una fabbrica di bandiere significa festeggiare la Svizzera in una cornice degna di questa occasione. È proprio qui che, prima ancora di diventare il nostro simbolo che ondeggia nel vento, la bandiera svizzera prende forma da un tessuto grezzo, da diversi pezzi di stoffa cuciti tra loro, assemblati e sistemati con cura. Deve infatti essere rigorosamente quadrata, con proporzioni perfettamente equivalenti e con i bracci della croce tutti uguali, ma più lunghi di un sesto rispetto alla loro larghezza. La fabbrica in cui mi trovo presta la massima attenzione a tutti i dettagli, i suoi collaboratori sono sempre all'opera, mettono in pratica il loro savoir-faire e dimostrano, grazie al lavoro delle loro mani, che anche gli emblemi più astratti hanno una base concreta. Sono pochi i paesi che possono vantare un simbolo così caratteristico come la nostra bandiera. La sua apparente semplicità cela infatti valori inestimabili, quali la libertà, la neutralità, la democrazia e la volontà di rimanere uniti al di là delle differenze. In occasione della festa nazionale vorrei condividere con voi 3 considerazioni di cui sono fermamente convinto.
5: La première, c'est que la Suisse assure sa coesione par la base.
6: La prima è che proprio come la realizzazione della sua bandiera ha un inizio su un banco da lavoro, anche la coesione della Svizzera parte dal basso. Le fondamenta del nostro paese si trovano infatti non solo nei comuni e nei cantoni, ma anche negli atelier, nelle fattorie, nelle imprese, nelle scuole e nelle associazioni. Tutto ciò si concretizza nella solidarietà, intesa nel suo senso più ampio, ovvero nell'adempimento fedele dei nostri compiti, nel rispetto della parola data e nella trasmissione del sapere, e si traduce quindi in un obiettivo che va ben oltre la singola persona.
5: La deuxième conviction, c'est qu'il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité.
6: La seconda è che non può esserci libertà senza responsabilità. La bandiera svizzera non ci dispensa dalla fatica. Al contrario, ci invita a impegnarci. Nella vita sono pochi i destini che si realizzano grazie al caso o per l'effetto delle circostanze. La maggior parte dei nostri risultati, sia nel settore privato che in quello pubblico, derivano infatti dal lavoro, da una situazione di sicurezza, da basi finanziarie solide, da un'economia innovativa, da un'agricoltura capace di garantire il sostentamento e anche da percorsi formativi che offrono un futuro ai giovani. Nulla di tutto ciò avviene per caso. Io credo in questa Svizzera, quella che non cede alla via più semplice, che sa essere orgogliosa ma mai arrogante, generosa ma mai ingenua, innovativa senza mai rinnegare il proprio passato e propositiva senza mai temere di rimettersi in discussione. Credo in una Svizzera che non vuole chiudersi al mondo, ma che non rinuncia alla propria libertà di giudizio. La terza è che le nostre istituzioni, valori e tradizioni non sono né reperti museali né suppellettili decorative. Dobbiamo prendercene cura, proprio come facciamo con la nostra bandiera, che può così continuare a sventolare, soprattutto quando, come in questo periodo, tira aria di tempesta. La democrazia diretta, il federalismo, la neutralità, il rispetto delle minoranze, il compromesso e la passione per il lavoro fatto bene non stanno insieme per magia. Serve una base solida, quella che numerose generazioni prima di noi hanno eretto, curato, difeso e tramandato. In un mondo travagliato, la nostra bandiera non deve diventare un simbolo di chiusura, ma un simbolo di fiducia. Fiducia nel nostro paese, fiducia nelle nostre istituzioni, fiducia nella nostra capacità di rimanere liberi. E questo è il miglior messaggio. Signore e signori, è così che la Svizzera ha preso forma, un passo dopo l'altro. Sui suoi sentieri, nelle sue valli, attorno ai tavoli, là dove donne e uomini provenienti da orizzonti diversi hanno deciso che uniti sarebbero stati più forti che da soli. Questa idea assume qui, in questa fabbrica, un significato particolare, perché il nostro paese, proprio come la sua bandiera, resiste grazie all'intreccio di singoli fili, diversi, ma tessuti in una trama fitta che non deve mai sfilacciarsi. A nome del Consiglio federale, auguro a tutte le cittadine e a tutti i cittadini svizzeri, a tutti coloro che hanno scelto consapevolmente il nostro paese e a tutte le persone che lo amano, una festa nazionale all'insegna dell'unità e della gioia.
5: Au nom du Conseil fédéral, je souhaite à toutes les Suissesses, à tous les Suisses, à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le choix de la Suisse et à toutes les personnes qui l'aiment, une fête nationale rassembleuse et joyeuse.

0: Via Radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di Caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Sulla A2, traffico congestionato tra Lugano Nord e Rivera in direzione di Bellinzona. Forti rallentamenti invece tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla A2, al portale nord, ci sono code per 6 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti attese di un'ora in direzione del Ticino. Al portale sud, invece, tra Quinto e Airolo, code per 4 km e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni, sulla A13, tra Coira Sud e Rotenbrunnen, traffico rallentato in direzione del San Bernardino e nella direzione opposta tra Rotenbrunnen e Reichenau. Infine, segnaliamo che a Lugano, via Massimiliano Magatti, via della Posta e Riva Vincenzo Vela saranno chiuse dalle 18 di questa sera fino a domani alla 1.30 per via di eventi legati al 1° d'agosto. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Pane, amore e fantasia.
4: Pane, amore, fantasia, sempre Michela Daghini in vostra compagnia con Fra Martino Dotta, nostro ospite oggi. In regia tecnica c'è Enea Ponzio. Poco fa abbiamo ascoltato il Salmo dopo l'allocuzione del presidente della Confederazione Guy Parmelin, un simbolo che attraversa generazioni, attraversa sensibilità diverse. Un salmo che parla di memoria, di gratitudine e futuro condiviso. Fra Martino, un salmo che ha componenti molto spirituali, è scritto nell'Ottocento, peraltro da un monaco, e conserva ancora oggi il tono di una preghiera e di una meditazione sul rapporto fra l'essere umano, la natura e il trascendente. Cosa le dice e quali valori di questo salmo le stanno particolarmente a

0: stabili che credo sia importante riconoscere. No, non dimentichiamo che più volte la Svizzera ha corso il rischio di dividersi proprio per motivi confessionali, le lotte tra cantoni cattolici e cantoni protestanti, ma anche i movimenti anticlericali che hanno caratterizzato in particolare la seconda metà del XIX secolo, che hanno rischiato, a mio avviso, di recidere un po' le radici spirituali del nostro paese, e quindi l'aver comunque adottato questo salmo. È vero che il testo, sia il testo originale tedesco che la traduzione italiana, sono magari in uno stile che hanno fatto il loro tempo, quindi non necessariamente rispecchiano la sensibilità attuale. Però è un modo di riconoscere che se esistiamo come Svizzera è anche grazie a queste radici spirituali, cristiane, e quindi c'è un elemento ulteriore di responsabilità, di riconoscere che c'è una forza, un'energia, chiamiamola come vogliamo, Dio, che ci accompagna in questo nostro cammino come paese, ed è quindi importante, a mio avviso, riconoscere questa compagnia, che non vuole essere una compagnia né dominante né prevaricatrice, ma proprio di presenza discreta, magari sempre più discreta, in una società che dà sempre meno spazio come collettività ai valori trascendentali. Però quello è il nostro punto di partenza. Tra l'altro, anche la Costituzione federale e le Costituzioni cantonali partono proprio da questa affermazione nel nome di Dio Onnipotente. No? È vero che sul piano giuridico, questo Dio Onnipotente è un'entità che non necessariamente è identificata con il Dio cristiano, però è comunque un'entità trascendentale che ci ricorda che c'è anche dell'altro a cui fare riferimento, e non solo la materialità o i contatti interpersonali, la politica, l'economia, la tecnica, eccetera.
1: Fra Martino Dotta, in conclusione, a contatto con tante persone diverse, qual è la cosa più importante che ha imparato in questi anni?
0: Credo che l'aspetto più importante, e questo a volte mi viene anche detto o scritto, è il fatto di esserci. Ed è qualcosa che mi sorprende, mi commuove, perché dico, non penso assolutamente di essere una persona importante nel nostro cantone, no? Sono qualcuno che cerca di fare quello che sente proprio come dovere, anche come, se vogliamo, come chiamata sul piano umano, sociale e pure religioso. Ma il fatto di essere per tante persone comunque una presenza che da qualche parte aiuta, sostiene, incoraggia, eccetera, è questo che sento un po' come mio compito anche per i prossimi decenni, se il buon Dio mi dà ancora vita.
1: E lei è a contatto ogni giorno con le fragilità di molte persone. Come fa i conti con la propria fragilità anche davanti alla sofferenza?
0: Ma in realtà la fragilità altrui diventa spesso per me lo specchio della mia fragilità, quindi mi costringe anche a un'onestà nei miei confronti, di riconoscere le mie difficoltà, le mie fragilità, magari anche le mie inadempienze. e cercare poi sempre di anche superare o a volte sì, si tratta semplicemente di accettare che

0: che di più non posso fare. Anche questo è un aspetto che ho imparato nel corso degli anni, magari anche la saggezza dell'età, che beh, no, non si possono risolvere tutte le situazioni, tutti i problemi, e bisogna quindi anche far fronte in fondo a quella che può essere una forma di frustrazione, no?
1: Di non poter
0: Di
1: salvare il mondo.
0: impotenza, esatto. E beh, quindi vuol dire anche coltivare un senso di realismo nei propri confronti, di umiltà nei propri confronti, nei confronti altrui.
1: Però salvi una vita, salvi il mondo.
0: Certo, questo è un aspetto, questo legame, diciamo, fortissimo, anche se spesso impercettibile, con la creazione, in fondo, nel suo insieme, è qualcosa di consolante e di stimolante.
1: Cosa le dà felicità?
0: Ma vedere delle situazioni che si risolvono, a volte magari anche con dei piccoli aiuti, altre volte con un impegno maggiore. Quindi il vedere delle persone che trovano sollievo, magari di nuovo il sorriso, voglia di vivere, voglia di rimettersi in gioco, di riprendere la propria vita in mano.
1: Fra Martino Dutta, grazie di cuore per essere stato con noi in questa giornata di festa e buon riposo, buona meditazione e buona lettura fra le sue amate montagne.
0: Grazie mille e buona festa anche alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori.

0: E sulle note di questo brano di Battiato, che è uno dei preferiti di Fra Martino Dotta, nostro ospite oggi, Michela Daghini vi saluta, vi ringrazia di essere stati in nostra compagnia. Mi piace leggervi almeno un messaggio tra quelli che ci sono arrivati, siete sempre molto gentili e scrivete cose davvero belle. Che belli questi incontri, Fra Martino è davvero un grande, quando ha parlato del suo compleanno non solo mi sono commossa. Adesso capisco perché in qualche modo Papa Francesco lo sentivo diverso dagli altri papi. Grazie davvero, un ringraziamento speciale anche al suo ospite e buona festa. Buona festa a tutti, un invito di nuovo a trascorrere una giornata davvero serena con le persone che vi sono più care. Da Michela Daghini, grazie. Grazie a Enea Ponzio e Regia Tecnica. Buona festa a tutti voi.
1: Pane, amore e

0: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso confermare che su tutto il territorio trascorrerà un pomeriggio soleggiato con maggiore instabilità in montagna. Le temperature al sud raggiungeranno i 33 gradi e al nord i 29. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, domenica 2 agosto. E anche domani in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato e caldo. Nelle Alpi verso sera si verificheranno dei temporali isolati. Le temperature minime saranno comprese tra i 19 e i 22 gradi e le massime risaliranno attorno ai 33. Per ora è tutto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gino Ceschina. Alle prossime elezioni cantonali l'UDC correrà da sola. Dopo l'apertura ieri sera dall'assemblea leghista, Piero Marchesi, presidente democentrista, risponde no grazie, niente congiunzione. UDC, che proprio come la Lega oggi è riunita per la consueta festa del primo d'agosto, sentiremo l'atmosfera che regna nei due partiti di destra ticinesi. Primo d'agosto oggi celebrato dalla presidente della Confederazione Guy Parmelin da una fabbrica di bandiere, da dove ha pronunciato la sua allocuzione che abbiamo trasmesso poco fa. Primo d'agosto caratterizzato però anche dall'entrata in vigore di alcune nuove norme, tra queste le multe per il littering, ovvero l'abbandono di rifiuti, mozziconi di sigarette compresi. L'estero, la crisi migranti a Ceuta sta rientrando, buona parte delle persone che avevano varcato il confine sono infatti ritornate in Marocco, ma non si placano le polemiche tra Spagna e Italia dopo che la seconda ha sospeso gli accordi di Schengen. E infine ricorderemo la figura di Don Antonio Mazzi, educatore attivista italiano impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della fondazione Exodus, scomparso ieri sera a 96 anni. Dopo l'apertura di ieri da parte della Lega dei Ticinesi, oggi dunque il presidente dell'UDC ticinese risponde no grazie, correremo da soli, succede tutto nelle ultime ore, anzi direi negli ultimi minuti, e proprio mentre i due partiti stanno svolgendo le rispettive feste in occasione del primo d'agosto. Iniziamo andando in Val di Blegno, a Semione, dove ha luogo proprio la festa dell'UDC, da Marcello Ierace.
3: No, buongiorno da Semione, appunto l'avete detto, si sta svolgendo qui la festa del primo agosto dell'UDC Ticino e partiamo proprio da quello, appunto, quello che dicevi Gino poco fa, appunto sulla questione legata all'alleanza con la Lega. L'alleanza con la Lega per l'UDC è un'alleanza che ha un futuro, che non è in discussione, ma per le elezioni cantonali no. Insomma, il comitato direttivo, lo sentiremo anche dopo dalla voce dello stesso Piero Marchesi, ha già deciso, l'UDC correrà da sola. Quella di oggi, appunto, l'abbiamo detto e ripetuto, è la festa nazionale, primo d'agosto, quindi si è festeggiato qui a Semione, in Val di Blegno si sta festeggiando appunto la festa nazionale, ma evidentemente anche e soprattutto la festa per l'entrata in governo di Piero Marchesi, un'entrata molto attesa dall'UDC e appunto i sorrisi non sono mancati e si è festeggiato, si è brindato. Marchesi che è stato accolto appunto con grandi applausi, con brindisi, con sorrisi, strette di mano. Marchesi che ha detto che l'UDC non cambierà però pelle ora che lui è in governo. Si seguirà il modello cosiddetto bernese, quindi opposizione al governo quando sarà necessario, senza risparmiare critiche appunto al Consiglio di Stato e compreso il proprio consigliere. Lo ha ribadito anche Alain Bühler, capogruppo UDC in Parlamento, ha detto: Piero, non ti faremo sconti, ma già tu lo sai. Marchesi si è detto pronto per il suo lavoro in Consiglio di Stato, sa bene cos'è la collegialità, perché comunque nel piccolo dice appunto sono tuttora sindaco a Tresa, ma sa anche che la rielezione non è scontata. Un po' più facile, ha ammesso, ma non scontata. E allora sentiamo cosa ha detto lo stesso Piero Marchesi sull'alleanza con la Lega dei Ticinesi e nella clip che vi faccio sentire poco adesso e poi vi ricederei la linea.
4: Chiaramente, se si parla di lista unica per le elezioni cantonali, va ricordato che la direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare e qui credo sia piuttosto complicato rimettere in discussione tutto, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali, dove ognuno dei due partiti ha qualcosa da guadagnare.
3: Per le cantonali è complicato o è impossibile? Correrete da soli ad aprile?
4: Ma la decisione è presa, nel senso che la direttiva ha già comunicato cosa vuole fare, c'è una commissione circa che sta preparando la proposta per la direttiva dei 5 nomi della lista del Consiglio di Stato. Abbiamo 12 o 13 candidati per il Consiglio di Stato a conferma dell'interesse e della vivacità del partito. Questi sono i dati di fatto che ci portano a dire che la decisione è presa.
2: Questo dunque la dichiarazione di Piero Marchesi. Come detto, questa conferma di Piero Marchesi che l'UDC correrà da sola è giunta proprio pochi minuti fa, presto quindi per avere già una reazione da parte leghista. Lega che è riunita sempre per il 1° d'agosto a Biasca, dove c'è per noi Pervin Cavaccioglu. Pervin, tu ieri sera hai seguito anche l'assemblea del movimento in cui, come dicevamo, c'era stata un'apertura invece sulla congiunzione di liste con l'UDC, ma un possibile no, questo va detto, era stato anche messo in conto.
5: Sì, esatto, buongiorno anche da parte mia. Come avete detto da studio, la notizia di ieri sera era proprio questo. Più che un'apertura, parlerei di un tentativo di incontrarsi con l'UDC in vista delle elezioni cantonali. Una proposta avanzata da Antonella Bignasca, editrice del Mattino, per rafforzare l'area di destra. E in effetti sì, già ieri sera comunque era stato detto chiaramente anche ai nostri microfoni: se un incontro ci sarà e il risultato sarà quello di correre insieme, bene, se no la Lega è comunque pronta a fare campagna elettorale da sola. Sono riuscita comunque a parlare con alcuni anche dei vertici della Lega pochi minuti fa. Allora, diciamo che qui la notizia che l'UDC correrà da sola non ha sconvolto più di tanto alcuni di loro. L'impressione è che un po' se lo aspettassero. Non è stata la reazione però di tutti. Ecco, il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga è invece rimasto sorpreso e forse è una reazione di pancia, ha chiuso anche la porta per le elezioni federali. Vedremo se sarà proprio così e per maggiori spiegazioni vi rimando all'edizione di 6 di sera.
2: Certo, comunque questa è già una notizia nella notizia, se la Lega veramente chiudesse anche per le elezioni nazionali. Al di là delle strategie politiche però, Pervin, che atmosfera si registra oggi lì a Biasca fra la base di un movimento che con la vicenda Zali non ha sicuramente vissuto un momento felice negli ultimi, diciamo, 10 giorni?
5: Sì, esatto, come detto mi trovo a Biasca nei locali delle ex officine, circondata da antiche locomotive, motociclette d'epoca e vecchie biciclette. Un luogo che rievoca e celebra il passato, è il luogo scelto appunto dalla Lega dei Ticinesi per celebrare la festa della patria, ma anche metaforicamente, diciamo, per guardare al futuro con un nuovo slancio, tenendo ben saldi i principi che sono della Lega, per come è nata la Lega. L'hai detto, le precedenti settimane sono state turbolente, sono culminate con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. Zali che era assente ieri sera all'assemblea ordinaria ed è assente anche oggi. L'ambiente qui è quello tipico di un 1° d'agosto, della festa anche celebrata dalla Lega, quindi diciamo un clima festoso, sì, disteso, strette di mano con sorrisi e soprattutto tanta voglia di stare insieme come leghisti, una voglia che era emersa ovviamente anche dall'assemblea di ieri sera. E questo desiderio si sta confermando un po' anche dai discorsi ufficiali che si stanno tenendo proprio in questo momento. Pochissimi minuti fa ha finito di parlare Daniele Piccaluga, il coordinatore della Lega, e ha cercato di veramente rinsaldare un po' tutto il movimento, ricordando come è nato, per quale motivo era nato e che quindi bisogna ritornare a quella Lega lì. Vediamo se riuscirà nel suo intento e vediamo soprattutto per il futuro, come dicevi, anche per le elezioni federali, se, come dicevo anch'io, se è una se è stata una reazione un po' così di pancia, dovranno comunque discuterne all'interno, vediamo se qualche cosa cambierà. Io vi cederei la linea così torno ad ascoltare i discorsi ufficiali.
2: Grazie mille per Pervin Cavacioglu. Restiamo a parlare di primo d'agosto, come doveroso che sia quest'oggi, e lo facciamo tornando sul discorso del presidente della Confederazione Guy Parmelin, trasmesso proprio da noi a mezzogiorno. Il luogo scelto è stata una fabbrica di bandiere a Lucerna per un oggetto simbolo che ha fatto da sfondo alla sua allocuzione. Sentiamo da prima qualche estratto con Alessio Veronelli da Berna.
6: Sì, una bandiera va costruita con attenzione, ma anche i simboli più forti vanno curati ogni giorno, ha detto Guy Parmelin.
7: Cette apparente simplicité est porteuse de valeurs inestimables.
6: La semplicità apparente della bandiera svizzera porta con sé valori inestimabili: libertà, neutralità, democrazia e la voglia di restare uniti al di là delle nostre differenze. Come una bandiera, poi ha ripreso la metafora il presidente della Confederazione, anche la Svizzera ha un tessuto di base forte, la sua gente, le sue istituzioni, ma anche aziende, scuole e associazioni. Essere svizzeri vuol dire godere di libertà, assumendosi però delle responsabilità. Il caso e la fortuna, ha poi aggiunto Parmelin, non portano a grandi risultati, ma sono lavoro, senso di sicurezza, finanze sane, formazione e un'economia che sa innovare a garantire il nostro futuro.
7: Je crois en cette Suisse qui ne cède pas à la facilité, en cette Suisse qui sait être fière sans arrogance, rester généreuse sans naïveté.
6: Credo in una Svizzera che sa essere fiera ma non arrogante, generosa ma non ingenua. Parmelin ha poi fatto riferimento all'attuale situazione geopolitica mondiale. Una bandiera deve essere forte per resistere alle tempeste. Democrazia diretta, rispetto delle minoranze e ricerca del compromesso vanno difesi e trasmessi. La nostra bandiera non deve diventare un simbolo di chiusura. Siamo uniti nelle differenze perché uniti siamo più forti, ha poi concluso il presidente della Confederazione. Come la trama del tessuto di una bandiera, non bisogna lasciare che si sfilacci indebolendosi.
2: Un discorso che con tutta probabilità, non è difficile da prevedere, è stato l'ultimo da presidente della Confederazione da parte di Guy Parmelin, Alessio Veronelli. Ecco, qual è il tuo commento a questo discorso?
6: Sì, Parmelin compirà 67 anni in novembre, lui non anticipa, ma si ipotizza che se non già quest'anno, il prossimo, con le elezioni federali, saluterà Berna. Parmelin è forse al momento il consigliere federale più gradito alla popolazione. Con il suo stile da uomo di terreno, lui è viticoltore di formazione, ha traghettato la Svizzera in questo ultimo anno segnato dai dazi statunitensi, dalla tragedia di Crans-Montana e da una grande instabilità geopolitica e commerciale, e lo ha fatto lavorando dal basso in modo meticoloso, con pazienza, come con la vigna in fondo. Ecco, il suo discorso richiama queste caratteristiche, il lavoro costante per mantenere i valori, le diversità, la preziosità di questo paese in un mondo dove riferimenti quali democrazia, istituzioni internazionali e accordi sembrano, per tornare alla bandiera, portati dal vento della convenienza, del personalismo, degli interessi di pochi. Un discorso semplice nella presentazione, ma di grande sostanza, in stile Guy Parmelin, insomma.
2: Ed è strettamente legato ai temi del primo d'agosto, della festa nazionale, anche il tema più di cui si occupa il nostro podcast di questa settimana, un tema che è fra i più importanti della politica svizzera e riguarda i rapporti con l'Unione Europea. Una parte cruciale di questi rapporti la rivestono i nuovi accordi negoziati con Bruxelles, attualmente in discussione in Parlamento e che arriveranno nei prossimi anni al voto popolare. Cosa prevedono in sostanza i bilaterali 3? Per chi desidera orientarsi meglio, vi riproponiamo un episodio del nostro podcast, appunto Il Mondo Là Fuori, che ha riassunto i contenuti di un tema sempre più attuali. Le spiegazioni sono di Alan Crameri. Ecco un estratto.
8: L'Unione Europea vuole creare possibilità al suo mercato interno e quindi è contraria a qualsiasi intralcio. Però ha accettato alcune cose, condividendo con la Svizzera un principio che in fondo ognuno dovrebbe guadagnare lo stipendio valido sul posto. Quindi non stipendi polacchi su un cantiere svizzero. Su questo l'Unione Europea è d'accordo, però ha voluto abbassare alcuni criteri. Per esempio, chi vuole distaccare dei lavoratori in Svizzera doveva annunciarsi finora con 8 giorni d'anticipo. capirai che per certi appalti 8 giorni sono troppi, perché alcune cose si vanno fatte più veloci. Adesso quella soglia è a 4 giorni d'anticipo. In cambio però la Svizzera ha ottenuto delle cose, per esempio è di nuovo fissato e consolidato il sistema dei controlli sui cantieri tipicamente svizzeri, sono quelle commissioni composte da qualche sindacalista, da qualcuno del padronato, qualcuno del cantone, sì, che vanno sul cantiere, controllano, possono chiedere estratto stipendio, che sia tutto regolare, orari di lavoro e retribuzioni. Ecco, questo l'Unione Europea l'ha accettato, non era scontato. Difatti, se sulla questione migrazione di prima l'UDC, che è il grande contrario, non è per nulla soddisfatto da quanto ottenuto, sulla questione dumping salariale i sindacati sono più soddisfatti.
2: Una guida per principianti e nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea è la proposta del nostro podcast Il Mondo là fuori, lo potete ascoltare su Rete 1 tra poco alle 13.30 e lo trovate ovviamente su tutte le applicazioni e anche sul sito della RSI. Restiamo a parlare di primo d'agosto non come festa nazionale ma come data, come dire, di inizio di una serie di leggi che entrano in vigore proprio oggi, riguardano ambiente, previdenza e mercato del lavoro, questi alcuni degli ambiti toccati da queste nuove misure, come detto, che entrano in vigore a partire da oggi. Scopriamo quali sono nel contributo di Anna Valenti.
9: Buttare un mozzicone di sigaretta per terra potrà costare 80 franchi. Lasciare un sacco di rifiuti in un parco o sul marciapiede fino a 250. Dal 1 agosto l'abbandono di rifiuti nello spazio pubblico, ossia il littering, verrà multato. La polizia potrà sanzionare sul posto chi viene pizzicato a gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini, senza denuncia e senza lunga procedura. Finora alcuni cantoni prevedevano sanzioni, altri no. In molti casi serviva una denuncia formale e le multe venivano inflitte raramente. Con la nuova norma, invece, la punibilità diventa uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale. E da oggi entra in vigore anche la proroga del lavoro ridotto. Le aziende potranno continuare a beneficiarne per un massimo di 24 mesi fino al gennaio 2027. Una misura pensata per dare stabilità all'occupazione in un contesto economico pieno di incertezze. E da oggi c'è un cambiamento tecnico nella previdenza professionale. Il Consiglio federale corregge le regole per i calcoli delle casse pensioni per evitare che la tredicesima rendita AVS provochi tagli. Finora la somma tra AVS e cassa pensioni non poteva superare l'85% dell'ultimo salario. Con l'entrata in vigore della tredicesima AVS, questo limite sarebbe stato superato. Per rispettarlo sarebbero state necessarie riduzioni delle rendite mensili. L'adattamento deciso invece elimina questo rischio di riduzioni. E infine, ultima comunicazione di servizio. Da oggi Swiss riprende i voli da e per Tel Aviv, anche se con un programma ridotto, voli che erano stati sospesi lo scorso autunno a causa dello scoppio del conflitto.
2: Siamo alla pagina estera, iniziamo con la storia riguardante l'apertura da parte della FIFA agli investitori privati, progetto che è naufragato nel giro di pochi giorni, questo progetto di Gianni Infantino. La sua intenzione era di creare una nuova società aprendo appunto la FIFA e così anche soprattutto le sue principali competizioni agli investimenti privati. L'obiettivo era quello di aumentare i finanziamenti a 10 miliardi di dollari in 4 anni, troppe tuttavia le divisioni e le critiche. Oltre 50 federazioni avevano anche minacciato di boicottare gli eventi della FIFA. Infantino ha quindi fatto un passo indietro. Adesso la crisi dei migranti a Ceuta, una crisi che sta rientrando. La quasi totalità dei migranti arrivati in questi giorni dal Marocco nell'exclave spagnola, 60.000 persone, sono infatti già tornati a casa, stando al governo spagnolo. A livello politico invece le polemiche e le tensioni proseguono. Poco fa il presidente Pedro Sánchez, il presidente spagnolo, ha chiesto una riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno con una lettera in cui esprime preoccupazione riguardo alla reazione di alcuni stati membri, in particolare l'Italia, che ha sospeso il trattato di Schengen. Ce ne parla Alessandro Braga.
10: Giorgia Meloni e il governo italiano si stanno facendo promotore di un'offensiva a livello continentale contro le politiche migratorie dell'Unione, in particolare contro quelle portate avanti dal premier spagnolo Pedro Sanchez. La presidente del Consiglio italiana sta unendo un ampio fronte, tutto fatto da esponenti della destra europea, con l'obiettivo, prendendo spunto dall'emergenza in corso a Ceuta, di modificare le politiche europee sull'immigrazione. La lettera di cui Meloni si è fatta promotrice insieme al premier danese, che è stata firmata da oltre 20 capi di Stato e di governo europei, parla chiaro. Oltre ad esprimere preoccupazione per quanto sta accadendo a Ceuta, chiede all'Europa di cambiare marcia nel contrasto dell'immigrazione clandestina, rafforzando le frontiere esterne e portando avanti provvedimenti che riducano il numero di regolarizzazioni dei migranti in arrivo sul territorio europeo. Di più, il governo italiano, al momento da solo ma che potrebbe essere seguito anche da altri, ha deciso unilateralmente di sospendere il trattato di Schengen, che regola la libera circolazione di persone e merci tra i paesi dell'Unione con la Spagna, generando una crisi tra Roma e Madrid, con l'esecutivo spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano e ha replicato alle accuse dell'Italia di fare poco o nulla nel contrasto all'immigrazione clandestina, portando numeri che dimostrerebbero come invece tra i due paesi sia proprio la Spagna quella che nell'ultimo periodo ha portato termine più espulsioni e rimpatri di immigrati irregolari.
2: A proposito di Italia, è stata una lunga notte ai Campi Flegrei, a ovest della città di Napoli, colpita ieri sera dal terremoto più forte degli ultimi 40 anni. Dopo la scossa di magnitudo 4,7, ha fatto seguito uno sciame sismico che si è protratto fino a questa mattina e che ha preoccupato non poco i residenti. Ci sono stati oltre 20 feriti e significativi danni materiali. La regione, dove come sappiamo è situato il Vesuvio, unico vulcano attivo dell'Europa continentale, è soggetta a regolare attività sismica. Chiudiamo l'RG con una notizia che in realtà è di ieri sera. È morto nel tardo pomeriggio di ieri all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano. Aveva creato Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Era un personaggio molto noto a Milano ma anche in Italia, anche grazie alle numerose apparizioni televisive. Lo ricordiamo con il suo racconto di come è nata la sua vocazione di aiuto al prossimo e al sacerdozio.
11: È capitato invece nel 51 l'alluvione del Po e ad un certo punto mi sono trovato che invece di 40 ragazzi, come era prevista la città di ragazzi secondo varie teorie educative, 400-500 bambini disperati, senza papà, senza mamma, senza casa in un attimo, perché allora l'alluvione del Po di allora ha sepolto paesi interi. E ho cominciato a domandarmi, ma io che sono arrabbiato col Padre Eterno perché ho perso il papà, questi che in un attimo hanno perso il papà, mamma, la casa, ho incominciato a pensare, se io facessi il padre di questi. Sono andato dal vescovo, ho detto, senta, io voglio fare il prete, io voglio diventare il papà di questi. E per fare il padre di questi, facendo il prete è più facile.
2: I funerali di Don Antonio Mazzi si svolgeranno lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Mi fermo qua, buona giornata.
1: Lo sport.
12: Parte oggi dalla Svizzera il Tour de France al femminile, è arrivato l'inaspettato passo indietro dalla FIFA. Ben ritrovate e ben ritrovati da Thierry Fontana. Iniziamo dalla principale notizia della mattinata con Gianni Infantino, che ha comunicato di rinunciare al tentativo di privatizzare parzialmente i mondiali dopo essere stato sommerso dalle critiche. Il presidente della FIFA ha dichiarato che è emerso chiaramente che il progetto ha causato divisioni, lo ricordiamo, con la UEFA, che aveva addirittura minacciato il boicottaggio di tutte le competizioni FIFA e che a queste divisioni non sono nell'interesse dell'obiettivo perseguito e pertanto la proposta non verrà portata avanti. Nonostante ciò, la UEFA ha dichiarato poco fa di aver perso la fiducia in Infantino. Il programma del calcio di casa nostra ora, perché dopo le coppe europee torna la Super League con la seconda giornata che vede impegnati alle 18 Basilea Losanna e Zurigo Servette, partita della serie invece alle 20:30 con il derby di Berna tra Thun e Young Boys, sfida che potete tra l'altro seguire in diretta su RSI La 2. Il Lugano, lo ricordiamo, giocherà invece domani alle 16:30 al Letzigrund contro il Grasshopper. In Promotion League, cioè, ci sarà questa sera il debutto stagionale per il Bellinzona che al Comunale riceve il Bavois. Nel giorno della festa nazionale, la Svizzera ospita la prima tappa della quinta edizione del Tour de France al femminile, partenza e arrivo a Losanna per 138 km. Sentiamo allora le dichiarazioni e pre-gara di una delle favorite al titolo, Demi Vollering, la quale conosce bene il territorio elvetico.
13: I live in Switzerland, so it feels a little bit like home.
14: Vivo in Svizzera, quindi mi sento un po' come a casa ed il tragitto per venire qui è stato molto breve. Finalmente si inizia, sarà impegnativo, è il Tour de France, quindi bisogna essere focalizzate ogni giorno, ogni tappa. Non ci si può concedere una giornata storta perché altrimenti si paga. Come detto, è una corsa a tappe, perciò può davvero succedere qualsiasi cosa. Fino alla fine non si può dare per certo nulla, lo abbiamo visto anche al Giro d'Italia. Quindi penso che sia molto importante trovarsi sempre nella posizione giusta sulla linea di partenza, essere molto motivate, entusiaste e determinate a vincere.
13: Be on a good way on the start line, very motivated and eager and hungry to take it and then yeah, we see.
12: Occhi puntati su Marlene Reusser per i colori rosso crociati, grandi ambizioni però anche per Noemi Rueg, che sentiamo.
15: È super speziell, ist wirklich ein riesen Highlight per jeden Athlet, ist das ein riesen Ziel mal.
16: È davvero speciale, un momento clou della stagione. Per ogni atleta, partecipare a una gara a tappe nel proprio paese è un obiettivo da raggiungere. Per me lo sarà un po' di più perché rientro da un infortunio, quindi si tratterà anche di capire come riuscirò a comportarmi. Cercherò di godermi ogni singolo minuto. Ho già grandi ambizioni per la tappa di oggi, la pressione c'è sicuramente, ma credo di essere pronta. Certamente sogno di indossare la maglia gialla, ma non voglio forzare solamente per farla mia un giorno e poi lasciarla andare. Salire sul Mont Ventoux è sicuramente molto iconico, è un grande passo avanti per il ciclismo femminile poter scalare queste vette. Personalmente non ci sono mai stata, per questo sono davvero curiosa di vedere come andrà a finire, ma credo che sarà un momento davvero speciale. Ci saranno sicuramente tantissimi fan e ci sarà certamente un bel finale con una bella battaglia.
12: In programma oggi anche la classica di San Sebastian, sempre per il ciclismo su strada una notizia, perché Mauro Schmidt, l'elvetico protagonista nell'ultimo Tour de France, vincitore della 13ª tappa, dalla prossima stagione correrà per la squadra svizzera Pinarello Q365, squadra con sede a Zurigo. Agli europei casalinghi di mountain bike invece a Monteceneri oggi non vi sono gare elite, spazio alla prova di cross country per le categorie juniors e under 23. Per quanto riguarda infine gli europei di canottaggio in corso a Varese, oggi è prima giornata di finali con la Svizzera che ha conquistato l'oro nel 4 di coppia femminile. Buon primo d'agosto a tutte e tutti.
1: Rete 1.

sulla A2, traffico congestionato tra Mendrisio e Bissone in direzione di Bellinzona e tra Lugano Sud e la Galleria del Dosso di Taverne a causa di un incidente sempre in direzione di Bellinzona. La corsia di sorpasso è chiusa. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 al Portale Nord ci sono code per 6 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti attese di un'ora in direzione del Ticino. Al Portale Sud, invece, tra Quinto e Airolo, code per 4 km e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni, sulla A13, tra Coira Sud e Rotenbrunnen, traffico rallentato in direzione del San Bernardino e nella direzione opposta tra Rotenbrunnen e Reichenau. Infine, i tempi di attesa per i treni navetta. Un'ora a Iselle e Briga per il Sempione e un'ora anche a Kandersteg per il Lötschberg.

0: Buon sabato pomeriggio da Bettina Müller. Ben ritrovate e ben ritrovati al mondo là fuori. C'è un tema politico di cui avrete sentito e sentirete parlare moltissimo. I bilaterali 3, cioè come la Svizzera e l'Unione Europea intendono regolare i loro rapporti in futuro. Ci sarà anche un voto popolare in merito. Ma nel frattempo abbiamo voluto offrirvi una sintesi sui contenuti. Cosa prevedono i cosiddetti bilaterali 3? Buon ascolto di questo podcast che abbiamo prodotto qualche mese fa, ma che non è ancora mai stato trasmesso in radio.
1: Io credo che non dobbiamo avere la pretesa che metà della popolazione svizzera vada a leggersi 1800 pagine. Dobbiamo avere la pretesa che onestamente i governanti di questo paese parlino e raccontino la verità.
2: Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
0: Appena finita la fase di consultazione degli accordi che potrebbero regolare in futuro le relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea. Sono accordi che sono stati negoziati, ora i partiti, i cantoni, i sindacati, le associazioni economiche, i contadini, tantissime associazioni e enti hanno detto la loro, sicuramente passeranno anche al voto popolare. Ma quali i contenuti di questi accordi negoziati? Ho qui con me Alan Krameri, che è responsabile della redazione nazionale della radio RSI. Ciao Alan.
3: Eccoci qua, buongiorno, ciao Betty.
0: Quindi l'idea è veramente di fare una guida per principianti sul futuro dei bilaterali.
3: Va bene.
0: Alan, sei pronto?
3: Ci proviamo.
0: Prima di tutto, come li chiamiamo questi accordi? Bilaterali 3?
3: Bella domanda. Più che altro ti saprei dire come non chiamarli. Di sicuro non accordo coloniale, questo è il titolo propagandistico che gli ha attribuito l'UDC, che è il partito più contrario a questo accordo, ma anche bilaterali 3 non va tanto bene, secondo
0: me. Perché non va bene?
3: Non è il titolo ufficiale e soprattutto viene usato da alcuni dei promotori per lasciare intendere che sia la naturale continuità dopo i bilaterali 1, ci sono i bilaterali 2 e adesso vengono naturalmente i bilaterali 3, quindi anche lì c'è qualcosa di tra virgolette propagandistico, mentre questa volta sono accordi un po' più profondi di quelli precedenti. Allora, ufficialmente sono accordi per la stabilizzazione e lo sviluppo della via bilaterale. Stabilizzazione vuol dire che sono modifiche agli accordi già esistenti e sviluppo vuol dire che ci sono già pronti altri accordi bilaterali. Io direi nuovi accordi bilaterali.
0: Nuovi accordi bilaterali. Ok, partiamo da qui. Perché sono necessari questi nuovi accordi bilaterali?
3: Sono necessari perché l'Unione Europea ha capito che, a differenza di 30 anni fa quando sono stati elaborati i primi accordi bilaterali, la Svizzera non è più candidata a entrare nell'Unione Europea. Lì c'era ancora la prospettiva che i bilaterali era una fase transitoria, poi prima o poi la Svizzera sarebbe entrata nell'Unione Europea come tanti altri paesi del continente. Adesso è chiaro a tutti che non c'è nessuna prospettiva di adesione e quindi l'Unione Europea dice vabbè, quelle concessioni che avevo fatto lì non vanno più bene, ha detto a un certo punto. Soprattutto si vuole fare in modo che gli accordi esistenti, se io mi metto d'accordo con l'Unione Europea su il riconoscimento dei certificati delle protesi, per esempio l'esempio che viene fatto sempre, se poi c'è una modifica di legge nell'Unione Europea non bisogna ogni volta rinegoziare, riaggiornare tutto, cioè che ci sia una specie di automatismo in questo aggiornamento degli accordi. Secondo elemento, vogliono anche a Bruxelles mettere in chiaro cosa succede quando si litiga sull'interpretazione di un punto e quindi regolare come andare a processo in un tribunale quando ci sono dei litigi. Questi sono un po' i motivi per cui è necessario aggiornare. Dal punto di vista svizzero è necessario aggiornare perché l'Unione Europea, fino a quando non saranno stati regolati questi punti, non è più disposta a stipulare nuovi accordi su altri temi su cui magari la Svizzera è interessata ad averli.
0: Questi nuovi accordi bilaterali arrivano dopo il fallimento degli accordi quadro, sì. Si chiamava. Un paio d'anni fa, il Consiglio federale diceva: beh, questo è quello che abbiamo negoziato con l'Unione Europea, vedete un po' voi se vi va o no. Questa volta mi sembra che il Consiglio federale invece sostiene questi accordi con decisione, no?
3: Sì, hai ragione, è più deciso dell'altra volta. Quello era stato il primo tentativo di fare un accordo nuovo, era stato avviato da Didier Burkhalter, aveva ripreso in mano Ignazio Cassis, è finita maluccio con la Svizzera che si è tirata indietro. Adesso non possiamo rifare la storia anche di come si è arrivato a quell'accordo istituzionale lì, però mai nessuno era così convinto come oggi, perlomeno oggi c'è una maggiore convinzione. Vedremo come il Consiglio federale, finita questa consultazione, ritirerà assieme tutti gli elementi e andrà in Parlamento per la discussione decisiva. Però c'è più convinzione all'interno del Consiglio federale. Cassis stesso, Ignazio Cassis, responsabile del Dipartimento Affari Esteri che guida queste trattative, lui è più convinto, più sul pezzo anche quando rilascia le interviste.
4: Si gehen davon aus, dass wir gezwungen werden etwas zu tun. Wir sind gar nicht gezwungen. Der Bundesrat hat selber verhandeln wollen, hat Ziele gesetzt, hat diese Ziele erreicht.
3: In governo possiamo immaginare, da quel che è trapelato, che i due socialisti, quindi Beat Jans e Elisabeth Wurm-Schneider, siano convinti della necessità di rafforzare i legami con l'Unione Europea, e così anche Martin Fischer del centro, l'ultimo arrivato in Consiglio federale, da quel che si intuisce anche lui è un convinto sostenitore di questi accordi, mentre, per citare anche gli altri consiglieri federali, i due UDC, Albert Rösti e Guy Parmelin, ovviamente sono contrari a questi accordi, e anche Karin Keller-Sutter, liberale, si è intuito, anche se non l'ha mai detto pubblicamente, che non è molto entusiasta.
5: Mesdames et messieurs, avec ce paquet le Conseil fédéral estime avoir trouvé un équilibre solide.
0: Allora veniamo un po' a quello che prevedono questi accordi. Una delle cose che è sempre stata problematica nei rapporti tra Svizzera e Unione Europea è la questione della libera circolazione di persone, dell'immigrazione, specialmente anche delle forze lavoro. Si teme dumping salariale, sostituzione di manodopera svizzera con manodopera estera. Ecco, cosa prevedono questi accordi su questo fronte, immigrazione e lavoro?
3: E tu vuoi una risposta adesso in 2 minuti esaustiva?
0: Allora, parti dall'immigrazione e poi andiamo sul lavoro.
3: Va bene. L'accordo, quando l'hanno mandato alle redazioni, sfiorava le 1000 pagine, le spiegazioni e tutto, quindi è un po' difficile essere veramente coscienti di tutti i dettagli, perché poi bisogna anche capirne l'impatto.
0: Certo, ma chi ascolta questo podcast sicuramente leggerà tutte le 1000 pagine, esatto, e potrà farsi un'opinione. Però adesso in sintesi.
3: In sintesi, allora, partiamo dalla migrazione. Forse è più semplice se comincio a dirti cosa ha ceduto la Svizzera sull'immigrazione rispetto allo stato attuale. Allora, ha concesso ad esempio il diritto di soggiorno di durata illimitata dopo 5 anni di lavoro in Svizzera dei cittadini europei. Attualmente questi 5 anni valgono solo per quelli dei paesi occidentali, mentre i cittadini dei paesi dell'est devono lavorare per 10 anni prima di poter richiedere un diritto di residenza permanente. Questo l'ha ceduto la Svizzera. E poi ha ceduto, per esempio, per citarne una, anche che le rette universitarie per gli studenti non potranno essere diverse tra gli studenti europei e quelli svizzeri. Quindi o vanno su quelli degli svizzeri o vanno giù quelli degli europei, creando un buco nelle casse delle università. Non è la cosa più importante del mondo, ma per farti capire dove ci sono state delle trattative. Cosa ha ceduto l'Unione Europea? Innanzitutto ha accettato che con la Svizzera la libera circolazione non sia delle persone, quindi di cittadini, ma dei lavoratori. Di principio vieni in Svizzera se hai un contratto di lavoro. Non è così, per esempio, tra Italia e Spagna. Lì c'è più una circolazione dei cittadini. Adesso non è che possono tutti andarci, però è diverso. Che implicazioni ha accettare che sia una circolazione dei lavoratori? Che qualcuno deve venire qua e entro poco tempo avere un contratto di lavoro, altrimenti non ha diritto di soggiorno, e ha meno accesso, soprattutto questo è il punto, agli aiuti sociali. Cioè, prima di poter finire in socialità e ricevere tutti gli aiuti dello Stato, devi aver lavorato per un certo periodo. L'Unione Europea, ad esempio, ha anche accettato l'espulsione dei criminali stranieri. Ti ricordi quella iniziativa, certo, UDC, che era stata accettata in votazione popolare, che dice: se uno straniero compie un crimine di una determinata lista di reati, può essere espulso dalla Svizzera, non ha più diritto di risiedere qua. Questo non corrisponde ai criteri abituali della libera circolazione delle persone in Europa, ma con la Svizzera ha fatto un'eccezione.
0: Ok.
6: Il Ticino non dice né sì né no, dipenderà da quali misure e da quali correttivi verrà trovato nel pacchetto, proprio perché si tratta di una consultazione in cui siamo molto preoccupati.
0: Per la questione dumping salariale, cioè se immaginiamo qualcuno dall'Unione Europea che arriva in Svizzera, mette su una ditta e paga salari da fame e quindi in concorrenza negli appalti può offrire prezzi più bassi, ecco, questo è un po' lo scenario che preoccupa.
3: Sì.
0: Su questo cosa si è detto?
3: Si sono raggiunti anche qua dei compromessi dove tutte le due parti hanno un pochettino ceduto, perché dobbiamo immaginare il contesto è quello dei lavoratori distaccati, quindi l'azienda europea ha sede a Monaco di Baviera ad esempio e vuole inviare degli operatori qui per un progetto informatico oppure il solito cantiere dove invii gli operai. Questo è il contesto da immaginare. L'Unione Europea, lei vuole più libero mercato possibile, vuole creare possibilità al suo mercato interno e quindi è contraria a qualsiasi intralcio. Però ha accettato alcune cose, condividendo con la Svizzera un principio che in fondo ognuno dovrebbe guadagnare lo stipendio valido sul posto. Quindi non stipendi polacchi su un cantiere svizzero. Su questo l'Unione Europea è d'accordo, però ha voluto abbassare alcuni criteri. Per esempio, chi vuole distaccare dei lavoratori in Svizzera doveva annunciarsi finora con 8 giorni d'anticipo. Capirai che per certi appalti 8 giorni sono troppi, perché alcune cose si vanno fatte più veloce. Adesso quella soglia è a 4 giorni d'anticipo. Oppure prima si poteva chiedere una cauzione, ogni ditta che arriva qua gli dice: ok, metti da parte 20.000 franchi su un conto bloccato, che se dobbiamo multarti e tu scappi prima, lì abbiamo un po' di soldi da prendere. Ecco, questa cauzione la dovrà depositare solo chi avrà già combinato una volta uno sgarro, avrà fatto un'infrazione. In cambio però la Svizzera ha ottenuto delle cose, per esempio è di nuovo fissato e consolidato il sistema dei controlli sui cantieri tipicamente svizzeri, sono quelle commissioni composte da qualche sindacalista, da qualcuno del padronato, qualcuno del cantone, sì, che vanno sul cantiere, controllano, possono chiedere estratto stipendio, che sia tutto regolare, orari di lavoro e retribuzioni. Ecco, questo l'Unione Europea l'ha accettato, non era scontato. Difatti, se sulla questione migrazione di prima l'UDC, che è il grande contrario, non è per nulla soddisfatto da quanto ottenuto, sulla questione dumping salariale i sindacati sono più soddisfatti.
5: Ein zusätzlicher Gewinn ist die Schutzklausel zur Zuwanderung. Die sogenannte Guillotine-Klausel wurde faktisch entschärft.
3: Sai che hai dimenticato una cosa prima sull'immigrazione?
0: Ecco, dilla adesso.
3: La clausola di salvaguardia.
0: Cos'è?
3: È un'altra cosa che la delegazione svizzera è riuscita a strappare nei negoziati, cioè un principio che già c'è adesso ma è stato precisato, cioè che in caso di gravi problemi economici e sociali il governo può decidere delle limitazioni alla libera circolazione. Dice: okay, adesso per 6 mesi basta perché c'è troppo disoccupazione, problemi grossi insomma. L'Unione Europea ha accettato di ancorare questo elemento. Quanto sarà efficace è la grande domanda, ma adesso per farsi un'idea, perché c'è chi dice: bene, abbiamo ottenuto qualcosa, possiamo limitare la libera circolazione delle persone, possiamo farlo senza chiedere il permesso, questa è una novità, in cambio l'Unione Europea potrà però adottare delle contromisure. E allora qualcuno reputa che non verrà mai attivata perché i criteri sono troppo blandi, che non si avrà mai il coraggio di farlo temendo delle ripercussioni, e altri invece dicono: no, questo qua è un elemento nuovo che permetterà alla Svizzera di riprendere parte del controllo sull'immigrazione dei lavoratori.
0: Un'altra cosa di cui ho sentito parlare sono gli elementi istituzionali. Adesso, uscendo dal burocratichese, cosa si intende con elementi istituzionali? Quali sono le novità?
3: Allora, si intende le leggi che valgono in Svizzera, chi le ha decise? Qualcuno a Berna o qualcuno a Bruxelles? Alla fine è questo il punto degli elementi istituzionali. Ed è questa la questione definita di sovranità. padrone a casa propria, per prendere le parole dell'UDC. Giudici stranieri, ci sono dentro anche questi elementi qua.
7: Das ist ein Unterwerfungsvertrag, die totale Unterwerfung der Schweiz gegenüber der Europäischen Union.
3: Allora, gli elementi istituzionali sono quelle modifiche che dicevo all'inizio che l'Unione Europea ha voluto stabilire negli accordi in modo che evolvessero e che fossero sempre aggiornati allo stato attuale.
0: Ecco, facciamo anche un esempio.
3: Allora, stiamo sulla libera circolazione delle persone, che è l'aspetto più delicato. Attualmente questo accordo prevede che un lavoratore che viene in Svizzera può portare con sé moglie o marito, figli e eventuali genitori o suoceri a carico, se questi dipendono da lui economicamente.
0: Questi dipendono da lui o da lei?
3: O da lei, evidentemente. Mettiamo che in futuro l'Unione Europea dice anche gli zii, dipendenti economicamente da lui o da lei, possono seguire il lavoratore in un paese all'interno dell'Unione Europea in cui i lavoratori migrano. La Svizzera, con i nuovi accordi, dovrebbe aggiornare l'accordo adeguandosi a questa regola. Non è automatico, ma è dinamico. Se la Svizzera non dice niente, dopo un po' di tempo questa novità sarà nell'accordo stipulato tra Berna e Bruxelles, ci sarà anche gli zii. Qualcuno a Bruxelles ha deciso e viene aggiunto nell'accordo. La Svizzera però può dire di no, ma deve temere delle contromisure. Per restare sull'esempio e capire, una contromisura normale, diciamo così, sarebbe che l'Unione Europea dice va benissimo, però anche lo svizzero che lavora all'estero può portare con sé moglie, marito, figli, eventuali genitori e suoceri, ma non gli zii, quindi alla pari. Se l'Unione Europea invece dovesse ritenere che l'infrazione è più grave, quindi dice no, allora gli lavoratori svizzeri non possono più portare nessuno perché avete sgarrato. Adesso non arriverà così, ma per farci capire, allora ci sarebbe una divergenza di interpretazione verosimilmente, e qui si attiverebbe il secondo elemento istituzionale. Il primo era quello della ripresa di questa modifica, il secondo è un tribunale che dice chi interpreta giusto o sbagliato questo accordo.
5: Noi gibt es dafür klare Verfahren. Konflikte werden künftig von paritätisch besetzten Schiedsgerichten behandelt.
3: E qua viene definito un tribunale arbitrale. Un tribunale arbitrale è qualcosa di piuttosto neutro, che è già conosciuto in vari accordi. C'è dentro un giudice svizzero, uno europeo, e i due si mettono d'accordo su un presidente. Così funzionano le cose a livello internazionale. Però l'Unione Europea ha voluto mettere nell'accordo che se questo tribunale arbitrale dovesse dover interpretare delle leggi europee, deve attenersi a quello che dice il Tribunale Europeo di Giustizia. E qua c'è chi teme che si intromettano i giudici stranieri, che alla fine comunque a decidere in caso di divergenza sia qualcuno che tiene la parte dell'Unione Europea. Parte svizzera invece sostiene di no, che sarà così solo in certe situazioni, come sarebbe se si dovesse interpretare una legge svizzera, in quel caso farebbe stato la giurisprudenza del Tribunale federale di Losanna. Mentre su tutte quelle che sono le eccezioni, e sono molte in questo accordo, sta solo al tribunale arbitrale decidere, quello paritetico, quello alla pari, diciamo così.
0: Quindi dispute commerciali.
3: Dispute commerciali su libera circolazione, perché c'è un accordo sulla libera circolazione. Trasporti terrestri, perché c'è un accordo sui trasporti terrestri. Riconoscimento reciproco dei certificati, perché c'è un accordo sul riconoscimento reciproco dei certificati, cioè solo all'interno di questi accordi già fatti.
0: Tu hai citato gli accordi sui trasporti terrestri, cioè è un tema che interessa perché, ad esempio, sul traffico ferroviario. Cosa dobbiamo aspettarci? Cioè treni di tutti i paesi sui nostri binari che sono già intasati?
3: L'intenzione è di andare verso una liberalizzazione del trasporto ferroviario, ma non dobbiamo immaginarci dei treni polacchi, italiani, germanici che passano ogni 5 minuti sui binari svizzeri. L'Unione Europea chiede una liberalizzazione, cioè che le compagnie di tutti i paesi possano offrire, partecipare a dei bandi o chiedere dei passaggi sui binari. La Svizzera dice sì, va bene, come d'altronde già è per il trasporto merci, questo sarebbe per il trasporto persone nuovo, ma ha messo condizioni talmente strette che mi sembra di aver capito, anche dalle reazioni, c'è abbastanza consenso che non ci saranno tanti spazi per treni stranieri, perché dovranno accettare tutte le tariffe, quindi il metà prezzo, l'abbonamento generale e i prezzi dei biglietti svizzeri. Poi dovranno pagare stipendi svizzeri ai loro collaboratori per il periodo in cui sono operativi sulla tratta svizzera, quindi da Chiasso a Basilea lo stipendio deve essere svizzero, e dovranno rispettare l'orario cadenzato, che è quella invenzione geniale dal mio punto di vista svizzera, che fa sì che i treni da Lugano a Zurigo, per fare un esempio, partano sempre allo stesso minutaggio, cioè alle 7.02, alle 8.02, alle 9.02. Non è così nella gran parte dei paesi europei, e quindi dovrebbero rispettare anche questi passaggi che sono stati attribuiti alle FFS, quindi di spazio ne resta veramente pochissimo. C'è stata una discussione abbastanza accesa a un certo periodo sulla questione ferroviaria, ma adesso si è abbastanza placata.
0: Quindi l'orario cadenzato è salvo?
3: Salvo.
0: C'è anche però il futuro energetico della Svizzera che è legato a questi accordi. Lì cosa si prevede?
3: Allora, c'è un accordo sull'elettricità, ma da sapere, questo accordo è lo sviluppo. Sai che ti dicevo all'inizio che formalmente questo accordo viene chiamato accordi per la stabilizzazione e lo sviluppo della via bilaterale. Fino adesso abbiamo parlato stabilizzazione, quindi modifiche e accordi esistenti. Quello sull'elettricità è uno nuovo. Non c'è ancora un accordo bilaterale sull'elettricità e questo si aggiungerebbe. L'importante è sapere che si può dire di sì alle modifiche istituzionali di prima e di no, in un secondo tempo, all'accordo sull'elettricità. Quindi è un nuovo accordo.
0: Alan, però dimmi qualcosa di concreto su questo accordo sull'elettricità. Cosa prevede esattamente?
3: Una maggiore integrazione del sistema elettrico, della gestione dell'elettricità svizzero con quello europeo. Anche in questo caso l'Unione Europea punta verso sempre una liberalizzazione. Chiede che la Svizzera accetti la liberalizzazione. Se io abito a Lugano, il mio fornitore di elettricità adesso è di sicuro AIL, come semplice cittadino sto parlando. L'Unione Europea vuole che in futuro ci sia un mercato anche qui, quindi che posso scegliere se comprare l'elettricità dall'azienda elettrica di Massagno o magari anche da quella di Zurigo, che può fornire un contratto a dei clienti in tutta la Svizzera. I contrari a questo sistema temono che con questo libero mercato non ho più il prezzo fisso e quindi c'è chi teme per il cliente finale. La Svizzera ha strappato una concessione dicendo che l'offerta deve essere fatta a tutti i cittadini, che però hanno la libertà di poter scegliere se restare nel mercato protetto con un unico fornitore ma a prezzo fisso oppure no.
0: Ok, quindi ci sarà questa possibilità,
3: sì,
0: che uno vada avanti, dice io continuo con l'AIL e basta.
3: Però ci sono anche altri elementi critici all'interno di questo accordo sull'elettricità, perché il mercato dell'elettricità è estremamente regolato e mischiato alle istituzioni dello Stato, soprattutto nei cantoni. I cantoni sono proprietari di varie aziende, con loro hanno dei contratti particolareggiati. Ci sono un sacco di regole che potrebbero stridere con i principi che l'Unione Europea vuole ancorare in questo accordo. Non entriamo in tutti i dettagli, ma qua ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Può darsi che verranno sciolti in un secondo tempo.
1: Io credo che non dobbiamo avere la pretesa che metà della popolazione svizzera vada a leggersi 1800 pagine. Dobbiamo avere la pretesa che onestamente i governanti di questo paese parlino e raccontino la verità.
0: Ecco Alan, la cosa che è chiara è che in queste 1000 pagine c'è una complessità enorme e si potrebbe anche dire è talmente complicato, temo talmente tanto che poi c'è una clausola, un articolo che non ho capito fino in fondo e quindi dico di no, buonanotte. Cioè,
3: sì, la buona vecchia regola, se non capisco dico di no.
0: Se non capisco dico di no, no? Cosa succede?
3: Cosa succede? Buona domanda. Qui la risposta dipende dall'interlocutore a cui chiedi. Se tu ponessi questa domanda a Ignazio Cassis, che è un promotore, ti direbbe non illuderti, le cose cambierebbero comunque se tu dici di no, perché anche dire di no è prendere una decisione evidentemente. Senza accordo nuovo ci sarà più incertezza, i rapporti al mondo oramai sono sempre più politici, basati sui rapporti di forza, guardiamo a Trump negli Stati Uniti, ma anche la Cina, la Russia ovviamente, quindi noi abbiamo un interesse ad avere dei rapporti regolati con dei contratti ben fatti dove tutto è chiaro con l'Unione Europea e non la situazione attuale dove se facciamo uno sgarro loro disdicono il programma Horizon al quale possono partecipare le nostre università. Oppure ti direbbe ancora Ignazio Cassis, ma senza nuovi accordi non possiamo sviluppare nuove collaborazioni sull'elettricità, oppure sulla sicurezza alimentare, oppure nel settore sanitario, che è anche uno degli accordi già intavolati. E in fin della fiera perderemo del benessere, perché la situazione attuale è basata su accordi che tendono a scadere secondo questa posizione e quindi garantiranno meno quel benessere che è aumentato notevolmente nel periodo dei bilaterali. Poi sulle vere cause si può discutere, ma questo è un dato di fatto.
0: E invece se chiedi ai contrari, beh, loro cosa dicono? Sì, cioè puoi dire di no e poi si rinegozia qualcos'altro.
3: Sì, e non casca il mondo. C'è chi sostiene, ad esempio, e non solo l'UDC, anche altri economisti, che i bilaterali 1, quelli in vigore, non è che scadrebbero poi tutti, oppure ti risponderebbero che abbiamo anche un accordo di libero scambio con l'Unione Europea che risale al 1976 e che è molto ampio e che anche senza bilaterali si può continuare a fare affari con l'Unione Europea, e quindi loro avrebbero una visione molto meno problematica su come evolverà in futuro l'economia svizzera, perché è di quello alla fine che stiamo parlando.
8: Aujourd'hui nous avons le choix de rester dans la locomotive de l'innovation et de la prospérité, ou alors de rester à quai et laisser
6: purtroppo
8: le train
6: il Canton Ticino è un po' l'agnello sacrificale negli interessi nazionali, e queste differenze regionali devono essere compensate. Questa realtà è ormai diventata, secondo noi, davvero troppo pesante.
9: Geschätzte Freisinnige, das Problem bei dieser Abstimmung ist, es ist wie wenn man von einer Klippe springt. Es gibt kein Zurück mehr.
0: Ecco, una cosa, se si approvano questi accordi, si può poi tornare indietro? Si può a un certo punto dire, dopo magari 5-10 anni, se ci sono degli svantaggi evidenti, dire no, torniamo indietro?
3: Sai che questa è una domanda molto rilevante che mi sono già fatto più volte e alla quale non ho trovato una risposta chiara. Nel senso che è ovvio che ogni accordo si può disdire, il problema è quanto è fattibile politicamente e economicamente.
0: E quanto ti costa.
3: E riguarda evidentemente soprattutto gli aspetti istituzionali, cioè quanto l'Unione Europea sarebbe disposta ad avere ancora dei rapporti economici con qualcuno che per un po' ha adottato le regole che si evolvono, ha accettato un tribunale e adesso non lo fa più. Più ci si lega, più è difficile tornare indietro. Su questo punto però aggiungerei un aspetto: non è che bisogna illudersi che la situazione attuale sia completamente diversa. Già adesso abbiamo degli accordi forti ai quali ci siamo abituati, e cito di nuovo la libera circolazione delle persone, utile alle aziende che possono acquisire lavoratori in un bacino enorme, centinaia di milioni di europei che sulla carta possono venire in Svizzera a lavorare,
0: sì.
3: E non solo i pochi milioni di residenti in Svizzera in età lavorativa. Quindi ci sono vari settori che si sono abituati alla libera circolazione delle persone e quasi non riuscirebbero a tornare indietro. È un po' come se io andassi sempre a comprare il pane in una panetteria fuori paese e non ho più nessuno in paese che mi fa il pane, non riesco più in poco tempo a reinstaurare un'autonomia e un'autarchia in questo settore.
0: Quindi, di fronte a questa grande complessità, di fronte a queste mille pagine, anche i cittadini dovranno poi decidere, dico di sì, dico di no. È anche difficile compiere in maniera proprio fattuale, basata veramente sui contenuti di quello che è stato negoziato.
3: Sì, perché se alla grandissima complessità dei contenuti che citavi tu aggiungiamo anche l'incertezza su come evolverà il futuro, in base a un sì o in base a un no, quasi quasi la questione si riduce a una risposta di tipo ideologico, religioso. Sono piuttosto favorevole all'Unione Europea, al fatto che in futuro ci vuole una certa globalizzazione, allargamento dei confini per sopravvivere in un mondo diverso in futuro, oppure temo una perdita di sovranità, di autonomia decisionale, e preferisco stare sulle mie indipendentemente da tutti gli scenari che si possono prospettare. Questo è un po' il rischio. D'altronde è per questo che ci sono anche i partiti, è per questo che ci sono anche le associazioni economiche che fanno un lavoro di gestione di contenuto per noi, e se sappiamo che di solito siamo piuttosto vicini a un partito o a un'associazione economica che difende i nostri interessi, a un sindacato o a un'associazione padronale, possiamo orientarci a loro. Direi che questo è proprio uno dei dossier in cui avere delle organizzazioni che danno orientamento politico è estremamente importante.
0: Quindi diventerà una questione religiosa, probabilmente credo più alla narrazione che mi dice questi accordi sono fondamentali per la prosperità della Svizzera, o credo alla narrazione che mi dice attenzione, questi sono degli accordi che metteranno in pericolo la sovranità della Svizzera.

ci metteremo a leggere queste 1000 pagine di sicuro. Questa conversazione è stata registrata in studio da Gianni Zocchi. La realizzazione di questo podcast è di Alessia Fontana. Daniele Sola pensa alla post-produzione. Io sono Bettina Müller, ti saluto. Se vuoi comunicare con noi, scrivici, ci fa molto piacere, all'indirizzo ilmondolafuori@rsi.ch. Ciao, a presto!

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione delle 14 in studio Fabio Degli Antoni. Sono stati pronunciati alcuni discorsi del 1 agosto. Il presidente della Confederazione Guy Palmanelli ha esortato a superare gli stereotipi di una Svizzera da cartolina, celebrandone le diversità e la vitalità. Eccovi alcuni passaggi anche della locuzione andata in onda su Rete 1 o Rete 2 a mezzogiorno.
1: Chers compatriotes, célébrer le 1er août dans une fabrique de drapeaux, c'est célébrer la Suisse dans un lieu de circonstance.
2: Care concittadine, cari concittadini, festeggiare il 1 agosto in una fabbrica di bandiere significa festeggiare la Svizzera in una cornice degna di questa occasione. Deve infatti essere rigorosamente quadrata, con proporzioni perfettamente equivalenti e con i bracci della croce tutti uguali, ma più lunghi di un sesto rispetto alla loro larghezza. Sono pochi i paesi che possono vantare un simbolo così caratteristico come la nostra bandiera. La sua apparente semplicità cela infatti valori inestimabili, quali la libertà, la neutralità, la democrazia e la volontà di rimanere uniti al di là delle differenze. Vorrei condividere con voi tre considerazioni di cui sono fermamente convinto.
1: La première, c'est que la Suisse assure sa coesione par la base.
2: La prima è che proprio come la realizzazione della sua bandiera ha un inizio su un banco da lavoro, anche la coesione della Svizzera parte dal basso. La seconda è che non può esserci libertà senza responsabilità. La bandiera svizzera non ci dispensa dalla fatica. La terza è che le nostre istituzioni, valori e tradizioni non sono né reperti museali né suppellettili decorative. Dobbiamo prendercene cura, proprio come facciamo con la nostra bandiera. La democrazia diretta, il federalismo, la neutralità, il rispetto delle minoranze, il compromesso e la passione per il lavoro fatto bene non stanno insieme per magia.
1: Fédéral, je souhaite à toutes les Suissesses, à tous les Suisses, à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le choix de la Suisse et à toutes les personnes qui l'aiment, une fête nationale rassembleuse et joyeuse.
0: Oggi il consigliere federale Martin Pfister è stato in Valle di Blenio, si è recato poi a Guarna nei Grigioni. Nel pomeriggio a Villa Argentina, a Mendrisio è attesa Karin Keller-Sutter, mentre Albert Rösti è stato a St. Moritz. Centinaia le persone recatisi nelle fattorie della Svizzera per il classico brunch. In tarda mattinata c'è stata anche la consueta messa sul refrigerante, sì, passo del San Gottardo, ufficiata dall'amministratore apostolico Monsignor Alain de Rémy, con preghiera a San Nicolao e il salmo con le sue tre strofe in italiano, cantato dal coro diocesano e dagli astanti, messa che è stata trasmessa in diretta su RSI La 1. Quest'anno i festeggiamenti sono condizionati da siccità e rischio incendi. I fuochi d'artificio sono vietati, con poche eccezioni, e le grigliate tollerate, lontano da boschi e altri luoghi sensibili. Cronaca politica regionale: dopo il caso Zali, durante l'assemblea ordinaria, la Lega dei Ticinesi ha deciso di provare a incontrare l'UDC. Un segnale d'apertura per un'alleanza in vista delle prossime elezioni cantonali, ma i democentristi hanno detto no, grazie, correremo da soli. Lo hanno annunciato per bocca del presidente della sezione Ticino, Piero Marchesi, e futuro consigliere di Stato proprio al posto del dimissionario Claudio Zali, che la RSI ha intervistato a Semione in Valle di Blenio, questo Marchesi. Dall'estero sarebbero almeno altri 17 i cadaveri di persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave spagnola in Marocco di Ceuta, recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa. Assieme ai 67 ripescati dalle forze di sicurezza spagnole aumenta a 84 il numero di vittime della crisi migratoria delle ultime ore. Intanto a Ceuta la situazione è tornata alla normalità. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per sollecitare una riunione urgente. Sollecita soprattutto anche una risposta comune e riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa da tutti gli Stati membri. Infine una nota sportiva: campionati europei di canottaggio in corso sul lago di Varese. Nina Wettstein, Flavia Lötscher e Celia Dupré, Lisa Lötscher, hanno conquistato la medaglia d'oro nel 4 di coppia femminile. Ma prima d'ora un equipaggio composto da donne elvetiche su una barca di grande formato ha vinto un titolo di questa portata. Prosegue il soleggiato questo primo agosto al sud delle Alpi, sono in serate, in montagna, possibili temporali. Al nord abbastanza sereno, con tendenza a temporali. Nelle Alpi, temperatura al sud 33 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione Elvetica. Al sud al mattino banchi di nuvolosità bassa e in serata lungo le Alpi temporali.
3: Sulla A2, traffico congestionato tra Mendrisio e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione di Bellinzona. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2, al portale nord, ci sono code per 7 km tra Erstfeld e Göschenen, con conseguenti attese di 1 ora e 10 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud, invece, tra Quinto e Airolo, code per 5 km e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni, sulla A13, traffico fortemente rallentato tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Infine, i tempi di attesa per i treni navetta. 1 ora a Iselle e Briga per il Sempione e 1 ora anche a Kandersteg per il Lötschberg.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
5: Per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
6: Puntuale, eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi. Oggi apriamo la puntata di Un'ora per voi con un grande cantautore che il 26 luglio compie 68 anni. Sono molto contento quando abbiamo la possibilità di parlare di Nino Bonocore. Nino Bonocore, che si chiama come Zucchero, Adelmo Ferrari, e che pubblica il suo primo 45 giri nel 1982, Io, te e In Vestaglia, questo era il lato B. Poi con Nuovo Amore partecipa al suo primo festival di Sanremo proprio nel 1983 con un entusiasta Renzo Arbore che lo indicherà come il miglior giovane in gara. In effetti, attenzione, il grande talento c'è. Si assenta dall'Italia, va negli Stati Uniti e comincia a contaminarsi, a studiare musica, a intraprendere un lungo viaggio che gli apra un pochino gli orizzonti. Quando torna, alla fine, nel 1990, imbrocca un album straordinario, dove è contenuta la canzone Scrivimi, che ascolteremo tra pochissimo. Un album che gli vale dei grandissimi risultati, perché Sabato, Domenica e Lunedì, pubblicato durante la primavera del 1990, resterà in classifica per quasi 7 mesi, vendendo oltre 250.000 copie vendute. Parliamo, ci tengo sempre a precisarlo, di copie fisiche. Scrivimi è bellissima, oltre ad aver avuto il risultato eccellente del terzo posto al Festival Bar, secondo al Cantagiro. È una canzone contenuta anche in un film di Sergio Castellitto, Non ti muovere, che l'aveva utilizzata. È una stupenda poesia del cantautore napoletano che esprime il desiderio di non essere dimenticato, di essere lì, considerato e ricordato ogni tanto, giusto il tempo di scrivere una lettera in modo tale che lui possa avere la gioia di riceverla. È molto bella non solo per il significato lirico del pensiero, del fatto che uno possa prendersi il tempo di scrivere, ma perché è contestualizzata, anzi decontestualizzata dal tempo in cui lui l'ha pensata, l'ha scritta, l'ha realizzata, e posta oggi, dove siamo obbligati a scrivere un veloce WhatsApp e andare in sbattimento se non abbiamo una risposta, sicuramente acquista una liricità, una poetica molto molto diversa. Un vero capolavoro che resta nei brani più belli dell'intera discografia nazionale italiana e che è capace di emozionare ancora ora. D'altro canto, ci si auspica che per uno che ha dato tanto alla storia della musica italiana si abbia un trattamento diverso, e noi che amiamo la musica italiana apriamo la puntata di Un'ora per voi proprio con Scrivimi. Io ho un altro auspicio, che si torni ogni tanto a scrivere una lettera, proprio come dice Nino Bonocore, a dimostrazione che non ci si è dimenticati di qualcuno.

l'odore della lettera, la grafia e la magia e il mistero quando la si riceveva nella buca della posta, la si apriva dicendo chissà chi è. Attenzione, perché non ho detto che Nino Buonocore in realtà ha scritto, oltre a Scrivimi, altre belle canzoni. Io mi inventerò, era l'85, Rosanna, Sanremo dell'87, Se io fossi in te, sempre dell'87, con il sodalizio con Di Vitis, che era un ottimo paroliere. Le tue chiavi non ho, sempre Sanremo 88, con L'acqua alla gola dell'88 sempre, poi ovviamente arriva Scrivimi. Questi sono alcuni dei grandi brani di Nino Buonocore. Cambiamo argomento, lo sapete, ci occupiamo di novità. Mi piace moltissimo Blanco, è arrivato a inizio luglio Los Angeles, il nuovo singolo che è estratto dall'album Ma. È il terzo progetto discografico del giovane cantautore, che però secondo me ha un grande talento. Messa da parte la modalità espressiva, che probabilmente può essere discutibile perché è molto lontana da quella tradizionale, canta sempre delle cose emotivamente forti. Los Angeles racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Un tema bellissimo, simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a tutto quello che rappresentava. È una canzone ispirata a Vendo casa di Lucio Battisti, che è un brano del 1971 scritto ovviamente assieme a Mogol. Battisti è da sempre uno dei riferimenti musicali più amati da Blanco, e questa intuizione nasce dal desiderio di realizzare una metafora intensa, immediata, con cui il cantautore trasforma lo spazio domestico nell'immagine di un rapporto ormai concluso, confermando la sua capacità di raccontare la fragilità dei sentimenti. Ecco, questo secondo me è il punto cardine della lirica di Blanco, attraverso immagini che sono fortemente evocative.

0: Blanco è bravissimo. Quando le generazioni un pochino più grandicelle saranno riusciti a digerire la modalità di espressione, l'autotune, questo canto un po' a pianto, come faceva il primo San Giorgi, entreremo nel mondo fatato di Blanco. A me piace azzardare, così poi vengo linciato, che ricorda davvero qualcosa di Lucio Battisti. È vero, Battisti lo ispira, però non lo copia, entra in una dimensione di racconto emozionale molto potente. Parliamo con piacere di Daniele Silvestri, perché abbiamo assaporato Canzoni a sdraio live in studio, che è un progetto, un nuovo album di canzoni già pubblicate in altri dischi del cantautore romano, selezionate tra quelle che da tempo, dalla loro pubblicazione, non avevano ricevuto la grande attenzione che lui desiderava. Cioè erano usciti dei singoli e nessuno aveva, insomma, puntato la grande attenzione, o si era emozionato, era rimasto colpito, e lui ci tiene a questo punto a puntualizzare alcuni pezzi. 12 in tutto sono state riprese, risuonate dal vivo. C'è soltanto l'unico inedito, che è Sana e robusta costituzione, che avevamo commentato, un brano nato dall'urgenza del musicista di manifestare l'importanza della costituzione italiana. Il titolo Canzoni a sdraio è bellissimo, è dovuto alla presenza proprio di una sdraio utilizzata da Silvestri e dai suoi musicisti per riposarsi e riflettere, e si è rivelata fondamentale proprio per la buona riuscita del disco. Sdraio che lui si porta regolarmente durante i live e utilizza quando suona dal vivo. Di tutto questo lavoro io vi faccio sentire il secondo Da Sinistra, che è una storia molto bella, è una storia che vale la pena essere raccontata. È la prima canzone che risale al 2002 di Silvestri. Lui l'aveva scritta per Mina, ma non era mai stata pubblicata nella sua versione definita, almeno fino ad ora. Ascoltatela, perché è stupenda.
1: In un momento come questo è meglio non avvicinarsi alla finestra. Per evitare qualche fischio è ben più saggio rimanere nell'orchestra.

fare uguale al proprio sfondo. Ciò che di tragico e banale c'è nel credere soltanto

suonata in maniera magistrale, magnifica canzone che parla del piacere di rimanere in disparte, di essere se stessi. Il protagonista sceglie di nascondersi nella folla per proteggere la propria libertà, rifiuta il bisogno di apparire a tutti i costi e canta la bellezza della tranquillità di confondersi con lo sfondo. Qualcosa di veramente eccezionale. Parliamo di Sanremo, si parla già di Sanremo con la presentazione ufficiale dei palinsesti della televisione di Stato italiana. È ufficiale, Sanremo si terrà dal 16 al 20 febbraio con Stefano De Martino. Il viaggio di Sanremo comincerà ufficialmente il 18 di dicembre con Sarà Sanremo, dove scopriremo i nomi dei giovani. Allora, quali sono le novità? Il martedì e il mercoledì si esibiranno tutti i cantanti in gara con le loro canzoni, poi giovedì ci sarà la serata delle cover, quindi primo cambiamento, e poi il venerdì ci sarà la serata Eurovision. Dunque ci sarà un vincitore del Festival di Sanremo e uno che andrà a Eurovision, che potrebbe essere lo stesso se il voto dovesse coincidere, ma potrebbe anche essere completamente diverso. Diminuirà il numero delle canzoni in gara rispetto alle 30 dell'ultima edizione. L'idea, ha detto Stefano De Martino, è quella di restringere il numero per dare respiro alle esibizioni e al racconto del festival. Io sono d'accordissimo. Poi si parla degli ospiti, secondo me lui la spara grossa, spera di avere Vasco Rossi, io glielo auguro, potrebbe essere veramente il ritorno al grande show, ma staremo a vedere. Poi gli sono già arrivate 500 canzoni e dice lui, le ascolto in tre modi, la prima in cuffia per un ascolto pulito, la seconda in auto mentre guido e la terza mentre corro. Se si sopravvive a questi tre test vuol dire che allora c'è qualcosa di buono. Cosa è sicuramente rimasto di leggero ma di molto prepotente in classifica dall'ultimo Festival di Sanremo? Beh, è Samurai J, che io ho completamente ignorato con la Flamenco Paranoia, anche se Ossessione, che invece era la canzone di Sanremo, ha continuato ad andare benissimo, e ora è la volta di Flamenco Paranoia. Probabilmente, ma ne parleremo più accuratamente nella puntata di Un'ora per voi di settembre, in cui eleggeremo il tormentone, se c'è, di questa estate 2026. Lui è uno dei papabili vincitori, perché anche Flamenco Paranoia suona benissimo.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali, scarman.

inizio molto prepotente, quello di Gabbani. Sono ormai 10 anni nel 2027 per Occidentali Scarma. Lui ha già ufficializzato 2 date, una in aprile a Firenze, l'altra sempre in aprile a Milano, per l'Occidentali Sparti, per festeggiare questi 10 anni di musica, di emozioni e di strada fatta insieme, dice lui. E ha scritto questo post e ha soprattutto precisato che si arricchirà il programma di altre date. Gabbani l'aveva imbroccata molto bene, anche perché era un testo sagace ed era ballabile, quindi era leggera nel senso proprio tecnico della parola, però profonda nel significato e molto originale. Non a caso riuscì a vincere il Festival di Sanremo, io dico anche una bellissima esibizione a Eurovision, perché con gli scimmioni che ballavano rimane una di quelle cose che sicuramente verrà estrapolata nei filmati di Eurovision quando si faranno i viaggi per ripercorrere la storia di questa manifestazione. Parliamo di Renato Zero, che si è recato all'idroscalo di Ostia, che è un luogo insomma molto importante per Pierpaolo Pasolini. Qualche giorno fa il Punta Sacra Film Festival ha richiesto la presenza di Renato Zero, che è una figura che in qualche modo è accomunato a Pierpaolo Pasolini, perché entrambi hanno parlato degli esclusi, degli invisibili, di coloro che non riuscivano a trovare il proprio posto nel mondo. E quando Pierpaolo Pasolini morì nel 1975, Renato Zero aveva già esordito nel 73, già con un brano che era No, e lui stesso racconta che si sentì privato di qualcosa di importante. La sua presenza all'idroscalo, dice, è un modo per abbracciare e andare incontro a tutte le persone che si sentono degli zeri. Ora qui entriamo in un discorso minato. Pierpaolo Pasolini ha ispirato tutta la sua poesia, tutta la sua lirica, osservando le persone che erano in qualche modo indietro, come faceva nella letteratura Verga. A me piace raccontare la storia di Renato Zero, che al Folk Studio di Roma, dove cominciò ad esibirsi, a un certo punto dal fondo gli urlarono: fai schifo, non sei bravo, sei uno zero. E quello zero rimase nella sua testa come un'immagine, come un pensiero folgorante, col desiderio di ribaltare questo concetto e di trasformare questo zero in un numero uno assoluto. C'è un brano celebrativo di tutto questo pensiero di Renato Zero che è Tutti gli zeri del mondo. Dovete prendervi una pausa da quello che state facendo per ascoltarlo con grande attenzione. Riesce in qualche modo anche a descrivere tutto quello che avrebbe pensato Pierpaolo Pasolini, legato ovviamente a questo luogo di Roma dove Renato Zero è andato per esprimere solidarietà, parole ovviamente molto profonde, e poi cantare questa canzone.

e ovviamente sappiamo che dove c'è lo zampino di Mina c'è grande profondità, perché Mina ha scelto di duettare in questa canzone tutti gli zeri del mondo. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, le grandi emozioni e tutta la musica italiana in modo trasversale, quella moderna con l'autotune ma anche quella del tempo passato. Dobbiamo doverosamente tributare uno splendido pensiero e augurio a chi ha compiuto 100 anni l'11 luglio. Avete capito, parlo dell'artista triestino, maestro di eleganza, Teddy Reno, che vive in Valle di Muggio, dove ha ottenuto la cittadinanza svizzera. Tra l'altro, Teddy Reno, una figura leggendaria della musica leggera, protagonista di un'epoca di eleganza melodica che non esiste più, di quelle canzoni che parlavano d'amore con grande grazia. Lui, nato come Ferruccio Ricordi, da padre austro-ungarico e da madre ebrea, a Trieste, ha un'infanzia difficile, perché a un certo punto vive la tragedia del fascismo, delle leggi razziali, e dopo l'8 settembre del 43 è costretto a fuggire con la madre, prima a Cesena in Emilia-Romagna, poi a Milano Marittima ed infine nel Ferrarese, dove vengono arrestati addirittura e detenuti. Ma il suo debutto musicale risale al 1938 con la canzone Tu sei la musica. Lui fa parte di un concorso di dilettanti a Rimini e da quel momento la musica diventa il suo rifugio. Quello che è ancora più interessante è che riesce a un certo punto a esordire a Radio Trieste durante una tournée in Germania nel 1946 con l'orchestra di Teddy Foster, attraversando il Reno, ed ecco che trova il nome d'arte in Teddy Reno. Così lentamente negli anni 50 diventa uno dei volti più amati della canzone italiana. Ci sono delle canzoni che io cantavo da bambino: Na voce, na chitarra, Accarezzame, Che lalla. Partecipa anche a Sanremo. A Sanremo del 1954 arriva secondo con un bacio sulla fronte, molti di voi lo ricorderanno. E poi finisce alla ribalta della cronaca rosa quando conosce Rita Pavone, 19 anni più giovane. La coppia mantiene segreta la relazione per 2 anni, non solo per la grande differenza d'età, ma anche perché c'era un matrimonio e un figlio in ballo, insomma. E poi successivamente, quando arriva il divorzio, i due escono allo scoperto e decidono di sposarsi il 15 di marzo del 68 a Lugano. Nonostante la differenza d'età, Teddy e Rita continuano ad essere innamorati e più complici che mai. E quando si pensa a lui vengono in mente non soltanto le canzoni, ma un'intera civiltà dello spettacolo. Oggi, a 100 anni, Teddy Reno assomiglia a certe fotografie che il tempo non riesce, secondo me, a scolorire.

Ed ovviamente non potevamo esentarci anche da tributare un momento dedicato a Peppino Di Capri. Lo dico con molto rammarico, ci ha lasciato anche lui, 87 anni, se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento, pianista raffinato, interprete elegante, autore di brani entrati nella memoria collettiva, oltre 60 anni di musica, riuscendo a far parlare di sé ancora oggi, ma tutte le generazioni del tempo. Guardate che Saint-Tropez Twist, tra l'altro legata alla moda delle famose camicie di lamé che lui riuscì a introdurre, dobbiamo pensare che in quel periodo lui era assolutamente un interprete contemporaneo del sentire di quell'epoca. Era il momento del post dopoguerra, il twist, il rock and roll, ricantato tra l'altro in un contesto fatato che era quello dell'Isola di Capri. 15 partecipazioni al Festival di Sanremo, 2 vittorie, tra l'altro con una canzone bellissima, 4 partecipazioni al Festival della Canzone Napoletana con una vittoria e 9 partecipazioni a Canzonissima. Saint-Tropez Twist, Luna Caprese, erano quelle canzoni tipiche da jukebox. Il suo amore per la musica lo ha respirato in casa. Il nonno di Peppino Di Capri era della banda musicale di Capri, proprio dell'isola. Il papà era titolare di un negozio di strumenti musicali e nel tempo libero lui si dilettava a suonare il clarinetto, il sassofono, il contrabbasso. Comincia ad approcciare proprio gli strumenti. Così dall'età di 6 anni inizia a studiare pianoforte e a 14 anni inizia a esibirsi nei nightclub di Capri e di Ischia con un amico, il famoso duo caprese, i famosi Capri Boys. Poi lui decide di cambiare il nome in Peppino e tutti cominciano a chiamarlo Peppino Di Capri in omaggio all'isola in cui è nato il 27 luglio del 1939. Nascono Peppino Di Capri e i Rockets, che vengono ricordati perché chiamati dai Beatles per aprire i loro concerti negli anni 60 in Italia. Siamo nel pieno del boom e una cosa è certa: ogni volta che lui pubblica una canzone è un grande successo. È il caso di Roberta, dedicata a Roberta Stoppa, la moglie dalla quale si separerà nel 1970 dopo la nascita del primogenito Igor, però rimane una canzone che è tutt'altro che una canzone. Pensate che il pezzo diventa così emblematico per quel momento che il settimanale TV Sorrisi e Canzoni del 1963 lanciò un'iniziativa speciale regalando il 45 giri a tutte le lettrici che si chiamavano Roberta.

Sarà poi la seconda moglie regalare altri due figli, Edoardo e Daria. Sarà Giuliana la sua seconda moglie. Attenzione, mi è venuto in mente il titolo della canzone con cui vinse Sanremo, straordinaria, che è Io e te, un grande amore, niente più, bellissima, si potrebbe parlare di lui molto a lungo, però il più grande successo di Peppino Di Capri è Champagne, composto da Mimmo Di Francia e da Salvatore De Pasquale, ispirato un po' allo stile Aznavour, un po' a Modugno se vogliamo, scritta da Mimmo Di Francia in taxi a Napoli. E poi Peppino e i suoi rockers registrarono la versione originale ma non finale. Il pezzo convinse piano piano e fu un successo incredibile. Perché? Beh, innanzitutto è un pezzo cinematografico, cioè è un pezzo che si presta perfetto ad una narrazione fatta di immagini. Si vede la piazzetta di Capri, si vede questa festa, la promessa, l'amore, il bacio, la malinconia e questo cameriere che ovviamente per i cliché del tempo a un certo punto serve champagne per cercare di diluire ed annegare questa tristezza. Non è un caso che la canzone è stata più volte utilizzata per varie pellicole cinematografiche. Indimenticabile la scena del primo A spasso nel tempo, in cui Christian De Sica torna nella Capri degli anni 60 e suggerisce a un giovane Peppino di cantare Champagne. Ben lontana ovviamente da essere valutata solo ed esclusivamente una canzone che fa da sottofondo a un film, fu ed è tuttora un grande successo. Io la trovo bellissima e, come spesso accade per le canzoni molto belle, a tempore, cioè fuori dalla possibilità di collocarla solo in un determinato momento. Bene, e allora siamo arrivati a quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che potete riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e noi ci ascoltiamo Champagne, chiudendo gli occhi, sognando l'isola di Capri e ricordando il vastissimo repertorio dell'immenso Peppino Di Capri, che ha dato tanto alla musica italiana. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Rete 1.
1: Si sono fatte le 15. In studio Fabio Degli Antoni, Zurigo, in occasione dei festeggiamenti del primo di agosto, ha parlato anche il capo dell'esercito Benedikt Rus, ha dichiarato di sentirsi talvolta in dovere di scusarsi per il proprio patriottismo. Tuttavia non significa che la Svizzera sia migliore di altre nazioni. Per me il patriottismo significa assumersi la responsabilità della propria patria. Non dobbiamo scusarci per questo, ha detto Rus. E dopo l'apertura di ieri da parte della Lega dei Ticinesi, venendo alla politica cantonale, oggi dunque il presidente dell'UDC ticinese Piero Marchesi risponde: no, grazie, correremo da soli. Ecco il futuro consigliere di Stato che prenderà le redini del leghista Claudio Zali dimissionario dopo il terremoto politico dell'estate ticinese.
2: Chiaramente, se si parla di lista unica per le elezioni cantonali, va ricordato che la direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare e qui credo sia piuttosto complicato rimettere in discussione tutto, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali, dove ognuno dei due partiti ha qualcosa da guadagnare.
3: Per le cantonali è complicato o è impossibile? Correrete da soli ad aprile?
2: Ma la decisione è presa, nel senso che la direttiva ha già comunicato cosa vuole fare, c'è una commissione circa che sta preparando la proposta per la direttiva dei 5 nomi della lista del Consiglio di Stato, abbiamo 12 o 13 candidati per il Consiglio di Stato a conferma dell'interesse e della vivacità del partito. Questi sono i dati di fatto che ci portano a dire che la decisione è presa.
1: Il presidente dell'Unione Democratica di Centro Piero Marchesi nell'intervista di Marcello Ierace. Un insegnante di scuola superiore del Canton Zurigo ha portato la sua causa davanti al Tribunale amministrativo in merito al costo dei biglietti per una gita scolastica. Chiedeva che la scuola coprisse la spesa per un biglietto di prima classe destinato al suo accompagnatore. Il Tribunale ha respinto la richiesta. Di conseguenza verrà rimborsata una somma di soli 15 franchi. È probabile che il ricorso avesse il solo scopo di creare un precedente per un'ironia della sorte. La vicenda è scaturita da una gita scolastica incentrata su economia e diritto, a cui hanno partecipato 62 studenti dell'ultimo anno. Dall'estero sarebbero meno altri 17 i cadaveri di persone decedute nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave spagnola in Marocco di Ceuta, recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa. Assieme ai 67 ripescati dalle forze di sicurezza spagnola, aumenta a 84 dunque il numero di vittime della crisi migratoria delle ultime ore. Intanto a Ceuta la situazione è tornata alla normalità. I villaggi e le città del sud del Libano, in particolare quelli all'interno e nei pressi della zona gialla imposta da Israele, sono in uno stato di alta tensione dopo enormi esplosioni provocate nelle ultime ore dalle forze israeliane. E il Ministero invece della Salute, quello di Gaza, afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco. Secondo il ministero locale, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno. Ha inoltre affermato che 804 corpi sono stati recuperati dalle macerie durante questo periodo. Il portavoce degli Houthi, Yahya Sarei, ha dichiarato che il gruppo yemenita ha costretto 8 petroliere saudite a cambiare rotta, senza però specificare in quale lasso di tempo. Lo scrive Al Jazeera. Gli Houthi hanno annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita il 20 luglio e hanno recentemente smentito le notizie secondo le quali avrebbero imposto dazi alle navi commerciali che transitano nello stretto di Bab al-Mandeb. Intanto alcuni biologi lanciano l'allarme. Le navi commerciali rimaste alla fonda per settimane nel vicino stretto di Hormuz potrebbero trasportare in tutto il mondo quantità anomale di batteri, alghe e crostacei. Lo studio pubblicato sulla rivista specializzata Biological Invasions. Prosegue soleggiato questo primo agosto al sud delle Alpi, solo in serata e in montagna, possibili temporali. Al nord abbastanza sereno, con tendenza a temporali anche lì lungo le Alpi. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione Elvetica. Al sud, al mattino, banchi di nuvolosità bassa. in serata lungo le Alpi temporali.
0: Sulla A2, traffico congestionato tra Mendrisio e Bissone in direzione di Bellinzona. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2, al portale nord, ci sono code per 8 km tra Erstfeld e Göschenen, con conseguenti attese di 1 ora e 20 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo, Lustra consiglia la Galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, invece, tra Quinto e Airolo, code per 6 km e attese di 1 ora in direzione di Lucerna. Ricordiamo che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni, sulla A13, traffico fortemente rallentato tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Infine, i tempi di attesa per i treni navetta. 1 ora a Iselle e Briga per il Sempione e 1 ora anche a Kandersteg per il Lötschberg.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Altri luoghi vi porta a scoprire un cantautore unico, conosciutissimo a oltre 10 anni dalla morte e allo stesso tempo impossibile da inquadrare, da catalogare. Lucio Dalla rivivrà nelle parole e nelle musiche di chi lo ha conosciuto davvero, come scopriremo insieme. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Con il suo produttore e compagno di una vita, Marco Alemanno, andremo a Sanremo, dove sarà presentato uno spettacolo unico dedicato a Lucio Dalla che non abbiamo mai avuto occasione di comprendere. Lo faremo con le voci di Davide Mancini, attore e autore che ha curato i testi dello spettacolo proprio con Marco Alemanno, e con il direttore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, Giancarlo De Lorenzo. Un progetto dell'Orchestra della Città dei Fiori che ha coinvolto anche altri grandi nomi della musica, diciamo così, diversamente classica, come Goran Bregovic o il crooner americano Kurt Elling. Altri luoghi vi porterà anche nei sotterranei della Biblioteca di Lugano. Scopriremo insieme uno dei grandi protagonisti della cultura del Novecento, Giuseppe Prezzolini, sepolto a Lugano, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. Il suo carteggio è conservato qui ed è oggetto di studio ancora oggi. Infine, non dimentichiamo la festa nazionale della Confederazione. Lo faremo con Manuela Vigilante, che ci porterà a piedi al centro della nazione, invitandoci a scoprire luoghi poco conosciuti, ma che contribuiscono a segnare la nostra identità. Buon ascolto!

0: Qualcuno avrà sicuramente riconosciuto Anna e Marco di Lucio Dalla, eseguito dalle voci di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli durante le prove dell'omaggio a Lucio Dalla che sarà proposto a Sanremo la sera del 13 agosto. Una prima decisamente originale con l'Orchestra Sinfonica della Città dei Fiori, un lavoro proposto al pubblico con gli arrangiamenti del maestro Walter Sivilotti e i testi curati dall'attore Davide Mancini e da Marco Alemanno, produttore discografico, attore, autore e compagno storico del cantautore bolognese, che cura anche la regia di questa proposta inedita. L'Orchestra Sinfonica Sanremese propone quest'estate una serie di concerti prendendo spunto dalla musica cosiddetta leggera, o meglio distante dalla classica. Il direttore dell'orchestra è il maestro Giancarlo De Lorenzo.
1: L'idea, vabbè, è nata dal grande amore di tutti noi per la musica di Lucio Dalla. Io vengo dal classico, chiaramente, anzi, il 98% delle cose che faccio fanno parte del repertorio classico, però sono stato sempre un grandissimo estimatore della musica di Lucio Dalla. E dato che d'estate noi facciamo questo crossover comunque di qualità con l'orchestra sinfonica, quindi con un taglio molto particolare, ci è venuta l'idea, dopo Modugno, al quale abbiamo dedicato 3 anni, quindi abbiamo fatto molto del repertorio di Modugno, e visto il successo che abbiamo avuto con Modugno, abbiamo voluto affrontare un altro caposaldo della musica italiana, che è Lucio Dalla. E quindi il progetto è nato così. Poi, lavorando, questo progetto ha preso molto corpo, un po' chiaramente col coinvolgimento di Davide Mancini, col quale abbiamo lavorato al progetto di Modugno. E quindi abbiamo riproposto questa collaborazione con Davide, che è stata bellissima e sarà sicuramente altrettanto bella. E poi con la presenza di Marco Alemanno, che ci ha dato quel qualcosa in più per capire, per entrare nel mondo di Lucio Dalla. Gli arrangiamenti sono di Walter Sivilotti, che ha fatto un bellissimo lavoro. Il programma è bellissimo, veramente bellissimo. Noi siamo sicuri che questo concerto, questo programma sarà un programma di grande respiro e di grande attrazione.
2: Il rischio quando si fanno queste operazioni è la marcord. Come si evita il riascoltare le canzoni di Lucio Dalla da una prospettiva sinfonica?
1: Secondo me attraverso 2 vie. Innanzitutto l'arrangiamento sarà fondamentale, e Walter ha fatto un lavoro fantastico, quindi già lì diamo una chiave di lettura diversa, nuova, e poi raccontando il Dalla che nessuno conosce, il Dalla più sconosciuto, il Dalla, diciamo, sconosciuto ai più, ecco, e questo noi pensiamo di poterlo fare.
2: Coinvolgere un'orchestra sinfonica, siamo abituati a vedere un'orchestra che suona il repertorio classico. L'Orchestra Sinfonica di Sanremo è un'altra cosa, è questo più qualcos'altro. Quanto la presenza del festival e l'utilizzo di questa orchestra anche al festival ha inciso nel vostro lavoro?
1: Noi facciamo dei numeri, noi facciamo un centinaio di concerti all'anno. Di questi 100 concerti, 90 sono di musica classica, quindi noi abbiamo una vocazione chiara. Noi, come l'Orchestra Svizzera Italiana, facciamo una stagione invernale e primaverile dedicata totalmente al classico. Dopodiché noi siamo l'orchestra del festival e quindi abbiamo questa altra vocazione, che però noi cerchiamo di interpretare sempre con un taglio, diciamo, classico. Cioè gli arrangiamenti, noi invitiamo gli artisti a suonare con noi, ma il presupposto è suonare e cantare con l'orchestra. Con l'orchestra, se no non possono venire qui. E suonare con l'orchestra con il taglio che diamo noi, con l'impostazione che diamo noi. Infatti non tutti vogliono non tutti vogliono venire.
2: Vedere, ascoltare i propri brani riarrangiati con un'orchestra, con un'orchestra di impostazione classica, può essere impegnativo, può essere faticoso, può essere difficile. Come si avvicinano? Non tutti gli artisti. Ok, c'era Bregovic poche settimane fa.
1: Però anche Bregovic è stata la prima volta, una delle prime volte. Cioè, non è facile comunque suonare con un'orchestra, cantare con un'orchestra. Kurt Elling sta facendo benissimo, lui è abituato, ma non tutti sono abituati. Molti hanno la loro band e con la loro band possono fare quello che vogliono, sono molto più liberi, chiaramente. Con l'orchestra c'è un direttore, c'è un'orchestra, c'è un arrangiamento, c'è, bisogna bisogna fare musica insieme in modo rigoroso, è un'altra cosa.
2: Come le è venuta l'idea di coinvolgere, a questo punto glielo posso chiedere, di coinvolgere un'orchestra? E non si scherza con l'orchestra, bisogna seguirla, bisogna seguire il direttore, bisogna conoscere una partitura. Il brano rischia di scappare di mano a chi l'ha scritto o chi è abituato a interpretarlo da anni in un altro modo.
1: Sono partito da un dato. Allora, io sono un musicista classico. Il pericolo del musicista classico, e quindi anche nostro, è di chiudersi un po' nel nostro mondo, nella nostra nicchia. No, noi ci compiacciamo di fare musica fantastica, bellissima, ma il pubblico, alla fine riusciamo a coinvolgere un pubblico limitato, no? Nel senso che rispetto, allora, se Vasco Rossi fa il concerto, fa 50.000 persone, se lo faccio io ne faccio 500, se mi va bene. Questo è il parametro. Qual era il problema? Il problema era comunque reperire e farsi conoscere da un pubblico sempre più numeroso e sempre più giovane. Come si poteva fare? Usando un linguaggio, attenzione, non abbassando il linguaggio, perché questo è il pericolo poi, abbassare culturalmente il linguaggio musicale, ma comunque andare incontro al linguaggio di un pubblico più giovane, un pubblico diverso. Come? Attraverso, sì, la musica leggera, la musica pop, la musica altri tipi, la musica jazz, ma rivisitata attraverso uno stile che preveda la presenza di un'orchestra, e non la presenza di un'orchestra necessariamente guidata soltanto dalla base ritmica, ma guidata e comunque composta da arrangiamenti di grande qualità. Allora, questo era un bel mix, e quindi ci siamo inventati questa stagione.
2: È più facile, visto che avevano già arrangiamenti davvero molto curati, c'erano gli arrangiatori, c'erano già piccole orchestre, le case discografiche avevano i loro arrangiatori e le loro orchestre. È più facile mettere le mani su brani che hanno una certa età e che hanno segnato una o due generazioni prima, oppure è tutto sommato facile, è tutto sommato interessante, impegnativo utilizzare brani molto più recenti anche della tradizione festivaliera?
1: Gli arrangiamenti del passato sono bellissimi, hanno una cura incredibile, ma hanno anche organici molto grossi.

0: abbiamo dei problemi economici non indifferenti, perché chiaramente noi siamo un'orchestra di 36 elementi, però diciamo con un bravo arrangiatore, e noi ne abbiamo un paio veramente, tra cui appunto Walter, che Walter Sividotti è veramente bravissimo, Roberto Molinelli, con arrangiatori bravi si riesce a fare un grandissimo lavoro.
1: Era il direttore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, il maestro Giancarlo De Lorenzo.

Sia Peppe Voltarelli sia Gabriella Martinelli conoscono bene il palco del Teatro Ariston di Sanremo. Voltarelli è ospite da tempo e ha vinto alcune targhe della rassegna della canzone d'autore Tenco. Martinelli ha anche partecipato al Festival di Sanremo ed è stata nel calendario di diverse rassegne musicali.

0: Sempre respinto proposte di omaggio a Lucio Dalla o ricordi di Lucio Dalla. Tra poco scopriremo insieme le ragioni, ma a portare avanti il progetto è stato l'attore e autore Davide Mancini.
1: Il progetto nasce con la collaborazione di Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, perché loro avevano già in mente il progetto di raccontare Dalla attraverso le sue canzoni. Poi negli anni col maestro De Lorenzo stiamo collaborando a Polignano a Mare sul progetto Modugno, quindi si è consolidato il nostro rapporto. Lui mi ha chiamato e mi ha detto: a me piacerebbe molto continuare il percorso di narrazione, di unire quindi uno spettacolo concerto anche per Dalla, ti piacerebbe farlo? Per me è stato un po', all'inizio ero dubbioso, perché comunque sia ho sempre ammirato, no, la musica di Lucio Dalla, e io avevo timore a confrontarmi con questo grande artista, soprattutto a raccontarlo nel modo giusto, perché non mi interessava raccontare i suoi successi, quelli la gente li può trovare ovunque. E così ho detto sì, solo se trovo la condizione necessaria per farla, e lì per lì non ci avevo neanche più pensato. Poi a Polignano a Mare negli anni ho conosciuto un'amica in comune che abbiamo io e Marco, che è Susanna Torres. E parlando di questa cosa, appunto, loro due sono molto legati, Susanna e Marco, e abbiamo detto: vabbè, facciamo una cena, così conosci Marco, tanto lui ti dirà di no, perché dice a tutti no, quindi tu sei consapevole che lui non ti dirà sì, e se poi la cena andrà bene vedrete voi, ma insomma facciamolo per conoscenza. E io sono andato proprio con questo presupposto, cioè la volontà di conoscere Marco, di parlare di qualsiasi cosa, e poi lo spettacolo per me veniva in secondo piano. Infatti è stata una cena molto piacevole, dove io ho raccontato anche a Marco la mia visione che avevo appunto verso l'artista Lucio Dalla e ciò che mi sarebbe piaciuto raccontare. E poi da lì con naturalezza è cresciuto il nostro rapporto. Ci sono voluti 2 mesi, ma in quei 2 mesi diciamo che Marco si è convinto sempre di più, si è affidato alla mia sensibilità, alla mia persona, ha capito che forse il progetto era interessante, e ora continua lui nel racconto.
0: Marco Alemanno, perché è sempre stato riluttante nell'accettare proposte legate all'eredità musicale di Lucio Dalla?
2: Perché fin dall'inizio, in questi 13 anni, da quando ho deciso di non legare il mio nome a nessun tipo di omaggio o tributo a Lucio, e finora quello che mi era stato proposto era sempre, in un modo o in un altro, essere la figura principale, la voce, il corpo della persona che doveva raccontare Lucio oltre le sue canzoni, per accompagnare gli ascoltatori in un lavoro che però di volta in volta nella richiesta mi sembrava lontano da me, e soprattutto avevo bisogno di una distanza, di una lontananza emotiva dal raccontare Lucio in prima persona. Quindi è successo che dopo la scomparsa di Lucio le ultime 2 forme di saluto legate a Lucio sono state la pubblicazione del libro Dalla luce alla notte con Bompiani e l'aver messo a disposizione di Mario Sesti le mie fotografie e la mia voce che raccontava Lucio nel suo film d'arte Senza Lucio. Quindi il giorno dell'incontro con Davide ho detto: guarda, io ho già scelto le 2 formule per raccontare pubblicamente quello che avevo voglia di raccontare di Lucio, quindi puoi attingere da quelle in questa tua ricerca e magari trovare lì il materiale necessario. Davide si è subito procurato sia il libro che il film, l'ha visto e ha voluto incontrarmi nuovamente. Questa volta è venuto lui a Nardò perché avevo un mio concerto poetico, quindi è venuto a capire che cosa facessi io nel presente, e quindi successivamente è cresciuto il rapporto, anche perché ho capito che quello che Davide aveva voglia di raccontare di Lucio, quella che era l'oggetto della sua indagine, della sua ricerca per creare il testo per questo lavoro, era lontano da tutto quello che mi era stato proposto finora, e soprattutto Davide non mi chiedeva di essere il corpo esposto in scena che non avevo voglia e non ho voglia ancora di essere. Quindi il fatto di poter cominciare un dialogo profondo di ascolto da parte di Davide, di quella che era la parte più umana di Lucio dietro il cantante, è proprio indagare l'uomo con i suoi sogni, le sue suggestioni, le sue fragilità, i suoi dubbi, attraverso un ventaglio di canzoni che abbiamo scelto. Ed è stato faticoso fare la scelta finale di quali brani tenere e quali escludere, e è stato questo che mi ha convinto, il fatto che avesse voglia di recuperare un Lucio che in tutti i tributi e gli omaggi che sono stati fatti in questi anni dopo la sua scomparsa mancava. E quindi abbiamo trovato una chiave, un linguaggio poetico, onirico, suggestivo, in linea con quello che è il linguaggio poetico di Lucio, che scriveva canzoni ma sembravano delle piccole sceneggiature. Quindi abbiamo inseguito anche questo amore di Lucio per il cinema, che è finito inevitabilmente nelle sue canzoni, hanno caratterizzato il suo stile di autore. E quindi questa è la motivazione per cui dopo 13 anni ho detto: va bene, saliamo su questa nave, su questa barca, e andiamo verso il largo come Ulisse, scoprire dove ci porterà il vento.
0: Che cosa viene fuori nello spettacolo allora? Siamo abituati ad ascoltare Lucio Dalla, lo canticchiamo come sicuramente è successo anche poco fa con Anna e Marco, riteniamo di conoscere Lucio Dalla grazie ai suoi oltre 500 brani. Cosa scopriamo invece con il vostro lavoro? Davide Mancini.
1: Secondo me si è perso un po', almeno per me non era così chiara, che nelle sue canzoni ci fosse veramente tutte le qualità che appartenevano a Lucio, fossero in tutte le canzoni, perché come fanno i grandi, Lucio non cercava delle risposte da dare attraverso le sue canzoni, ma domandava a se stesso, e quindi la parte più umana che poi possiamo ritrovare in questo racconto è scoprire un bambino che è rimasto tale nel percorso della sua vita e per questo motivo è rimasto curioso, è rimasto in ascolto, è rimasto alla ricerca. Infatti noi lo diciamo, non ha mai smesso di cercare, ed è forse questa la sua grande forza. E se poi si riascolta non le canzoni attentamente, dopo quello che inevitabilmente abbiamo deciso di raccontare con Marco, arriveranno canzoni diverse, perché si scopriranno delle domande, si scopriranno delle canzoni che rimangono aperte, permettono allo spettatore di entrare con il loro vissuto alla ricerca magari di altre domande che in un ascolto superficiale magari erano sfuggite.
2: Vorrei aggiungere una cosa, se posso, scusate, per estendere la risposta di Davide, per completarla, anche se già è sufficiente. Lo si capisce questo anche da una delle più grandi ossessioni, amori, manie di Lucio, che oltre il mare, la luna, le stelle, era il futuro, così come io personalmente, Lucio lo sapeva benissimo, sono innamorato del passato e mi manca tutta una parte artistica estesa nei vari ambiti artistici di un passato che mi sembra non si rispecchi nel nostro presente. Lucio aveva questa proiezione continua verso il futuro, alla maniera di un bambino che non vede l'ora di imparare altro, di conoscere, di scoprire, e quindi a un certo punto diciamo anche non aveva paura di morire Lucio, la sua più grande paura era quella di smettere di meravigliarsi, e questa proiezione continua verso il futuro e nelle canzoni credo che nel testo emerga qui e là il suo essere rimasto quel bambino che nonostante la fama, il successo, la conclamazione, però cercava sempre qualcosa che ancora non c'era e diventava quella tensione verso il futuro che è la vita, che lui diceva, fra l'altro abbiamo questa concezione astratta del futuro come se fosse il futuro è ora. E ora, e ora, si divertiva sempre quando aveva delle occasioni per parlare del futuro, per dire guardate che il futuro sta iniziando già adesso mentre stiamo parlando. Quindi questo porsi nei confronti della vita con un chissà che cosa arriverà fra un minuto, chissà che cosa sarò fra un giorno, credo che sia stato il motore della sua vita in generale, ma ha alimentato tantissimo la sua arte, le sue parole, il suo bagaglio emotivo e poetico.
0: Davide Mancini, rischio a Marcord? Chi va a vedere un concerto ama cantare le canzoni con i propri beniamini sul palco oppure con le cover band. Qui sono voci diverse e accompagnate da un'orchestra.
1: Ma io non penso che ci sia questo pericolo. Uno, perché stiamo proponendo un concerto spettacolo che è lontano da qualsiasi tributo, omaggio che uno possa andare a vedere di una cover band, cioè siamo proprio lontani, distanti anni luce da questo. Secondo, proponiamo uno spettacolo con due cantanti, voce maschile e voce femminile. Questo è altrettanto interessante perché Lucio aveva un'estensione vocale inarrivabile, nessun cantante ha un'estensione vocale tale come quella di Lucio. E la scelta, secondo me, Giancarlo è stata corretta perché ascoltando poi le canzoni si potranno percepire sfumature diverse date da queste voci diverse ma complementari di due artisti che sanno interpretare emotivamente molto bene i testi di Lucio, perché hanno fatto un lavoro straordinario con Marco e anche col maestro Giancarlo De Lorenzo. E poi la differenza, secondo me un'altra differenza che c'è in questo spettacolo, è l'orchestra sinfonica al completo, cioè vedere 40 orchestrali che suonano dal vivo in quel momento, gli arrangiamenti di Walter Sivilotti, tutto questo pacchetto con i racconti che abbiamo scritto con Marco, con la regia di Marco, fa tale che questo spettacolo sia davvero unico e secondo me non c'è quel rischio, non possiamo cadere in quella trappola, non sento questo.
0: Marco Alemanno, non sarete in un posto qualsiasi, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo accompagna anche i cantanti del festival, Lucio Dalla ha partecipato a numerose edizioni della rassegna canora sanremese.
2: È stato uno dei motivi che poi mi hanno convinto ad accettare il progetto. Come raccontava all'inizio Davide, era già partito, c'era già stato un interesse di coinvolgere i cantanti, Davide perché aveva già collaborato in diverse occasioni con l'orchestra di Sanremo. Per me è stato importante il fatto che ci fosse un'orchestra, perché, e poi quella di Sanremo in particolare, proprio perché Lucio comunque era legato a Sanremo, al Festival di Sanremo, che gli ha cambiato la vita, e quindi a parte le prime due partecipazioni al Festival, da dopo 4 marzo gli è cambiata la vita, è arrivato nel mondo, ha cominciato a poter portare la sua musica in giro per il mondo, e fra l'altro la vita ha voluto che fosse anche l'ultima apparizione televisiva in Italia, quella di Lucio al Festival di Sanremo, dove al servizio di un giovane, Pier Davide Carone, ha diretto l'orchestra e non ha voluto dividere con lui il palco per non oscurarlo, quindi mi piaceva che fosse legato anche all'inizio e in parte alla fine della sua carriera. Il luogo è significativo anche perché poi ci siamo ritornati in diverse occasioni, ho visto Lucio emozionarsi a Sanremo perché in una serata ha condiviso il palco in una serata jazz con Woody Allen, tutti e due al clarinetto, per cui non era un luogo qualsiasi. È stato, come dicevo, bello poter lavorare con un'orchestra perché il repertorio di Lucio e in generale la sua vita artistica, e per chi la conosce profondamente sa che ha spaziato anche nel mondo del classico, del sinfonico e della lirica. E io stesso con Lucio sono stato interprete con la sua regia sia dell'Arlecchino di Ferruccio Busoni, Pierino e Lupo, Beggar's Opera di John Gay e Pepusch. Lucio stesso ha riscritto una sua versione di Tosca. In diverse occasioni abbiamo fatto dei tour sinfonici con l'orchestra e un lungo tour con un quintetto d'archi, per cui tanto Lucio quanto Battiato, Franco, mi viene in mente, che avevano questo piacere di rivisitare e rivestire di arrangiamenti sinfonici i loro brani più famosi. Quindi è stato quasi naturale per me, infatti quando ho accettato di firmare i testi con Davide e la regia, ho chiesto di poter avere una supervisione musicale, perché così come con Lucio, essendo stato anche il produttore dei suoi ultimi 7 dischi, ho avuto la possibilità di confrontarmi con i musicisti e con gli arrangiatori sinfonici quando abbiamo lavorato con le orchestre insieme a lui, ho potuto anche portare quello che era il suo gusto musicale musicale, offrire una guida anche al maestro Sibilotti e dopo al Giancarlo De Lorenzo, e così come con i cantanti. È stato un modo per dire: abbiamo l'opportunità di avere questa grande risonanza, questa grande suggestione che può arrivare dall'orchestra, per far vibrare ancora di più emotivamente questi testi, cioè non fermarsi solo all'esecuzione canora e cercare l'aspetto impeccabile, formale della nota giusta, ma di abitare come dei luoghi cari queste canzoni, viverli come se fossero dei film e non soltanto delle canzoni che si canticchiano, ma appunto viverle, abitarle, attraversarle. E l'orchestra in questo è straordinaria, perché alcuni degli arrangiamenti sono particolarmente evocativi, non che le canzoni originali ne avessero bisogno, ma ci sono dei passaggi dove soluzioni orchestrali aiutano la canzone a prendere il volo in una maniera che solo chi sarà presente e ascolterà potrà comprendere. È il tentativo generale di essere tutti parte dell'orchestra, Davide, i cantanti, io stesso, essere tutti insieme per mettere in luce l'unica persona assente che è Lucio. Quindi siamo tutti parte dell'orchestra in questo racconto corale.
3: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: all'inizio del mio breve discorso c'è una domanda che voglio fare anche a voi, ed era una domanda che mi girava per la testa nel momento in cui il tassì mi portava qui molto rapidamente, ed era questa: cosa vado ad assistere, ad un matrimonio tra la Svizzera e l'Italia oppure al mio funerale? Perché evidentemente quella cessione di quegli amati.
1: La voce di Giuseppe Prezzolini, studioso, scrittore, giornalista, ha un'esperienza di vita ricchissima attraverso tutto il Novecento. Questa registrazione è del 1978, quando Prezzolini aveva da tempo rinunciato a vivere in Italia e si era stabilito a Lugano. La biblioteca cantonale di Lugano avrebbe ospitato il suo enorme carteggio in un fondo speciale.
0: Se questa combinazione potrà portare ad un frutto di studi ulteriori, io ne sarò molto contento.
1: Ancora oggi quel carteggio racconta molto della storia politica, sociale e letteraria del secolo scorso, come scopriremo tra poco. Tutti i documenti sono conservati nella biblioteca di Lugano e a curare l'archivio è Karin Stefanski.
2: Nel fondo di Giuseppe Prezzolini troviamo principalmente la sua corrispondenza. Quando invece in fondi di altri autori magari uno pensa di trovare le sue opere manoscritte o dattiloscritte, quello che conserviamo di molto importante sono le sue relazioni epistolari con tantissimi personaggi della cultura italiana, europea e anche americana.
1: Perché dal punto di vista di una studiosa è importante la corrispondenza di Giuseppe Prezzolini?
2: La corrispondenza di Prezzolini è importante perché è la testimonianza di tutta una rete di contatti intellettuali che lui ha costruito lungo l'arco della sua vita. Lui è arrivato all'età di 100 anni e praticamente Prezzolini ha attraversato tutto un secolo di storia direi propria, diciamo, e anche di storia intellettuale e culturale, e lui ha avuto questa intuizione fin dall'inizio di conservare, per quanto possibile, conservare tutte le sue lettere. Quindi noi abbiamo un centinaio di scatole di corrispondenza che risale ai primi anni del Novecento per arrivare fino alla fine degli anni 70, di appunto scambi epistolari con molte personalità.
1: Tutto questo materiale è già stato letto, studiato, oppure si scoprono dettagli sempre nuovi e sempre inediti della vita e del pensiero di Giuseppe Prezzolini?
2: Si scopre sempre qualcosa di nuovo, perché nessuno, a parte lui evidentemente, ha mai letto l'integralità della sua corrispondenza. Salvo, forse mi viene da dire, l'unica persona che probabilmente ha letto tutte le sue lettere è il professore Emilio Gentile, che ha recentissimamente pubblicato un lunghissimo studio, una ricerca veramente importante sulla biografia di Giuseppe Prezzolini.
1: Lo storico Emilio Gentile ha recentemente pubblicato un'opera monumentale dedicata alla vita di Giuseppe Prezzolini, L'avventura di un uomo moderno, per la casa editrice Garzanti. Il lavoro di una vita, e già dal titolo si comprende quanto ancora questo protagonista del Novecento sia attuale e ci possa aiutare a comprendere la complessità di quel periodo storico vicinissimo a noi. Perché è essenziale la voce di Prezzolini, professor Gentile?
3: Credo che sia essenziale per salvare quel tanto di coscienza critica a cui siamo giunti, e qui senza nessuna presunzione continentale. Siamo giunti attraverso la cultura occidentale, la cultura europea. È stato uno sforzo di millenni che comunque ha portato, almeno negli ultimi 200 anni, anche a dare una trasformazione al mondo basata sulla capacità della conoscenza, che poi purtroppo si è immediatamente trasformata in volontà di potenza un po' dappertutto, tra i piccoli e i grandi. Però ecco, un personaggio come Prezzolini, pur con tutti i suoi limiti, i suoi pregiudizi, le sue simpatie o antipatie, è stato capace di attraversare un intero secolo fra i più turbolenti, più violenti, ma anche fra i più stupefacenti per il sapere, per le conoscenze e per le scoperte umane, come lui direbbe, con gli occhi aperti, cioè sapendo addirittura molto spesso con realistica capacità di osservazione prevedere quelli che sarebbero stati gli eventi successivi, non perché avesse capacità divinatoria, ma perché vedeva, osservava quali erano i mutamenti e quali sviluppi avrebbero potuto avere. E molto spesso non indovinava, vedeva, in un certo senso lui vedeva, se si leggono le pagine che lui ha scritto su vari giornali tra il 1960 e il 64 a proposito della devastazione dell'ambiente, si ha una straordinaria preveggenza su quello che lui poi chiama poi la distruzione dell'ambiente umano, dei nostri giorni e del prossimo futuro, se non si pone rimedio.
1: Un personaggio irrequieto, come si comprende con facilità nella sua biografia, professore, perché e come influisce sulla sua vita e sulla sua attività culturale?
3: Lui comincia ad essere un bambino ribelle a 7-8 anni perché soffre di una malattia nervosa, di una sorta di estasi che poi non è riuscito mai a curare, aveva momenti di irascibilità di cui poi si vergognava, ma tutto questo dovuto ad una sensibilità acutissima. Era un uomo che, nonostante quella corazza di cinismo che si era costruita intorno, era un uomo di una straordinaria sensibilità umana che lo faceva commuovere anche a vedere, per esempio, maltrattare un animale o maltrattare una pianta.
1: La biblioteca ha sempre cercato di valorizzare il fondo Prezzolini, consentendo agli studiosi e ai ricercatori di accedere al materiale conservato in Ticino. Recentemente è stata anche organizzata una mostra proprio presso la biblioteca per presentare al pubblico il materiale conservato. Il collaboratore scientifico del fondo, Simone Bionda.
4: Sì, una piccola parte, per la verità, perché l'archivio è davvero grande, vorrei dire addirittura sterminato, per cui abbiamo dovuto operare una drastica selezione dei materiali. E l'abbiamo fatto sulla base del criterio della biografia, cioè ci siamo concentrati sulla vita di Giuseppe Prezzolini, tant'è vero che il sottotitolo è proprio Vita di Giuseppe Prezzolini, una vita del resto molto lunga. Prezzolini ha vissuto 100 anni, dal 1882 al 1982, per cui si può capire che il materiale potenzialmente da esporre è davvero enorme. Ci siamo concentrati sulla vita di Prezzolini e abbiamo, diciamo, diviso la mostra, l'abbiamo strutturata in tre sezioni, anche perché gli spazi espositivi sono tripartiti, potremmo dire, e si adattavano benissimo alla tripartizione della vita di Prezzolini, visto che Prezzolini ha vissuto principalmente in tre città. Da prima Firenze, dove ha passato gli anni, diciamo, della giovinezza fino alla maturità, poi si è trasferito a New York, dove ha passato 30 anni molto importanti della sua vita, in cui è stato soprattutto insegnante universitario, professore, per poi rientrare in Europa e arrivare a prodare a Lugano, dove ha passato gli ultimi anni della sua vita fino appunto alla morte.
1: Tutto il materiale è facilmente accessibile a chiunque voglia approfondire la figura e il ruolo che Giuseppe Prezzolini ha ricoperto nel Novecento.
4: Un ricercatore deve semplicemente mettersi in contatto con noi, in genere tramite la posta elettronica, tramite l'indirizzo, il nostro indirizzo, e a quel punto noi potremo fissare un appuntamento, in modo che quando il ricercatore giunge da noi in archivio possiamo già presentare le carte che deve consultare, già preparate, insomma. Anche perché a volte tocca a noi, prima dell'arrivo del ricercatore, cercare le carte di cui ha bisogno. E quindi è indispensabile che la consultazione avvenga previo preavviso, ecco.
2: E ci sono ricercatori che vengono in sede, quindi che passano, insomma, alcune ore, se non giorni, qua nel nostro archivio a studiare le carte, o altri ricercatori che magari fanno delle domande via telefono o email, ai quali si può rispondere molto velocemente, ma diciamo che più o meno una 50 di ricercatori all'anno si possono contare.
1: Tra gli studiosi il professor Francesco Campobello, docente di storia del diritto medievale e moderno all'Università di Torino e che ha studiato presso il fondo.
5: Ho deciso, come studioso di storia del diritto italiano che arriva dall'Università di Torino, di venire qui all'archivio Prezzolini a studiare le carte di un intellettuale che ha girato l'Europa e il mondo in un contesto culturale molto lungo, cioè in un periodo che un uomo che ha vissuto più di 100 anni e che quindi ha potuto e si è sforzato di mettere in contatto culture diverse all'interno di un secolo, il Novecento, complesso. Prezzolini è stato molto studiato nelle sue attività politiche, anche molto criticato, sia in Italia che all'estero, ma mi sembra di poter dire che la sua linea, diciamo, di continuità, che non è solo sua, è anche di molti altri intellettuali, anche di correnti politiche opposte, è quella di cercare di mettere sempre in dialogo gli uomini di cultura anche su fronti opposti, anche in contesti in cui le nazioni e le politiche sono opposte. Si è sforzato, dopo la Prima Guerra Mondiale, di convincere gli italiani e i tedeschi, che erano su fronti opposti, a dialogare. Ha fatto lo stesso tra l'Italia e la Francia e tra l'Italia e l'America durante gli anni bui del fascismo, e poi anche nel periodo, diciamo, dell'esilio luganese con l'Italia repubblicana, è sempre cercato di rimanere in dialogo anche con i suoi oppositori politici. In questo, come, diciamo, esule volontario, vedo una certa continuità con un altro studioso che di Torino è un po' anche il simbolo, che è Piero Gobetti, esule invece dal fascismo in Francia, dove poi muore, esule anche egli uomo che cercava ponti di cultura tra le nazioni.
1: Professore, cosa riporterà in facoltà ai suoi studenti dopo questa esperienza di studio?
5: Quello che mi ha colpito, quello che porterò nelle mie ricerche, è sicuramente, che vale appunto per Prezzolini, ma vale anche per molti altri intellettuali, è questa, diciamo, militanza culturale che coincide con la vita. Questi soggetti che hanno vissuto quasi un secolo, 70, 90, 100 anni di vita culturale, ci trasmettono una volontà di incidere e anche uno stimolo a riflettere. Comunque la si pensi, qualunque sia la propria opinione, l'importante è sempre cercare di rimanere svegli, di rimanere interattivi, di rimanere critici e di proporsi come coloro che possono fare qualcosa per la società in cui vivono.
1: Perché Giuseppe Prezzolini scelse Lugano? Si è sempre parlato di esule volontario. La Svizzera diventa dunque terra d'asilo per chi si trova in difficoltà a convivere in una realtà che fatica a comprendere.
6: Prezzolini ha scelto Lugano, diciamo, poi chiaramente forse anche per motivi a volte imperscrutabili, però diciamo che prima di arrivare a Lugano, dopo il suo volontario esilio negli Stati Uniti, in realtà aveva tentato di tornare in Italia. Un tentativo in qualche modo fallito, perché dal 1962 al 68 è andato ad abitare a Vietri sul Mare, però poi con l'avvicinarsi del 68 e quindi di anni particolarmente turbolenti, non solo per l'Italia, questo è chiaro, ha avvertito un senso di insicurezza in Italia, per cui ha cercato un porto tranquillo, e questo porto tranquillo era offerto dal cantone Ticino, anche per ragioni di vicinanza e per ragioni di affinità culturale, direi.
3: Ma finisce a Lugano perché il motivo occasionale è che nel comune di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, dove lui dice che aveva vissuto gli anni più felici con la sua seconda moglie, veniva angariato dall'agente delle tasse che riteneva che lui dichiarasse meno di quello che guadagnava. Questo è il primo motivo, diciamo, il pretesto preveggente. Lui nel 68 capisce che l'Italia è un paese che ormai, pur con tutti i progressi che aveva compiuto, continuava a navigare senza una rotta precisa e senza una classe dirigente che sapesse guardare al futuro. Decise di scegliere Lugano perché lo considerava non solo un paese prossimo all'Italia, ma che apparteneva, sia pure in lingua italiana, ad una nazione che era stata capace di farsi una propria comunità, pur essendo così profondamente divisa per lingua, cultura e religione. Lui della Svizzera apprezzava il conservatorismo del buonsenso piuttosto che un conservatorismo ideologico o politico.
1: Professor Emilio Gentile, perché, per concludere, questa sua grande attenzione al pensiero e alla vita di Giuseppe Prezzolini?
3: Ma io volevo semplicemente trovare tutto ciò che mi faceva capire questo personaggio, per il quale avevo una fortissima simpatia, ma come ho fatto anche per altri miei carissimi amici come Renzo De Felice e lo storico tedesco-americano George Mosse, erano personaggi che hanno influito sulla mia vita, ma io volevo giudicarli storicamente per ciò che sono stati e non per la simpatia che suscitavano in me o per l'influenza che avevo avuto nella mia vita. Era un modo di provare a me stesso che ero capace di essere uno storico imparziale anche nei confronti degli amici. Credo di esserci riuscito non solo con nei piccoli libri che ho dedicato a De Felice e a Mosse, ma molto di più in questo voluminoso libro, ma fino in fondo ho cercato di raccontare una vita fra le più eccezionali, ma anche fra le più comuni, più vicine all'essere umano di tutto il Novecento.
1: Era il professor Emilio Gentile. Vita di Giuseppe Prezzolini, l'avventura di un uomo moderno, è edito da Garzanti. È il momento della nostra cartolina, a spedirla è l'escursionista Manuela Vigilante.
7: Oggi vi volevo spedire una cartolina per marcare bene la svizzeritudine. È una cartolina che arriva da un mini trekking che ho fatto nel Canton Obvaldo. Il primo giorno ho visitato l'Helgi Alp, che è il posto che è stato determinato come il centro geografico della Svizzera. Ed è stato allestito in questo punto un triangolo, nelle quattro direzioni ci sono scritte delle cose nelle quattro lingue nazionali, e attorno a questo triangolo è stato costruito un muretto a secco che ripercorre i confini della Svizzera, e quindi si può fare un giro della Svizzera veloce. Dove c'è questo triangolo c'è anche una targhetta che è stata posta in seguito alla trasmissione degli Swiss Awards. Su questa targhetta sono scritti i nomi delle persone svizzere che si sono distinte per alcuni meriti. Per esempio c'è il nome di Roger Federer o di Evelyn Widmer-Schlumpf. È stato molto emozionante essere in questo posto. Marca proprio, sì, il piacere che ho di scoprire la Svizzera, perché mi piace proprio andare alla ricerca di posti un po' sconosciuti o al di fuori delle mete turistiche più note, e lo faccio spesso creando dei trekking o delle escursioni un po' particolari. Per esempio, in ogni cantone ho percorso i sentieri che collegano il primo comune in ordine alfabetico, oppure ho percorso tutto un tragitto che collega i vari siti UNESCO della Svizzera. E invece per questo mio trekking l'idea era quella di scoprire qualcosa di particolare legato alla Svizzera, ma anche visitare poi dei luoghi che fanno parte di un altro progetto, che è quello di leggere dei libri ambientati in Svizzera e poi andare a visitare i luoghi. Quindi dopo questa giornata che ho passato lì, tra l'altro in occasione del mio compleanno, dove la mattina dopo a colazione i proprietari mi hanno intonato una bella canzone, Alles Gute liebe Wanderin, ed è stato proprio un bellissimo regalo per me. E il giorno dopo, appunto, sono partita alla volta di Flueli Ranft, che è il paese natale di San Nicolao della Fluele, che è il patrono della Svizzera. Ho visitato anche l'eremo. Tutto il percorso per me rappresenta un po' quello che è il mio modo di viaggiare o di vedere le cose. Infatti, una cosa che ho notato della Svizzera tedesca è che si dice che gli svizzero tedeschi siano freddi, che gli svizzeri siano freddi, ma io trovo tutt'altro, a parte l'episodio della canzoncina per il compleanno, ma tutte le persone che incontro spesso, siccome viaggio spesso da sola, vedo anche interesse e calore dalle persone che incontro. E proprio durante questo trekking, sfogliando un po' le foto di quelle due giornate, ne ho trovata una bellissima dove c'era praticamente vicino a una casa, perché spesso le case in Svizzera tedesca, rispetto a quello che vedo in Ticino, non sono circondate da siepi o da muri, ma è tutto molto aperto e spesso ci sono delle decorazioni che si possono guardare o delle scritte. E io ne avevo trovata una proprio quel giorno che secondo me riassume un po' anche la mia filosofia. La dico così in tedesco, sperando di pronunciarla bene. Samle keine Dinge, sondern Augenblick und genieße jeden einzelnen davon. Questo è il mio augurio per tutti per la giornata di oggi.
1: Era Manuela Vigilante, escursionista. Anche voi potete inviare una cartolina sonora ad altri luoghi. Scrivete a rete1@rsi.ch, rete 1 in lettere. Potete inviare un file audio o un testo scritto della durata di un paio di minuti. Altri luoghi si ferma qui. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e appuntamento a sabato prossimo.

0: Rete 1.
1: Si sono fatte le 16:01. In studio Fabio Degli Antoni dal Praticello Urano del Grütli, il presidente della Confederazione Guy Parmalin ha parlato per la festa del 1° d'agosto. Le tradizioni variegate e vive costituiscono uno dei pilastri della Svizzera. In un mondo in rapida evoluzione i valori duraturi sono essenziali, ha proferito Parmalin. Una tradizione rimane viva quando sono le persone a portarla avanti, sia in senso letterale che figurato, aggiunto l'esponente vodese nel governo federale, riferendosi alla Federazione Nazionale dei Costumi Svizzeri, ospite d'onore delle celebrazioni tenutesi sul leggendario Prato Urano. Cronaca politica regionale: dopo il caso Zali, durante l'assemblea ordinaria di ieri la Lega dei Ticinesi ha deciso di provare a incontrare l'UDC, un segnale d'apertura per un'alleanza in vista delle prossime elezioni cantonali, ma i democentristi hanno detto no grazie, correremo da soli. Lo hanno annunciato per bocca del presidente della sezione Ticino Piero Marchesi e futuro consigliere di Stato proprio al posto del dimissionario Claudio Zali, che la RSI ha intervistato a Semioni in Val di Blenio per la festa del UDC. Dal canton Berno un uomo ha perso la vita in un incendio divampato nel suo appartamento di Ittigen. I pompieri lo hanno inizialmente trovato privo di sensi nel vano scala dell'edificio, ma l'uomo è successivamente deceduto in ospedale. Gli altri residenti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente, ma sono 3 gli intossicati leggeri. La Svizzera ha prolungato le operazioni di antincendio in Corsica. L'assistenza inizialmente prevista per 1 settimana è stata estesa di 4 giorni a causa delle necessità. Lo ha annunciato stamane la Confederazione. 3 elicotteri Super Puma dell'esercito sono operativi e da mercoledì hanno trasportato circa 157 tonnellate d'acqua. E in Francia sabato sono previsti rinforzi a sostegno dei 720 vigili del fuoco già impegnati sul campo nel dipartimento del Var, dove l'incendio del Gros Brignes-Bessillon ha ripreso vigore e si sta propagando più velocemente di un cavallo al galoppo, secondo la prefettura locale. L'area è attualmente interessata da un netto rialzo delle temperature. Al contrario, la situazione è migliorata nella Gironde, dove il vasto incendio è ormai circoscritto. In Grecia venerdì sono scoppiati nuovi incendi a causa dei forti venti, spingendo le autorità a ordinare l'evacuazione di una parte di un sobborgo di Atene. Questo nuovo rogo si aggiunge ai numerosi focolai divampati in tutto il paese ellenico negli ultimi 4 giorni. E cambia, sì, la meteo. Da Meteo Svizzera Locarno Monti ci fanno sapere che sì, è in generale soleggiato, ma in questo pomeriggio sono possibili temporali isolati in attenuazione in serata. Domani, domenica, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e caldo. Al sud, al mattino, banchi di nuvolosità bassa. Nelle Alpi, verso sera, temporali isolati.
2: Sulla A2, traffico congestionato tra Mendrisio e Bissone in direzione di Bellinzona e tra Lugano Nord e Rivera sempre in direzione di Bellinzona. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 al portale Nord ci sono code per 5 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale Sud, invece, tra Quinto e Airolo, code per 6 km e attese di 1 ora in direzione di Lucerna. Ricordiamo che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, alla stazione di carico di Kandersteg, per i treni navetta dell'Öchberg, si segnalano 30 minuti di attesa.

0: Rete 1.
1: Buongiorno e buon pomeriggio da Marco Trovesi. Oggi è il nostro compleanno, è il compleanno della Svizzera, la nostra festa nazionale. Tanti auguri a tutti voi, festa nazionale che stiamo festeggiando con la radio e con la televisione e con la nostra serata televisiva di cui vi parlerò tra poco. Ma il primo di agosto è legato anche a due eventi importanti per quanto riguarda la storia della musica internazionale. Questo ed altro nelle prossime due ore prima di sei di sera. Intanto viaggiamo per il mondo con Karol G e Manu Chao.
2: Salita del volo con destino

Buon primo di agosto con la RSI che celebra la festa nazionale anche con la nostra tradizionale serata televisiva di Made in Switzerland che prende il via sulla 1 alle 20:10 e che riunisce come sempre, come d'abitudine, le nostre quattro regioni linguistiche. A condurre per la Svizzera italiana la nostra immancabile Carla Norgauer, insieme a lei Corinna Schmed, Sven Epinei e Sebastian Pasch. Il programma ci accompagna alla scoperta delle idee, delle persone, delle istituzioni che contribuiscono a costruire il nostro volto. Carlina sarà impegnata su diversi fronti perché incontrerà Noè Ponti, lo sfiderà a nuoto in acqua in un servizio particolarmente dimettente, poi sarà in viaggio alla scoperta del Corno delle Alpi a partire dalla sua costruzione e si metterà anche alla prova con una lezione per imparare a suonarlo. Questo tra l'altro in Piazza Riforma Lugano, dove con i musicisti dell'Associazione Corno delle Alpi della Svizzera Italiana festeggerà l'evento per i 10 anni dell'associazione. Ci sarà anche Leo Leoni che insieme all'associazione proporrà una versione speciale di Even adattata al Corno delle Alpi. Non manca neanche lo chef pluristellato Ivo Adam che proporrà un menù che riunisce gli ingredienti tipici delle nostre quattro regioni linguistiche. Sulla 2 invece in questo momento c'è in onda Heidi, sono tornata per te, sarà seguito da un altro capitolo della saga della nostra eroina nazionale alle 17:20 Heidi torna a casa per concludere il pomeriggio, poi alle 18:50 il film Guglielmo Tell La freccia del giustiziere. Un po' di musica italiana e poi parleremo anche di un documentario e di un film classico della nostra storia che saranno in onda un pochino più tardi nella serata. Intanto Le vibrazioni, vieni da me.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

Il nuovo singolo di Napoleone, Cucù Marie, una via di mezzo tra la canzone napoletana e una bella bossa nova. Le 16:23, buon primo d'agosto con la Rete 1, io sono Marco Trovesi, un caro saluto a Peo che augura buona giornata svizzera a tutte, con una produzione della maglietta che traduco: noi svizzeri siamo come i panda in via di estinzione, ma non perdiamo le nostre tradizioni. A proposito di tradizioni, buona giornata anche a Ore, che poco fa mi ha inviato un link a YouTube a un filmato con una versione heavy metal particolarmente aggressiva dello yodel. E del nostro yodel vi racconto tra poco a proposito di un interessante documentario in onda questa sera sulla 1.

Grande classico di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, era il 1994. Le ultime notizie che lo riguardano risalgono alla scorsa primavera, quando ha dovuto annullare i concerti che aveva in programma per problemi fisici non gravi. Questa è la versione almeno ufficiale. Da lì in poi non se ne è più saputo niente. Parliamo invece di American Yodel. Interessante documentario in onda questa sera sulla 1 alle 21.50 all'interno della nostra celebrazione per la festa nazionale svizzera. Si tratta di un documentario di inchiesta che segue un viaggio nel Midwest americano sulle tracce degli anabattisti svizzeri che sono emigrati a partire dal XVII secolo. Tristan, Fanny e Jacques viaggiano quindi attraverso queste regioni, la Pennsylvania, sulle tracce degli anabattisti che appunto fuggirono dall'Europa, in particolare dalla Svizzera, a partire da quell'epoca. Gli anabattisti sono membri di un movimento religioso cristiano radicale nato a Zurigo nel più o meno metà del 1500 nel contesto della riforma protestante. Il movimento si distacca nettamente sia dalla Chiesa cattolica sia dalle principali chiese protestanti per via di alcune posizioni giudicate anche un po' troppo radicali. Subirono delle feroci persecuzioni, intera cattolica, intera protestante, e nonostante i tentativi di eliminarlo, il movimento è sopravvissuto e si è evoluto in forme strettamente pacifiste. Principali gruppi che discendono direttamente dall'anabattismo cinquecentesco sono i Mennoniti, gli Utteriti e gli Amish. Gli Amish sono stati dedicati diversi film, forse il più famoso è Witness, il testimone dell'85, un thriller che vede protagonisti Harrison Ford e Kelly McGillis. Ha avuto un grande successo di pubblico ma anche di critica, si è aggiudicato anche 2 premi Oscar. Ma si è tirato anche delle critiche da parte della comunità Amish statunitense in cui fu girato e soprattutto sulla sua rappresentazione. Alcuni hanno criticato il film di sfruttare la comunità a fini commerciali, mentre altri pensavano che la rappresentazione dei personaggi in un film, tra l'altro vietato ai minori, fosse insensibili alle convinzioni appunto della comunità Amish. Niente meno che il celebre regista giapponese Akira Kurosawa ha citato Witness come uno dei suoi film preferiti di sempre. American Yodel di Tristan Michel questa sera alle 21.50 sulla 1. Più tardi, invece, a 00:35, un classico del cinema satirico svizzero, I Fabbrica Svizzeri, che affronta con una buona ironia le difficoltà della burocrazia e dell'integrazione degli stranieri in Svizzera durante gli anni 70. È stato uno dei più grandi successi commerciali nella storia del nostro cinema, superato al botteghino svizzero solo da Titanic nel 1997. La pellicola è della fine degli anni 70.

Buon primo di agosto con la Rete 1, My Body Isn't Ready, era Somber. Abbiamo fatto con lui le 16:45 minuti. Stavo pensando ai tormentoni musicali estivi che da qualche anno a questa parte insomma hanno cambiato un pochino la loro fisionomia e tradizione. Negli anni 70-80 c'erano delle canzoni che ci accompagnavano praticamente per tutta l'estate. Non è più così negli ultimi anni, forse complice anche i vari metodi di fruizione della musica, insomma, le piattaforme digitali, YouTube e quant'altro. In queste settimane del 1974 dominava la classifica di vendita italiana una canzone di Drupi che ascolteremo tra pochi istanti, che entrerà poi nella hit parade svizzera nel settembre, sempre dello stesso anno del 1974, raggiungendo addirittura al terzo posto. Per quanto riguarda invece gli anni 80, sicuramente non solo in Italia ma anche in Svizzera hanno lasciato il segno li chiamavano fratelli ma in realtà non lo erano, i Righeira, duo formato da Johnson Righeira all'anagrafe Stefano Righi e da Michael Righeira all'anagrafe Stefano Rota. Vamos a la Playa sicuramente è uno dei classici dell'estate, ogni tanto lo si riascolta ancora, era il 1983 e rimane in vetta alla classifica italiana per 7 settimane. Entrerà nella hit parade svizzera il 7 agosto dell'83, dove conquisterà il primo posto, rimanendovi poi per un totale di 9 settimane. Ci sarà anche un seguito che era L'estate sta finendo, che entra in classifica italiana a metà di agosto dell'85, ma anche nella classifica ufficiale svizzera nel settembre sempre di quell'anno, raggiungerà anche in questo caso i primi posti. Ma torniamo a Giampiero Anelli in arte Drupi e a quell'estate del 1974. Piccola e fragile.

Billy Ocean e Get Out of My Dreams. Get into my car, esci dai miei sogni e sali in macchina. A proposito di automobili, in coda al notiziario delle 17, tra pochi minuti qui nel pomeriggio del primo di agosto sulla Rete 1, ci colleghiamo con la redazione di Via Suisse ABN per fare un aggiornamento della situazione. Poi, prima di salutarci, vi racconterò di due eventi praticamente importanti per la storia della musica più recente che sono avvenuti il primo agosto del 1981 per quanto riguarda la prima messa in onda della prima televisione interamente musicale al mondo, sto parlando di Music Television MTV, mentre 10 anni prima si teneva il primo concerto importante a sfondo benefico al Madison Square Garden di New York con due spettacoli organizzati da George Harrison in compagnia di grandi e buoni amici e colleghi della musica. Sto parlando del concerto per il Bangladesh. Tutto ciò prima delle 18, mentre raggiungiamo, come detto, le notizie con i Weekend insieme ai Daft Punk. Questa I Feel It Coming, 10 anni fa.

0: Rete 1.
1: Sono le 17.
2: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Dalla Praticella Urano del Grütli, presidente della Confederazione Guy Parmen, ha parlato per la festa del primo di agosto. Le tradizioni variegati e vive costituiscono uno dei pilastri della Svizzera. In un mondo in rapida evoluzione, i valori duraturi sono essenziali, ha proferito Parmen. Una tradizione rimane viva quando sono le persone a portarla avanti, sia in senso letterale che figurato, aggiunto, riferendosi alla Federazione Nazionale dei Costumi Svizzeri, ospite d'onore delle celebrazioni tenutesi sul leggendario Prato. Il brunch invece, in fattoria, classico, continua a riscuotere grande successo. Secondo l'Unione Svizzera dei Contadini, quest'anno circa 80.000 persone hanno potuto gustare le prelibatezze offerte. 283 aziende agricole hanno ospitato l'evento, come reso noto poco fa dall'Unione dei Contadini. Ma il primo d'agosto non è foriero solo di festa nazionale. L'apparato legislativo non fa il contrario e da oggi sono entrate in vigore nuove leggi. Ambiente, previdenza e mercato del lavoro sono alcuni degli ambiti toccati. Buttare un mozzicone di sigaretta per terra potrà costare 80 franchi. Lasciare un sacco di rifiuti in un parco o sul marciapiede fino a 250. Da oggi l'abbandono di rifiuti nello spazio pubblico viene dunque multato. Entra in vigore anche la proroga del lavoro ridotto. Le aziende potranno continuare a beneficiarne per un massimo di 24 mesi fino al gennaio 2027. Infine una novità nei trasporti: da oggi Swiss riprende i voli da e per Tel Aviv, anche se con un programma ridotto. I voli erano stati sospesi lo scorso autunno a causa del conflitto in Medio Oriente. In tema, si apprende però che nella notte alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione nella città palestinese di Surif in Cisgiordania, attaccando i residenti, incendiando auto e danneggiando proprietà. E la Svizzera ha prolungato quelle operazioni antincendio in Corsica. L'assistenza inizialmente prevista per una settimana e iniziata mercoledì è stata estesa di 4 giorni a causa delle necessità. Lo ha annunciato stamane la Confederazione. 3 elicotteri Super Puma dell'esercito sono dunque e resteranno operativi. Sono durate tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per spegnere un incendio di vegetazione scoppiato nell'area di Monte Zuoli in territorio di Omegna, nel vicino Verbano Cusio Ossola, quindi dal confine. Inoltre sono diversi i roghi scoppiati nel territorio provinciale. Uno di questi si è riattivato un fronte nel rogo di Monte Limidario in Valle Cannobina, vicino al confine con la Svizzera. Dopo l'apertura di ieri da parte della Lega dei Ticinesi, oggi il presidente dell'UDC ticinese Piero Marchesi risponde: no, grazie, correremo da soli. Ecco il futuro consigliere di Stato che prenderà le redini dal leghista Claudio Zalli, dimissionario dopo il terremoto politico dell'estate ticinese.
3: Chiaramente, se si parla di lista unica per le elezioni cantonali, va ricordato che la direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare e qui credo sia piuttosto complicato rimettere in discussione tutto, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali, dove ognuno dei due partiti ha qualcosa da guadagnare.
4: Per le cantonali è complicato o è impossibile? Correrete da soli ad aprile?
3: Ma la decisione è presa, nel senso che la direttiva ha già comunicato cosa vuole fare, c'è una commissione circa che sta preparando la proposta per la direttiva dei 5 nomi della lista del Consiglio di Stato. Abbiamo 12 o 13 candidati per il Consiglio di Stato a conferma dell'interesse e della vivacità del partito. Questi sono i dati di fatto che ci portano a dire che la decisione è presa.
2: Il presidente dell'Unione Democratica di Centro Piero Marchesi nell'intervista di Marcello Iaraci. Il tema sarà toccato anche nell'edizione di 6 di sera in onda anche su Rete 1. La UEFA ha duramente criticato il presidente della FIFA Gianni Infantino, dichiarando di aver perso fiducia nel dirigente italo-svizzero, nonostante abbia ritirato il controverso piano con l'intento di aprire le competizioni internazionali agli investitori privati a meno di un anno dalla scadenza del suo mandato in vista delle elezioni del marzo 2027, per le quali attualmente è l'unico candidato. L'UEFA lo ha accusato di essere venuto meno agli impegni presi con questo progetto, affermando che ha perso la fiducia da parte di molti dirigenti del mondo del calcio. In generale soleggiato, ma sono possibili ancora temporali mai isolati, quindi le feste possono continuare. In attenuazione comunque in serata, domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Svizzera. Al sud, al mattino, banchi di nuvolosità bassa. Nelle Alpi, verso sera, temporali isolati. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. A voi una felice serata del Natale della Patria.
0: Sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, code per 5 km e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord, invece, ci sono code per 2 km tra Wassen e Göschenen, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Infine, rallentamenti anche per chi scende sul versante Urano del Passo del San Gottardo.
1: Rete.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengone. 17:13, buon primo d'agosto in compagnia della Rete 1. Io sono Marco Trovesi, con voi ancora per poco meno di un'ora. Con le parole signore e signori, rock and roll cominciavano le sue trasmissioni il primo agosto del 1981, Music Television. Questo annuncio, lanciato dal co-creatore della rete John Lack, precedeva delle immagini prese dalla NASA e, non potendo utilizzare le parole di Neil Armstrong, primo uomo a mettere piede sulla Luna, questo è un piccolo passo per l'uomo ma un grande balzo per l'umanità, la televisione fece un montaggio con la foto e al posto della bandiera americana a stelle e strisce sul suolo lunare mise quella del logo di MTV. A dire il vero, l'idea dei filmati musicali su cui si baserà l'intera programmazione 24 ore su 24 nei primi anni della televisione musicale, la prima al mondo, l'idea non era recente. Un primo esempio di clip, per esempio, è stato Strawberry Fields Forever, che con Penny Lane dei Beatles furono trasmessi in due popolarissime trasmissioni televisive americane, American Bandstand e All'Ed Sullivan Show, al posto dell'esibizione dal vivo dei Beatles. Altri tentativi negli anni 70, ma senza grande successo. Ma tutto era pronto nel 1981, favorendo anche i gruppi che erano particolarmente prestanti davanti alle telecamere, come Duran Duran e Madonna, giusto per fare i due nomi. Il video musicale, quindi, grazie a MTV, si afferma come una nuova forma d'arte, attirando anche degli allora giovani registi che poi saranno dirigeranno degli importanti lungometraggi, tra questi per esempio David Fincher. Beh, dopo l'annuncio signore e signori rock and roll, parte il primo video musicale, che in realtà doveva essere di buon auspicio. Il video ucciderà la star della radio, ma col tempo, alla fine, MTV abbandonerà man mano il discorso dei video musicali, concentrandosi di più negli ultimi anni sull'intrattenimento in generale, il lifestyle e i reality show. Il primo video è quello di Video Killed the Radio Star dei Buggles, pubblicata inizialmente nel 1979, avrà una grandissima esposizione grazie all'inaugurazione di MTV.

Video Kid Radio Star, il primo di agosto del 1981, il primo video musicale della neonata MTV Music Television. Il testo raccontava, con una certa nostalgia del progresso tecnologico degli anni 70 e l'avvento dei media visivi come la televisione e video musicali, che mettevano o potevano mettere in ombra, e in effetti per alcuni anni è stato così, le vecchie star della radio. Il gruppo era composto dal duo di Trevor Horn e Jeff Downes. Trevor Horn è diventato celebre per essere ribattezzato come l'inventore della musica degli anni Ottanta. Lui ha fatto parte degli Yes, ha creato gli Art of Noise, gruppo decisamente sperimentale, ma ha creato anche i grandi successi dei Frankie Goes to Hollywood, di Seal, e ha collaborato tra gli altri anche con Grace Jones, Paul McCartney e i Simple Minds. Jeff Downes invece, dopo l'esperienza dei Buggles, ha fatto parte degli Yes come cantante e tastierista, poi ha formato un super gruppo, quello degli Asia, quelli di Heat of the Moment. È diventato famoso per le sue esibizioni con le tastiere dal vivo, entrando nel Guinness dei primati per aver suonato 28 tastiere contemporaneamente sul palco durante un singolo concerto. Nel video di Video Killed Radio Star compare anche come comparsa, suonando le tastiere, un giovanissimo, allora sconosciuto, Hans Zimmer, che diventerà negli anni uno dei più grandi compositori di colonne sonore di Hollywood. Si è aggiudicato 2 premi Oscar, uno per il Re Leone e Dune, ma sue sono anche le indimenticabili musiche del Gladiatore, dei Pirati dei Caraibi, della trilogia del Cavaliere Oscuro, di Inception, di Interstellar e, appunto, come detto, Dune e della seconda parte di Dune. 17:21. Giovanotti sarà nelle sale cinematografiche protagonista di L'Arca di Loré, Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, un film che racconta della sua straordinaria carriera, nata quasi per scherzo, e molti non erano pronti a scommettere della sua durata nel tempo, diciamo al suo produttore iniziale Claudio Cecchetto: ma sì, è un ragazzino, durerà al massimo 1 o 2 stagioni, e diciamo il resto è storia. Il suo film uscirà nel prossimo mese di novembre. Lo sentiamo con Alfa e Buon Vento.

Hips Don't Lie, 20 anni fa, Wycliffe Jean era insieme a Shakira, una delle star colombiane più famose al mondo. Suo è l'inno dei mondiali di calcio 2026, Dai Dai con Burna Boy. Ha inaugurato la cerimonia d'apertura a Città del Messico, ma la si è vista anche nel halftime show della finale al MetLife Stadium di New York. La viabilità del primo di agosto, tra pochi minuti qui sulla Rete 1.

0: Sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, code per 5 km e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Rallentamenti anche per chi scende sul versante Urano del passo del San Gottardo. Infine, ricordiamo che a Lugano, via Massimiliano Magatti, via della Posta e riva Vincenzo Vela saranno chiuse dalle 18 di questa sera fino a domani alla 1.30 per eventi legati al 1 di agosto. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

Era il 1997, alla fine degli anni 90 John Bon Jovi debutta anche come attore al cinema. Questa era Midnight in Chelsea. 17:35 minuti. Buona serata con Rete 1, buona serata da Marco Trovesi, buona serata del primo di agosto con festeggiamenti qua e là in tutta la Svizzera. Nella maggior parte delle situazioni, come purtroppo ben sappiamo, senza spettacoli pirotecnici. Se il primo di agosto del 1981 prendevano via le trasmissioni dei Music Television, MTV, esattamente 10 anni fa a New York, al Madison Square Garden, si tiene il Concert for Bangladesh, considerato il primo grande concerto benefico della storia della musica rock, organizzato dal allora ormai già ex Beatle George Harrison insieme al maestro indiano del sitar Ravi Shankar. Harrison si avvicinava per la prima volta a questo strumento a metà degli anni 60 durante le riprese del film dei Beatles Help. Acquistò un sitar economico a Londra e lui utilizzò per registrare un famoso brano dei Beatles, Norwegian Wood. L'anno dopo incontra finalmente il maestro Ravi Shankar a Londra, tra i due scatta un feeling immediato, sia musicale ma anche umano e spirituale. Shankar accetta di diventare il mentore di Harrison e Harrison qualche mese più tardi viaggia in India, tra l'altro in incognita sotto falso nome, e dove rimarrà per qualche mese per studiare lo strumento in modo intensivo sotto la guida appunto rigorosa di Shankar. E l'influenza di Ravi Shankar su Harrison spinge i Beatles, ma anche altri gruppi del rock occidentale come i Rolling Stones per esempio, a integrare degli strumenti e delle strutture della musica classica indiana. Shankar diventerà famoso, si esibirà anche in festival storici come quello di Monterey e quello di Woodstock nel 69. Siamo nel 1970. Paul McCartney annuncia la diffusione ufficiale della separazione dei Beatles e nel 1971, siamo all'inizio di quell'anno, di fronte alla grave crisi umanitaria e ai massacri che avvengono nel Pakistan orientale, che oggi è il Bangladesh, Ravi Shankar, originario di quelle zone, coinvolte anche da una aspra guerra civile, si rivolge appunto a George Harrison per chiedere aiuto e insieme appunto organizzano il Concert for Bangladesh con due spettacoli, uno pomeridiano e l'altro serale, al Madison Square Garden di New York. All'evento partecipa una bella squadra di musicisti, oltre a George Harrison e Ravi Shankar, ovviamente, Bob Dylan, Ringo Starr, Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston. Oltre a Ringo Starr dovevano esserci anche Paul McCartney e John Lennon. Sarebbe stata una reunion, come si dice oggi, estemporanea e del tutto a sorpresa dei quattro di Liverpool, ma Paul McCartney non vi poté partecipare per questioni contrattuali, mentre John Lennon rifiutò perché Harrison a sua volta si era rifiutato tempo prima di collaborare ad un concerto di Lennon, quella che poi sarà di sua moglie Yoko Ono e del suo gruppo. Ma torniamo a quello storico Concert for Bangladesh, non poteva mancare nella scaletta uno dei classici senza tempo di Harrison, My Sweet Lord.

Il Concert for Bangladesh, il primo grande concerto benefico della storia della musica rock, si tiene a New York il 1 agosto del 1971. Ne sarà tratto un triplo album dal vivo, da cui abbiamo ascoltato la versione appunto live di My Sweet Lord, e anche un film documentario. I fondi raccolti in aiuto della situazione gravissima del Pakistan orientale, oggi il Bangladesh, ammontarono a circa $250,000 dell'epoca e vennero immediatamente devoluti all'UNICEF. My Sweet Lord poi, qualche anno più tardi, è stato al centro di una battaglia legale tra gli autori di Hills So Fine, delle Chiffons degli anni 60, dei primi anni 60, e alla fine spunteranno circa $500,000 di risarcimento per diritti d'autore a fronte del oltre 1,5 milioni richiesti. Ma George Harrison dirà sempre che la sua vera ispirazione sarà accusato di plagio involontario o inconscio, ma lui dirà sempre che la sua vera ispirazione in realtà fu Oh Happy Day, un classico del periodo natalizio tutt'oggi degli Edwin Hawkins Singers. 17:45 in questo momento, un po' di musica di casa nostra con Paolo Meneguzzi mentre si avvicina l'appuntamento informativo di 6 di sera qui sulla Rete 1. Sogno d'estate.

Duffy e Warwick Avenue. Buon primo di agosto a tutti voi, anche a Ciro, grazie per gli auguri più che meri cambiati. Ciro, buon ascolto anche di questa canzone di Malika Ayane, che anticipa l'uscita del suo nuovo album, prevista per l'autunno. La sentiamo prima di salutarci. Una possibilità.

Due invece le possibilità per trascorrere la serata del primo di agosto in compagnia di noi, della nostra radio con la nostra musica o della nostra televisione con la ricca programmazione di cui vi ho raccontato. Tra poco 6 di sera, la fascia informativa delle 18 qui di Rete 1, seguita come sempre immancabilmente nel weekend da 6 di sera Magazine. Vi saluto con i Boyz II Men di I'll Make Love to You. A presto da Marco Trovesi, di nuovo ottima serata della Festa Nazionale.

0: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 2 agosto. E anche domani in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato e caldo, con banchi nuvolosi mattutini in Ticino e nelle Alpi verso sera si verificheranno dei temporali isolati. Le temperature minime saranno comprese tra i 22 e i 19 gradi e le massime risaliranno attorno ai 33. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: Politica ticinese in apertura anche in questo sabato 1 agosto. Prima di tutto la maretta tra UDC e Lega dei Ticinesi, con i primi che rifiutano la congiunzione delle liste per le cantonali anche senza Claudio Zali, ed i secondi che replicano allora niente anche per le federali. E poi il caso Sirica, beccato a 100 all'ora sui 50 in moto. Il co-presidente PS lo comunica in un video e si scusa, ma non accetta di rispondere alle nostre domande. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robiani. Per l'attualità internazionale torneremo a parlare della crisi dei migranti di Ceuta. Con un'esperta tenteremo di capire anche cosa si nasconde dietro ai difficili rapporti tra Spagna e Marocco. Andremo poi in Ucraina, lo faremo con un reportage da Odessa, dove gli attacchi missilistici russi hanno bloccato i porti sul Mar Nero. Per quanto riguarda la Svizzera, oggi parleremo di un'esposizione decisamente particolare che invita, ebbene sì, ad ascoltare il paesaggio. Alcuni dei suoni di eco, la montagna risponde, la mostra allestita al Museo San Gottardo, un'occasione per fare un'escursione diversa, anche visto che, come vedremo, il gran caldo sta causando preoccupazioni tali per cui ad esempio a Zermatt alcune tratte sono sconsigliate per instabilità delle pareti montagnose. Infine andremo idealmente a Yverdon, dove oggi è partito il Tour de France femminile 2, le tappe in Svizzera per un evento in forte ascesa. Questo è il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. Iniziamo, come detto, dai rapporti tra Lega dei Ticinesi e UDC. Oggi appunto la festa nazionale è stata celebrata come da tradizione anche dalle due sezioni ticinesi dei due partiti, un'occasione in cui tra Biasca e Simeone ci si è anche rimpallati la questione della possibile alleanza in vista delle elezioni cantonali. Pervin Cavacioglu e Marcello Ierace, mi avete raggiunto in studio, voi questa mattina eravate sul posto. Da dove è partita questa discussione a distanza tra i due partiti?
3: Beh, inizio io, perché in effetti il tema era all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di ieri sera della Lega dei Ticinesi. Dopo che un mese fa l'UDC aveva annunciato che per le elezioni cantonali avrebbe corso da sola, ieri sera la base leghista ha accolto la proposta dell'editrice del Mattino della Domenica, Antonella Bignasca, di fare un tentativo per riavvicinarsi all'UDC per le prossime cantonali. E questo anche alla luce delle dimissioni mercoledì scorso del consigliere di Stato Claudio Zali e per rafforzare l'area di destra. Come detto ieri, questo tentativo la Lega ha deciso di farlo, ma la proposta sembra sia durata poche ore.
2: Ecco, quindi mi rivolgo a te Marcello, mi confermi che l'UDC ha detto no grazie?
4: Beh, precisiamo che l'UDC non ha rifiutato di principio l'incontro, perché lo sentiremo, la Lega è considerata sempre un alleato su cui contare. Collaborazione in termini generali sì, dunque, ma su un'eventuale lista unica in vista delle elezioni cantonali la questione è chiusa. L'UDC correrà da sola, le parole del nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi sono inequivocabili.
5: La direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare e qui credo sia piuttosto complicato rimettere in discussione tutto, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali, dove ognuno dei due partiti ha qualcosa da guadagnare.
2: Porta chiusa per le cantonali, dunque. Pervin, torno da te in casa Lega, qual è la reazione?
3: Beh, oggi a Biasca ci sono state reazioni un po' di ogni tipo, a dire il vero. Ad alcuni non ha sorpreso più di tanto il no dell'UDC, in altri inizialmente un po' di stupore, anche spontaneo, l'ho visto nei loro occhi, per poi prenderne atto e ribadire quanto si era deciso ieri sera in assemblea. Se avesse funzionato bene, altrimenti la Lega si è sempre detta pronta a fare campagna da sola. Il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, invece ha avuto una reazione più dura, non se lo aspettava, insomma, sentiamolo.
6: Vi è anche un po' di stupore, anche perché mi aspettavo, almeno visto la proposta che è nata ieri in assemblea dalla base, di fare questo incontro e sostenuta in gran parte, in larga maggioranza, dai presenti ieri sera, che almeno prima di uscire con una decisione in questo senso si sarebbe effettivamente fatto questo incontro, discusso tra di noi, dopodiché magari in quel momento lì potevano tranquillamente dirci: abbiamo già preso questa decisione, pertanto bene che qualcuno ha chiesto questo incontro, bene che ci siamo trovati, ma la decisione nostra è questa.
7: Ma lei non pensa che un po' le turbulenze di queste settimane, ma anche vicende anche dell'anno scorso eccetera, abbiano un po' intaccato il rapporto con l'UDC?
6: Beh, mi è sembrato di capire in maniera chiara che l'UDC, e lo sappiamo anche noi, avrà bisogno comunque della Lega dei Ticinesi per cercare di mantenere i seggi che oggi occupa Berna. Ribadisco però che la Lega dei Ticinesi, sempre perché la base lo ha richiesto ieri, sarebbe stata pronta a discutere, e questa discussione non avrebbe toccato solo le cantonali ma anche le federali. Vista la scelta chiara da parte dell'UDC, prendiamo atto, ma prendano atto anche loro, che la Lega dei Ticinesi per le federali correrà da sola.
2: E allora c'è da chiedersi quale sarà il futuro per l'area di destra in Ticino. Quali sono le impressioni che avete colto stamattina a Biasca e Semione?
3: Beh, ecco, per quanto mi riguarda, chiacchierando tra i leghisti, l'impressione è che ci sia una certa prudenza. Non tutti manderebbero a monte l'alleanza con l'UDC, benché non a tutti vada a genio. C'è forse, sottolineo forse, un po' di timore per quanto potrebbe uscire dalle urne, e quindi si vorrebbe fare campagna, diciamo, con un po' più di sicurezza. E questo malgrado ieri sera all'assemblea ordinaria si sia deciso: o si corre con l'UDC sia per le cantonali sia per le federali, oppure ognuno per la sua strada.
4: Beh, invece in casa UDC la posizione è chiara e condivisa praticamente da tutti. Il comitato direttivo ha deciso per una lista di 5 candidati, solo UDC, e l'entrata di Marchesi in governo rafforza ulteriormente questa scelta. Ciononostante, non si vuole fare una guerra contro la Lega, non si vuole fagocitare la Lega, anzi l'idea è quella di crescere insieme per rafforzare appunto l'area di destra. Ascoltiamo ancora Marchesi.
5: La crescita dell'UDC debba venire ai danni di altri partiti, non della Lega, che condivide l'80-90% dei nostri temi. Dunque sarebbe poco intelligente avere questa strategia. Poi evidentemente, se gli elettori della Lega dovessero decidere di venire ancora di più verso l'UDC, questa è una questione che non possiamo evidentemente controllare e oggettivamente possiamo anche accettare. Però evidentemente noi vogliamo trovare una collaborazione, perché ricordo, l'area di destra in Ticino pesa quasi il 30% tra UDC e Lega. Evidentemente bisogna coltivare questo elettorato, perché possiamo rappresentarlo all'interno delle istituzioni.
2: Insomma, sull'alleanza tra Lega e UDC sembra di capire che si tornerà ancora a parlare. Questo dunque è il racconto di una giornata decisamente importante per la politica ticinese, per il suo assetto a destra, almeno che ci è stato fornito in diretta da Pervin Cavacioglu e Marcello Irace. Una crisi, quella tra i due partiti, che si è acutizzata appunto a causa del caso Claudio Zali, ma nelle scorse ore si è scoperto che un altro politico ticinese potrebbe avere problemi con la giustizia. È il co-presidente del Partito Socialista Fabrizio Sirica, beccato da un radar in moto mentre andava a 104 su 50. È stato lui stesso a farlo sapere sui social network.
8: Ho ricevuto una convocazione in polizia per una grave infrazione del codice della strada Sono stato preso da un radar a 104 all'ora su 50. Un errore per cui pagherò. Ci sarà un decreto accusa, ci sarà un ritiro patenti, ci sarà una multa molto salata, come giusto che sia. Un errore che mi ha già insegnato, mi ha già fatto riflettere molto, è un errore per il quale io comunque voglio essere trasparente e farò di tutto per cercare di migliorare anche rispetto a questo errore.
2: Questa è l'esplicazione di Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista Ticinese, a cui ci sarebbe piaciuto fare alcune domande. Oggi Sirica non ci ha concesso un'intervista, abbiamo però parlato con il vicepresidente del Partito Socialista Danilo Forini. Gli abbiamo chiesto, per iniziare, qual è la posizione del partito anche di fronte alla gravità dell'infrazione.
9: Per il momento posizione ufficiale non c'è, è chiaro che come ufficio presidenziale ci siamo consultati. Per noi è molto importante ribadire che per il Partito Socialista la sicurezza sulle strade è un tema molto importante, che l'episodio descritto pubblicamente di sua spontanea volontà direttamente dal copresidente cantonale viola in maniera grave le norme stradali.
2: Ecco, ma il fatto di fare un video e autodenunciarsi di fronte al pubblico può anche essere lodevole, ma non rischia di essere anche una scorciatoia per certi versi, soprattutto alla luce del fatto che oggi Fabrizio Sirica non ha più voluto prendere posizione?
9: Ma c'è da dire che l'iter giudiziario e amministrativo sta seguendo e seguirà il suo corso. Apprezziamo molto come partito la sua completa trasparenza dimostrata, ha voluto subito dichiararlo. Penso che sia anche molto importante personalmente che ha voluto anche scusarsi, e nel contempo però come partito assicuriamo che l'episodio non è banalizzato e non verrà banalizzato né minimizzato.
2: Ecco, Sirica ha pubblicato questo video, poi però oggi non si fa intervistare, non permettendoci un contraddittorio, intendo a noi della stampa. Sembra un po' il nuovo trend della politica ticinese.
9: Ma io penso che certi paragoni forse non che se capisco se possono essere fatti. La grossa differenza su recenti episodi che in questo caso, oltre alla fattispecie che è molto differente, andiamo a rivedere, c'è stata una missione di colpa e anche l'assunzione di responsabilità e le scuse.
2: Le considerazioni di Danilo Forini, vicepresidente del Partito Socialista Ticinese. Voltiamo pagina ora. La crisi migratoria a Ceuta è quasi del tutto rientrata. La maggior parte delle 60.000 persone arrivate illegalmente dal Marocco sono rientrate a casa. Questo perlomeno per quanto riguarda l'exclave spagnola. La situazione però incandescente a Madrid, come si può sentire da questi suoni?
10: España cristiana y no musulmana. Reconquista, reconquista, reconquista.
2: La Spagna è cristiana, non è musulmana. Questo è lo slogan di centinaia di manifestanti anti-immigrazione che ieri sera erano davanti all'ambasciata del Marocco a Madrid, appunto, dove ritroviamo la nostra collaboratrice Giulia Danieli. Giulia, abbiamo sentito anche la parola riconquista, è evidentemente l'estrema destra a protestare. Che peso ha questa mobilitazione?
11: Ma direi che ha un forte peso. Questi movimenti di estrema destra, per capirci, hanno posizioni ancora più estremiste di Vox, sono molto organizzati su tutto il territorio spagnolo. Da ieri in centinaia hanno manifestato in diverse città, da Madrid a Barcellona, e stasera saranno anche a Ceuta. Penso che troveranno sicuramente parecchio seguito, perché molti cittadini appunto di Ceuta in questi giorni erano molto esasperati, si sono chiusi, la città si è come chiusa in se stessa, chiusi i negozi, supermercati, e hanno reagito a quella che hanno definito un'invasione.
2: La spiegazione di questa ondata di migranti pare ormai assodata, è uno strumento della guerra ibrida del re del Marocco contro la Spagna, dove però circolano anche altre teorie.
11: Utilizzare migranti, sì, per destabilizzare territori, è infatti uno degli strumenti della guerra ibrida, che è una guerra che non usa armi tradizionali, ma utilizza moltissimo i social. Quotidianamente sul web sono veicolati messaggi di protezione propaganda, fake news come quella che pare sia girata pochi giorni prima dell'afflusso incontrollato dei magrebini a Ceuta, con un messaggio in arabo che esortava i marocchini a attraversare il confine via mare senza problemi, perché se fossero arrivati a nuoto non sarebbero stati fermati dalla polizia spagnola.
2: E c'è chi tira in ballo una parte, per esempio, della sinistra spagnola, un coinvolgimento di Israele in tutta questa situazione, in questa operazione anche.
11: Sì, ci sono un po' di teorie anche un pochino cospirazioniste che addebitano l'amicizia, il forte legame che c'è tra il governo di Rabat, il re Mohammed VI, con il governo di Netanyahu, anche in virtù degli accordi di Abramo che vedono molto legati questi due paesi, e quindi il filone è un po' quello che si sta un pochino indagando, e che anche perché il governo spagnolo ha posizioni molto filo-palestinesi, no? E quindi si pensa che possa essere stata effettivamente una rappresaglia del governo israeliano.
2: Le spiegazioni di Giulia Danieli, nostra collaboratrice dalla Spagna. In Ucraina, la capitale Kiev è finita sotto attacco per la seconda volta in 48 ore. Il bombardamento molto violento ha causato almeno 9 morti, proprio mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato un'importante concessione fatta al paese, ossia la licenza per produrre missili intercettori Patriot. Ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca. Questa decisione da parte di Trump ha degli effetti molto concreti sul campo.
12: Sì, rappresenta prima di tutto un grandissimo schiaffo morale per Kiev, proprio perché arriva all'indomani di un attacco gravissimo a sorpresa, che è arrivato a 48 ore, pochissima distanza da un precedente attacco di massa, quindi un fatto assolutamente inaspettato e quasi inaudito negli ultimi mesi di guerra in Ucraina. I missili russi sono quasi tutti arrivati a segno proprio perché agli ucraini mancano questi famosi intercettori Patriot. I missili balistici utilizzati nell'attacco di ieri, come in quello di 2 giorni fa, non possono essere fermati che da missili molto avanzati come i Patriot americani. Però ricordiamo, si tratta anche di uno schiaffo soprattutto morale al momento, perché anche se Kiev avesse avuto la licenza che Trump aveva promesso, ecco, la produzione non sarebbe certamente partita in tempo per aiutare la città nei prossimi mesi, forse nemmeno nei prossimi anni.
2: Ecco Davide, tu al momento ti trovi a Odessa, tra poco ascolteremo un tuo reportage da questa città che insieme a Kiev nel mirino di Mosca da settimane. Ci sono stati tanti pesanti attacchi.
12: Sì, forse Odessa è un po' la pagina di questo conflitto che in questo momento viene raccontata meno, ma che avrebbe bisogno di un suo spazio. Molto spesso gli attacchi che attirano l'attenzione sono quelli contro Kiev, contro la capitale, ma Odessa viene bombardata praticamente ogni giorno, più volte al giorno. Odessa non ha le difese di Kiev, quindi persino i droni, lenti e inefficienti come sono, spesso riescono ad arrivare a bersaglio. Ma il problema di Odessa è in particolare un altro: i russi hanno cominciato ad attaccare senza fare discriminazioni le navi di qualsiasi nazione che entrano nel porto di Odessa, e come risultato il traffico nel porto di Odessa nelle ultime settimane è stato completamente sospeso, e questo è un grossissimo problema per l'Ucraina e per i suoi tentativi di esportare le sue numerose e ricche materie prime agricole e minerarie.
2: Grazie Davide Maria De Luca. Veniamo ora appunto al reportage da Odessa, dove a lanciare l'allarme sono anche gli imprenditori. I nuovi attacchi russi hanno completamente bloccato i porti sul Mar Nero, dove transitano gran parte delle esportazioni del paese. Ora, l'intero settore agricolo rischia il collasso economico. Davide Maria De Luca ha appunto viaggiato in questa regione per aiutarci a capire cosa sta succedendo.
13: È una giornata di sole e le spiagge di Odessa sono piene di turisti. L'orizzonte è quasi vuoto, anche se questo è uno dei tratti di mare normalmente più trafficati dell'intera regione. Si vede un'unica nave cargo, 3 o 4 chilometri dalla costa. Dal ponte si alza un filo di fumo nero. Poco fa un drone russo l'ha colpita per la terra.

0: underway.
1: Da circa 10 giorni i russi hanno abbandonato ogni cautela e hanno iniziato a colpire sistematicamente le navi cargo che si avvicinano ai porti ucraini, indipendentemente dalla nazione a cui appartengono. Risultato: da 10 giorni nessuna nave entra più nei porti ucraini.
0: It's absolutely crucial for Ukrainian economy because Ukrainian economy is export oriented.
1: Per il paese è un disastro. I porti sono cruciali per l'economia ucraina. Da qui passa il 90% delle esportazioni agricole del paese, oltre 30 miliardi di franchi. E se non si troverà presto una soluzione, il settore rischia di andare incontro a una bancarotta di massa. Quello che state sentendo è il suono di semi di frumento che in questo momento dovrebbero trovarsi nella stiva di una nave cargo diretta in Cina oppure in Egitto. E invece si trovano qui, nei magazzini stracolmi di un'azienda agricola a metà strada tra Odessa e Mykolaiv.
2: Зупинена прийомка. Порти закриті. Суда не заходять. Контракти заключені, але вони не виконуються.
1: La situazione è difficile, dice Volodymyr Zhitnik, titolare dell'azienda agricola Shevchenko. I porti sono chiusi, i depositi pieni e non ci sono soldi con cui pagare contratti e fornitori. Con 1800 ettari, quella di Zhitnik è un'azienda di medie dimensioni per questa regione. Dalla sua automobile ci mostra i campi di frumento dove il raccolto è terminato e quelli di girasole dove inizierà la prossima settimana. Con i porti bloccati e l'impossibilità di vendere all'estero, i suoi magazzini però sono già pieni da scoppiare.
2: Дуже страшно подумати, якщо все останеться на сьогоднішньому рівні.
1: Fa paura pensare cosa ne sarà di noi se questa situazione non cambierà, ci dice. Non saremo in grado di sopravvivere.
2: Поки є сили, будемо сіяти.
3: Era un reportage dal nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca. Voltiamo pagina ora. Le montagne non si guardano soltanto, si ascoltano. È l'invito lanciato dal Museo Alpino Svizzero con la mostra sonora Eco, la montagna risponde, allestita al Museo San Gottardo. Una mostra accompagnata dal Sound Trail San Gottardo, un percorso tra Realpe e Rolo dove il paesaggio diventa esperienza acustica. Un viaggio tra echi e suoni che invita a riscoprire le Alpi attraverso le orecchie. Il servizio è di Maria Iannuzzi.
4: La prima stazione del percorso è a Realp, in Valle di Orsera. Come le altre 9 che costellano il sentiero fino ad Airolo, si riconosce da lontano, grazie a un paletto con la testa dipinta di arancione fluorescente e un QR code. Scansionandolo si ascolta una composizione sonora creata dal musicista Julian Sartorius. Ciò che lo circondava, sassi, cespugli, cartelli. Ma il Sound Trail San Gottardo non è soltanto un percorso artistico. L'idea di invitare i visitatori ad ascoltare il paesaggio affonda le radici nella storia stessa del rapporto tra l'uomo e la montagna, come spiega il direttore del Museo Alpino Svizzero e curatore della mostra, Beat Echler.
5: La scoperta delle Alpi coincide proprio col momento in cui non vengono più percepite come qualcosa di minaccioso e pericoloso, ma come un luogo capace di suscitare emozioni e sentimenti positivi. All'inizio questa scoperta passava soprattutto attraverso il suono. Si andava in montagna per ascoltare il fragore delle cascate, non solo per ammirarle, e anche per cercare l'eco. Era un fenomeno che affascinava già nel XVIII e nel XIX secolo. Col tempo, soprattutto con l'avvento del turismo di massa, questa dimensione acustica è stata in parte dimenticata. La componente visiva ha preso il sopravvento per arrivare alle foto e ai social media di oggi.
4: Una dimensione sonora che la mostra non si limita a raccontare, ma invita a sperimentare direttamente.
5: Il museo è tradizionalmente associato ai cartelli che dicono non toccare, non parlare ad alta voce. Oggi però i musei sono diventati molto più interattivi. Questa mostra offre non solo l'occasione di parlare dei suoni della montagna, ma anche di viverli in prima persona. Ed è una grande opportunità, soprattutto perché non si trova in una città come Berna o Zurigo, ma sul passo del San Gottardo. Ed è proprio l'idea che ha guidato anche il lavoro del musicista Julian Sartorius, creare suoni lungo un sentiero escursionistico e condividerli con chi lo percorre. I visitatori possono ascoltare

0: ascoltarli, certo, ma forse ancora più importante è il fatto che vengano ispirati a produrre a loro volta dei suoni con le pietre, con l'acqua, col ghiaccio.
1: Il percorso sonoro tra Realpe e Airolo affianca la mostra Eco, la montagna risponde, allestita al Museo Nazionale de San Gottardo. Un progetto nato dalla collaborazione tra il Museo Alpino Svizzero di Berna e il Museo del Passo. Nelle sale del museo i visitatori possono immergersi nelle registrazioni di echi provenienti da diverse regioni della Svizzera, tra cui quello della diga del Lucendro, riscoprendo un modo diverso di entrare in relazione con il paesaggio alpino.
2: Insomma, un'alternativa alle escursioni con scarponi e zaini, il che, viste le alte temperature che stanno segnando quest'estate, potrebbe anche essere interessante, soprattutto perché il caldo sta pure rendendo meno stabili, molto meno stabili, le pareti di diverse montagne delle nostre Alpi. Le guide alpine di Zermatt, ad esempio, sconsigliano l'ascesa sul Cervino, rischi di cui Roberto Porta ha parlato con un esperto del Club Alpino Svizzero.
3: Diesen Sommer haben wir relativ häufig hatten wir die 0 Grad Grenze über 4000 Meter, das heißt
4: il limite, l'isoterma dei 0 gradi in questa estate si è spostato molto spesso al di sopra dei 4000 metri di altitudine, ci dice Severin Carrer, guida alpina e responsabile della formazione in montagna presso il Club Alpino Svizzero.
5: Le alte temperature vanno ad aggiungersi ad un altro problema. Abbiamo avuto un inverno con poca neve e una primavera già piuttosto calda.
4: Una combinazione che in parte si era già manifestata negli scorsi anni, con pericoli accresciuti per chi da escursionista e alpinista frequenta la montagna, in particolare in alta quota. Ancora la guida alpina Severin Carrer.
5: Per quanto riguarda i ghiacciai, va detto che lo strato di neve che si era accumulato in inverno è ormai sparito. Le crepe dei ghiacciai sono visibili e il passaggio dal ghiaccio alla roccia può a volte essere più complicato, se non impossibile. Una situazione che spesso obbliga gli alpinisti a modificare le proprie vie d'ascesa, diventa difficile trovare il percorso ideale.
4: E poi c'è il pericolo delle rocce che per l'assenza di neve e ghiaccio si possono più facilmente staccare. Continua ad essere sconsigliata, ad esempio, e lo dicono le guide alpine di Zermatt, l'ascesa al Cervino, ma il problema si pone un po' dappertutto sulle Alpi.
5: Non siamo in grado di dire a quale altitudine possono manifestarsi questi problemi. Come Club Alpino ci teniamo a far capire che ancor più che negli ultimi anni le condizioni al momento in montagna sono impegnative. Con questi giorni di canicola è davvero molto importante avere sempre con sé dell'acqua e sincerarsi che lungo i sentieri se ne possa trovare dell'altra. E poi bisogna valutare se la propria condizione fisica è all'altezza del percorso che si sceglie. Questa è una regola che vale sempre, ma che diventa più importante, essenziale in un'estate come questa.
4: E questa era ancora la guida alpina Severin Carrer. La canicola cambia dunque pure la montagna e anche il modo di muoversi in alta quota.
2: Era un servizio di Roberto Porta e oggi pomeriggio dal Canton Vaud è partito il Tour de France femminile, la prima tappa con partenza e arriva a Losanna passando da Yverdon e Villeneuve, mentre domani seconda tappa da Aigle a Ginevra, un evento quindi molto atteso nella regione del Lemano, eppure la gara è solo alla sua quinta edizione. Il ciclismo femminile è sì in forte ascesa, ma come ci spiega Aaron Guidotti, le sfide sono state e rimangono notevoli.
6: Stipendi, interesse del pubblico e sponsor sono probabilmente questi gli elementi chiave per determinare il successo di una competizione sportiva. E il ciclismo femminile negli ultimi anni è sulla buona strada, almeno secondo Marion Rus, ex ciclista e direttrice del Tour de France femminile, intervistata dai colleghi di RTS.
7: Fino a 5 anni fa di ciclismo femminile non parlava nessuno, non eravamo sui media e le atlete non erano pagate. Organizzare un Tour de France femminile e e vedere che genera dell'interesse in tutto il mondo è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta.
6: Disinteresse e difficoltà nell'affermarsi come professionista, Marion Rus li ha vissuti sulla propria pelle.
7: Ho iniziato questo sport a 6 anni e per molto tempo ho visto che per il ciclismo femminile non c'era nessuna evoluzione. Non eravamo valorizzate, non avevamo nessuno statuto sociale. Serviva assolutamente una gara di riferimento e il Tour de France, vale anche per gli uomini, è la gara per eccellenza. E fin dal primo anno la gente ci ha accolte a braccia aperte. Quindi è stata una scommessa vinta fin dal primo anno e ora sono estremamente fiduciosa per il futuro del ciclismo femminile.
6: Eppure i soldi sono spesso al centro dell'organizzazione di eventi sportivi. Proprio quest'anno il Tour della Romandia femminile è stato annullato per mancanza di sponsor.
7: Credo che sia in generale il mondo del ciclismo ad essere in una situazione precaria. Io parlo in qualità di direttrice del Tour de France femminile ed è certo che, essendo una grande organizzazione, siamo privilegiati. Abbiamo sponsor fedeli da anni. Ma è certo che il ciclismo amatoriale, o a un livello un po' inferiore, ne risente. E questo vale sia per le donne che per gli uomini. Ne ho parlato con l'organizzatore ed è una decisione che non hanno preso con facilità e soprattutto non è definitiva.
6: Con le 3 tappe svizzere, se contiamo l'ultima che parte da Ginevra e va verso la Francia, Rus spera soprattutto che la gara sia da esempio.
7: Le bambine che saranno a bordo strada a Losanna, a Aigle e a Ginevra potranno identificarsi nelle atlete, cosa che io invece non ho avuto l'opportunità di fare. E penso anche a tutte quelle che in tutto il mondo potranno seguire la gara in televisione.
6: Un tour certo più corto rispetto a quello degli uomini, 9 tappe al posto di 21, ma per Marion Rus la sostenibilità, soprattutto dal punto di vista economico, è un equilibrio difficile da trovare. Meglio quindi non fare il passo più lungo della gamba e avanzare prudentemente, coscienti che per ora il successo è dalla loro parte.
2: E su questo servizio di Aaron Guidotti si chiude questa edizione di 6 di sera realizzata con Gino Ceschina. Nel magazine culturale tra poco Angelica Arbasini parlerà, tra le altre cose, di una mostra allestita al Museo Casa Rusca di Locarno intitolata L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. A domani.
8: Sport.
9: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Iniziata la seconda giornata della Superliga di calcio. Dalle 18 sono in campo Basilea e Losanna sullo 0-0, così come Zurigo e Servetta, ancora fermi sullo 0-0 al 32esimo. Alle 20:30 il primo derby stagionale, Thun contro Young Boys, che sarà anche la diretta su RSI La 2. Agli europei di mountain bike a Monte Ceneri oggi gare di cross country juniores e under 23. Nella prima è arrivato l'oro di Anya Grossman, oro per la Svizzera. Ora si attendono le gare elite di domani, alle 13:30 quella femminile, alle 16:10 quella maschile. Remco Evenepoel ha messo le mani sulla 45esima edizione della classica San Sebastian, diventando il primo ciclista della storia a trionfare 4 volte in terra basca. Il belga è tornato al successo dopo 2 anni di assenza, confermando il suo grande momento di forma dopo il recente secondo posto alla Tour de France. A proposito di Tour, come avete sentito in 6 di sera, oggi è iniziato quello femminile con la prima di 3 tappe in territorio elvetico. Thierry Fontana.
10: È il giorno della festa nazionale svizzera e proprio dalla Svizzera è partito oggi il Tour de France al femminile. Per il Grand Départ della 5ª edizione è stato scelto il Canton Vaud, con partenza e arrivo a Losanna, in una tappa di 138 km. Ma attenzione, perché si proseguirà poi sempre su suolo elvetico, da Aigle a Ginevra, per poi entrare in Francia solo dalla 3ª tappa. Per quanto riguarda la corsa al femminile, è solamente la 2ª volta che si gareggia fuori dai confini transalpini, dopo aver attraversato i Paesi Bassi nel 2024. Il Tour del 2026 è composto da 9 tappe, 1175 km e quasi 19.000 metri di dislivello, l'edizione più impegnativa dalla rinascita del Tour femminile nel 2022. Nel percorso ci sono 3 tappe pianeggianti, 3 vallonate, 2 frazioni di montagna e una cronometro di 21 km. Il momento più atteso è la 7ª tappa, con l'arrivo in salita sul Mont Ventoux, una salita durissima anche a detta delle atlete. Marlene Reusser, svizzera più quotata a fare gara in testa, ha definito questa corsa molto dura e impegnativa, vedendo la scalata sul Mont Ventoux come un passaggio iconico per il ciclismo femminile. Speranze elvetiche affidate anche a Noemi Rueg. Non ci sarà invece Elise Chabé, che ha annunciato la gravidanza prendendosi così una pausa dalle competizioni. Tra le favorite la campionessa in carica Pauline Ferrand-Prévot, ma attenzione anche a Demi Follering e a Kasia Niewiadoma, le quali hanno già in tasca un trionfo a testa e in caso di vittoria entrerebbero nella storia per il primo bis in questa competizione. La speranza ovviamente è quella di vedere un'elvetica mettere loro i bastoni tra le ruote.
9: E la prima tappa si è conclusa poco fa ed è stata vinta dall'olandese Lorena Wiebes, quinta, l'elvetica è nominata Noemi Rueg. Concludiamo con un'altra buona notizia, con gli europei di canottaggio, nei quali il 4 di coppia svizzero ha conquistato la medaglia d'oro. A Varese Nina Wettstein, Celia Dupré e le sorelle Flavia e Lisa Lötscher sono state proclamate campionesse d'Europa. È tutto per lo sport, buona serata.
8: Sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, code per 5 km e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine ricordiamo che a Lugano via Massimiliano Magatti, via della Posta e riva Vincenzo Vela rimarranno chiuse fino a domani mattina alla 1:30 per eventi legati al 1° di agosto. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
11: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. 6 di sera Magazine.
12: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. L'occhio dinamico, traiettorie della percezione è il titolo della mostra al Museo Casa Rusca di Locarno, curata da Marco Franciolli. Poi abbiamo Il Castello Incantato, 28ª edizione del Festival Internazionale di Teatro con Figure, in varie piazze di Locarno e dintorni, che si terrà dal 16 agosto al 5 settembre. Infine una conferenza al Museo di Leventina Giornico dal titolo La scoperta scientifica della montagna. Dal 6 agosto al 10 gennaio 2027 il Museo Casa Rusca presenta la mostra L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Si tratta di una grande mostra collettiva curata da Marco Franciolli, che esplora i processi della visione e le loro molteplici declinazioni nelle arti visive del XX e del XXI secolo. Attraverso 60 opere storiche, la mostra indaga dunque il rapporto tra la percezione, il movimento, l'illusione ottica e la costruzione dell'immagine, coinvolgendo direttamente il pubblico in una esperienza che mette in discussione la natura stessa dello sguardo. Sentiamo il curatore della mostra, Marco Franciolli.
13: Nasce sicuramente dal desiderio di affrontare uno dei temi centrali dell'arte occidentale, cioè quello della relazione fra l'opera e la persona che la sta osservando. Quello che trovavamo interessante era cercare di approfondire come a partire dalla fine degli anni 50, attraverso esperienze come quelle della optical art oppure dell'arte cinetica, si siano sviluppate delle poetiche di artisti, e tutti questi 16 artisti appartengono a quella categoria, che indipendentemente da tendenze, correnti o movimenti pongono al centro della propria poetica proprio il tema della percezione.
12: Ecco, sì, abbiamo detto 60 opere storiche e contemporanee, ma appunto la mostra riunisce artisti e artiste provenienti sia dalla Svizzera che dalla scena internazionale. Vogliamo fare qualche nome?
13: Beh, sì, potremmo iniziare con l'artista che accoglie il visitatore a Casa Ruska. All'ingresso nella corte ci si incontra con un'opera di Felice Varini, che attualmente tra l'altro ha una mostra in corso monografica al Museo di Mendrisio, e artista che è emblematico di questo tema, poiché incentrando la propria ricerca attorno ai principi dell'anamorfosi, cioè quelli della ricerca del punto di vista per ricostruire l'immagine, rappresenta proprio quelle che sono, come si può dire, il centro, il cuore dell'esposizione, cioè un rapporto con l'opera che porta il visitatore ad essere parte attiva, cioè muovendosi nello spazio alla ricerca di un punto di vista, il visitatore, l'osservatore diventa una presenza attiva dentro l'opera. Un incipit storico, se vogliamo definirlo in questo modo, riguarda due artisti che erano presenti nella mostra a metà degli anni 50 a Parigi nella Galleria Denise René, Victor Vasarely e Jean Tinguely, emblematici proprio dell'arte optical e dell'arte cinetica. Quindi si è voluto dare un po' una via, se vogliamo dire così, più storico, quindi fino agli anni 50, inizio anni 60, ma poi dopo non si è più seguita una traccia cronologica, ma piuttosto di confronto fra poetiche diverse.
12: C'è un po' questo aspetto, appunto, questa analisi, se vogliamo, anche psicologica, tra virgolette, del pubblico che si rapporta ai meccanismi della visione. Da lì nasce anche un volume che raccoglie,
13: sì,
12: contributi di studiosi e studiose internazionali sui temi della percezione.
13: Sì, ci è sembrato interessante poter avere più contributi non troppo estesi, ma centrati proprio su alcuni aspetti specifici dei vari artisti, in alcuni casi su una tematica, per esempio Peter Pfrunder, che è stato a lungo direttore della Fondazione Svizzera per la Fotografia, fa un'analisi comparativa fra le opere di Bernay Voïta e di Luciano Rigolini. Oppure Stefan Kunz, direttore del Kunstmuseum di Coir, grande specialista di Markus Retz, analizza la dimensione poetica dell'anamorfosi nell'utilizzo che ne fa Markus Retz, e così via. Vari studiosi che toccano i vari aspetti che sono più importanti nel percorso espositivo.
12: Marco Francioli, ricordiamo che la mostra appunto verrà inaugurata il 6 e coincide con l'apertura del Locarno Film Festival. C'è qualche relazione col festival?
13: Sì, in effetti, come diceva lei, il rapporto tocca questioni retiniche, culturali, psicologiche, quindi inevitabilmente quando si parla anche dell'ottica non è solo la fotografia ad essere coinvolta, ma è anche il cinema, e in questo caso c'è un'opera in particolare di Barbara Probst, che è una fotografa tedesca che lavora con delle riprese sincroniche da più punti di vista per realizzare i propri lavori, e che evoca, direi quasi direttamente, alcuni aspetti del cinema, quali la narrazione, il montaggio e così via. In particolare abbiamo un'opera che è proprio di proprietà dell'artista, molto importante, che fa pensare subito a chi ha visto il film La Gabbia Antonioni, vede questa installazione e rimando è diretto, quindi c'è questa vicinanza. In più è stato chiesto al direttore del Film Festival di scrivere un testo in catalogo proprio che avvicina al tema anche l'esperienza del cinema.
12: Parliamo adesso di una conferenza prevista per il 7 di agosto al Museo di Leventina a Giornico dal titolo La scoperta scientifica della montagna con la professoressa di storia moderna all'Università di Losanna Simona Boscani Leoni, che ci presenta appunto il tema della conferenza.
14: Dunque, si tratta appunto di una monografia che ho appena pubblicato, che ruota intorno a un personaggio centrale proprio per la scoperta scientifica della montagna, che è un medico e naturalista zurighese che si chiama Johann Jakob Scheuchzer, che è vissuto tra la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII, e che è stato proprio il primo in assoluto a fare regolarmente per più di 10 anni dei viaggi a piedi, per lo più nelle Alpi svizzere, utilizzando strumenti scientifici che all'epoca erano moderni, quindi utilizzando il termometro, il barometro e l'igrometro, e quindi prendendo regolarmente delle misurazioni attraverso questi strumenti e potendo così più o meno, diciamo in modo abbastanza preciso, valutare l'altezza, l'altitudine delle montagne, e quindi i studi che coinvolgono in particolare la botanica, lo studio degli animali alpini, lo studio delle pietre, dei minerali, dei fossili anche che si trovavano in gran numero nelle Alpi, diciamo, questi suoi studi hanno potuto mostrare, grazie al fatto di legare, diciamo, la presenza di una determinata vegetazione, di determinati animali a una precisa altitudine, diciamo, è stato il primo che ha potuto mostrare un legame, no, tra altitudine e specificità naturalistica, anche insistendo anche sulla biodiversità alpina, e diciamo è stato anche il primo che ha utilizzato solo questi strumenti scientifici, utilizzato un mezzo che all'epoca era, diciamo, anche modernissimo per raccogliere informazioni naturalistiche, che era appunto un questionario.
12: E sono informazioni, esatto, importantissime, che ci permettono anche oggi, se vogliamo, di mettere a confronto la montagna com'era tra 6 e 700 e com'è cambiata.
14: Esattamente, sono informazioni importantissime, perché lui in modo più o meno preciso, per quanto fosse possibile che all'epoca, lega per esempio tutti gli specimen, cioè tutti gli esemplari che trova di una determinata, di un determinato minerale, di una determinata pianta, le lega anche al luogo visitato, e quindi in questo modo si crea anche la possibilità di capire quali piante ad esempio crescevano alla fine del 1600 e all'inizio del 1700 in un determinato luogo, e quindi sono anche elementi, diciamo, informazioni molto utili per capire il cambiamento, anche l'influenza del cambiamento climatico per esempio sulla presenza delle piante. Ma non solo questo, dicevo, grazie a questo questionario, che è un unico a livello europeo, Scheuchzer è riuscito, dunque un questionario di 200 domande su questioni legate alla storia naturale svizzera, in particolarmente alpina, è riuscito a raccogliere, grazie ai suoi informatori alpini, un sacco di informazioni anche riguardo per esempio alle catastrofi naturali, riguardo ad inondazioni, riguardo a valanghe, riguardo a terremoti o altri fenomeni naturali. Lui ha pubblicato nelle sue opere, perché è stato un autore molto prolifico, e proprio su questi dati e sulle sue misure, le sue osservazioni meteorologiche si basano molti degli studi, per esempio, di storia del clima in Svizzera.
12: Ecco, la conferenza è anche la presentazione del suo libro.
14: È Interconnected Works, Johann Jakob Scheuchzer and the Scientific Discovery of the Alps. E appunto cerca di mettere in luce l'attività di questo naturalista nella lunga durata, però a partire dal 1500, nello sviluppo, diciamo, di nuove pratiche di ricerca intorno alla natura che si sono sviluppate in Europa, ma non solo in Europa, ma anche nello spazio coloniale iberoamericano che stava nascendo dopo l'arrivo degli spagnoli nelle Americhe. Quindi ho legato molto questo fenomeno della scoperta del mondo alpino con il fenomeno proprio tipico dell'epoca moderna della scoperta dell'esotico, quindi dell'esotico americano ma anche dell'esotico asiatico.
12: Il Castello Incantato, 28ª edizione del Festival Internazionale di Teatro con Figure in varie piazze a Locarno e dintorni, si terrà dal 16 agosto al 5 di settembre. 12 spettacoli, 25 giochi, 3 laboratori. È organizzato dal Teatro dei Fauni e appunto porterà nelle piazze burattini, marionette, teatro d'ombre e teatro d'oggetti, un'edizione che celebra anche i 40 anni della compagnia locarnese. I burattini della tradizione, queste celebri teste di legno che da secoli imitano, ironizzano e raccontano il mondo degli esseri umani, sono al centro di un programma che riunisce appunto diversi spettacoli pensati per tutte le generazioni, con compagnie provenienti da Svizzera, Italia, Francia, Cile e Argentina. L'edizione 2026 dedica inoltre un focus all'America Latina e mette in evidenza il lavoro di numerose artiste protagoniste di molte creazioni già ospiti del festival. Con noi la fondatrice del Teatro dei Fauni di Locarno, nonché direttrice artistica del Castello Incantato, Santuzza Oberholzer.
15: Sì, è un festival che riunisce diverse tecniche di teatro di figura, ma anche con attori e musica dal vivo. Generalmente gli spettacoli sono per tutte le età, scegliamo, questo non è sempre facile, degli spettacoli che piacciono ai bambini ma che raccontino qualcosa anche agli adulti, perché il nostro pubblico è sempre misto, come anche cerchiamo alcuni spettacoli senza parole o con poche parole, molto gestuali, per cui è uno spettacolo davvero aperto a tutti. Ma la caratteristica principale di queste serate è proprio quella di riunirsi insieme in riva al lago, in una piazza, come si faceva una volta nelle feste o quando arrivavano appunto i giullari o i burattinai ad allietare le piazze. E questo piace molto alla gente. Credo che abbiamo sempre più bisogno di questo stare insieme, vedere e sentire delle cose assieme.
12: Il Castello Incantato quest'anno rende omaggio a Carlo Collodi nel centenario della sua nascita.
15: Sì. Mi sembra ovvio perché lui è stato quello che ha creato il primo burattino, dice lui. Però in Toscana, dove viveva Collodi, tutti erano burattini, le marionette, eccetera. In effetti Pinocchio tecnicamente è una marionetta perché ha le gambe e ha i fili, queste sono le marionette, mentre i burattini sono quelli in cui si infila la mano. Ecco, risolto l'enigma.
12: Ecco la differenza. E senta, arriviamo agli spettacoli, 12 spettacoli, 25 giochi e 3 laboratori.
15: Sì, gli spettacoli sono prodotti da compagnie che vengono gran parte dall'Italia, che ha una grande tradizione di teatro di figura, ma anche dalla Francia, dalla Spagna, dall'Argentina, dal Cile, quindi un festival internazionale. Quello che è la caratteristica nostra è che abbiamo sempre cercato di dare spazio alle creatrici e in questa occasione abbiamo 4 creazioni di sole donne, tra l'altro sono anche integrate come creatrice in 6 produzioni, ma facciamo anche attenzione al pubblico che non parla italiano, per cui 5 spettacoli sono senza parole, solo con musiche o gramlò.
12: E poi appunto i laboratori.
15: I laboratori, sì, questo è molto bello, piace molto ai bambini e ai ragazzi, perché un'ora prima dello spettacolo, in 3 occasioni, abbiamo questo laboratorio in cui in un'ora possono costruire un burattino, una marionetta molto semplice con materiali riciclati o cartoncino, che poi si portano a casa, e così sono anche attivi oltre che spettatori dello spettacolo. I giochi invece ci saranno solo nella serata conclusiva del festival, che è il 5 di settembre. In questa data inaugureremo una nuova piazza, ma non una nuova piazza per noi, no, una nuova piazza, davvero una nuova sistemazione di Piazza Pedrazzini, che è stata allestita o architettonicamente trasformata in un nuovo spazio conviviale, insomma uno spazio per viverci. E quindi saremo in Piazza Pedrazzini con ben 3 spettacoli e questi 25 giochi che sono creati da con materiale riciclato. Sono giochi per tutte le età, anche questo di diverso livello, con animatori, giochi un po' all'antica, giochi che qualche nonno forse ricorderà di aver giocato, di aver visto, rivisitati in chiave più contemporanea.
12: Senta, per concludere, so che tra gli appuntamenti più attesi figurano gli impavidi bretoni. Chi sono?
15: Sì, questo è lo spettacolo d'apertura che davvero mi ha sorpreso quando l'ho visto. Gli impavidi bretoni è uno spettacolo di burattini tradizionali, però con un'estetica e una drammaturgia davvero innovativa, senza parole e con una comicità come gli intramontabili Ollio e Stelio o Buster Keaton. E anche il tema è originale, perché si tratta di idraulici pompieri che devono occuparsi di fognature e tubature, quindi gira un sacco di acqua pulita naturalmente. E sì, è uno spettacolo molto comico, fantastico. Piacerà a tutti. In apertura a Gerra Gambarogno, che tra l'altro ha anche una bella spiaggia, si può venire prima a farsi il bagno e poi vedersi lo spettacolo. Trovate tutto il programma nel dettaglio sul sito teatro-fauni.ch.
12: E siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.

0: sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.

0: Segnaliamo sulla A16 Bien de Lemontre a Frinvier e l'uscita Sonsebo Sud, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'A16 Bien de Lemontre a Frinvier e l'uscita Sonsebo Sud, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Rete 1.

0: Segnaliamo sulla A16 Bien de Lemontre a Frinvillers e l'uscita Sonsebo Sud, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'A16 Bien de Lemontre a Frinvillers e l'uscita Sonsebo Sud, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Rete 1.

0: Segnaliamo sulla A16 Bien de Lemontre a Frinvier e l'uscita Sonsebo Sud, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'A16 Bien de Lemontre a Frinvier e l'uscita Sonsebo Sud, un veicolo circola in contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A16 Bien de Lemontre a Franvier e l'uscita Sansebault Sud. Ripetiamo, è finito il pericolo causato dal veicolo in contromano sulla A16 Bien de Lemontre a Franvier e l'uscita Sansebault Sud. Sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla A2, al portale sud della galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo, code per 4 km e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: Rete 1.
1: In studio Federico Talarico. La Svizzera ha prolungato le operazioni antincendio in Corsica. L'assistenza inizialmente prevista per una settimana è stata estesa di 4 giorni a causa delle necessità. Lo ha annunciato stamane la Confederazione. 3 elicotteri Super Puma dell'esercito sono operativi. E restando in tema, sono durate tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per spegnere un incendio di vegetazione scoppiato nell'area di Montezuoli, nel territorio di Omegna, Verbano, Cusio, Ossola. Diversi roghi scoppiati nel territorio provinciale, uno di questi in Valle Canobbina, vicino al confine con la Svizzera. In Grecia invece sono quasi 500 i pompieri che assieme ai volontari continuano a combattere le fiamme divampate nei boschi della Boeozia, poi propagate in Attica, a circa 70 km da Atene. Raffiche fino a 130 km orari impediscono di intervenire con aerei ed elicotteri. No grazie, correremo da soli, così afferma Piero Marchesi, presidente dell'UDC ticinese, in risposta al tentativo di incontro della Lega dei Ticinesi dopo il caso Zali. Declinata quindi la proposta di alleanza in vista delle elezioni cantonali di aprile. La RSI ha intervistato Marchesi a Semione, in Valle di Blegno, dove il partito festeggia oggi il 1° d'agosto. E più a sud, a Biasca, dove è la Lega a celebrare la festa nazionale, il coordinatore del movimento Daniele Piccaluga ha risposto che allora l'alleanza è esclusa anche a livello federale. Sempre per la politica ticinese, il Partito Socialista non ha ancora una posizione ufficiale sul caso del copresidente Fabrizio Sirica, che venerdì ha ammesso di aver commesso una grave infrazione stradale. Il vicepresidente Danilo Forini, ai microfoni di 6 di sera, ha ribadito l'importanza della sicurezza stradale per il PS e ha anche speso parole di apprezzamento per la trasparenza di Sirica, pur assicurando che l'accaduto non verrà banalizzato. Ha inoltre respinto paragoni con altri casi della politica ticinese. Per finire, Nirmal Puria è morto sul Broad Peak, cima del Pakistan, nota come K3 per la sua altitudine, 8.047 metri. Il noto alpinista nepalese ed ex soldato ha perso la vita per una valanga che ha ucciso anche altri 10 alpinisti. Era noto per aver scalato in 6 mesi le 14 cime più alte del mondo 7 anni fa. Domani in tutto il paese tempo generalmente soleggiato e caldo, con bassa nuvolosità al sud in mattinata e temporali cereali nelle Alpi. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare, salvo sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo, code per 4 km con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: Si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Rete 1.
3: La radio svizzera presenta Neon 80, anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
4: Bene così, allora da Jonathan Tedesco benvenuti in Neon 80, il nostro spazio confidenziale nei ricchi anni 80, questo decennio che ha cambiato le coordinate dell'estetica musicale, un po' come sta accadendo adesso con lo streaming e con i social. La musica pop all'epoca, con l'avvento, soprattutto con l'avvento di MTV e dei videoclip, ha dovuto iniziare insomma a fare i conti anche con la comunicazione, quindi insomma non soltanto suono ma anche forma, e bisognava sedurre l'utente in pratica. E su questo terreno c'è qualcuno che l'aveva già fatto, e anche meglio di tutti, un po' tra luci e ombre se vogliamo, ma sicuramente con grande successo: David Bowie. Non dimentichiamoci che siamo nel 1984 e Bowie è reduce dal trionfo planetario dell'album Last Dance. Eppure, invece di rimanere nella comfort zone, sceglie ancora una volta una strada diversa, più complessa, ma sicuramente più seducente. Lovin' the Alien.

80 dai canali della RSI, anche Franco Battiato con Segnali di vita, un brano che nel 1981 apre l'album La voce del padrone, album che segna uno spartiacque definitivo nella musica italiana. Eh sì, perché Battiato riesce a portare nell'ambito pop, nella musica pop, concetti diversi, filosofici, spirituali, che vende con la sua colta ironia, lo sappiamo, professando così anche quella che definivano una visione laterale, lo fa bene senza mai risultare comunque snob o elitario. E anche questa Segnale di vita, insomma, non racconta di certo una storia lineare. D'altronde, insomma, Battiato è quello che è. Dall'Italia alla Svizzera, adesso in un clima notturno, elegante, anche introverso. Arrivano da Zurigo i Double di Kurt Malot e Felix Haug, che dopo l'esperienza con il gruppo dei Ping Pong verso la fine degli anni 70, primissimi 80, guardano e conquistano le grandi capitali europee con questo progetto raffinato che negli anni è diventato un classico del decennio. Captain Overheart, Double.

classicone da ballare e da cantare nell'aria da un'ottima Marcella Bella, diversa e nuova, ben lontana da quella che era l'enfasi sanremese. Nei primi anni Ottanta intercetta il cambiamento e si lascia alle spalle la canzone melodica più classica per muoversi, come sempre, insieme a fratello Gianni, verso sonorità moderne e soprattutto molto radiofoniche e gradite ai DJ, che erano, insomma, già allora i veri riferimenti del mercato discografico, coloro che testavano il gusto del pubblico più di altri. Restiamo nei primi anni Ottanta, ma cambiamo adesso completamente scenario. Siamo a Londra nel 1980 con una band che nasce dal post-punk, ma che negli anni Ottanta trova finalmente la sua identità, la sua maturità. I Police, che sono al massimo dello splendore in quegli anni, nel pieno della forma, suonano un pop rock urbano, nervoso, e che guarda anche alla musica reggae, anche al dub, movimenti in crescita nella cosmopolita e multietnica città inglese. E allora, dal fortunato album Zenyatta Mondatta, premiato, pluripremiato anzi, ai Grammy del 1981, ho estratto questa canzone che a me piace molto e che si chiama When the World is Running Down. Police.

All'ascolto di Neon 80, qui dai canali della RSI, adesso con Appetite dai Prefab Sprout, uno dei segreti meglio custoditi del pop britannico degli anni 80. L'autore e leader della band si chiama Paddy McLoone, scrive canzoni piene di riferimenti letterari, molto sentimentale e molto emotivo anche nella scrittura, ma lo fa sempre con una sorta di leggerezza, almeno apparentemente. È un pop adulto, molto bello, intelligente, che negli anni ha influenzato anche altri artisti, spesso senza essere citato. Vabbè, lo abbiamo fatto noi. Così come parliamo adesso di una delle icone totali del decennio, perché quando parli di stile, immagine, musica, il nome arriva subito lì. Grace Jones, che lo sappiamo, non è soltanto una cantante, non è solo una modella o un'attrice, una performer, è un progetto artistico totale, costruito tra suono, corpo, fotografia e immagine in generale. Slave to the Rhythm è il punto in cui tutto questo si incastra alla perfezione. Un brano non brano, una canzone non canzone nel senso tradizionale, è un manifesto, è un brano che vive di molte versioni, di spoken word, di ritmi che arrivano dal funky, dal reggae, dall'elettronica più avanzata per l'epoca. Dietro tutto questo c'è ancora una volta Trevor Horn, il produttore, c'è la ricerca sonora, c'è l'idea di pop d'avanguardia. Ascoltiamo dunque Slave to the Rhythm, Grace Jones.

Eravamo nel 1985 a Neon 80 con il pop americano che osservava le produzioni europee, sicuramente con grande interesse perché ne apprendeva l'eleganza, suoni puliti, arrangiamenti molto calibrati, grande attenzione alla produzione e anche all'immagine. I Mister Mister nascono così, nascono lì, un progetto nato in studio da musicisti professionisti, niente effetti inutili, tutto al posto giusto per quella che fu poi una grande hit globale come questa Broken Wings. Torniamo in Italia adesso e lo facciamo con una delle voci più riconoscibili e libere degli anni Ottanta, quella di Gianna Nannini, oramai rocker apprezzata in tutta Europa, consolidata, che con un bel brano audace e sensuale immagina un partner che la svegli con affetto, che le parli di futuro e che la faccia ridere. Poetica Gianna, un ragazzo come te.

Dal 1980 era Fade to Grey dei Visage di Steve Strange, questo ex promoter nei club londinesi capace di cogliere suoni e trend, forse proprio per questo che poi si inventa performer e cantante alternando in Fade to Grey parti in inglese a un ritornello femminile in francese. Questa è stata un po' anche la firma del brano, il tutto confezionato con sonorità ispirate da un grande guru dell'elettronica qual era Gary Numan. E se poi a questo abbiniamo anche delle scelte visive e teatrali molto effetto, ecco che ti sorridono anche le classifiche di tutta Europa. E a proposito, il videoclip di Fade to Grey venne diretto da Godlin Creme, che non erano solo dei visual creators ma anche degli ottimi musicisti, ambedue ex membri dei 10cc, quelli di I'm Not In Love per intenderci, che a un certo punto tornano in scena con un brano prodotto da Trevor Horn e una clip che è rimasta negli annali dell'avanguardia dell'epoca. Dal 1985 ascoltiamo Cry.

Quasi in chiusura di puntata con Godly and Cram, questa era Cry. E adesso, per chiudere questa nostra ora ricca ricca di racconti, di ricordi, un grande abbraccio cosmopolita, arriva anche Mike Francis, l'alias del romano Francesco Puccioni, che rappresenta un'anima molto elegante, molto soul degli 80 italiani, della Italo Disco, tra virgolette. Una bella pubblicazione questa, valorizzata dalla voce di un'ottima Amy Stewart. Il brano si chiama Friends, amatissimo da tutti, e con cui chiudiamo questa nostra escursione di oggi di Neon 80. Da Jonathan Tedesco, grazie per aver viaggiato con me anche questa volta. Ci ritroviamo alla prossima puntata, sempre qui, sempre dai canali RSI. Ciao.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Federico Talarico con il notiziario delle 21. In Grecia sono quasi 500 i pompieri che assieme ai volontari continuano a combattere le fiamme divampate nei boschi della Beozia, poi propagate in Attica, a circa 70 km da Atene. Raffiche fino a 130 km orari impediscono di intervenire con aerei ed elicotteri. Migliora invece la situazione in Francia, dove è sotto controllo l'incendio che ha devastato circa 420 km quadrati nel dipartimento della Gironda. Il miglioramento anche in Spagna, dove lo stato d'emergenza è stato richiamato da 2 giorni. E restando in tema, la Svizzera ha prolungato le operazioni antincendio in Corsica. L'assistenza, inizialmente prevista per una settimana, è stata estesa di 4 giorni a causa delle necessità. Lo ha annunciato stamane la Confederazione. 3 elicotteri Super Puma dell'esercito sono operativi. Giornata di festeggiamenti nazionali per il 1° d'agosto. Dal praticello del Grütli, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha celebrato nel suo discorso le tradizioni variegate e vive che costituiscono uno dei pilastri della Svizzera in un mondo in rapida evoluzione. Tradizioni che rimangono appunto vive, precisa Parmelin, quando sono le persone a portarle avanti. Un riferimento alla Federazione Nazionale dei Costumi Svizzeri, altro ospite d'onore della celebrazione tenutasi sulla riva Urana del Lago dei Quattro Cantoni. Ma nonostante il giorno di festa, sono entrate in vigore nuove leggi nell'ambito dell'ambiente, della previdenza e del mercato del lavoro. Da oggi l'abbandono di rifiuti nello spazio pubblico viene multato, un mozzicone per terra, 80 franchi, abbandono del sacco di rifiuti fino a 250. Entra in vigore anche la proroga del lavoro ridotto, le aziende potranno continuare a beneficiarne per un massimo di 24 mesi fino al gennaio 2027. E infine una novità nei trasporti, da oggi Swiss riprende i voli da e per Tel Aviv, anche se con un programma ridotto. I voli erano stati sospesi lo scorso autunno a causa del conflitto in Medio Oriente. In tema si apprende che nella notte alcuni coloni israeliani hanno fatto irruzione nella città palestinese di Surif, in Cisgiordania, attaccando i residenti, incendiando auto e danneggiando proprietà. Domani in tutto il paese tempo generalmente soleggiato e caldo, con bassa nuvolosità al sud in mattinata e temporali serali nelle Alpi. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Sulla A2 Chiasso in direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo, code per 4 km con conseguenti attese di 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Rete.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Federico Talarico. Esplosione vicino a un bar all'aperto nel centro di Mosca, lo riporta l'agenzia stampa TASS, precisando che la deflagrazione ha provocato 3 morti e 15 feriti. L'ufficio stampa del Ministero degli Interni, che sta lavorando sul posto insieme a funzionari dei servizi di emergenza della capitale, non ha ancora precisato le cause. In Italia, Pozzuoli è alle prese con le conseguenze dello sciame sismico che ieri sera ha fatto registrare oltre 170 scosse, a partire da quella delle 19:46 di venerdì, di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. 26 feriti, di cui 5 ancora in ospedale, ma nessuno in pericolo di vita. Ancora in evoluzione il numero di sfollati. L'evento sismico ha infatti causato danni alle strutture, oltre al crollo di alcuni edifici disabitati. Lo comunica il capo del Dipartimento della Protezione Civile. No, grazie, correremo da soli, è la risposta di Piero Marchesi, presidente dell'UDC ticinese, al tentativo di incontro della Lega dei Ticinesi dopo il caso Zali. Declinata la proposta di alleanza in vista delle elezioni cantonali di aprile, lo ha dichiarato Marchesi ai microfoni della RSI a Semione, in Val di Blegno, dove il partito festeggia oggi il 1 d'agosto. Rapida e fredda la reazione proveniente da poco più a sud, a Biasca, dove la Lega celebra la festa nazionale. Per il coordinatore del movimento Daniele Piccaluga, l'alleanza con l'UDC è da considerarsi esclusa anche a livello federale. Sempre per la politica ticinese, il Partito Socialista ha ancora una posizione ufficiale sul caso, preso una posizione ufficiale sul caso del copresidente Fabrizio Sirica, che venerdì ha ammesso di aver commesso una grave infrazione stradale. Il vicepresidente Danilo Forini, ai microfoni di 6 di sera, ha ribadito l'importanza della sicurezza stradale per il PS e ha anche speso parole di apprezzamento per la trasparenza di Sirica, pur assicurando che l'accaduto non verrà banalizzato. Ha inoltre respinto paragoni con altri casi della politica ticinese. Per concludere, più di uno svizzero su due ritiene che la Svizzera sia diventata uno Stato solo con la creazione dello Stato federale nel 1848. Solo il 21% della popolazione colloca l'atto fondante nel 1291. È quanto rivela la coesione in Svizzera, il barometro condotto dall'Istituto Sotomo per conto di Felsrösen e pubblicato domenica scorsa dalla NZZ am Sonntag. L'indagine mostra inoltre che Guglielmo Tell è percepito da quasi 2/3 degli intervistati come una figura leggendaria o letteraria, mentre il 27% lo vede come un personaggio storico, come combattente per la libertà contro gli Asburgo. Una visione quest'ultima diffusa tra i giovani, nella Svizzera romanda e tra i simpatizzanti dell'UDC. Domani in tutto il paese tempo generalmente soleggiato e caldo, con bassa nuvolosità al sud in mattinata e temporali serali nelle Alpi. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Sulla A2 Chiasso in direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo, code per 3 km con conseguenti attese di 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.

dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Baby,

Rete 1.

0: Sono le 23. In studio Federico Talarico. Era chiuso per un banchetto privato il ristorante nel centro di Mosca, dove stasera un'esplosione ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 15, lo scrivono diversi media locali. Nonostante l'assenza di conferme ufficiali, si pensa che all'interno si festeggiasse un generale dell'esercito. L'ufficio stampa del Ministero degli Interni, che sta lavorando sul posto insieme a funzionari dei servizi di emergenza della capitale, non ha ancora precisato le cause. Almeno 13 persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo che trasportava turisti al sito archeologico delle linee di Nazca, in Perù. Lo riferisce la polizia locale, precisando che delle vittime 11 erano passeggeri, mentre i 2 restanti piloti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente, ma è stato comunicato che le autorità dell'aviazione civile peruviana apriranno un'inchiesta. Si cerca di tornare alla normalità nell'exclave spagnola in Nord Africa di Ceuta, dopo che ieri ha avuto luogo una delle più gravi crisi migratorie nella storia della Spagna e dell'Europa. Delle 50.000 persone migranti che soprattutto giovedì erano entrate in città, travolgendo di fatto le barriere, oltre 48.300 sono tornate volontariamente in Marocco, dopo aver trascorso una giornata spesso senza cibo, acqua né un luogo dove ripararsi dal sole. Almeno 67 di loro sono morte nella traversata. Sorgono interrogativi sulle ragioni e l'organizzazione dell'ondata eccezionale, definita dal premier spagnolo Pedro Sánchez come un vero e proprio attacco alla sovranità territoriale della Spagna. C'è chi vuole capire se le autorità marocchine abbiano scientemente chiuso un occhio e se, così davvero fosse, perché, visto che le questioni bilaterali con Madrid sembravano appianate. Molte domande e per ora nessuna risposta anche su chi e perché abbia saturato l'infosfera social marocchina nei giorni scorsi, diffondendo su Instagram, TikTok e altre piattaforme, da account presto scomparsi, una serie impressionante di video brevi e immagini realizzate anche con l'intelligenza artificiale che indicavano come praticamente aperto il confine di Ceuta. Dall'interno sono entrate in vigore nuove leggi sull'ambiente, sulla previdenza e sul mercato del lavoro. Da oggi l'abbandono di rifiuti nello spazio pubblico viene multato, un mozzicone per terra 80 franchi, abbandono del sacco di rifiuti fino a 250. Entra in vigore anche la proroga del lavoro ridotto, le aziende potranno continuare a beneficiarne per un massimo di 24 mesi, fino al gennaio 2027. E infine una novità nei trasporti, da oggi Swiss riprende i voli da e per Tel Aviv, anche se con un programma ridotto. I voli erano stati sospesi lo scorso autunno a causa dei conflitti in Medio Oriente. Domani in tutto il paese tempo generalmente soleggiato e caldo, con bassa nuvolosità al sud in mattinata e temporali serali nelle Alpi. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Sulla A2 Chiasso in direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo, code per 3 km con conseguenti attese di 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
1: Rete

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
6: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Nessuna lista congiunta Lega UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile, ma l'alleanza ora rischia di saltare anche per federali e comunali. Caso Sirica, il copresidente del Partito Socialista ticinese si è rifiutato di rispondere a domande sulla grave infrazione stradale di cui si è reso protagonista, si è espresso invece il vicepresidente del partito. Non solo festeggiamenti per il primo d'agosto, nonostante il giorno di festa nazionale, entrano in vigore nuove misure su ambiente, previdenza e mercato del lavoro. Sport, primo turno della seconda giornata di Super League, vittoriosi Young Boys, Losanna e Zurigo. In studio Federico Talarico, lo avete sentito nei titoli, in Ticino si è chiusa definitivamente la possibilità di avere una lista congiunta Lega-UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Un'alleanza che rischia di sfumare però anche per le elezioni federali di ottobre e per le comunali del 2028. Marcello Ierace.
2: Mesi di discussioni, ipotesi, tira e molla e poi tutto potrebbe essersi chiuso con uno scambio di battuta a distanza nel giro di pochi minuti.
3: La direttiva dell'UDC ha già deciso cosa vuole fare, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali.
4: Vista la scelta chiara da parte dell'UDC, prendiamo atto, ma prendano atto anche loro che la Lega dei Ticinesi per le federali correrà da sola.
2: La proposta d'incontro per un riavvicinamento in vista delle cantonali, messa sul tavolo dalla Lega dei Ticinesi venerdì sera, ha incassato il no grazie dell'UDC. UDC che, e abbiamo sentito il neoconsigliere di Stato Piero Marchesi, non dice no a discutere con la Lega per il futuro, ma conferma che per il presente, per le cantonali, la decisione è già stata presa. Ognuno corra per sé dunque, una posizione che non è piaciuta al coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, il quale ricorda che per la Lega o si corre insieme sempre oppure non lo si fa mai, nemmeno alle federali o alle comunali del 2021. L'area di destra è al capolinea dunque, se per le cantonali i giochi davvero sembrano ormai fatti, per le votazioni che seguiranno è difficile avere un giudizio così netto, un po' perché in casa Lega le posizioni sono assai più sfumate di quanto sembri e un po' perché all'UDC un alleato forte serve e come conferma Alain Bühler, capogruppo UDC in Parlamento.
5: La Lega è un alleato prezioso, l'abbiamo portato insieme numerose battaglie, ne abbiamo altre che dobbiamo affrontare, quindi non metto in discussione quella che è la collaborazione tra UDC e Lega.
2: Anche perché tempo per discutere e per riavvicinarsi ce n'è in abbondanza.
1: E restiamo in casa UDC Ticino perché Roberta Soldati ha confermato di aver accettato il posto in Consiglio nazionale lasciato libero dal compagno di partito Piero Marchesi, subentrato, come noto, nel governo ticinese al dimissionario Claudio Zali. Ascoltiamo la voce dell'attuale deputata in Gran Consiglio.
6: Sì, sono pronta, sono entusiasta, non vedo l'ora di cominciare, anche perché sostanzialmente, come la concepisco io, il lavoro che adesso sto facendo a livello cantonale in Gran Consiglio lo riporterò anche a Berna, evidentemente sui temi a livello federale e soprattutto anche con un occhio al Canton Ticino, al nostro cantone, perché ci sono diverse problematiche che vanno affrontate e risolte a Berna e il mio atteggiamento sarà sicuramente quello di non andare a proporre i problemi unicamente, ma anche a fare delle proposte di soluzioni evidentemente da discutere, perché trovo che debba essere un atteggiamento positivo e costruttivo quello che i ticinesi devono fare quando vanno a fare le rivendicazioni a Berna.
1: Il copresidente del Partito Socialista ticinese, Fabrizio Sirica, pizzicato da un radar a 104 km all'ora sul limite di 50, ha condiviso ieri un video in cui comunicava la notizia e si assumeva le proprie responsabilità. Da noi raggiunto si è rifiutato di rispondere a domande sulla vicenda, attenendosi al video. Come già nel caso di Claudio Zali, la politica ticinese sembra evitare il contraddittorio. Si è espresso invece il vicepresidente del Partito Socialista, Danilo Forini.
7: La grossa differenza su recenti episodi è che in questo caso, oltre alla fattispecie che è molto differente, andiamo a vedere, c'è stata una missione di colpa, nel senso che pubblicamente il presidente del Partito Socialista ha detto di aver fatto questo errore e anche l'assunzione di responsabilità e le scuse, soprattutto rispetto a questo errore rispetto al codice delle strade. Penso che la scelta è personale, per noi è molto importante ribadire che per il Partito Socialista la sicurezza sulle strade è un tema molto importante, che l'episodio descritto viola in maniera grave le norme stradali. La situazione è stata affrontata con trasparenza e nel contempo però come partito assicuriamo che l'episodio non è banalizzato e non verrà banalizzato né minimizzato.
1: Ambiente, previdenza e mercato del lavoro sono alcuni degli ambiti toccati dalle nuove misure che entrano in vigore da ieri in Svizzera, il 1° d'agosto. Anna Valenti.
8: Buttare un mozzicone di sigaretta per terra potrà costare 80 franchi. Lasciare un sacco di rifiuti in un parco o sul marciapiede fino a 250. Dal 1° agosto l'abbandono di rifiuti nello spazio pubblico, ossia il littering, verrà multato. La polizia potrà sanzionare sul posto chi viene pizzicato a gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini senza denuncia e senza lunga procedura. Finora alcuni cantoni prevedevano sanzioni, altri no. In molti casi serviva una denuncia formale e le multe venivano inflitte raramente. Con la nuova norma invece la punibilità diventa uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale. E da oggi entra in vigore anche la proroga del lavoro ridotto. Le aziende potranno continuare a beneficiarne per un massimo di 24 mesi fino al gennaio 2027. Una misura pensata per dare stabilità all'occupazione in un contesto economico pieno di incertezze. E c'è un cambiamento tecnico nella previdenza professionale. Il Consiglio federale corregge le regole per i calcoli delle casse pensioni per evitare che la 13ª rendita AVS provochi tagli. Finora la somma tra AVS e cassa pensioni non poteva superare l'85% dell'ultimo salario. Con l'entrata in vigore della 13ª AVS, questo limite sarebbe stato superato. Per rispettarlo sarebbero state necessarie riduzioni delle rendite mensili. L'adattamento deciso invece elimina questo rischio di riduzioni. E infine, ultima comunicazione di servizio. Swiss riprende i voli da e per Tel Aviv, anche se con un programma ridotto, voli che erano stati sospesi lo scorso autunno a causa dello scoppio del conflitto.
1: Andiamo all'estero, si cerca di tornare alla normalità a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, dopo che ha avuto luogo una delle più grandi crisi migratorie della storia della Spagna e dell'Europa. Delle 50.000 persone migranti che da giovedì erano entrate in città, oltre 48.300 sono tornate volontariamente in Marocco dopo aver trascorso in molti casi una giornata senza cibo, acqua né un luogo per ripararsi dal sole. Almeno 67 di loro hanno perso la vita nella traversata. E sorgono interrogativi sulle ragioni e l'organizzazione dell'ondata di migranti definita dal premier spagnolo Pedro Sánchez come un vero e proprio attacco alla sovranità territoriale della Spagna. Si cerca di capire se le autorità marocchine abbiano consapevolmente chiuso un occhio e, se così fosse, perché, visto che le questioni bilaterali con Madrid sembravano appianate. Ancora nessuna risposta anche a proposito della saturazione dei social media marocchini nei giorni scorsi, dove su Instagram, TikTok e altre piattaforme, da account presto scomparsi, sono stati diffusi una serie impressionante di video brevi e immagini realizzate anche con intelligenza artificiale che indicavano il confine di Ceuta come praticamente aperto. L'esplosione verificatasi in serata vicino a un bar all'aperto nel centro di Mosca, provocando almeno 3 morti e 20 di feriti, è stata causata da un ordigno artigianale. L'ha comunicato il Comitato Nazionale Antiterrorismo, citato da Ria Novosti e da TASS, secondo il quale una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto degli esplosivi nel locale, ma una guardia di sicurezza le ha impedito l'accesso. Di conseguenza lei, la guardia e un altro avventore sono rimasti uccisi. Il locale, secondo diversi media, ospitava un banchetto privato. Nonostante l'assenza di conferme ufficiali, si pensa che all'interno si festeggiasse un generale dell'esercito. Almeno 13 persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo che trasportava turisti al sito archeologico delle linee di Nazca, in Perù. Lo riferisce la polizia locale, precisando che delle vittime 11 erano passeggeri, mentre due restanti piloti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente, ma è stato comunicato che le autorità dell'aviazione civile peruviana apriranno un'inchiesta. E per l'attualità sportiva sentiamo Patrick Locatelli.
9: Ben ritrovati, torna in campo il Lugano e lo fa alle 16.30 la Letzigrund contro il Grasshopper, alla stessa ora anche Sion Lucerna, alle 14 Vaduzza contro San Gallo. Ieri intanto lo Young Boys ha strapazzato 6-0 il Thun, campione in carica nel derby. Il Basilea ha perso in casa 1-0 con il Losanna, mentre lo Zurigo tra le mura amiche ha superato 2-1 un Servette ancora fermo a 0 punti dopo due partite. Il Bellinzona ha esordito in Promotion League perdendo 2-0 al Comunale con il Bavois davanti a circa 800 spettatori. Alla Monte Tamaro, giornata conclusiva degli europei di mountain bike con il cross country, alle 13.30 la gara femminile, alle 16.10 quella maschile. Il Tour de France femminile invece prosegue con la seconda tappa e sempre su suolo svizzero, 149 km da Aigle a Ginevra con l'olandese Vibes in maglia gialla.
1: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, domenica 2 agosto. Sole e caldo in tutto il paese, con bassa nuvolosità a sud in mattinata e temporali serali nelle Alpi. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Il radiogiornale di mezzanotte termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: È l'una. In studio Federico Talarico. I cittadini statunitensi in Medio Oriente sono stati allertati dalle ambasciate nella regione di tenersi pronti a partire in caso di escalation. Secondo fonti giornalistiche americane, il presidente Donald Trump avrebbe ordinato nuovi pesanti attacchi contro l'Iran durante il fine settimana. Sul suo social Truth ha pubblicato alcune immagini minacciose nei confronti di Teheran. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano si dice pronto a rispondere con decisione a ogni aggressione. Lo ha comunicato lui stesso su Telegram, riportando quanto emerso da conversazioni telefoniche con l'omologo turco e con il comandante dell'esercito pakistano. Intanto, sempre dal Medio Oriente, la protezione civile palestinese ha annunciato di aver recuperato 112 persone dalle macerie delle case distrutte nel quartiere di Sabra, a sud di Gaza City. Le operazioni si sono svolte nell'arco di circa 2 settimane in una zona residenziale, secondo quanto riportato in un comunicato dell'organizzazione. Il bilancio comprende 40 bambini, 38 donne e 7 persone con disabilità. Secondo il responsabile del progetto di recupero, altre 157 persone risultano ancora disperse sotto le macerie. Delle 13 persone morte nello schianto di un piccolo aereo che trasportava turisti al sito archeologico delle linee di Nazca nel sud del Perù, 7 erano di cittadinanza italiana. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo. Le autorità dell'aviazione civile peruviana apriranno un'inchiesta. Notte di tensione a Ceuta, dove delle circa 50.000 persone entrate in poco più di 24 ore nell'exclave spagnola in Nord Africa, la quasi totalità, secondo le autorità locali, ha fatto rientro nel territorio marocchino. Nel mentre un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Contemporaneamente diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea per immigrati, ormai al completo, hanno tentato di entrare con la forza nella struttura, battendo una parte della recinzione perimetrale. Per rispondere alla crisi si svolgerà martedì una teleconferenza straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, chiesta da Italia e Danimarca. Si sono associati altri 18 stati membri, ma non Francia e Germania. L'Italia ha deciso la reintroduzione dei controlli per voli e navi in arrivo dalla Spagna, anche se Ceuta è già esclusa dallo spazio Schengen. Pedro Sanchez, che ha scelto di non cancellare le vacanze, ha criticato Roma, ricordando come in Italia gli arrivi di migranti irregolari siano il doppio che in Spagna, e ha chiesto di mettere fine alla confusione interessata. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi sole e caldo in tutto il paese, con bassa nuvolosità al sud in mattinata e temporali serali nelle Alpi. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33.

0: Ew.
1: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Rete 1. Sono le 2 in studio Maria Armanda Trezzini. Per fare fronte ai migranti clandestini dopo la crisi a Ceuta, i ministri dell'interno dell'Unione Europea si riuniranno martedì. Il vertice straordinario è stato richiesto dall'Italia, che ha riattivato i controlli alle frontiere con la Spagna e dalla Danimarca. È stato l'ordigno artigianale introdotto da una donna e notato all'ultimo minuto da una guardia a provocare l'esplosione nel ristorante di Mosca, dove ieri sera, oltre all'attentatrice e all'addetto alla sicurezza, è morto un cliente. I feriti sono 21. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione è avvenuta durante la festa per un alto graduato dell'esercito russo. Dall'inizio della guerra in Ucraina nel 2022, l'intelligence di Kiev ha già rivendicato diversi attacchi a figure di spicco legate al conflitto. Negli Stati Uniti dovrà comparire in tribunale l'autore del testo sulla missione segreta fallita in Corea del Nord, apparso sul New York Times. Le autorità intendono risalire alle fonti che hanno fornito informazioni di sicurezza nazionale al collaboratore freelance. Sono 7 italiani, 2 spagnoli e 2 tedeschi i turisti deceduti nello schianto dell'aereo sul sito archeologico delle linee di Nazca nel sud del Perù. L'incidente, che ha causato anche la morte dei 2 piloti locali, potrebbe essere stato provocato dal maltempo. Nell'area di Pozzuoli sono già oltre 300 le persone sfollate dopo il terremoto che venerdì sera ha colpito i Campi Flegrei. Il loro numero potrebbe aumentare a dipendenza dei controlli di sicurezza negli stabili. Il numero dei feriti è salito a 26, 5 sono ancora ricoverati in ospedale. Il movimento tellurico di magnitudo 4.7, il più violento degli ultimi 40 anni in Campania, ha innescato uno sciame sismico che ha già prodotto oltre 170 scosse. Diamo infine uno sguardo al tempo, che oggi sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. A sud al mattino banchi di nuvolosità bassa, nelle Alpi verso sera temporali isolati, minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 33.